Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini.

Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì caratterizzata da tempo stabile anticiclonico sull'Italia, anche in Campania, dunque prevalenza di sole per tutta la giornata. Al più qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento irregolare sulle zone appenniniche, ma senza conseguenze. È un clima molto mite con temperature minime intorno ai 12-15 gradi e massime in aumento fino a 24-25 gradi sulle pianure e sui settori costieri. Da venerdì arriva un po' di aria più umida, porterà qualche annuvolamento in più anche nel corso del weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

leggere il messaggio di Patrizio da Isernia, ormai grande pipistrello, fedelissimo, scrive: meno male, tra poco partono le 2 ore di divertimento. Patrizio, ma che ti è una capa fresca? Sono 7:01, ci siamo svegliati da poco, e chi so, a guazzarella la festa stamattina. Scherzo, noi siamo qui per quello, per cercare di alleggerire le vostre mattinate, perché non è semplice sentire quella sveglia alle 5 del mattino, alle 4 del mattino, ma neanche alle 6:15. Non ti abitui mai. La sveglia credo che sia una di quelle cose più orribili da sentire al mattino, perché ti costringe ad alzarti. La felicità è quella di non sentirla, oppure di mettere la sveglia a un orario e poi dire vaffanculo, stamattina comando io. Lo faccio il sabato mattina. Infatti mia moglie diceva: perché non togli la sveglia il sabato, visto che puoi dormire? No, perché il sabato o sfizio devo vincere io. Suona la sveglia, la faccio suonare, la tolgo, dica faccia dove, faccia nato, risuona. Vedi, lì è il godimento. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, fino alle 9. Buongiorno da Simone Zagaria. Allora, viabilità, fatemi sapere com'è la situazione traffico, primo pensiero del mattino.

0: cantiamo e la suoniamo, però devo leggere questo messaggio di Maurizio insieme a voi perché sembra un complimento, vediamo, molto carino. Non ci crederai, mi scrive: ciao Antonio, ti scrivo dalla Svizzera, io e mio amico facciamo lo stesso lavoro, io la mattina scendevo sempre felice e contento, lui sempre triste, addirittura stava vivendo un momento di depressione, mi chiede come mai io sono sempre così contento e ho detto perché la mattina ascolto la radio da qualche mese, ha iniziato anche lui ad ascoltare te, Gianluca Vigliotti, Rosario Verde fino a mezzogiorno. Ebbene sì, ti posso garantire che la cura è servita, è da un po' di tempo che lo vedo più felice e contento e mi stai ringraziando per quello che gli ho detto. Ma questo è un messaggio meraviglioso, ragazzi, sono strafelice. Speriamo che in tanti, no, abbiate questo senso di leggerezza ascoltando noi pur facendo un lavoro magari che non amate. Vi accompagniamo tutte le mattine con un sorriso. Poi ancora, buongiorno Manganiello, sei grande. Ancora, ragazzi, basta questi complimenti, basta, non ne leggo più perché poi va, ragazzi, c'è un capo per i complimenti, non esiste. A cosa serve il complimento se un altro vuole ascoltare un contenuto? Quindi solo a me stesso, no, per idrolatrarmi, si bel, si grande, si gruss, basta. Saluto Maurizio dalla Lettonia, anche lui fedelissimo ascoltatore. Stavo a dire salutami Babbo Natale, poi ho capito che è Lapponia, no, in tempo reale, non Lettonia. Ancora, ciao Antonio, sono Diego dal Rione Gescal, appena tornato dal lavoro, sicurezza notturna, buongiorno a tutti i pipistrelli. Caro Diego, mi auguro tu possa dormire perché è più difficile, mi rendo conto, con tutti i rumori che ci sono mattina, pomeriggio, rispetto a una bella dormita di notte. E poi ancora c'è Rossella che mi ascolta tutte le mattine, qualcuno mi guarda in TV come il piccolo Federico che saluto anche stamattina, ormai è diventato fedelissimo, la mamma mi dice se non vede te non va a scuola, quindi ciao Fede, fammi sapere come va stamattina, se hai bisogno di qualche lezione di storia, geografia, matematica, scienze, non contare su di me né su tutti noi, no, pipistrelli, perché veramente, cioè, non è che siamo ignoranti, ma spesso e volentieri non siamo adeguati. 342-00-00-100, questi siete voi. Sentiamo un po' come siete messi,
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mangani, vorrei esprimere solidarietà a quel papà che ha difeso le sue figlie.
0: Sì.
1: È stato pestato da quel branco di cannibali.
0: È uno schifo, ragazzi, veramente.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Antonio.
0: Vai.
2: E finalmente dopo 3 settimane che mi sono fatto l'operazione allo stomaco sono di nuovo qui a sentirti.
0: Operazione allo stomaco.
2: Complimenti per tutto.
0: Cos'è operato?
2: A tutti, no, ragazzi, okay. La squale da Napoli.
0: Insomma, mi tocca forse tra poco, ragazzi. Pronto?
3: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sono Angelo da Fuorigrotta, direzione Casa Nuovo. Sono sulla tangenziale,
0: sì.
3: Scorrevole, perché scendo presto.
0: Ok.
3: Niente, una buona giornata. Buon lavoro a tutti.
0: Bene, tangenziale libera per il momento a quanto pare, ma tra qualche minuto tutto bloccato.
4: Buongiorno, sono Ceruzzo.
0: Vai Ceruzzo.
4: Stamattina direzione Colleferro. Mangani, ma come supera Caianil? Non ti senti giù.
0: Hai ragione.
4: Paolo mi espandere un po', non sta radio.
0: Ci dobbiamo espandere in tutta l'Italia.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Finalmente il Radio Tex lo leggo e leggo i titoli delle canzoni dopo settimane o mesi che stava
0: che
5: sempre
0: leggevo.
5: Britney o che ne so.
0: Quindi hai messo gli occhiali? Hai messo gli occhiali. Hai visto? Sei andato dall'oculista, non vedevi.
6: Buongiorno pipistrelle.
0: Chi è?
6: Quentin, NCC di Napoli.
0: Oh, da quanto tempo, Quentin?
6: Giornata splendida.
0: È vero.
6: Mi geolocalizzo.
0: Bravo, anche
6: Vesuvio,
0: quello l'hai detto bene.
6: Ancora dormiente.
0: A meno male.
6: Meno male.
0: Voglio dire.
6: Direzione Sorrento, pick up.
0: Sì.
6: Poi direzione Roma. Poi si sta a Roma e si torna domani.
0: Mamma mia.
6: Un saluto a tutti.
0: Che
6: tutto
0: giro.
6: Ok sull'autostrada.
0: Aspetta ancora qualche minuto e poi mi richiami, ok? Poi vai sul raccordo anulare.
7: Situazione traffico, corso Malta. Scorrevole per adesso.
0: Fino adesso,
7: alle
0: 7:10. Ok, ho bottonato anche la camicia, appena ho sentito una fanciulla, camicia azzurra, ancora non mi arriva il messaggio e non matrimonio.
8: Buongiorno,
0: tra poco.
8: Sono Ciccio La Quarto.
0: Vai.
8: Prima volta, che seconda volta anzi, che mando il messaggio.
0: Veramente?
8: Che
0: bello.
8: Nonostante fatto un mio ritardo, non fa niente.
0: Ma non ho fatto tanto.
8: Sempre meno al weekend. E fanno fritte pazze.
0: Dai, non ce la mettiamo, ragazzi. Freddo, mo. Dai, si sta bene.
9: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Di Bread Ovitor
0: originale.
9: Scafati sempre con amore. Buona giornata a te, tutta la fascia in ascolto.
0: Bene.
9: Volevo fare gli auguri a Teresa.
0: Sì.
9: la nostra pipistrella da Castellammare, tutte le Terese in ascolto.
0: Oggi è Santa Teresa.
9: Ciao, aiuto.
0: Grazie a te che conosci tutti i santi, ogni giorno ci dice il santo.
10: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
10: C'è regia, sono Stefano da Fuorigrotta.
0: Sì, Simoncino.
10: Ti seguo ormai da 2-3 anni. Pipistrello, buongiorno pipistrelli, buongiorno pipistrelle. Andò, volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
10: Piccetto.
0: Appena arriva quella canzone, Pippo. Arriva l'ascoltatore. Ma quale Pippo? Pippo. Non solo Pippo.
11: Buongiorno, Antonio Mangani.
0: Buongiorno, frate. A me.
11: Già quando ti sento a te, sfoggini depressivi.
0: Addirittura. Hai sbagliato radio allora, Se vuoi la vera depressione, dopo faccio una foto a un giornalista. Ecco, la posto. Tu vedrai il volto di questo giornalista e andrai in depressione, cioè tra dove tutto il ciuffo ammosciato. Non perdete l'appuntamento con le news delle ore 8 e scoprirete di chi si tratta. Tra poco ancora i vostri WhatsApp.

0: Oggi Santa Teresa, esiste anche un uomo? Tereso? Teresio forse? Terence, ricordate il fidanzato di Heidi? Anche Terenzio, bravo, bravo Simone Zagaria, sempre acculturatissimo, non c'è niente da fare, uomo di mondo, uomo che gira, uomo che si arrampica sull'Himalaya e non solo. Poi abbiamo Teresa De Sio, ecco qua, famosissima cantante che non ho sentito più, Madre Teresa di Calcutta, ragazzi, famosissima. Tra l'altro sono andato anche a visitare la casa, tra le case, no? Dove ha vissuto, e cioè in Macedonia. In Macedonia c'era poco da vedere, tra cui a Calcutta, bravo, proprio lì dovrei andare. Secondo me non fa per me Calcutta, proprio non tornerei più da Calcutta. E poi vediamo Teresa Bellanova, che è politica italiana. Teresa Wright, attrice, non la saccio onestamente. Teresa Palmer, attrice australiana, boh, e chi sa, niente, conosco solo Teresa De Sio e ovviamente Madre Teresa di Calcutta. Allora sentiamo ancora un po' di messaggi vocali. Qualcuno mi dice già traffico all'imbocco della tangenziale, sempre Corso Malta, mettetevi d'accordo, forse a quest'ora è cominciato il traffico, oppure strade cittadine. Ancora dice Antonio, buongiorno, Terence era il fidanzato di Candy Candy. Sì, Terence, assolutamente, in effetti Terence aveva un fidanzato che morì in un incidente stradale, perché i cartoni di una volta erano tutti tristi, orfani, morivano tutti, e poi arrivò Terence, sì. Poi Terence Hill, hai ragione, Giovanni da San Giorgio, Terence Hill, bravo, hai vinto. Questi siete di nuovo voi, vai, pronto, vediamo.
1: Buongiorno Manganiello, Maurizio, vai. Direzione Capodichino. Vai. Guardi, mi stai facendo pure l'analista ultimamente. I catanari.
0: Ma qua analista, a proposito ragazzi, ho fatto un errore, giustamente mi dicono, io ho detto il fidanzato di Heidi, no, era Candy Candy, su questo mi state cazziando, avete ragione voi, sì, non era Heidi, era Candy Candy.
1: Buongiorno Manganiello, numero uno.
0: Grazie. Finito, vabbè.
2: Allora, buongiorno. Ma dove sei? Quando ha passato pizzi e sette manche 10 dei simboli di Red. Alluccavo con me che sotto la doccia.
0: E sei ancora sotto la doccia? Hai visto? 7-10 ero qui, ho detto Simo, mettono pizzi di simboli Red. Facciamo divertire questi pistrelli.
3: Andò, buongiorno Papesci. Antonio, auguro un buon giovedì e buona giornata lavorativa a te e a tutti gli amici in ascolto. Andò, che dire, grazie di esistere.
0: Grazie.
3: Ci
0: a te, ma figurati. Grazie.
3: Sei
0: a voi.
3: Migliore, grazie.
0: Ma non esagerate, pare che mi state piano per culo stamattina. Io non sono abituato a tutti questi.
4: Buongiorno, Pipistre.
0: Buongiorno. Da Bago, vai, Carmine.
4: Pipistre.
0: Sì.
4: Fissi su 3 settimane che mi sento. Da 4 mesi, carnatore in depressione, a portare di sentire.
0: Può essere gli effetti collaterali, no? Non credo, speriamo di no, andiamo avanti, se abbiamo debellato,
5: Antonio,
0: la depressione.
5: Buongiorno a tutti gli amici.
0: Vai.
5: Carmine Poche Coffi, direzione sempre via Cilea, sì. Sempre nel traffico qua del corso Maddalena, per andare a prendere la tangenziale al corso Malta.
0: Vedi, un abbraccio. Sempre lì c'è traffico, zona nevralgica a quest'ora, ma noi cercheremo di combatterlo.
6: Buongiorno Antonio.
0: Giorno.
6: Sono Gianluca da Treviso.
0: Vai Gianluca.
6: Io avevo un mio amico, no? Che questo praticamente la mattina scendeva sempre triste e senza soldi, no? Allora mi ha detto, ma com'è che tu ti sembra allegro e tira pure una così sotto la prima? Perché la fatica se andando ne manca niente? Si sta sentendo purissimo andare manca niente. Comunque mo sta contento, no?
0: Sì.
6: Sempre senza una lira, però. Comunque però è contento, capito?
0: Pensa positivo, hai capito? Io sono il vostro antidepressivo, ecco qua, buttate via queste schifezze, sentite me la mattina e cercherò di darvi questa carica di caffeina, non esageriamo. Tra poco lanciamo un argomento veramente interessante, sempre argomenti scemi tra virgolette, no? Praticamente alcuni americani hanno visto una zucca, quella di Halloween, grande oltre 9 metri per strada, che in qualche modo stava andando contro di loro. Ma ci fermiamo qui, tra poco continuiamo con la notizia, quindi siamo sempre sul pezzo, parleremo di Halloween senza parlare di Halloween.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: Estrapoliamo come un chirurgo il sondazzo. Voliamo in Carolina del Nord, negli Stati Uniti, una gigantesca zucca gonfiabile alta circa 9 metri che decorava una fattoria in occasione della festa di Halloween si stacca dagli ancoraggi a causa del forte vento e comincia a rotolare lungo la strada. Immaginate la scena: automobilisti che si trovano davanti questa enorme zucca arancione in movimento come se fosse uscita da un cartone animato. A preoccupare non era soltanto la zucca, ma anche la grossa pompa d'aria che si muoveva insieme alla struttura e avrebbe potuto colpire qualcuno. Alla fine, niente feriti. Fortunatamente, la zucca viene recuperata, sgonfiata, riportata al suo posto. E per ringraziare i soccorritori improvvisati, gli organizzatori della fattoria offrono alla famiglia l'ingresso gratuito al festival. Insomma, c'è chi porta i bambini a vedere le zucche e chi invece si ritrova una zucca gigante che gli corre incontro. Il contrario. E io mi voglio chiedere. Argomento molto semplice, però secondo me ne sentiremo delle belle. Voglio sapere qual è la cosa più folle che vi è capitato di incrociare per strada in Italia o durante un viaggio all'estero: un animale fuori controllo, un oggetto volato via, una scena surreale o qualcosa che sembrava uscito proprio da un film comico, no? Insomma, raccontatemi quella volta in cui vi siete fermati e avete pensato: ma questa città è normale? Oppure sono capitato in un altro pianeta? So cose pazze. Ecco, quella cosa assurda ma vera che hai vissuto on the road, che può essere in Italia, nella vostra città, ma anche in campagna, al mare, ovunque. La cosa più strana in assoluto. Oppure chi avete incontrato di così bizzarro da poter raccontarlo poi attraverso un WhatsApp. Se volete raccontare il fattariello, scrivete semplicemente chiamami, altrimenti scrivete il messaggio inerente alla domanda di stamattina al 342 000 100. Torniamo subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Let's go.

0: gente che rotola per le strade negli Stati Uniti, voglio sapere da voi qual è la cosa più assurda, incredibile che vi è capitato di vedere per strada. Qualcosa che volava, qualcosa che rotolava, attraversava la carreggiata, o che avete incrociato per caso in una città, magari durante un viaggio dall'altra parte del mondo. Una scena talmente assurda da farvi dire: ma che sto veren? Raccontatelo al 342-00-00100. Sono già tanti messaggi, a volte mi sorprendo, no? Io vi faccio una domanda, dopo pochi secondi già state interagendo ed è una roba veramente molto molto carina. Ero in macchina, dice Marco da Napoli, sul lungomare, mi sono trovato davanti un cavallo che camminava tranquillamente tra le auto, il proprietario era a piedi e lo teneva per le redini. Non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere in città, vabbè, fin qui abbastanza normale. Poi Francesca, Barcellona, ho visto un uomo girare per strada con un pappagallo enorme sulla spalla, l'animale sembrava abituato alla confusione, la gente si fermava per fotografarlo, ma siamo ancora nella quasi normalità. Emanuele, non c'è bisogno di andare all'estero, anni fa vidi al corso Vittorio Emanuele un uomo con una pancia enorme che guidava, ecco questo è bello, da sdraiato una 126, non so nemmeno come abbia fatto a ribaltare un sediolino della 126. PS, Terence Hill si chiama Mario Girotti e Madre Teresa era il nome da suora. Babù, mamma Carmen Emanuele, che pesantezza. Quindi Terence Hill, nome d'arte, non è il suo onomastico, e neanche Madre Teresa di Calcutta aveva sto nome perché era il nome da suora. Vabbè, grazie anche a te. Poi vediamo, buongiorno Antonio, stamattina 3 cinghiali hanno attraversato la strada. Beh, questi si vedono sempre di più, i cinghiali che scendono dalle montagne per mangiare in città, ce ne sono tanti anche nella zona dove abito io, zona Cicciano, e spesso ci sono anche degli incidenti abbastanza seri. Poi, una zucca 9 metri, voglio stesso pusher. No, guardate che è vero, è una zucca ovviamente gonfiabile. Poi, buongiorno Manganiello, una volta in macchina una sera, mentre tornavo a casa, talmente del maltempo, un vento forte, un bidone della spazzatura mi attraversa la strada, una cosa tremenda, un vento fortissimo. Ciao da Antonio. E ti sei fatta la grattata? Non lo posso dire questo, non lo direi mai questo, Simone, anche se sono una sorta di pappagallo quando suggerisci, ma ancora devo arrivare a questa follia, prima o poi lo farò. Sentiamo qualche vocale, sentiamo un po' le cose più assurde, strane ma vere, surreali che avete incrociato per strada.
1: Buongiorno. Nemmeno tanto tempo fa, no? Sì. Tangenziale, cavallo contro mano.
0: È vero, è vero. Confermo.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Qui Armando, come tutti no. i giorni sono in giro per le consegne.
0: Non c'è Armando Borg.
2: La cosa più strana, diciamo più strana, che mi è capitata a vedere rotolare mentre ero in macchina.
0: Sì.
2: Che mentre camminavo vidi un pezzo che rotolava.
0: E che cos'era?
2: Di colore rosso.
0: Rosso.
2: Cioè tu, sto pezzo è tale e quale colore della macchina mia. Quando mi metto a fermare, capetta che quello era proprio pezzo della macchina mia.
0: Ok. Ho avuto paura quando ha detto colore rosso, ho detto che insomma non è più come prima. Simone.
2: Manganiello, buongiorno, qui Armando, come tutti i giorni sono in giro per le consegne.
0: Sì, ma ti abbiamo
3: Manganiello,
0: già sentito forse.
3: Buongiorno,
0: sì.
3: Una volta buongiorno. Vidi Doraemon in una Doraemon. Macchina per le strade di Napoli.
0: Doraemon, ma veramente?
4: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia. È a Barcellona, c'è nudismo, pure sulle spiagge normali.
0: Ah.
4: E ci sei uno signore con questo tosse, no per rocce, coscia aperto.
0: Addirittura.
4: Niente, c'erano donne e bambini, ma
0: cioè lui
4: normale,
0: tranquillo,
4: cioè, non è che sta scandalizzato. Altro tipo di cultura, però
0: vabbè, piacevole, però secondo me
4: piacevole in certo senso, perché è bello più solo là in mezzo.
0: Sì, sì, però non capito? Esiste, deve essere sempre a riposo, secondo me.
5: Forse non sarà strano, ma io ieri me ne andavo a lavoro alle 5 di mattina.
0: A chi hai visto?
5: C'era una signora anziana che era cieca col bastone in mezzo alla in mezzo alla strada, faceva avanti dietro col bastone e il giubbino catarifrangente.
0: Ma che stai a dire? Ma era un'entità mistica, chissà, un fantasma.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Grazie sempre dell'allegria che ci trasmetti.
0: Ma figurati.
6: A me una volta capitò 20 anni fa che salivo da Praia a Mare.
0: Zona mia.
6: Pezza prima di Battipaglia degli asini che se ne erano scappati da qualche fattoria.
0: Sull'autostrada?
6: Qua, facciamo un po' l'autostrada.
0: No, ragazzi, incredibile.
6: Mo mi detto paura,
0: eh certo.
6: Perché non sapeva io cosa fare. Chi l'avevano adesso? Comunque asini un po' sbizzarriti.
0: Pericolosissimi. Poi, tra l'altro, anche un gregge di pecore in quella zona hanno intravisto qualche anno fa. Ricordo bene, sempre zona Salerno e Reggio Calabria.
7: Pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte. Buongiorno,
0: buongiorno
7: a tutti.
0: Buongiorno a te.
7: La cosa più strana che ho visto mi è capitata 20 anni fa all'incirca, qualcosa anche in più.
0: Sì.
7: Io stavo facendo gas alla mia macchina, una macchina a benzina 156 2000 Twispark all'epoca.
0: Mamma mia, che macchina!
7: Avevo l'impianto a gas.
0: Ci sta,
7: e
0: dai.
7: Di fianco a me vidi l'impossibile. Una 500 degli anni 70.
0: Sì.
7: Con bomboluna che stava facendo gas.
0: No.
7: Là poi ho detto ok, andiamo alla frutta.
0: Più grande il bombolone della 500 stessa.
8: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Nicola da Napoli. A me la cosa più strana che mi ha attraversato la strada.
0: Sì.
8: Io faccio il rappresentante, quindi sto
0: hai
8: sempre
0: voglia
8: in giro. Una volta
0: di cose strane.
8: Stavo su un paesino in provincia di Salerno.
0: Sì.
8: Il navigatore mi ha mandato per delle strade
0: come sempre.
8: Comunque all'improvviso mi attraversa la strada.
0: Che cosa?
8: Una bara aperta senza niente dentro,
0: e
8: ovviamente su un carrellino.
0: Ah, ok.
8: Quei carrellini metallici.
0: Sì,
8: mi sono
0: sì.
8: fermato pochi secondi per capire se avevo visto bene. Era una bara che era in leggera discesa, che era sfuggita di mano, non so a chi.
0: No, ragazzi, una bara che camminava da sola. Pazzesco, vedi quante cose.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Andò io una volta, era di notte.
0: Sì. Niente male. Hanno trovato un gregge, probabilmente in tempo reale.
9: Tanto tempo fa.
0: Sì.
9: Stavo tornando a casa da ballare e vidi praticamente una cosa volare, cadere da un palazzo.
0: Sì, cos'era?
9: Poi tornai a Reno, che ne ero convinto, volevo sapere questa cosa che era.
0: Certo.
9: E andò, era uno che si era buttato la coppa a bacio.
0: Madonna santa, ragazzi.
9: Bagnami tu, quando mai stai embriaca. Ci ha immaginato, ci ha mai tornato per curiosità, voglio dire che era.
0: Questa è una tragedia. Evitiamo però, ragazzi, questi racconti qui con tutta la sensibilità possibile, ma cerchiamo di parlare di cose un po' più leggere, mi raccomando, perché lì poi entriamo in un altro mondo. Un altro messaggio: a New York ho visto un uomo trascinare per strada un carrello pieno di bambole antiche, quelle di porcellana. Mamma mia, allora, tra le cinque cose al mondo che mi fanno paura c'è sicuramente la bambola di porcellana, probabilmente perché mia nonna ne aveva in quantità industriale. Veramente, ragazzi, tutte quante sul letto col centrino sotto, era una sorta di film horror, e da quel momento le odio. La cosa

questa estate volevo fare un giro in montagna. Essendo appassionato di guida, ho fatto dei passi di montagna. Esco dopo Salerno, mi sembra Ponte Cagnano, e da lì al passo di montagna incontro nel giro di 5 km 4 carri funebri, 4 ragazzi, pieni, e un funerale e 2 pompe funebri aperte di domenica. Che cacchio, cioè il navigatore mi fa poi girare nel cimitero, per poi dopo averlo passato mi fermo allo stop all'incrocio ed ecco che mi passa un'ambulanza. Finalmente comincio il passo di montagna che si chiama Valico delle Croci ed è tutto pieno di croci ai margini della strada. Inutile dirti che qualsiasi pensiero di guida teppista è scappata via dal mio cervello per entrare subito in modalità nonno. Mamma mia, una seccia assurda, con tutto il rispetto per quella zona, però chissà, forse è stata una combinazione. Antonio Patrizio dice: stavo con la Smart con il tettuccio aperto, entra un uccello, una paura pazzesca, ci credo. Poi buongiorno Manga, la cosa più strana che mi ha attraversato la strada è stata la mia ex suocera. Mi aspettavo un messaggio del genere. Prima o poi un animale non identificato, la volevo mettere sotto, poi ho pensato che dopo il guaio lo passavo io. Massimiliano da Bacoli, scelta giusta. Poi vediamo la cosa più strana che ho visto: Lorenzo Lucca in un campo di calcio. Antonio da Verona, ormai con sto Lucca un po' tutti quanti noi siamo un po' arrabbiati, no? E speriamo che possa trovare almeno un gol. A me è capitato durante una trasmissione di Kiss Kiss Napoli di sentire Rosario e Pesacane andare d'accordo. Questo è bello, ragazzi. Dario da Brescia, ancora un altro, vediamo se lo trovo. Basta così? Ah, ok. E allora 342-00-00-100, la cosa più strana, assurda che avete incrociato per strada, tra poco nel pipistrello. Eravamo

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Valanga che mi ha inviato la foto di una bambola di porcellana, ma orrenda, da film horror. Dice: no, devi esorcizzare questa paura per le bambole di ceramica. Manda questa sullo schermo per 5 minuti e ti passerà. Ma per l'amor di Dio, cioè, se proprio devo cominciare a esorcizzare la mia paura per le bambole gonfiabili, scusami, per le bambole di ceramica, porca miseria, un lapsus, ho detto la bambola gonfiabile, ma senza alcuna attinenza, non ne ho a casa, me ne devi mandare una un po' più carina. Cioè, guarda cosa mi ha mandato questo, la faccio vedere in TV, porca miseria, questa no, cominciamo da una un po' più carina. Allora, detto questo, le cose più assurde ma vere che avete visto girovagare ma anche rotolare per strada mentre eravate in viaggio da qualche parte, al 342 00 00 100. Leggo il messaggio di Rosa. A Napoli una volta ho visto un frigorifero trasportato su uno scooter. Vabbè, tutto normale, tutto nella norma, ci sono anche altre cose che si vedono sugli scooter che trasportano veramente di tutto. C'erano due persone, una guidava e l'altra cercava di tenerlo fermo. Ancora oggi non so come abbiano fatto a percorrere tutta la strada sullo scooter. A volte ho visto dei pali giganteschi trasportare da una parte all'altra, ma anche televisori e anche altro ancora. Giovanna da Lecce, o Lecce come direbbe il nostro Pasquale il portiere, ero in vacanza in Grecia e ho visto un polpo steso ad asciugare sul parabrezza di un'auto parcheggiata. Mi hanno spiegato che era una pratica tradizionale della zona, ma per me era una scena mai vista. Beh, devo dire che hai perfettamente ragione. Ancora vediamo. Buongiorno Antonio, sono ricoverata e sto facendo sentire la tua trasmissione alle signore della mia stanza numero 4. Si chiamano Lucia, Elena e Patrizia. Buona giornata da Monica. Un abbraccio a Monica e anche alla signora Lucia, Elena, Patrizia. Come si dice in questo caso, una pronta guarigione, come si diceva negli anni 80, e allora diamo anche una presta libertà a tutti gli ospiti dello Stato, sicuramente tutti innocenti, ecco, come si diceva sempre un tempo. Ascoltiamo giusto qualche vocale, no, credo che non ci sia tempo, Simone, abbiamo veramente una manciata di secondi, e allora io voglio semplicemente ricordarvi che tra poco arrivano i Telegram, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, disfottò, volete fare gli auguri a Teresa, oggi è Santa Teresa, approfittate di noi, inviate il messaggio scritto al 342 00 00 100. La preghiera è sempre la stessa, guarda, mi metti in ginocchio, poi vai, in ginocchio. Dovete verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti chiamiamo, non ci rispondono e io imprecherò proprio contro di voi. Ve l'ho detto, quindi cercate un attimo di capire se possiamo chiamare o no. Tra poco le news con Luciotto Pengue e poi ritorniamo qui con il pipistrello.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Da Lucio Pengue, in apertura, Castello di Cisterna, arrestato per maltrattamenti. Un uomo di 48 anni è finito in carcere dopo aver picchiato la moglie di 42 davanti ai figli di 10 e 15 anni. I carabinieri, allertati dal 112, hanno trovato la donna a terra e l'uomo ancora agitato. Già nel gennaio 2025 era stato arrestato per maltrattamenti, ma la moglie lo aveva perdonato per il bene dei figli. A distanza di oltre un anno, la violenza si è ripetuta. Il 48enne è ora in carcere in attesa di giudizio. Vomero, identificati 10 giovanissimi, ci sarebbero anche i figli di 2 esponenti delle forze dell'ordine tra i ragazzi identificati dai carabinieri per la brutale aggressione a un uomo di 50 anni. Il pestaggio sarebbe scattato dopo una lite tra ragazze per motivi sentimentali. Il padre di una delle giovani, intervenuto per difenderla, è stato circondato e picchiato per poi essere investito da un camion dei rifiuti. Ricoverato alla Cardarelli, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla gamba destra per scongiurare il rischio di amputazione. Ponticelli, controlli negli esercizi commerciali, operazione congiunta della Polizia di Stato, della Polizia Locale, dell'Ispettorato del Lavoro e di Enel Energia. In 3 attività commerciali riscontrati i lavoratori senza contratto, allacci elettrici abusivi, occupazioni irregolari del suolo pubblico e violazioni in materia ambientale e di sicurezza. Le sanzioni superano complessivamente i 20.000 euro. Basket, Napoli a punteggio pieno in Eurocup, terza vittoria consecutiva per gli azzurri che spugnano il campo dello Slask Wroclaw per 86-82 al termine di una gara combattuta fino all'ultimo. Protagonista Markel Brown, autore di 15 punti, è nominato MVP del match. La squadra di Jasmin Repesa sale a 6 punti e raggiunge il primo posto del girone C insieme ai turchi del Tofas Bursa. Calcio, Napoli verso il Venezia. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di sabato alle 15. Recuperati Alisson Santos, Anguissa, Oliveira, che tornano a disposizione di Allegri. Oggi alle 16, intervista esclusiva a Benoit Badiashil nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: e non dimenticarlo mai, il pipistrello tra le 7 e le 9, dal lunedì al venerdì, insieme a voi, anche in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, anche alla radio ovviamente, anche sull'app, quella che puoi scaricare gratuitamente sul tuo iPhone 12, 13, 14, se hai il 18, quello Bordeaux, Higdenar, lo puoi scaricare anche su eventualmente il Samsung, ecco il nostro programmino, la nostra app gratuita. Andiamo a consegnare un po' di Telegram, grazie a Simoncino Zagaria, pronto a digitare i numeri segnalati da voi, e speriamo di essere un po' più fortunati e soprattutto speriamo che voi abbiate davvero controllato la disponibilità della persona che stiamo chiamando. Antonio, buongiorno, dice Mario, vorrei fare tanti auguri da parte mia, coach Mario, alla presidentessa Teresa dell'Angel Basket Marcianise. E a proposito di basket, ragazzi, il Napoli Basket sta letteralmente volando. Poco fa ne parlavo con Gianluca Bigliotti, non ne capisco niente, ma sono contento. Quanto pare ha vinto anche ieri, fuori casa. Vediamo se ci risponde Teresa dell'Angel Basket.
1: Pronto?
0: Teresa, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Io ti chiamo e ti disturbo perché so che oggi è il tuo onomastico, Teresa. E ti devo leggere un messaggio di Mario, te lo posso leggere?
1: Certo.
0: Ok, dice: vuoi fare gli auguri da parte mia, coach Mario, alla presidentessa Teresa dell'Angel Basket Marcianise? Devi dirle che la pizza stasera è offerta, la aspetto, quindi ti offrono la pizza, non sei te ad offrirla, ti presenterai?
1: Ok. Grazie, un abbraccio a Mario e alla sua squadra.
0: Che bello. Senti, ma siccome il nostro Napoli Basket sta letteralmente volando e noi siamo la radio, no, ufficiale anche del Napoli Basket, e sì, sei contenta? Ti aspettavi questo esploit, no, del tantissimo. Napoli Basket? Ok.
1: Va bene.
0: Ti saluto. Grazie, forse sì, sei impegnata? Sì. Sei già al lavoro?
1: Sì, sto lavoro.
0: Ok, ti abbraccio forte e tanti auguri. Ciao.
1: Grazie anche a te. Buona
0: ciao.
1: Giornata,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Mica festeggio Santa Teresa. Auguri a te, scusa, mica a me. Hai riattaccato? Ok, no, sennò poi ci sei. Scusa, auguri di cosa? Tu ti chiami Teresa. Io mi chiamo Antonio. Auguri a me, 13 giugno. Compleanno 9 luglio, quindi niente auguri, non mettiamo gli auguri in mezzo. Vuoi vedere che il mio secondo nome è Terenzio? Buongiorno Antonio, sono Mauro, vorrei fare un telegram a mia moglie Teresa, eccola qui, un'altra Teresa, per il suo onomastico. E poi c'era un detto un po' sconcio di tanti anni fa, non mi era, aspetta, Teresa, Teresa, la ricordate?
2: Pronto?
0: Voi? Pronto Teresa?
2: Sì, chi è?
0: Ciao, buongiorno, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ho un messaggio da parte di un certo Mauro, lo conosci?
2: Ciao Antonio, che piacere.
0: Oh, hai detto ciao Antonio, quindi conosci pure Antonio Manganiello, ma che piacere.
2: Sì,
0: sono veramente,
2: sì,
0: felice.
2: Ti seguiamo tutte le mattine.
0: Oh, io sono veramente contento. Se ti chiama qualcuno e ti dice che radio ascolti, tu già sai, Kiss Kiss Napoli, il pipistrello Antonio Manganiello. È importante, ti raccomando. Certo, detto questo, certo. Ti leggo un messaggio, dice: vorrei fare un telegram a mia moglie Teresa per il suo onomastico. Oggi è Santa Teresa e per noi è santa tutti i giorni. La amiamo tantissimo, io e i nostri due figli Pietro e Simona. E poi dice: spero di essere accontentato, lei ci tiene tantissimo ad essere chiamata. Ah, me lo dice, ti ascoltiamo tutte le mattine in auto, sì, mentre accompagniamo i ragazzi a scuola. E lo abbiamo fatto, l'abbiamo chiamata, l'abbiamo fatto gli auguri. Cosa vuoi dire invece al tuo Mauro e ai tuoi piccolini?
2: Grazie, vabbè, voglio semplicemente dire che sono tutta la mia vita.
0: Che bello, poi l'ha detto con tutto il cuore di una mamma, si sente, eh? Senti,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: O figlio maschio, è sempre il figlio maschio?
2: No, no, no, per me è uguale, uguale.
0: Sicuro? Di la verità?
2: Sì.
0: Invece
2: sicuro,
0: sì.
2: Sicuro.
0: Simona invece è più attaccata un po' al papà oppure sempre a te e a lui?
2: No, sempre a me.
0: Ah, sempre a te. Ah, ok, a te. Cioè, isso non è nessuno, deve solo lavorare e portare i soldi a casa, a posto.
2: Sempre a me, sempre a me.
0: Tanti auguri a te, Teresa, di vero cuore, e festeggiate stasera anche con una pizza, tutti insieme in famiglia, va bene?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ti abbraccio, ciao Teresa,
2: ciao,
0: auguri.
2: Un abbraccio,
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao. Allora, qualcuno che mi dica un attimo la filastrocca di Teresa, era un po' sconcia, ricordo. Teresa, Teresa, la conosco solo io? Secondo me sì, come al solito poi mi fate sentire solo, un rimbambito, no? Dice, ma come la sei solo tu? Ma c'era, tutta notte ad in appesa, una cosa del genere era, me la cantava la nonna, qualcosa del genere, Simo, con qualcosa appeso, perché faceva rima con Teresa, capito? Ancora, vorrei mandare un telegram alla mia amica Maria Grazia, anche se non le piace parlare la mattina, ma questo già l'abbiamo fatto qualche giorno fa e non ci ha risposto. Sì, vediamo. Ricordo.
3: Pronto?
0: Oh, ha risposto. Maria Grazia, buongiorno, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli, come stai? Giustamente, mi piace parlare al telefono, ma si pur scustumato, te lo voglio dire, con tutto il mio cuore. Cioè, te lo dico. Ti ho detto, sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli, almeno ascolta o dici non voglio parlare, ok? Non mi piace parlare al mattino. Cioè, ragazzi, a me tanto che mi dà fastidio quando riattaccano il telefono così, senza una motivazione. Cioè, mandami anche a fanculo, ok? Non voglio parlare, vattene a fanculo. Okay. Sono più contento, ma veramente, sono più contento. Vabbè, quante umiliazioni. A voi dite, abbiamo da te, fai 2 ore di lavoro. Ma vi rendete conto che io arrivo a casa proprio distrutto? Cioè, umiliato.
4: Iliad, rispondi.
0: Simone, riguarda il sous chef. Ancora un altro, vediamo. Ciao Antonio, puoi chiamare alla dea Ines, una mia ex collega. Ok, vediamo se ci risponde. Allora, qualcuno mi segnala la filastrocca. Antonio, era la vispa Teresa? No, no. A sorra? No, questo no, no. Un saluto speciale alla mia ex collega Dea. Vediamo se risponde. Tra virgolette.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, parlo con Ines, o meglio Dea.
3: Sì, sono
0: io. Ciao, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli, anche in TV, ascoltano la tua voce e io ti devo leggere un messaggio, posso?
3: Va bene, ascolto.
0: Ok, il messaggio dice, un saluto speciale alla mia ex collega Dea, in ufficio mancano la tua bellezza, il tuo sorriso e quella luce speciale che portavi ogni giorno, ci sono persone che lasciano il segno e tu sei una di quelle, un abbraccio grande Dea, oh, hai lasciato il segno,
3: vabbè,
0: in ufficio.
3: Non ho parole.
0: Hai visto? Veramente.
3: Il mio ex collega mi sorprende sempre.
0: Perché te ne sei andato? Mannaggia, oh, l'hai lasciato solo.
3: Sono scelte di vita che purtroppo dobbiamo fare. Ecco, però portiamo sempre nel cuore alcune persone.
0: Certo, sei andata a migliorare.
3: È una di quelle.
0: Sei andata a migliorare economicamente?
3: Assolutamente sì, in tutti i sensi.
0: In tutti i sensi. E ti sei avvicinata anche a casa con i chilometri oppure no?
3: Sì, un po' sì.
0: Anche,
3: po' sì,
0: vabbè, allora, dire, sì. E allora che te ne importa. Ma lascia il segno anche in quest'altro ufficio, ti raccomando.
3: Lo spero, il mio augurio.
0: Cosa vuoi dire al tuo amico, ex collega, che ti sta ascoltando?
3: Che mi manca tantissimo anche lui e che mi sorprende sempre.
0: Che
3: e
0: bello.
3: Spero di vederlo presto.
0: E dai, perché uno poi non deve perdere le amicizie, no? Quando poi finisce un lavoro.
3: Esatto. È la cosa più importante, credo.
0: Una bella pizzata, tutti insieme, dai.
3: Esatto.
0: Tanto paga lui, anzi paghi te perché guadagni di più, ok?
3: Esatto, va bene.
0: Un bacio Dea, ciao.
3: Grazie, buona giornata.
0: Ciao anche a te, ciao. Allora, abbiamo qualcosa che mi fa godere come un riccio, vedo un numero straniero. Buongiorno Antonio, che non risponderà. Sono Antonio da Norimberga, puoi fare gli auguri a mia cognata Teresa? Ok, quante Teresa ci sono? Ah, il numero italiano, hai ragione. Ah ok, allora è Antonio da Norimberga, Germania, che chiama qui per fare gli auguri alla cognata Teresa. Ok, vediamo che succede. Ah giusto, hai messo tu il prefisso, ma calcola che noi chiamiamo dall'Italia e non ci vuole, amico mio, cioè, è una tua responsabilità,
5: Pronto?
0: Teresa, buongiorno, tanti auguri per il tuo onomastico, sei in diretta alla radio Kiskis Napoli.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie. Lo sai chi è che ti ha fatto gli auguri stamattina?
5: No.
0: Allora, ti do un indizio. Dalla Germania, con furore,
5: Antonio,
0: da Norimberga, ha detto, guarda, devi chiamare mia cognata e devi fare tanti auguri a Teresa e devi dirle che le voglio tanto tanto bene. Siccome lui ci ascolta, tu cosa vuoi dirgli?
5: Che gli voglio ancora più bene di quanto lui me le possa volere a me.
0: Mamma mia, una che mette la coppa, state a fare, no? A che vuoi bene di più. Da quanto tempo non vi vedete? Lui scende ogni tanto in Italia?
5: Sì, in Italia ogni tanto, però ci manca sempre.
0: Beh sì, e ti invita ogni tanto lì in Germania?
5: Come? Sempre, sono io che non ci vado.
0: Ci devi andare, ti paga lui il biglietto, me lo ha scritto, ti paga biglietto, aereo, quindi aereo, biglietto dell'aereo e anche l'albergo. Ci vai?
5: Va bene.
0: Albergo al 5 stelle, mi ha scritto.
5: Casa sua è a 10, non è a 5.
0: Infatti non l'ha scritto. Vai a casa sua, tranquilla e beata. Io ti faccio tanti auguri, ma soprattutto
5: grazie.
0: Auguri da parte di Antonio, ok?
5: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao,
5: bacio,
0: ciao.
5: Grazie.
0: Ciao. Ho scoperto che Teresa è proprio diffusissima. Simo, io direi ci fermiamo, ok? Quindi evitiamo di farne altri, magari ci va male. Quindi chiudiamo col botto. Auguri a tutte le Teresa che sono all'ascolto, perché tanti messaggi per voi. E tra poco invece vi ricordiamo l'argomento di stamattina. In realtà vi ricordiamo la notizia dalla quale poi abbiamo estrapolato l'argomento. Questo è il pipistrello. Tra poco il sondazzo. E va.

0: sondazzo. In poche parole, il pipistrello. Carolina del Nord, una zucca gonfiabile alta 9 metri, esposta in una fattoria per Halloween, si stacca dagli ancoraggi a causa del vento e comincia a rotolare per strada, terrorizzando gli automobilisti. A rendere tutto più pericoloso c'era anche la pompa d'aria, no? Trascinata dalla struttura. Per fortuna nessun ferito, la zucca è stata recuperata e la famiglia che ha aiutato ha ricevuto anche l'ingresso gratuito al festival. Insomma, non era Halloween a fare paura, ma a zucche che ti inseguivano, più o meno questo il succo. E io vi sto chiedendo di raccontarci quella volta che avete incrociato qualcosa per strada che vi ha letteralmente terrorizzato, comunque incuriosito. Abbiamo qualche telefonata? Pronto?
1: Buongiorno Enzo.
0: Ciao Enzo, allora, buongiorno.
1: Faceva così, Teresa, Teresa, tutta nottata in
0: appesa. È vero.
1: In appesa in da cucina, Teresa, va.
0: Ok, grazie mille, sei un grande, grazie di cuore, hai colmato una mia curiosità, una nostalgia di tanti anni fa. La nonna me la raccontava sempre, me la cantava questa e poi mi raccontava sega sega maestro ciccia una panella non sa ciccia usa ciccia cioè mangiami la panella già si va. Ecco le due filastrocche che mi raccontava. Io devo leggere un messaggio, un po' triste vi dico, però a proposito di cose strane che si vedono in giro o personaggi strani, ce n'è uno che purtroppo è volato via da qualche giorno e lo scrive Rosario. Dice: con il tuo sondaggio mi consenti di rivolgere un ricordo all'immenso Pietro Apatan. Chi è Pietro Apatan? Ho avuto modo di conoscerlo, ragazzi, da Banzano, deceduto domenica scorsa. Da una vita lo abbiamo visto attoniti per strada in sella ad una bicicletta, indossando solamente uno striminzito costumino, una sorta di pantaloncino senza maglia e senza scarpe, e percorreva 80 km al giorno all'età di 75 anni. Partiva da Banzano di Avellino e attraversava tutti i comuni della Valle dell'Irno, giungeva sul lungomare di Salerno dove tutti lo amavano. Quindi un abbraccio, un saluto a Pietro Apatan. Anzi, Pietro Apatan, se ci ascolti da lassù, ti dedichiamo l'intera puntata, perché in qualche modo c'entri anche tu, no? Nelle cose assurde che si vedevano per strada e che si vedono. Marco scrive: Antonio, io a Barcellona ho visto un uomo andare in giro con una capra al guinzaglio, tranquillissimo, come se stesse portando il cane a fare i bisogni. Ma sì, abbiamo visto anche delle anatre al guinzaglio, addirittura degli uomini al guinzaglio, ragazzi, no? Che si sentono un po' schiavi, quelle cose un po' masochiste. E poi Gennaro: io ho visto un cinghiale attraversare una strada trafficatissima, fermarsi al semaforo rosso? No, non ci credo. E aspettare? Cioè, dietro di lui una signora gli ha anche suonato il clacson? Non ci credo. Cioè, rispetta più lui che magari un essere umano il semaforo. Sentiamo qualche vocale, Simone. Vediamo un po' se ci sono dei racconti. Ascoltiamo le cose più assurde viste per strada, on the road, in giro per la vostra
2: Antonio,
0: città.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: So che è tardi, però vorrei fare gli auguri al mio fratellone che compie oggi 80 anni.
0: 80 anni,
2: e
0: mamma
2: vorrei
0: mia.
2: Vorrei che tu tanti
0: lo so.
2: Gli dai tanti auguri da parte mia.
0: Tanti auguri
2: fratello Salvatore.
0: A Salvatore per i suoi 80 anni. No, non posso, non posso.
2: 58.
0: No, non posso, ragazzi, purtroppo.
3: Buongiorno da Giorgio. Io sulla strada che da Castellammare va verso Gragnano e verso la penisola.
0: Sì.
3: Da lontano vidi questa vela bianca. Cioè, ti magari sta vela bianca.
0: Una vela bianca.
3: Scooter. Mentre mi avvicinavo, capivo sempre di più. Su questo scooter 50 c'erano questo uomo e questa donna. Questa donna manteneva alzato, cioè in piedi, questo tavolo di plastica da 12 posti,
0: ma
3: era enorme, pareva avere l'America Scout.
0: Cioè,
3: ma questi sono pazzi.
0: Il terrore per strada, io questo
4: magari
0: voglio sentire.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: Spavadirla è con voi.
0: Oh, amico
4: la
0: mio.
4: La cosa più paurosa che ho visto per strada.
0: Sì.
4: È quando hai messo un piccirillo, 15-16 anni, coppia di scudare senza casco. Quando arrivo posto i blocchi, le guardi a lungo, ti cagava sotto.
0: E beh, vedi,
4: ragazzi,
0: tu.
4: Ragazzi, non si fa, mettete il casco.
0: Bravissimo, bravi, ti faccio un applauso.
4: Ecco,
0: io invece con la testa grande non c'era un casco per me, per quello non lo mettevo.
5: Antonio, buongiorno. Francesco,
0: vai Ciccio.
5: La cosa più strana che ho visto,
0: sì,
5: mentre guidavo, a un certo punto torno da lavoro, la strada che porta da Melito a Secondigliano,
0: sì,
5: a Via Roma verso Scampia. Cammino in lontananza, vedo delle quattro teste,
0: quattro
5: con
0: teste,
5: capelli ricci,
0: e chi sono?
5: Tipo afro, mi avvicino sempre di
0: Camaleonti.
5: Più. è incredibile ma vero, erano i cugini di campagna.
0: Oh, ho sbagliato.
5: Senza zatteroni.
0: Ma ho sbagliato complesso, ma sono arrivato.
5: E mi avvicino e abbasso il finestrino e intono la loro celebre canzone. Anima mia.
0: E loro?
5: E il cantante con i capelli biondi mi alza il pollice all'insù. Un'emozione veramente incredibile.
0: Ah, il pollice?
5: I Beatles italiani a Secondigliano.
0: Non il medio. Wow. Ok, grande, grande. Oh, ai cugini di campagna.
6: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Comunque, quando facevo l'aiuto fotografo, e a fare una comunione,
0: sì.
6: E conobbi lo Stallone di Cercola.
0: No, penso grande che amico mio.
6: Comunque lo conoscono.
0: E come no?
6: E una volta, se mi sbaglio, era una rumena che ucciappa il mio paese, questo da papa, che blocca tutto
0: il traffico,
6: inizia a benedire la gente. Miezzavi.
0: Lo Stallone è ancora vivo? Non ci voglio tirare i piedi. Lo Stallone di Cercola è un personaggio mitologico, un po' come Pietra Padana, però fa altre cose. Fatemi sapere se lo conoscete, se è ancora, insomma, in attività. Fa delle cose pazzesche. Leggo l'ultimo messaggio, vediamo. Aspetta che l'ho perso, si parlava di Thailandia se non erro, sì, in Thailandia ho visto una scimmia rubare gli occhiali a un turista, salire su un muretto e restituirglieli soltanto quando lui le ha dato da mangiare, una rapina con trattativa. Vabbè, ma credo che lì sia una cosa di tutti i giorni, no? La scimmia ha imparato anche a sottrarre degli oggetti per avere in cambio un po' di cibo. Continuate a raccontarci le cose più assurde, incredibili, ma anche personaggi che avete incrociato per strada nei vostri paraggi, ma anche all'estero o al nord Italia. Fate voi al 342 00 00 100. Torniamo tra poco. Io tento di leggere un verso della Vispa Teresa, visto che oggi è Santa Teresa, e con questo chiudiamo con un pizzico di cultura. Vediamo, la Vispa Teresa aveva tra l'erbetta al volo sorpresa gentil farfalletta e tutta giuliva, stringendola viva gridava a distesa: l'ho presa, ma lei supplicando l'afflitta gridò: vivendo volando che mal ti fo. Non ci capite niente, però ho fatto una bella figura. A tra poco.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Esatto, grazie a Francesco che di Cercola dice sì, è vivo, lo stallone di Cercola è vivo, Emiliano Perrella si chiama, un saluto a tutti da Francesco il professore. Ok Francesco, grazie mille, e se lo stallone magari all'ascolto può contattarci, così possiamo fare una piccola intervista e vi faccio sentire la cultura e i concetti di altissimo livello del nostro stallone di Cercola. Poi vediamo, visto a Belluno nel weekend, ci siamo incontrati a Di Maro. Antonio, un abbraccio, ma davvero? Oh, questa estate a Di Maro, mamma mia, come si stava fresca, ragazzi, a Di Maro con quel caldo incredibile. Alfonso da Varese, probabilmente Alfonso lo vedo quasi vestito da Dracula, probabilmente per Halloween, non lo so, oppure il suo outfit un po' gotico, possiamo dire. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, le cose più assurde che avete incrociato per strada. C'è Raffaella da Casoria, dice: una volta ho visto un uomo correre dietro una torta nuziale che era scivolata dal portabagagli. Lui correva, la torta rotolava e gli invitati dietro urlavano. Ma pensa che è stata poi persa la torta, no? Giuseppe, io ho visto un cavallo scappato da una stalla. Beh, il cavallo è abbastanza frequente incrociarlo per strada, e fate attenzione perché poi quando è contromano diventa un problema veramente serio. Ciro da Pozzuoli, una volta un camion ha perso un carico di angurie. Ne hanno approfittato sicuramente, no? Hanno cominciato, eccolo qui, a rotolare per tutta la discesa, le auto frenavano e qualcuno acciuffava anche l'anguria. Ci sta, un po' come Outer Road di Tony Tammaro, no? Che ne ha fatta una fortuna e parlava proprio Outer Road, che si accapotta e che trasportava Emelluna. Sentiamo un po' di vocali, Simone, sentiamo un po' le esperienze dei nostri ascoltatori. Se volete potete anche chiamare in diretta 081 546 6873.
1: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anto, io in estate sono andato a fare un intervento tecnico nel distretto sanitario di Miano e all'improvviso, Anto, io ho visto pascolare all'interno del distretto e anche nelle strade adiacenti delle capre.
0: Addirittura.
1: Anto, a Miano.
0: E capre
1: che pascolavano col l'arino come se fosse una cane.
0: Assurdo.
1: Poi mi chiedo ai colleghi ascoltatori se è effettivamente è una cosa normale oppure
0: ma non
1: no,
0: credo.
1: Quelli che abitano in zona.
0: C'era anche Heidi.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, un bacio a te. C'era anche il nonno di Heidi.
2: Buongiorno Antonio, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
2: Quello che si vede di strano ultimamente è il traffico a Via De Pineto. Ci vuole un quarto d'ora quasi per fare quel piccolo tratto di strada.
0: Mamma mia.
2: Saranno se no 200 metri.
0: Fate qualcosa.
2: Rispetto ad altre mattine in cui lo si fa in 2 minuti.
0: Sì.
2: I misteri
0: stamattina
2: di questa città, non dico altro.
0: Vabbè.
2: Buona giornata.
0: È quasi normale il traffico adesso, ragazzi, non soltanto a Napoli.
3: Danilo, buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli. Stamattina voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i colleghi che stamattina stanno facendo la prova del concorso dei Vigili del Fuoco.
0: Ah sì?
3: In bocca al lupo a tutti
0: i futuri pompieri,
3: ragazzi, che stamattina come noi ieri stanno facendo il concorso.
0: Certo, in bocca al lupo veramente, abbiamo bisogno.
3: Grandissimo in bocca al lupo a tutti i colleghi
0: dei Vigili del Fuoco. Ok.
4: Buongiorno Bigo da Pozzuoli.
0: Vai.
4: Senti, io l'ho raccontato una cosa, però vabbè, ok.
0: Vai.
4: Non l'avete mandata in onda, però voglio dire una cosa.
0: Vai.
4: Io sto sentendo delle cose assurde. Secondo me qualcuno
0: dice
4: sta un po' esagerando,
0: Sì.
4: Qualche pipistrellino sta
0: esagerando.
4: Giù di fantasia, ma pesante.
0: Su che cosa? Sul cinghiale che aspetta il rosso? Secondo me lì sì. Io onestamente non ci credo. Poi, amico mio, se vuoi raccontare in diretta il tutto.
5: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Trasportatore da Quarto, già localizzato in quel di Bacoli. Già a Quarto c'è un tipo.
0: Sì.
5: Lo chiamano Rambo, Pasquale Rambo.
0: Mi piace, che fa?
5: Che una trentina d'anni fa c'era una 500 tipo Viecce.
0: Sì.
5: Davanti a un cancello, il tizio al cancello non riusciva ad uscire. Qua giù, non vi dico cazzate.
0: Vai.
5: Isaiah 500,
0: no.
5: Quarta
0: retta,
5: mi sapevo.
0: Mamma mia,
5: una cosa abnorme.
0: È veramente
5: è ancora
0: Rambo.
5: Vivo, si allena.
0: Sì.
5: Vai, lo mostro, fratello.
0: Grande Rambo.
5: Un bacio a tutti i pipistrelli.
0: Bacio a te. Allora, rispondiamo all'amico che ha visto quelle capre che pascolano a Miano, giusto? Era Miano. Un altro ascoltatore mi dice, Ringel Kiss, che lì c'è una fattoria didattica, perciò ha visto le capre pascolare. Sto là tutti i giorni, ne so qualcosa. Ci capito, Ringel Kiss, ma tu chi sei, il fratello? Cioè, mica non lo sapeva e ha cercato di dire la sua. Quindi, amico mio, c'è a quanto pare una fattoria didattica e quindi le capre escono proprio da lì. Antonio, buongiorno. A Ponticelli avevamo Frangadiello Paz, adesso andiamo sui personaggi in questi ultimi minuti, non più sulle cose che avete visto per strada. Frangadiello Paz camminava con una bottiglia in testa, in perfetto equilibrio, senza mai farla cadere. Come vorrei parlare con Frangadiello Paz. Io devo fare un podcast. Tutti fanno i podcast con personaggi famosi o comunque che hanno fatto qualcosa di importante. Il mio sogno è fare i podcast con lo Stallone di Cercola, Frangadiello Paz, Pistillo, insomma tutti questi personaggi incredibili. Poi qualcuno dice: ma che te fumati? Capra Amiana? No, le capre Amiano a quanto pare per una fattoria didattica. Ancora sono Davide da Pianura. A Pianura avevamo Gigino Millalir. Ok, l'avete voluto voi. Negli ultimi minuti viriamo sui personaggi strani ma veri che esistono ancora nelle vostre città e

0: esiste per davvero Pasquale Rambo, è famoso a Quarto, Antò, venne alla ribalta addirittura, perché durante il periodo Covid, zona rossa, lui usciva di casa e ci furono degli inseguimenti con le guardie anche sulle montagne che circondavano Quarto. Grande personaggio, allora, cosa darei per parlare con lui. Poi a Castello di Cisterna c'era anche e c'è ancora Rafael Ubuzza Buz, specificate anche per quale motivo. Poi vediamo, a Nola, chi se lo ricorda? Mimeva a Nola, no, non la ricordo, però scrivete anche qualche caratteristica, particolarità, no? Dei personaggi che state elencando, così come delle cose assurde che avete visto per strada. Franco scrive: la cosa più assurda l'ho vista in aeroporto, vabbè, pure lì se ne vedono di tutti i colori, un signore ha aperto la valigia e sono usciti almeno 20 palloni gonfiabili, hanno cominciato a volare per tutto il terminal, sembrava che fosse partito il compleanno, invece era un volo. Alessandro: io una volta ho visto una zucca enorme sul tetto di una macchina, si è staccata in curva e ha cominciato a rotolare per la strada, il conducente si è fermato e l'ha rincorsa come se stesse cercando di recuperare un parente scappato di casa. La zucca, ma in questo periodo, a parte che è buonissima, è il periodo proprio delle zucche, no? Io la adoro, l'ho detto anche qualche giorno fa, ma spesso vengono anche ricercate per Halloween. E poi mi chiedo, no? Le zucche di Halloween che vengono poi decorate, fatte a mostriciattoli, poi dopo si possono mangiare lo stesso, no? Perché vengono spolpate, no? È un peccato, oppure forse quando vengono spolpate viene conservato quello che non serve per la decorazione. A Forio d'Ischia avevamo Frango Scioccata per acrobazie in moto, filmato Marco, grazie Marco. E poi vediamo Michele Spaghetto a Caserta, buon'anima un mito, puoi vedere vari video su YouTube, ne state segnalando diversi. Ad Arzano c'era Gilardo Paz, ora c'è Aurelio Unan, ah ok, poi c'è una discendenza, no? Chi conosce Tonino Capibomba Ciccia? Lo conoscono un po' tutti. A Marigliano c'è Sebastiano Asapunet, mitologico giocatore di Sottamuro e prodigioso cantante nelle sagre. Mamma mia ragazzi, questo è il mio momento. A Benevento abbiamo Gianluca Opagliacci, ha aperto anche il profilo TikTok. Sentiamo qualche boca, con tanta pagliacci che ci sono su TikTok, ha fatto bene ad aprire anche lui un profilo, va.
1: Buongiorno Manganese, sono Rocco da Nola.
0: Vai.
1: La signora Mimeva, praticamente.
0: Mimeva.
1: In giro con una pentola con della pasta,
0: sì?
1: Contenente della pasta, la depositava a terra vicino ai cani randaggi
0: Okay.
1: Si vedeva quello che avevano i cani randaggi a terra e se lo metteva nella pentola.
0: Cioè, aspetta, hai capito tu Simone? No, lo vogliamo riascoltare? Non ho capito, addirittura ho capito che lei mangiava con i cani nella ciotola. Ragazzi, perché noi non siamo ipocriti. Oh, ipocrisia!
1: Buongiorno,
0: non ho capito.
1: Manganese, sono, senta, Rocco da Nola.
0: Attenti.
1: La signora Mimeva, praticamente, okay, andava in giro con una pentola con della pasta, contenente della pasta, la depositava a terra vicino ai cani randaggi,
0: sì,
1: e si prendeva quello che avevano i cani randaggi a terra e se lo metteva nella pentola.
0: Cioè, prendeva la roba che avevano i cani, cioè i cani randaggi stavano mangiando delle cose a terra, lei prendeva le cose che mangiavano i cani randaggi e in cambio lasciava la pasta. Non ho capito, io ho capito questo ragazzi, fammi sapere meglio.
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono Danilo.
0: Vai.
2: Andò, una volta mi capito in tangenziale, prima dell'uscita di Fuori Clutch c'era il Velox.
0: Sì.
2: Una volta, no?
0: Sì.
2: E la piazzola di sosta. Con il stop passa là, improvvisamente mi trovano un scemo innanzi alla macchina. Si facendo tutti i corsi. Si mette innanzi alla macchina, amica in mano.
0: No!
2: Con le mani aperte per il Gesù Cristo. Ah, c'è da così. Ma caga talmente sotto.
0: No! No?
2: Muscanza giusti giusti.
0: Ma sta facendo
2: parole che potete attrire.
0: Vivere.
2: Sette appiccicacanna a muratti che poi curattavo in da macchina.
0: Ma sentite il racconto.
2: Sto pezzo è strunzo.
0: Cioè sei un grande
2: merda.
0: Basta. Ma tu vuoi fare i doppia? Attenzione, arriva la rettifica di Rocco in base a quella donna che a quanto pare mangiava il cibo dei cani e lasciava la pasta. È arrivato un altro vocale di 11 secondi, Simo.
1: Ciao Manganello, sì, sono sempre Rocco da Nola.
0: Sì.
1: Mimeva depositava la pasta a terra e si prendeva quello che avevano i cani e se lo portava via con sé.
0: Quindi mangiava quello che stavano mangiando i cani in quel momento. Assurdo, ragazzi, assurdo. Vabbè, se volete ancora raccontarci, se ho capito bene, però neanche io ho capito, Simone. Allora, Rocco, la cosa che vogliamo sapere, cosa c'è, cosa prendeva a terra questa mimena, mimeva? Il cibo residuo dei cani, non abbiamo capito cosa pigliava da terra che avevano i cani in bocca, hai capito? Voi continuate a interagire con noi, 342 00 00 100. Il cibo residuo dei cani, non abbiamo capito cosa pigliava da terra che avevano i cani in bocca, hai capito? Voi continuate a interagire con noi, 342 00 00 100.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: era in programmazione. Eccola qui, l'ho ritrovata alle 8.50. Ancora buongiorno, rush finale del pipistrello. Poi ci affacciamo sul bar dello sport, dove c'è già qui un radioso Gianluca Vigliotti. Molto contento per la vittoria del Napoli Basket. Quasi quasi mi sto appassionando anche o basket. È incredibile, ragazzi. Tifosotto, perché poi quando cominciano a vincere le squadre, no? Che hanno a che fare con Napoli, ti affezioni a qualsiasi sport. È così. Stiamo parlando di situazioni incredibili che avete vissuto per strada, on the road, ma anche di personaggi strani ma veri. Leggo il messaggio di Jalson da Norimberga. Dice: ricordo quando avevo 15-16 anni, fumavamo e appresso a noi stava sempre Peppo Tossi, oppure Pep Upal, chiamiamolo Pep Upal che è meglio, che aveva all'epoca sulla quarantina d'anni. Noi fumavamo le sigarette, diciamo, e lui prendeva i mozziconi a terra e fumava quelli e poi fumava anche altro grazie ai mozziconi. Vabbè, un messaggio, devo dire, da dimenticare e da non emulare, mi raccomando, cari amici e cari amiche. Geli, sono pure tu, però a che storo mandi questi messaggi, dai. Poi abbiamo un altro messaggio. Allora, come personaggi strani ma veri, sicuramente Gigino Barbiere Cicciano, l'unico barbiere con i capelli lunghi. No, non è vero, non è che ha i capelli lunghi, ha il riporto però al contrario, cioè nel senso, lui potrebbe con i capelli lunghi dietro portarli in avanti, un po' come fa Trump. Lui invece è onesto, li lascia dietro, in modo tale, una sorta di gigione, ecco, vecchio stampo con i capelli che scendono dietro, e poi ha delle lasciate viendo, bravo. Mo Gigino sicuro mi manda un vocale e mi dice: oh me, sicuro Gigino, se lo mandi tranquillo, lo faccio sentire. Sentiamo un po' di vocali, gli ultimi, che riguardano l'argomento di stamattina.
1: Pistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Torino.
0: Vai.
1: Ricordo che tanto tempo fa, io ho 42 anni, okay, a Corso di Savoia, a Capo di Monte,
0: sì,
1: c'era un signore anziano che non so se dalla nascita o per incidente aveva tutte e due le ginocchia, diciamo, rotte.
0: Ah, cavolo.
1: E camminava praticamente mettendo tutte e due le punte dei piedi all'interno.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: tutto poverino.
1: Il portiere lo chiamava punto e virgola. Non so se qualcuno più,
0: punto e virgola,
1: bastardi, un po' più di me se lo ricorda.
0: Dai.
1: Io di quella persona, di quel signore che oggi saluta a noi, non c'è più.
0: Sì.
1: Non ricordo neanche il nome, perché tutti quanti lo chiamavano tutti quanti così,
0: punto e virgola.
1: Un abbraccio a tutti, buona
0: sì,
1: giornata.
0: Perché camminava in modo strano, non avendo i piedi. Vabbè, buongiorno avvocato.
2: Questi belli questi messaggi. Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Buongiorno. Molto impegnativi da leggere.
2: No, ma soprattutto quello che hai detto prima.
0: Vabbè, ma il nostro Jalison da Norimberga.
2: Jalison da Norimberga, che salutiamo, il nostro amico che scrive anche
0: al. Ah, ma si chiama Jalison o Jalison? Come si chiama?
2: Jalison.
0: Ah, Jalison. No, per me è sempre Jalison.
2: Jalson,
0: lui ormai si è rassegnato. Per me è Jalson, lui ha detto: chi chiama amico?
2: Sono molti che si sono rassegnati.
0: Bravo, bravo.
2: Cioè, non è che sia l'unico
0: i follower, poi tu lo sai, un basket,
2: i follower, basket, upinnala,
0: upinnala, upinnala, come lo chiami?
2: La pillola, scusami, si chiama la pillola,
0: dai, la pillola,
2: upinnala.
0: In napoletano non dici mi piglio upinnala,
2: ma no, mi piglio,
0: ma come no, mi piglio la pillola, ma che è?
2: Casomai a pillola, ma
0: no,
2: upinnala.
0: E allora una telefonata la prendiamo?
2: Vabbè, me lo so che vinci tu con la cosa del pinnola.
0: E allora,
2: ma bisogna,
0: sì, allora.
2: Ecco, esatto. Dobbiamo dare dei messaggi, a pillola, la pillola, a pillola, upinnala.
0: Upinnala, che poi sai che è pure upinnala, nel gergo,
2: sì,
0: quello troppo preciso,
2: sì,
0: upinnala. Non lo sapevi questo?
2: Mai sentita nella mia vita, è una cosa.
0: Veramente?
2: Che...
0: No, vabbè, questo
2: nessuno al mondo.
0: No, ragazzi, neanche voi? Ok, vedi, Lucio Penguin lo sa, tu Simo, è già la verità. No, ok.
2: Non lo sa.
0: Ma ti insegno cosa? Questa cosa.
2: Ma
0: quando non è troppo preciso.
2: Pinnala,
0: ma ogni tanto anche la cultura della strada, del, sì, marciapiede.
2: Sì,
0: non so che tu sai, ovomra, così.
2: Pinnala.
0: Di. Aspetta. A posilipo, mi dice nuovo pinnola, ma chi ne so pinnola proprio pinnola là?
2: Sì,
0: no, l'hanno più a omeopatia, sai, erboristerie, no? Sì, perché poi, cioè, capito, il pinnola è troppo, cioè, da noi provinciali, capito?
2: Ma non è questione di
0: erboristeria, cosa, yoga, ma che ma fa questa roba?
2: Bella, assonanza, yoga, erboristeria, mi sembra proprio.
0: No, quelle cose, insomma, un po' più di un livello alto, hai capito? Vabbè. Allora, io ti lascio le tue cose. Sì, devo andare a Roma stamattina, sì.
2: Io a Roma?
0: Ho avuto una convocazione a Roma, però.
2: E non mi ha detto niente.
0: No, ma vado e vengo, perché non accetto. Cioè,
2: sì.
0: Non accetto.
2: Sì. Vai a trovare il Papa in ospedale?
0: No, Papa. Sì, tengo pure un sucro e un caffè, Papa, sai. Vabbè. Un sucro e un caffè. Ma quando si va a trovare qualcuno in ospedale, si porta un sucro e un caffè, sì, e le pesche sciroppate. Cioè, da sé. E a Puglia, no, Cioccolà. Cioè, questo è stato sempre.
2: Là?
0: A Puglia Cioccolà.
2: A Puglia.
0: A Puglia Cioccolà sarebbe.
2: La tavoletta.
0: La tavoletta lunga, sì.
2: A Puglia.
0: la ricordate la Puglia di cioccolata? Che poi ti operava l'appendicite, ti regalava una Puglia di cioccolata, cioè per farti andare di nuovo in ospedale, cioè. Assurdo.
2: Puglia di cioccolata.
0: Bene, dopo queste perle di saggezza io vi saluto.
2: A Puglia di cioccolati,
0: lascia che la Puglia di cioccolata era anche di una marca famosa.
2: La pesca sciroppata.
0: Ma dove dovevano mangiare la pesca sciroppata?
2: Ma saranno secoli e secoli che non esistono ancora le pesche sciroppate. Secondo me quel liquido che stanno le pesche sciroppate sarà liquido del 1921.
0: Io lo bevevo.
2: Chi è che si prende la pesca sciroppata ancora? Che
0: mamma mia, io l'adoro, guarda.
2: E solo tu la potevi mangiare la pesca sciroppata.
0: Buona. Pure quelle con nocciolo, ce ne sono alcune che sono intere.
2: Ma non so neanche l'esistenza del nocciolo in una pesca sciroppata.
0: Te la posso portare domani
2: ma
0: la pesca sciroppata?
2: Ma non ci pensare proprio.
0: Vabbè, ok, allora. Voglio la pesca sciroppata a Napoli.
2: Vabbè, vattene.
0: Voglio, state buono.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, Castello di Cisterna, arrestato per maltrattamenti, un uomo di 48 anni è finito in carcere dopo aver picchiato la moglie di 42 davanti ai figli di 10 e 15 anni. I carabinieri, allertati dalla 112, hanno trovato la donna a terra e l'uomo ancora agitato. Già nel gennaio 2025 era stato arrestato per maltrattamenti, ma la moglie lo aveva perdonato per il bene dei figli. A distanza di oltre un anno la violenza si è ripetuta, il 48enne è ora in carcere in attesa di giudizio. Bomber identificati, 10 giovanissimi, ci sarebbero anche i figli, 2 esponenti delle forze dell'ordine tra i ragazzi identificati dai carabinieri per la brutale aggressione di un uomo di 50 anni. Il pestaggio sarebbe scattato dopo una lite tra ragazze per motivi sentimentali. Il padre di una delle giovani, intervenuto per difenderla, è stato circondato e picchiato per poi essere investito da un camion dei rifiuti. Ricoverato al Cardarelli, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla gamba destra per scongiurare il rischio di amputazione. Ponticelli, controlli negli esercizi commerciali, operazione congiunta della Polizia di Stato, della Polizia Locale, dell'Ispettorato del Lavoro e di Enel Energia. In 3 attività commerciali riscontrati lavoratori senza contratto, allacci elettrici abusivi, occupazione irregolare di suolo pubblico e violazioni in materia ambientale e di sicurezza. Le sanzioni superano complessivamente i 20.000 euro. Basket, Napoli a punteggio pieno in Eurocup, terza vittoria consecutiva per gli azzurri che spugnano il campo dello Slask Wroclaw per 86-82 al termine di una gara combattuta fino all'ultimo protagonista Markel Brown, autore di 15 punti e nominato MVP del match. La squadra di Jasmine Repesa sale a 6 punti e raggiunge il primo posto del girone C insieme ai turchi del Tofas Bursa. Calcio, Napoli verso il Venezia dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreale. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castelvolturno in vista della gara di sabato alle 15, recuperati Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che tornano a disposizione di Allegri. Oggi alle 16 intervista esclusiva a Benoit Badiachile nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Kiss, kiss.
10: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Pensate, amici, buongiorno. Pensate che mai quattro formazioni italiane, tutte e quattro in un turno di Champions, hanno perso tutte quante insieme. Ieri clamorosa la sconfitta della Roma, perde anche il Como col Feyenoord dopo Napoli e Inter. Insomma, il calcio italiano sicuramente non vive un momento dei migliori. Ma al bar dello sport questa mattina su Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria, che si trova in cabina di regia come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e poi aspettare anche il Festival Bar dello Sport, che ieri abbiamo saltato a pie pari proprio per l'ondata, lo tsunami di commenti dopo la sconfitta con il Villarreal. 342 000 100, dobbiamo parlare, ci avviciniamo a Venezia-Napoli, si gioca di sabato, praticamente tra un paio di giorni, neanche 48 ore, saremo di nuovo in onda a raccontarvela in diretta con appunto Diretta Azzurra e poi con il bar dello sport post gara con donna Susi Fiorillo. E allora, le quattro sconfitte in Champions, la partita clamorosa tra il PSG e il Manchester City, sembrano fare un altro sport, dobbiamo essere assolutamente onesti in questo. Tutto questo impreziosito dalla sesta vittoria consecutiva del Napoli Basket, che vince ancora in Europe Cup contro il Wroclaw, una partita davvero impegnativa, in testa alla classifica nell'Eurocup, in testa alla classifica nel campionato italiano, nella Serie A1, e domenica alle ore 12, mezzogiorno di fuoco all'Alcott Arena Pala Barbuto con un Napoli Armani Milano. L'Olimpia sarà impegnata questa sera in Eurolega contro il Dubai. Allora, questo è l'inizio per casa Napoli, per le notizie sul Napoli, diciamo così, sulle cronache, al di là del fatto di aver recuperato, ma con allenamento in gruppo finalmente, Alisson Santos, finalmente c'è anche Anghissa, c'è Oliveira, non so se Allegri però li potrà schierare dal primo minuto a Venezia. Il Venezia ieri sera ha annunciato il nuovo allenatore, lo sapevamo che era Nicola, che insomma cerca di, come al solito, di fare l'ennesimo miracolo con il Venezia che ha 0 punti. Però è imperversata la polemica su quello che è accaduto alla fine del primo tempo tra Allegri e De Bruyne. Il richiamo di Allegri, De Bruyne che insomma non l'ha ascoltato, l'idea di Allegri, dello staff, di poterlo sostituire, poi ci hanno ripensato, insomma è successo un po' di tutto. Cerchiamo di capire voi che cosa ne pensate. Intanto vado a salutare un po' di amici. Direi che rispecchia in pieno la situazione calcistica attuale italiana la debacle di questi giorni. Un saluto, è sempre presente, c'è l'amico, ce lo saluta, poi Gerardo saluta Paolo che dal Lussemburgo chiama il bar ma non un amico. Poi pensiamo al futuro, centro sportivo e stadio, per cortesia puoi fare chiarezza? Io devo fare chiarezza. Enzo 77, come faccio a farti chiarezza io? Sono cose che dipendono dalla volontà. Il centro sportivo di Qualiano dipende dalla volontà del Napoli, di De Laurentiis. Lo stadio nuovo che abbiamo continuato a leggere dipende dalla volontà di De Laurentiis. La ristrutturazione del Maradona dipende dall'iter procedurale, amministrativo, burocratico dello stadio Maradona. E come faccio io a farti chiarezza, amico mio? E poi c'è un buongiorno al bar oggi da quarto, saluti a Elia Giovi, forza Napoli Basket, grande De Laurentiis che però dice che è fine ciclo. Lello da quarto, sabato Lucca titolare, primo più tre a fantacalcio appena preso negli scambi. Ciccio da Carpi, bravo Ciccio da Carpi, buongiorno. Io non capisco perché non si parla mai di Milinkovic Savic, a prescindere dalle pessime prestazioni della squadra. Ha enormi responsabilità su molti dei gol subiti. Il tiro di Odegaard era forte ma angolato, tant'è che l'ha sfiorato. Il gol di Mourinho è stato spacciato come Eurogol. Giuseppe da Casalnuovo, è una tua valutazione, per carità, l'abbiamo giudicato tutti. Saluto anche Marco Ballicu, volevo salutare il tecnico Estintori. Buongiorno Gianluca. Debacle italiana in Champions, 4 sconfitte, il calcio spagnolo domina, 5 squadre, 5 vittorie, e il calcio italiano è sempre il più scarso in assoluto. La Roma pur sconfitta, ci scrive Vittorio, ci ha regalato una partita bellissima contro i Galactus. A proposito della Roma, voi sapete che dopo il Venezia il Napoli deve giocare con la Roma, che sta in questo momento davvero giocando un grandissimo campionato. Occhio a Dybala, infortunio muscolare, risentimento muscolare non aveva avuto fino adesso, ma soprattutto Kone ha avuto un infortunio muscolare, quindi attenzione, insomma i guai non sono solo in casa nostra. Questo è l'inizio di un clamoroso bar dello sport. Caro Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Eccolo qua,
1: avvocato,
0: eccolo qua.
1: Le barre raffollate, non sono riuscito ad intervenire.
0: Ci siamo preoccupati molto.
1: No,
0: di questa...
1: Avvocato, niente, avvocato, c'è delusione ovviamente.
0: C'è delusione. Però,
1: avvocato, io penso che... io lo so, io non sono mai stato pro Allegri, però mi sto un attimo ricredendo, nel senso che più o meno l'anno scorso, di questo periodo,
0: sì,
1: il Napoli perdeva a Bologna,
0: sì,
1: successe quello che successe Conte se n'andò a Torino, poi rientrò, mise un po' la squadra insomma con le spalle al muro. Perché secondo me un 50% di colpa ce l'hanno anche i calciatori, avvocato. Per dire, De Bruyne si lamenta, Lang si lamenta, Luke l'anno scorso si lamenta, cioè voglio dire, all'interno di questo spogliatoio, e qui mi rifaccio al capitano, quando è che si vendono i calciatori, che si lamentano e si appendono al chiodo?
0: Beh, io ricordo, cioè, però scusami, no, vengo, ti seguo in questo discorso, Antonio. Però ricordo che per esempio nella partita, mi pare proprio con l'Arsenal, posso sbagliarmi, Noah Lang è stato punito, c'era stato qualche cosa che era successo durante l'allenamento.
1: Allora io dico, il 50% di colpe di Allegri dove possono stare? Sul fatto che tu proprio sabato scorso diciamo hai trovato una quadra, era il caso di cambiare insomma in una partita di Champions?
0: È una delle domande che si sono fatti
1: tutti.
0: Era
1: meglio che magari se dovevi fare il turnover, perché giustamente quelli sono e non puoi farli più infortunare, lo facevi magari col Venezia.
0: È il senno di poi o lo pensi sul serio? È il senno di poi o lo pensi sul serio? Cioè vuoi dire,
1: no, perché
0: Antonio,
1: avvocato,
0: vai.
1: Avvocato, no, perché dico la squadra che contro il Frosinone aveva trovato una certa fiducia, quella fiducia va cavalcata. Non puoi, tra virgolette, storcere un po' con calciatori un po' fuori ruolo. Perdono fiducia, quel poco di fiducia che hanno acquistato. Quindi dico, poi ci si mette, De Bruyne non vuole giocare magari play, anche perché fino a quel momento che Allegri gliel'aveva chiesto aveva fatto poco o nulla da trequartista. Quindi dico, è un 50%, non mi sento di...
0: Ok, vuoi suddividere un po' le responsabilità.
1: Sì,
0: va bene Antonio, va bene, ti ringrazio. Ci scrive l'avvocato Roberto Mele, che saluto l'amico. Ma neanche KDB, neanche De Bruyne può ignorare le disposizioni dell'allenatore. Credo che sia intollerabile, ci scrive Roberto Mele, a suggellare l'assoluta inadeguatezza e scarsità del calcio italiano. Aspettiamoci oggi l'unplan, le sconfitte in Europa, Rosario da San Giorgio a Cremano. Ricordo che oggi giocano Milan, Juve, Lazio e Atalanta, se non sbaglio. Sì. Ricorda ad Antonio, ci scrive il nostro amico, che di questo periodo l'anno scorso il Napoli era primo in classifica dopo 6 giornate e aveva 3 punti in Champions perché aveva battuto lo Sporting di Lisbona. Ce lo scrive Maurizio. E poi la falegnameria di Arzano: è possibile che il campionato italiano sia così scarso? Nessuna squadra riesce a vincere in Champions. Facciamoci sempre qualche domanda. Il tanto decantato Como perde con il Feyenoord. Un saluto a Pascariello e alla falegnameria di Casoria, il derby delle falegnamerie, eccolo qua. Allora, questo sarà un anno deludente. Il buongiorno si vede al mattino, è ora di rinnovare la rosa. Caro Mario, io posso anche essere, tutti sono d'accordo con te, ma non è stato possibile farlo, è stato un mercato davvero incredibile. Patrizio da Isernia, sempre amore e fede per il Napoli. Finalmente di nuovo al bar dopo 2 settimane a Malta per mia figlia che ha iniziato studi universitari. In bocca al lupo, caro Claudio da Amsterdam, ti saluto. Consiglierei ai giocatori del Napoli di vedere la partita Real Madrid contro la Roma. È il nostro amico Ivan da Madrid, ieri sera davvero incredibile. Ieri sera ho visto PSG City, a un altro sport. Sul 4-1 i francesi avevano 10 uomini nella metà campo del City a pressare. Massimiliano da Bacoli, ragazzi, è così. Sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno.
2: Gianluca, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno.
2: Allora,
0: a te.
2: Ieri diciamo è stata una chiamata un po' particolare perché era il momento di rabbia.
0: Sì, la famosa rabbia di Mauro, la rabbia,
2: sì,
0: di Mauro.
2: Però a mente fredda, io diciamo la rabbia sarà ancora di più, però diciamo questo intervento sarà un attimo più tranquillo.
0: Lo attendiamo tutti, vai Mauro.
2: Che sei tifoso come me. Il buon presidente nel 2023-2024, l'anno disastroso, ok,
0: sì, sì,
2: ha esonerato il buon Rudy Garcia,
0: sì,
2: con 12 partite 21 punti,
0: sì,
2: Il Napoli attualmente ha 8 partite, 6 di campionato e 2 di coppa, 10 punti. Nelle prossime 4 partite, se il Napoli dovesse vincerle tutte, arriverebbe a 22 punti, quindi un punto in più rispetto all'anno del francese. Quindi io vorrei capire adesso dal presidente da dove che caccia fuori la fiducia per il signor Massimiliano Allegri. Questa è la domanda che pongo a te e pongo anche agli altri tifosi. Poi un'altra cosa che tu dicevi, l'amico prima ha chiamato
0: Antonio
2: e ha detto il turnover. Per me il turnover andava fatto con il Frosinone, perché secondo me togliere lo Botka soprattutto dal centrocampo contro il Villarreal per quasi 90 minuti e metterlo invece 90 minuti contro il Frosinone quando la partita già stava sul 2-0 al 60esimo e non mettere Gilmour, lo vai a mettere quasi alla fine, secondo me è una cosa dove, e non parliamo solo di Gilmour, parliamo anche di altri giocatori.
0: Avresti fatto i cambi prima,
2: poi pure sul fatto del cambio modulo. Tu hai mai visto Di Lorenzo giocare a sinistra da quando sta a Napoli?
0: Lo fece qualche volta.
2: Arriva Allegri a Napoli e fa giocare Di Lorenzo a sinistra.
0: Come quindi poni l'accento. Oggi
2: le prime due partite, quando
0: oggi
2: l'allenatore della Juve ha messo Cristiano Ronaldo a sinistra e Cristiano Ronaldo non ha fatto mezzo gol.
0: Allora poni l'accento, Mauro, poni l'accento stamattina, insomma, sulle scelte tecniche di Allegri,
2: tecniche anche societarie,
0: soprattutto sulla fiducia di Allegri. Io credo che non ci siano al momento assolutamente dubbi. Poi ragazzi, il calcio lo conoscete, la retorica non mi appartiene, sapete che è l'ultima delle cose alle quali faccio fede.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao Mauro. Voglio soltanto dire, io non ci penso nemmeno, non mi sfiora neanche l'idea, no, di una attestato di mancanza di fiducia da parte di De Laurentiis e della società nei confronti di Allegri. Ma otturatevi le orecchie, ma se il Napoli dovesse perdere col Venezia, e poi sapete che martedì prossimo il Bodø Glimt ha battuto in casa il Borussia Dortmund. Allora, io quello che voglio dirvi, il Bodø Glimt in casa batte tutti, ha battuto tutte le squadre più forti in assoluto, solo la Juve è andata a vincere, non si sa come. In casa le ha battute tutte, però è andato a vincere l'anno scorso sia a Madrid contro l'Atletico e sia a Milano contro l'Inter. Il Napoli si ritrova martedì prossimo a giocarsi la partita decisiva per la qualificazione in Champions League al Maradona contro il Bodø Glimt, e sabato si gioca una partita decisiva per il proseguo del campionato a Venezia. Che cosa può accadere nell'eventualità, nella denegata ipotesi che non ci voglio neanche pensare, ove mai il Napoli non facesse risultato? In quel caso ovviamente cambiano un po' le cose, cioè mi pare chiaro ed evidente, però dobbiamo aspettare e capire cosa succede. Oggi siamo alla vigilia di questi due appuntamenti fondamentali, una domanda come quella di Mauro, io diciamo così non rispondo nemmeno, nel senso che vuol dire non ho neanche un dubbio sulla fiducia della società nei confronti di Allegri. Meno male che c'è sta il Napoli Basket, ci scrive il nostro amico Jailson. E poi Gianluca, ho trovato una foto, vediamo un po' su internet, di grazie per i complimenti Vittorio, sono stato guaglione pure. Allora, buongiorno, lungi da me difendere Allegri, ma De Bruyne deve un po' calmarsi e anche un po' di umiltà, il signor belga, ci scrive Maria 74, deve accettare che un allenatore gli possa fare una partaccia. Oh, grande Franci, paragonare Garcia ad Allegri è mostruoso. L'anno del francese il mio fegato era blu, ci scrive Franci da Licola. Ieri hanno sbagliato a segnare i punti, ma il coach sempre vigile e attento. Sì, insomma, ieri c'è stato un momento di interruzione della partita perché si era trovato con lo Slask Brocklov, due punti in più, meno male ce ne siamo accorti tutti. E poi poi andiamo avanti. Avvocato, è ingiustificabile schierare una formazione del genere. Di Lorenzo a sinistra, basta difendere Allegri, Aniello da Acerra. E poi, mamma mia quanti siete ragazzi, condivido il tuo pensiero Gianluca, ma dobbiamo comunque capire che lo spogliatoio del calcio Napoli è un ambiente difficile e solo grandi allenatori come Conte e oggi Allegri lo possono gestire. Ricordiamoci che in campo vanno i calciatori che se non si impegnano hanno fallito l'impegno nei confronti dei loro tifosi, ce lo scrive il nostro amico Giovanni Credentino. Alberto, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, è sempre Forza Napoli.
0: Bravo, bravo.
3: Io gli dico la cosa sull'amico che ha detto di Garcia.
0: Sì.
3: Ma lì quei calciatori eravamo gli stessi che ci sono anche attualmente oggi. La colpa non era di Garcia, era il modo dei calciatori come hanno gestito il problema. E oggigiorno adesso, oggi, Io dico fiducia ad Allegri, io glielo do sempre, perché se vediamo la partita di ieri, a noi ci hanno massacrato per le critiche, e allora a Gasperini cosa dovrebbero dire ieri?
0: Beh, io credo che la Roma ricordi questa sconfitta.
3: Ok, però
0: nella storia, cioè voglio dire, la Roma racconta.
3: Un po' sbagliato con la partita col
0: No, la Roma racconta. La Roma parla. La Roma ricorda. Stamattina ne parlavo con l'amico Lucio Pengo in redazione. Lo scudetto perso con il Lecce l'ultima partita, la finale di Coppa dei Campioni, sì, per 6 rigori con il Liverpool. Ieri sera
3: Napoli,
0: sì, no, capito,
3: e anche per martedì, sì, Alberto, perché dobbiamo recuperare tante cose.
0: Sì, ma sto parlando.
3: I conti si fanno alla fine.
0: Vorrei parlare.
3: Forza Napoli sempre.
0: Grazie, arrivederci. Ciao Alberto, ti abbraccio forte. Stavo parlando, perché non sentono quando uno parla? Stavo interloquendo con lui, cioè volevo ricordare questi episodi molto particolari all'Olimpico, alla Roma. Che secondo me un tifoso della Roma che ha goduto di grandi soddisfazioni, per carità, ma queste tre sconfitte, cioè tu vinci 3-1 in Champions League con Real Madrid e perdi 4-3 dopo 7 minuti alla fine, lo scudetto con il Lecce e la Coppa dei Campioni ai rigori con il Liverpool, io penso che se la ricordano per tutta la vita, cioè voglio dire, per carità, sono episodi che vai a vivere bellissimi, ma insomma è tosta, scioccante. Ieri sera sì, volevano, lo Slask voleva prendersi 2 punti, Rino Molosso per un errore del tavolo. Poi per una giornata perfetta mancano solo i non colorati, Antonio Dall'Austria, cioè stasera la Juve in Champions. La Lazio, sì, volevo dire l'Atalanta, chiedo scusami, non era la Lazio che giocava, Giovanni da San Giorgio. Poi avvocato, io martedì ho visto un grande Napoli, ma solo per pochi minuti. Poi dopo un errore può capitare, la squadra è scomparsa, secondo lei è un problema psicologico. Raffaele Ferrara da Casalnuovo di Napoli. Non te lo so dire, la squadra si è sciolta, l'ha detto anche Allegri dopo l'errore di Politano. Ieri ho visto PSG in Manchester, purtroppo devo ammettere che è un altro sport, è vero, assolutamente vero. Io dico, e ne sono convinto, che l'errore tecnico, formazione, schemi li detta lui, quindi il vero colpevole è l'allenatore. Antonio da Cavalleggeri ce lo scrive. Gianluca, buongiorno, ma avresti mai pensato imbattuti in Eurocup come debuttanti della competizione? No Rosario, no, devo dirti la verità, nessuno di noi, cioè io forse soltanto l'assistant coach di Repe, cioè il figlio Dino, che salutiamo perché so che ci ascolta sempre la mattina quando accompagna i bambini a scuola. Voglio dire, soltanto, però adesso no, stanno in Polonia, quindi non ci stanno sentendo. E solo lui poteva pensare che vinciamo 6 partite su 6. Cioè, ragazzi, veramente clamoroso. Gino, buongiorno.
4: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno Gino, eccoci.
4: Gino.
0: Sì.
4: Pasquale.
0: Ah, Pasquale, sì, scusa. Allora. No, ho letto male io il computer. Ho letto male il computer, ti chiedo scusa, vai.
4: No, quando mai? A fine puntata gli dico chi sono, però.
0: Cioè,
4: ti
0: quindi
4: faccio riconoscere. A fine puntata, a fine telefonata ti faccio riconoscere.
0: Sì, io non c'ho videotelefoni, quindi vai avanti.
4: No. Vai, per lavoro del cielo. Allora, l'ascoltatore di prima,
0: sì,
4: come dicevano, ragazzi, vale male. Che partita fino alla 12esima sono 3 per 6, 18, 10, 28 punti.
0: Sì, non mi parla di numeri, io di numeri non capisco niente. Vai,
4: grazie,
0: avanti.
4: Grazie, vabbè. Il problema secondo me del Napoli è soltanto un problema mentale. Perché vogliamo altre squadre. Facciamo un esempio molto lampante. L'Inter, 3-2 con l'Udinese, 5-3, 2-0 con la Roma, 2-2, 2-0 con Napoli, 3-2 con Napoli.
0: Sì.
4: Secondo me è soltanto un fatto di mentalità, di credere nelle proprie possibilità, che poi fondamentalmente il Napoli la squadra ce l'ha, una squadra forte, una squadra già fondamentalmente rodata dall'anno scorso, quindi secondo me è soltanto un problema di mentalità.
0: Ma
4: di
0: testa, io vorrei che tu avessi ragione, perché significherebbe avere dei margini di recupero e di miglioramento.
4: Sì, si spera.
0: Cioè voglio dire, la preoccupazione al di là degli infortuni che sono sicuramente stati condizionanti in questo avvio di campionato, non c'è dubbio alcuno.
4: Molti, sì, però molti infortuni si protraggono dall'anno scorso.
0: Sì, quindi è vero, assolutamente. Anghissa non è mai rientrato.
4: Ma vedi qualcun altro. Vedi lo stesso Buongiorno, cioè, sì, sono infortuni che si sta portando quest'anno, e Napoli ha 2 infortuni, diciamo, fondamentalmente.
0: Sì.
4: Vergara e Favasuri.
0: Sì. Quindi anche Alisson Santos. Anche Alisson Santos. Va bene, chi sei? Chi sei allora? Chi sei? Vai, chi sei?
4: Allora, io ti servo i primi piatti in un famoso ristorante di Napoli.
0: i primi piatti. Va bene, sei molto gentile, ti ringrazio di cuore.
4: Sono il cameriere interista, non ti chiamo.
0: Eccolo lì. Ah, perciò ho parlato bene dell'Inter. Va bene, t'abbraccio, grazie di cuore. Buona giornata a te. Mannaggia, ma fatto. Sono Vincenzo da Pomigliano. Il mio amico collega Seneca asserisce che Napoli quest'anno può puntare al massimo alla prossima qualificazione in Champions, se non di più. Cosa ne pensa? Io me lo auguro. Ecco, diciamo che raggiungere, secondo me, l'obiettivo della Champions League quest'anno, io lo considererei un obiettivo molto importante. Ma perché? Gianluca, buongiorno, amico mio, buon caffè, gli amici del bar dello sport. Patrizio da Napoli che ci saluta. Buongiorno, dobbiamo essere obiettivi, il Real non meritava. Primo gol in ripartenza e 3 gol sul calcio d'angolo. Questa è la Champions. Mario da Mater Dei. Nessuno vi sente. Poi lunedì scorso dove erano tutti questi scettici e dottori in senno di poli, in senno di ipologia? Antonio da Rione Alto, ricordi la parola di Conte, non accompagno il morto, questa squadra ha nei giocatori cardine mancanza di motivazione, assurdo non fare mercato, paghiamo tutti, Allegri compreso, società e manna irresponsabili. Max da Livorno, per la Roma non dimentichiamo il 7-1 col Manchester al ritorno dei quarti dopo aver vinto la partita dell'andata. Sì, però io parlavo dell'Olimpico. Vado da Maurizio prima della pubblicità. Maurizio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Amico mio.
5: Tutti quanti, sì. Dopo Frosinone, sì. Eravamo ovviamente...
0: Ma è proprio la Champions League, Napoli superstar, Allegri ha trovato la chiave,
5: no,
0: di volta.
5: La svolta esatto. Tipo come Napoli-Lazio 5-0 quando c'era Sarri, ti ricordi?
0: Era col Bruci, 5-0, col Bruci, col Bruci.
5: Pure il primo quarto d'ora, esatto, di Napoli, di Lareale, tutti quanti erano pensati a questo.
0: Sì.
5: Io dico questo, su 8 partite ne abbiamo perse 4.
0: Purtroppo, okay? Sì.
5: Mo i Venezia non ci vogliono manca pensare che Napoli non vince.
0: Ecco, non ci pensiamo.
5: Però io ti faccio una domanda, se questo Napoli, secondo te, con il Bodo Glimt, che è una squadra che io ieri l'ho vista giocare,
0: l'ho ricordato prima,
5: bisogna aver timore, no. Io mi giocano bene.
0: L'ho ricordato prima.
5: E quindi Bodo Glimt è Roma. E come metti in capo con Puscin?
0: Non lo so, e sono preoccupato anch'io. Ho fatto.
5: Perché ovviamente noi siamo fiduciosi, cioè ce lo auguriamo che Napoli, diciamo, ecco, un'altra svolta, magari pure col Venezia. Però vedendo questo Napoli e avendo visto già 4 partite, cioè, come fai a pensare bene?
0: È la preoccupazione, diciamo che la preoccupazione è legittima, Maurizio, la preoccupazione è legittima, le prestazioni, i risultati, quello che sta accadendo hanno sicuramente un'incidenza, secondo me, importante, e perciò dobbiamo questi giorni, grazie Maurizio, ciao, ti abbraccio, questi giorni saranno davvero importanti, ci avviamo davvero ad ottobre, a fine ottobre, a tirare veramente una linea di questa prima parte, lo disse poi anche Allegri, no? Dopo la sosta ad ottobre tireremo una linea di quello che sta accadendo. E adesso la linea la tiro io, caro Simone Zagaria, andiamo un attimo in pubblicità, chiedo a Pietro di avere un attimo di pazienza, torniamo subito tra poco qui al Bar dello Sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Ho preso un po' di fiato, un goccio d'acqua, caro Simone Zagaria, che in cabina di regia ricorda al bar dello sport ci sono Pietro e Roberto, già pronti per intervenire allo 081 546 6873. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi e continuo io, come sempre faccio ogni tanto, a chiedervi scusa per tutti coloro i quali non riesco neanche ad aprirli i messaggi. Ho aperto quello di Maria da Fuorigrotta, che saluto, dice: non vorrei mai che succedesse quello che hai pensato, no? Maria da Fuorigrotta, cioè io non è che ho pensato, io non ci penso proprio, cioè si parlava di Venezia in caso risultati negativi a Venezia, in caso col Bodo Glimt, stamattina si paventava anche un'ipotesi di ritiro del Napoli, ma sia da un punto di vista logistico, no? Il Napoli è tornato ieri mattina da Villarreal, che era mercoledì. Oggi è giovedì e domani deve ripartire per Venezia, che si gioca sabato. Non c'è ritiro, non c'è ritiro del Napoli, che dovrà fare un'altra trasferta, quindi sicuramente non ci sarà ritiro. Insomma, la situazione è molto calda, perché io stamattina pensavo ancora che fosse un po' diluita, no? L'amarezza, la delusione per la sconfitta col Villarreal. Invece sta montando anche la preoccupazione. Questa è la cosa che mi perprime. Allora, la Roma ha perso con il Real e noi con il Villarreal. Carina, bravo. Non è male questo Emanuele. Credo che Allegri ha dovuto friggere finora il pesce con l'acqua. Mezza squadra infortunata, giocatori da rilanciare come Luke Lang. Testa calda, Kevin, giocatore stanchi. Nonostante tutto si sta vedendo la crescita. Positivo Angelo, è positivo Angelo. Mauro, il prossimo allenatore del Napoli, Nicola da Vignola di Modena. Vabbè, ma Mauro ha espresso il suo pensiero. A Venezia sarà una bella partita, saremo lì. Ah, che bello, Tony, lo chef di Lignano Sabbedoro, che saluto con affetto. Gianluca, gli italiani, tranne Meret del Napoli, non hanno più stimoli. Per me a gennaio via, altrimenti ci affonda il Napoli. Antonio da Marano, capisco la necessità economica di partecipare alla Champions, ma se la devi snobbare facendo troppi cambi, a che serve partecipare? Umberto da Avellino. Pietro, vengo da te, buongiorno.
9: Gianluca, buongiorno a te, tutto chissà Napoli, a grande Simone Zigzag. È grande Simone,
8: Simone, Simone Zipizzaga, è un mito. È un mito. Grazie,
9: è un mito, veramente. Oh, Gianlu, ascoltami anche, per favore.
8: Sì.
9: Fammi sapere il gruppo malati.
8: Non avevo
9: Napoli.
8: Dubbi? Sì, prego. Vai.
9: Ma tu dubbi ne mai tieni con me, perché io quando chiamo, per favore, devo sapere il gruppo malato, perché siamo 200 fratelli cuore azzurri e non meritiamo di essere salutati.
8: Bravo, bravo.
9: Ascoltami un attimo, Gianlu. Andiamo a Becchio da Bologna, felice con la signora Alba.
8: Certo.
9: Saluto a Peppo da Zurigo, poi saluto anche la grande cantante, artista, sì. Franci D'Aligola,
8: mitica,
9: quando grazie, una voce proprio stupenda.
8: Ci fa consolare.
9: Sì, io saluto anche quella che cantano dal vivo, tipo Mauro Perfetto,
8: sì.
9: Mauro Antonio da Pozzura.
8: Sì, i nostri protagonisti. Vai.
9: Bravissimo, facciamo i complimenti. Senti, Gianluca.
8: Sì, caro.
9: Il Napoli Basket ti ha vinto, giusto?
8: Come no, certo.
9: Come ha vinto anche la Virtus Bologna, ti trovi?
8: Sì, in Eurolega sono due manifestazioni diverse. Sì.
9: Ah, no, perché siccome è sentito stamattina le notizie da Sport Italia, a noi è solo la Virtus Bologna che ha vinto e Napoli non l'ha detto.
8: No, c'è cioè l'Eurolega che l'Eurolega è la Champions, l'Eurocup e l'Europa League, capito? Sono due manifestazioni.
9: Sì, però dico, anche se non sono nel calcio, ma non ci considerate tu anche nel basket.
8: Ma vedrai che ci considereranno un po' adesso un po'.
9: Senti, per quanto riguarda la sconfitta della Roma, no?
8: Sì.
9: Ok, allora a questo punto io a parte sono contentissimo proprio, ma dopo uno ti dice, ma tu come non siamo italiani, ma come non porta a mettere,
8: okay.
9: Non ci sopportano. Quello che voglio dire, la sconfitta dell'uomo anche quel del Como, io sono contento, sai perché?
8: Sì.
9: Perché loro hanno fatto una tripla brutta figura, mentre la Roma, perché in 7 minuti che diceva 3-1 a Roma,
8: sì.
9: L'hanno fatto ribattalizzare,
8: l'abbiamo detto,
9: noi
8: sì.
9: Abbiamo giocato fuori casa con un euro di politano, tra virgolette,
8: sì.
9: Ok? Addirittura su questo e ci hanno massacrato, figuriamoci se Napoli vedeva solo i Napoli proprio
8: saremmo ancora sullo stadio, saremmo ancora sullo stadio.
9: Sì, Gianluca, senti, comunque io ti saluto.
8: Grazie Pietro, sei stato molto affettuosamente anche.
9: E poi saluto al mio carissimo fratello che lo voglio bene a Callavino,
8: Callucci è stato
9: pazzarato.
8: Ciao Pietro. Ciao. Volevo soltanto dire però agli amici che io guardo, cerco di essere sempre poi obiettivo e oggettivo. La sconfitta poi delle italiane, ovviamente, che cosa succede? Succede che l'Italia non prende i punti ranking della UEFA e quindi il paventato quinto posto in campionato che poteva essere utile se l'Italia fosse tra le prime due formazioni a arrivare nel ranking UEFA di quest'anno non ci sarà e quindi vanno in Champions solo le prime quattro. Questo lo dico anche al nostro vantaggio. I tifosi del Napoli stanno dappertutto, la squadra in questo momento ci sta dando delusioni, Gianluca c'è rassegnazione, non preoccupazione, Max, ma non credo. E poi, buongiorno Gianluca, non mi posso permettere di vedere Sky, quindi sarei felice se riuscissi a fare le radiocronache del Napoli Basket nelle partite più importanti di Eurocup, non si può fare, Francesco da Ferrara, che c'è l'esclusiva, caro Francesco, mi dispiace. Meret di Lorenzo, c'è Riccardo, eccolo, Meret di Lorenzo, Raccamani, Badiashile, Oliveira, Anghissa, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Giovane, Hojlund, l'albero di Natale di Ancelotti, De Bruyne lasciato libero di giocare dove è più congeniale oppure lasciato in panchina. Questo per quanto riguarda l'idea di Riccardo, che però non è applicabile a Venezia perché non credo che Anghissa possa giocare nello stesso livello dal primo minuto. Mi sono appena svegliato. Hanno già parlato male di Politano, ci scrive Giovanni da Scisciano. Un saluto ad Antonio da Secondigliano, a Pietro da Casandrina, a Giuseppe da San Giovanni a Teruccio, tutta la fascia d'ascolto, ci divertono i nostri amici. L'unica speranza per il Napoli di risolvere i suoi problemi è il completo recupero di McTominay e di Anghissa. Ce lo scrivono gli amici, prendere anche un centravanti che fa stare sui carboni ardenti a Hojlund. Lo staff Domea a finestre di Pompei. Signore e signori, ci saluta Maddalena, vediamo se è contacchi o senza. Le italiane con il cuore rotto, tutte prese ammazzate, per pensare a noi. Forza Napoli, non si vedono i podcast, sì è vero, vabbè, ma li dobbiamo sistemare. Caro Roberto, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno a te e agli amici del bar.
8: Vai Roberto.
10: All'amico misterioso, che poi tanto misterioso non era. Proprio in risposta all'amico misterioso,
8: sì.
10: È un po' complessivamente, appunto l'Italia ha 4 squadre in Champions, però la nostra una delle squadre più conclamate del nostro campionato, va a perdere con una squadra olandese il cui campionato veramente è ridotto ai minimi termini, perlomeno Roma e Napoli con le spagnole e la grande Inter, mi verrebbe da dire all'amico Ugallando a Pamunizio, scusami, sì. Nel senso che io all'inizio, qualche partita fa, dicevo che l'Inter iniziava a giocare su, quando scendeva, quando prendeva due gol. Poi ha cercato di
8: Robby, diciamo, cerchiamo di chiudere la... Robby, cerchiamo di essere un po' più veloci, vai, ragione, scusami,
10: equilibra la squadra e diciamo, ma è meno efficace in attacco. Risultato: quando va in Europa anche con una squadra di un campionato di secondo e terzo ordine perde.
8: Ricordo che il Brugge ha vinto anche a Bergamo con l'Atalanta l'anno scorso, andiamo avanti.
10: Il nostro campionato purtroppo è un campionato mediocre, mettiamoci una testa, e questo è, quindi la grande Inter,
8: cioè, le differenze in Europa sono più evidenti rispetto quando vai a confrontarti,
10: basta guardare il Paris Saint Germain che è una squadra forte dentro e fuori il suo campionato.
8: È così, Roberto, è così, è un altro sport. Paris Saint Germain, Manchester City è un altro sport. Così quando
10: ciao abbiamo... ragazzi, ciao Robby, grazie, ciao. Di vedere Kiss Napoli, vuol dire che è meglio di tutte le vostre televisioni e radio.
8: Grazie, grazie di cuore. Perché Kiss, eccola qui, il paventato quinto posto, segniamo, sogniamo, ma come si fa solo a pensare a certe cose? E beh, ragazzi, che c'entra? Una volta è successa la questione del quinto posto. Allora chiedo ad Antonio di avere un pizzico di pazienza. Saluto anche Lello da Fratta Maggiore, gli iniziano gli allenatori, gli sfattisti, Forza Napoli, Forza Allegri. Bon dia, avvocato, mentre tanti criticano io oggi sto facendo il biglietto per Monza, visto che a Venezia per lavoro non posso andare. Pare che sia esaurito già il settore ospiti per Venezia. Un abbraccio da Antonio da Riva del Garda. Allora dicevo, chiedo ad altro Antonio di avere un attimo di pazienza. Sono in ritardo perché devo sentire, ieri mi è mancato molto, il Festival Bar dello Sport.
11: Festival Bar dello Sport.

0: Biagio Scavati.
1: Bravo Biagio.
2: Dopo una brutta sconfitta con 38 di febbre,
1: che è successo?
2: Bisogna ironizzare un po'.
1: È vero.
2: E vai Max, vai Diogo, va.

0: magnifico Mauro Perfetto, anche lui ci ha regalato, ma Antonio il criticone, ci scrivono i nostri amici, ha stravinto, il criticone stravince con op op op. Poi stravince se Maurizio ce lo scrive. Op op op, balle allegre, bellissimo. Gianluca, metà novembre sta arrivando ed io lo sto aspettando per vedere se si avvera quello che pensa il direttore Lino, non so a che cosa ti riferisci. Si risolve tirando forte Lello Russo, Gianluca, finiranno sicuramente subito, ma i biglietti per il settore ospite a Venezia escono tra 20 minuti, sì, è prevista questa situazione. Poi diciamo all'amico che la squadra del Club Bruges è belga e non olandese, Peppino da Modena, no, ma lui si riferiva alla sconfitta del Como con il Feyenoord, non a quella. E poi grande Mauro Perfetto, ce lo scrivono i nostri amici, buonasera, se Allegri fosse un esordiente sarebbe comprensibile, dal tempo carta conosciuta, ce lo scrive Michele, grande il criticone, troppo forte, Martina da Napoli, Franci con la frunna di limone, insomma, c'è buongiorno avvocato, eccolo qua, meno male che c'è il Festival Bar, bravi tutti, Mauro mitico, Antonio da Gerola. A proposito di Antonio, l'avevo fatto aspettare un po' in linea, ha ascoltato con noi il Festival Bar, ciao Antonio, buongiorno.
1: Ciao Gianlu, scusami, tante cose cercherò di essere quando più rapido è possibile.
0: Devi esserlo, vai.
1: Allora, premesso che non mi piace nessuno dei due, però tra Conte e Allegri io preferisco come gioca Allegri. Mm. Almeno mi guardo la partita, facciamo e subiamo azioni, mo a prescindere.
0: Sì.
1: Mentre con Conte non se ne scendeva proprio.
0: Okay. Però,
1: allora, quello che voglio fare io è un'analisi generale. Allegri fino a un certo, cioè l'unica colpa che do Allegri è accettare una squadra che è vecchia, perché se tu vai ad analizzare la squadra, la partita che abbiamo fatto con Villarreal c'era Rachmani 32 anni, Di Lorenzo 32 anni, Politano 33 anni,
0: De Bruyne
1: 36 anni, è andato Spinazzola che è poverino, non ce la fa a fare due partite giustamente consecutive, dunque deve spostare a Di Lorenzo che ha altri 32 anni.
0: No, però io vi devo fare una domanda, scusami Antonio se ti interrompo, sì. Devo farvi una domanda perché ieri sera ne parlavo anche con altri amici, quando tutti quanti mi dicono Allegri non pensava di conoscere quella che erano le possibili limitazioni, i possibili limiti di questa squadra che era un po' logora, un po' stanca, un po' con l'altro me. Ma secondo voi un allenatore come Allegri è lo staff tecnico, cioè viene a Napoli e non conosce il materiale che ha a disposizione.
1: Gianluca, ti posso rispondere tranquillamente. Allegri ha firmato giugno-luglio con delle promesse sul mercato, promesse che si sono avverate soltanto grazie alla cessione dell'unico, di uno dei pochi giocatori che ha portato una plusvalenza, perché è uscito Gutierrez, è entrato Favasugli, si è fatto male Buongiorno ed è entrato Bagliascini. Questa è una squadra che va rifondata. Noi abbiamo Anguissà in mezzo al campo, signori cari, Anguissà è da gennaio che non gioca, ma chi sta aspettando che ancora stiamo pavando?
0: Lo so,
1: a gennaio fa un anno che anche sta, noi non lo teniamo. McTominay ha dovuto giocare domenica l'altro ieri sera, ma ditemi voi, io sono ignorante,
0: non è ancora in condizione,
1: ma
0: non è ancora,
1: ma se sabato se venerdì Allegri ti dice McTominay ha 20-30 minuti, come va? Viene sabato a giocare 20 minuti e martedì a giocare 70 minuti, è inconcepibile.
0: Vabbè.
1: Chi le dice, ma io a chi c'è a mettere a Papanchini? Come gli dai torto?
0: È vero.
1: Allora io me la prendo anche con la società, perché devi mandali via, fai qualche minusvaletta, fa curva, ci qualche minusvaletta.
0: Ecco, così proprio, esattamente. Dice, a ci picchia, facciamo qualche. Hai ragione.
1: Così,
0: ma... Sì, no, è un ragionamento. È un ragionamento.
1: Tutti, non tenemmo ricambio. E quei 4-5 giovani che teniamo saranno pure infortunati.
0: È vero, e soprattutto l'energia che potevi avere da Vergara e Favasuri non l'hai avuta più.
1: Cioè, Allegri ci avrà una colpa, sicuramente. Ma diamo anche la colpa alla società che Conte ci ha distanguato. Però pure se ogni tanto andiamo a perdere non è malamento, cioè se vai sotto di 10-15 milioni un anno non muore nessuno, visto che castano società con 200 milioni mancanti.
0: Lo so, però sai che poi ci sono le case madri che ricoprono immediatamente e ricapitalizzano.
1: Ma tu 10 milioni se becchi il giocatore lo ripiani in 5 mesi, Gianlu.
0: Grazie Antonio, ma scherzi, no, è stato un ragionamento molto partecipativo. ADL ha commesso l'errore di non ringiovanire la squadra. Ciro dalla provincia di Torino, per dirindina, dice invece di accipicchia. Antonio, top, è piaciuto molto, finalmente, bravo, la società ha fatto delle colpe. Fabio da Marano, ha ragione l'amico Antonio, la società poteva fare di più. Toni da Hagen, Allegri invece di Torino, Dirindina, dice invece di Accipicchia. Antonio, top, è piaciuto molto, finalmente, bravo, la società ha fatto delle colpe, Fabio da Marano, ha ragione l'amico Antonio, la società poteva fare di più, Tony da Hagen, Allegri invece la nostra sicurezza, vedrete il Napoli è

Applausi, applausi. Antonio ha avuto molti applausi, ragazzi. Anche Domenico lo scrive, sottoscrivo l'intervento di Antonio. Ce lo scrive Gianni. Calmati, calmati, Antonio. Ottimo ragionamento, visto, è stato sicuramente apprezzato. Paro, caro Pasquale, caro Donato, che siete in linea. Ma stamattina, ragazzi, ma che cos'è, Simone? Ma è veramente una cosa incredibile. Io vi ringrazio di cuore, sono felicissimo, ma sono travolto dagli eventi. Andiamo in pubblicità, sto in ritardo. Pasquale Donato, arrivo tra pochissimo per la parte finale del Bar dello Sport.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Sessioni stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, parte finale del Bar dello Sport, clamoroso a Kiss Kiss Napoli stamattina, come sempre una settimana davvero incredibile. La settimana prosegue perché arriveremo a sabato, dove il Napoli gioca una partita fondamentale con il Venezia, 0 punti in classifica, ma con il nuovo allenatore Nicola, che non può sbagliare. Così come non può sbagliare quella di martedì in Champions col Bodo Glimt, il Bodo Glimt che vince col Borussia Dortmund e che in classifica avanza al Napoli, anche se tutte le italiane ieri hanno perso. Sta succedendo di tutto, caro Simone Zagaria. Pasquale Donato in linea, in attesa allo 081 546 6873. Leggo ancora un po' di messaggi, che ne sono tantissimi. Allegri non pensava e non conosceva da dove viene uno come Allegri, 6 milioni all'anno, uno che in Serie A da sempre allenato chissà per quanti anni, non conosceva la rosa. Salvatore ci scrive da Gaeta: il problema è che semplicemente il calcio italiano è uno dei più deboli d'Europa, lo dicono i fatti. E poi ciao da Raffaele della Torretta, ADL è occupato, no, che c'entra a salvare il Bari, è già è un'altra storia. Gianluca, allora dico per Dinci anche per Bacco, saluti da Enzo. Antonio, dalla mia stima con i rientri di Vergara, Alisson, Favasuri e buongiorno, questi ragazzi vanno messi in pianta stabile al posto dei senatori, ma ci vuole ancora un po' di tempo, ragazzi. Questi calciatori ormai datati diventano improvvisamente giovani quando devono rinnovare i contratti, ce lo scrive. Com'è possibile? Il Bodo Glimt. E poi buongiorno, ha detto bene Max, eccolo qui, c'è ora testa a Venezia, purtroppo la Champions è così, non puoi mollare nemmeno 5 minuti, se no fa la fine della Roma di ieri. Giovanni da Cimitile. Pasquale, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, Pasquale Fignano.
8: Ciao Pasquale, buongiorno a te, eccoci.
9: Avvocato, voglio fare una domanda.
8: Sì.
9: Secondo voi, con gli evidenti limiti che questa squadra ha,
8: sì,
9: su tutti i fronti, no? Ma secondo me anche i limiti mentali in questo periodo, soprattutto mentali. I reali

0: obiettivi delle squadre quali saranno secondo voi? Cioè,
1: del Napoli? Il Napoli è quello di entrare in Champions League e superare il turno di Champions. Il Napoli deve entrare tra le prime quattro, sicuramente, sperare di entrare tra le prime quattro e cercare di superare il primo turno di Champions.
0: Il presidente questa domanda se l'ha fatto, o magari con questa squadra che ha consegnato ad Allegri che...
1: No, ma il presidente l'ha detto a chiare lettere, vuole questo, ma è stato dichiarato questo obiettivo da parte della società, insomma, vuol dire, sotto questo aspetto non c'è dubbio alcuno.
0: Entrare semplicemente in Champions League.
1: Ma semplicemente mi sembra in questo momento, esatto, devo dirti la verità, Pasqua.
0: È una cosa facile, ma non è una cosa facile.
1: Lo so che non è facile, so che è veramente non facile quest'anno una cosa del genere. Proprio perché la situazione è questa, io oggi, quando ne abbiamo, Simone, oggi? 15 ottobre? Ecco, oggi, 15 ottobre, ore 9:51, Kiss Kiss Napoli, bar dello sport, dico. Se il Napoli riesce per me a raggiungere l'obiettivo della Champions League, è tanta roba, è un grande obiettivo, è un grande obiettivo raggiunto per me, oggi, per me. Mi hai sentito?
0: Lo so che non si fa nel calcio, no? Ma a questo punto qua non possiamo pensare anche di andare troppo avanti in Champions League.
1: Vediamo, giochiamo col voto.
0: Non c'è, vediamo.
1: Cribbio, ecco, questo è l'altro termine che possiamo utilizzare, cribbio. Un saluto e un forte abbraccio a Francia, Robby e Serena, buona giornata anche a voi. Gianluca, tutti bravissimi al bar dello sport, uno dei miei preferiti è Fronne Limone, Mauro Perfetto, ce lo scrive Nando da Ercolano. E poi sono forti, non come fanno passare molti giornalisti, squadre tipo il Villarreal. Oibo, ecco, anche questa potrebbe essere Oibo. Lo vedo che si parla di Allegri, di Modulo, quant'altro, sarò breve. Dico che Napoli purtroppo è dipendente da un unico senatore, Lobotka. Orsa Gianni e Gianni da Napoli. Per Dindirindina l'abbiamo detto, c'è Donato che aspetta Melina. Donato, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Donato.
2: Gianluca, volevo dire una cosa. Sul mercato, prima si parlava di Anguissà.
1: Sì.
2: Ormai Anguissà non dà più garanzie tecniche e fisiche. E purtroppo, secondo me, è un ciclo che deve finire. Già l'anno scorso non è stato venduto. Poi si rinnova, vabbè, calciatore per una questione di...
1: Certo, per non perderli a zero, certo.
2: Sì, ma anche forse per il bilancio, allungando e spalmando, quindi, diciamo, va bene per il bilancio. Poi, per questa questione della Champions League,
1: sì,
2: ormai noi in campionato abbiamo più minuti effettivi di gioco, più identità, se ne parla bene, Rossade, tutte queste cose qua, però perché poi in Champions League facciamo sempre queste figure? Perché ormai non sono episodi sporadici, cioè succede sempre, anche squadre qua come Feyenoord e Bruges, che sono sulla carta
1: più deboli,
2: meno forti,
1: sì,
2: anche valori economici. Cioè, dove, come ci facciamo a dare una risposta? Anche perché poi gli allenatori nostri sono comunque allenatori esperti, navigati, i valori tecnici in campo li mettono. Cioè, quello che è successo a
1: la differenza, sì, hai ragione, Donato. La differenza che viene fuori tutte le partite, che uno dà un'occhiata, le guarda, eccetera, è l'intensità del gioco. Cioè, su questo mi pare che la differenza sia talmente evidente, cioè proprio l'intensità della tipologia.
2: Prendiamo l'Inter in campionato è andata sotto 3-4 volte, è sempre riuscita a ribaltare, sì, perché corre 3 volte rispetto alla squadra di Serie A, e poi prendi una squadra come il Bruges, che cioè, per carità, però abbiamo visto che cosa è successo,
1: certo.
2: Non l'hanno, no, ma anche lo stesso Napoli, poi vabbè, non mi spiego Politano come abbia fatto a fare un passaggio del genere.
1: Lo so, può succedere,
2: non
1: può succedere. Purtroppo può succedere. No, ma può succedere, l'ha detto, no. Politano ci ha messo la faccia, ha chiesto scusa, ragazzi, insomma, che dobbiamo fare?
2: Sarà un miracolo quest'anno entrare nelle prime quattro.
1: Ecco, miracolo, ci sono miracoli, miracoli, ricordate. Ciao Donato. Mannaccia a Cardarella, è stato detto? No, mi pare di no, non è stato detto. Orsù, anche può andare bene, è vero, anche Orsù. Finalmente preso coscienza della situazione complicata del Napoli, per me se andiamo in Europa League in Conference sarà un buon risultato, ci scrive Carmine. Ti sei dimenticato di scrivere Santa Polenta. Quando avete fatto l'annuncio sembravate Antonio La Trippa. Corbezzoli, anche questa Corbezzoli si può dire, oh là là, Pofferbacco è stato suggerito, no Agostino, Pofferbacco no, in questo momentaccio mi tuffo nelle canzoni di Mauro Perfetto, ce lo scrive Enzo, Perdiana o Capperi, visto che io sono introdotto per Dindirindina, anche Perdiana o Capperi, non sono d'accordo ad oggi, per me l'obiettivo è scudetto, a gennaio poi posso valutare se entrare nei quattro, Peppe da Maiden, ma per carità, ma tanta roba, porca paletta, ci scrive anche Salvatore, buongiorno.
3: Ciao Gianlu, Salvatore, coraggio da te.
1: Vai Salvatore, che siamo in conclusione, vai.
3: Quando è chiuso di Ciro e pezzo a voce.
1: Ecco, questa vorrei la traduzione alla nonno Ciro, che però non ho capito. Puoi ripeterla gentilmente?
3: Mannaccio
1: Suricilla e Pezzanfosa. Oh, devo chiedere a Rosario Verde, che è un cultore di questa. Mannaccio Suricilla e Pezzanfosa.
3: È una cosa antica che.
1: Vai Salvatore, che hai 20 secondi, vai.
3: 20 secondi, Gianlu. Il gol che ha fatto prendere Politano, sì, pure che ha fatto, è pesantezza mentale.
1: Ah, ecco.
3: E poi il difensore ha giocato dello
1: zitto. Come no?
3: Ci sì, deve chiamare sì, il portiere fuori.
1: Ecco.
3: Vieni. Panella,
1: vieni che te la sto passando. Vieni in incontro che te la sto servendo.
3: Okay. E allora Politano non è ibrido, deve fare un uovo alto a destra e basta.
1: Ok, va bene, mo chiamiamo Allegri e glielo diciamo. Va bene, va bene.
3: Ma il difensore non va mai bene in difesa,
1: cioè, non ce la fa a fare tutta la fascia, poi si stanca.
3: Ma qualunque attaccante,
1: okay,
3: qualunque attaccante, ma il difensore provoca problemi.
1: Grazie Salvatore, ti abbraccio, grazie per questo suggerimento tecnico. Poi a Cipicchia, ecco, anche a Cipicchia può essere mannaggio su Ricilla a Pezzanfosa, l'ha detto in questo momento il nostro amico Salvatore. Oh là là, per Dindirindina l'abbiamo anche detta, il Napoli non merita questo tipo di gioco, la maglia se la devono sudare, se ricordassero che prima di loro l'ha indossato il grande Diego, ci scrivono Eziandio, anche Eziandio mi piace, e poi la falegnameria di Casoria, forza Napoli, siamo tutti con il Napoli e con Lucca, un saluto a Cecco Calamar, mamma mia, Cecco Calamar, buongiorno Bar. Non la penso come Antonio, una famiglia mediamente economica, i figli non possono avere quello che desiderano, ce lo scrive Ernesto, forza Napoli sempre, o cavolo anche, ti auguro buona giornata Patrizio, forza Napoli, mannaccia e riavulil, sì anche è pure un pezza, a Pezzanfosa. In bolognese si dice socce sorbole, cioè, mannaccia l'inferno elettrico, focca la birindella, ma che è giusto il countdown? Sì. Allora Peppe, c'hai 20 secondi che non ti posso lasciare in linea. Vai Peppe.
4: Buongiorno da Soverato, un abbraccio fortissimo a te tutta Napoli.
1: Grazie.
4: Una cosa che voglio andare controcorrente, il Napoli non è una squadra vecchia, perché a 30 anni non si è vecchio.
1: Ah, bravo, bravo.
4: Perché visto quello che ha fatto Cristiano Ronaldo, quindi cominciamo a dire stronzate. Quando uno si fa
1: No, non si dicono stronzate, caro Peppe, caro Peppe, non si dicono stronzate, ma sono opinioni che sono diverse da quelle che pensi tu. Quindi, caro Peppe da Soverato, tu la pensi in un'altra maniera, ma tutti possono esprimere il loro pensiero e non sono stronzate, ma sono semplicemente pareri diversi. Allora, Simone Zagaria, che puntata, sono stremato ragazzi, va bene, vi saluto per Dindirindina, ciao Franci da Licola, salutiamo tutti, ci diamo appuntamento a domani, ore 9, puntuali, Kiss Kiss Napoli con un clamoroso Bar dello Sport, grazie a Simone Zagaria, a domani, ci vediamo alle ore 9, ciao.
5: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Collegarci anche con il bar dello sport e con il nostro Gianluca Vigliotti per dirci bacco. Iniziamo questa nuova puntata di Yes No Kiss Kiss. Siamo pronti, amiche, amici, buongiorno. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul 76 del digitale terrestre. Sono le 10 in punto e c'è lui, Rosario Verde.
1: Ma non sono elegante, questa mattina venitemi a vedere, non ti piaccio?
0: Chissà cosa vai a fare dopo la radio, perché ultimamente ti stai mettendo troppo a tiro. Chissà dove vai.
1: Si sa dove vado, con mare a parte, signore e signori, il mio compare, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Chiama la moglie di Rosario, Zago, mettiamogli, non so,
1: chi
0: agenti,
1: che non facciamo una cosa a tre.
0: Investigatori privati.
1: Che ne sai?
0: C'è Simone Zagaria che curerà la parte tecnica. Siamo prontissimi, ovviamente, con le nostre due ore. Per Dindirindina al 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Ma come sempre, prima c'è un pizzico di musica, c'è Peggy Gue.

0: Perdetiel sta matin, eh?
1: Ma ci vedrebbe la roba giratoria qua.
2: Ma che state facendo? Sono bellino proprio, cioè sono carino, sono bellino.
3: Sì, ma è strano.
2: Piaccio.
3: Due su due.
2: Naso importante, affascinante, che le donne piace sta cosa.
3: Ma vedi che anche allora, i nostri ascoltatori e le ascoltatrici ti conoscono molto bene.
2: Tu mormolie, capito?
3: Due su due, camicia e giacca, non la conti giusta, capito? Cioè, se anche domani vuol dire che qualcosa c'è, qualcosa c'è.
2: Fa barba stamattina, non te ne va la mente.
3: Ma come, tu ti conosci ciò?
2: Spendo 25 euro e me la metto a roppe, capito? Allora, questa è
3: i problemi dei ricchi, ragazzi.
2: Napoli, la radio ufficiale del Napoli, lo sapete tutti, quindi chi ci ascolta è un tifoso, mediamente, no? Mediamente, sì. Piace il calcio, voglio sapere.
3: Una volta ci ascoltavano anche i giuventini, ti ricordi?
2: Ma penso pure mo, penso che ci ascolterò anche qualche interista, milanista, romanista, ce ne stanno un sacco a Napoli. Ecco, volevo sapere da voi, cari tifosi, se è vera sta cosa, chi è malato può parlare. Ditemi se è vera. Allora, sempre meno gente guarda le partite di Serie A in TV e per 14 squadre è un grosso problema. La Serie A sta perdendo un gran numero di spettatori, questo può rappresentare un grosso problema per buona parte della società del massimo campionato di calcio italiano. E allora, ben 625.000 spettatori in meno è la sensazione che quello di questa giornata possa essere considerato come un forte campanello d'allarme, dice il giornalista, già perché sembra che continuare il trend negativo della Serie A su Danzon rispetto allo scorso anno ha perso circa 1 milione di spettatori totali nelle prime 6 giornate rispetto alle prime 6 giornate della passata stagione, meno 10,7% sono stati registrati in meno. Quest'anno il boom si è stato soltanto registrato solo con la seconda giornata, con un totale di 4.776.000 di spettatori, più 444.000 rispetto all'anno prima, ed era il match Napoli-Como. Comunque dice che c'è, non vi voglio tediare dice che le probabili cose siano che non è l'esclusiva delle partite, stanno forse su altre piattaforme, prezzi troppo alti contestati dagli utenti, nonché le tante disdette registrate in 12 mesi, cioè praticamente dice che stanno proprio disdicendo i tifosi, sono le possibili cause del trend negativo. Allora fateci sapere un attimo se è vera questa cosa, tu radio tifoso malato che stai a casa, che andavi a fare una magnata o una campanata, ma
3: perché c'è la partita,
2: un pallone, cioè l'Amavre, come dire, tu ce l'hai da zona? No, non c'è più un calcio. Pronto?
3: Hanno smesso anche di mandarmi le mail, pensa.
4: Sta mondiale.
2: Oui, Carmine, come stai?
4: Oggi un buongiorno, com'è bello iniziare adesso prima la giornata con voi.
2: Grazie, hai visto? Amico mio, grazie.
4: Dai, niente, io non ho argomento, anche perché dico la verità. Io il calcio lo guardo, sono tifoso del Napoli, ma non sono che tu tifoso stupido, capo Fubutelle da sempre c'è un Napoli. A me negli ultimi tempi il Napoli non mi sta piacendo. Non mi piace, all'Igro, sa tu, mo quasi ne aspetta, mo può capire.
2: E
4: a chi decisi che un Napoli non mica quando perché io sto pigliando un fegato.
2: Quindi è uno sciopero, è una specie di sciopero che stai facendo.
4: No, sto scioperando, è tutto buono, Fra, sto scioperando.
2: Vediamo un attimo anche gli altri, vediamo se è vero.
4: Dimmi. Ma sabato che sono in città, vi posso venire a prendere il caffè da voi, vi porto un buon caffè e tengo sempre domaggio
2: per i marchi. Aspetta, Zaccaria, stai 2 turni sabato?
3: No, sabato no.
2: Allora può venire, ok, si faceva una capa così, capisci? No.
3: Carmine, passa, non ti preoccupare,
2: passa, grazie.
4: Siamo dopo mezzogiorno.
2: Grazie assai, mi dico.
4: Un bacio, ciao. Ragazzi.
2: Ciao.
3: Io dico che i telespettatori non sono diminuiti, solo gli ascolti lo sono. E quindi questo messaggio lascia intendere forse diverse o alternative a quelli che sono i sistemi canonici, se vogliamo. Rosario, Marco, forse perché i prezzi troppo alti controllate è aumentata l'affluenza con il pezzotto.
2: Un milione, ragazzi, dice un milione in meno.
3: No, leggendo l'articolo sembrerebbe che al netto di persone che hanno fatto proprio la disdetta dalle piattaforme, diciamo che ci sono gli abbonati che potrebbero vedere le partite che non le stanno vedendo. Cioè, tipo, io magari mi sono visto giusto la partita della squadra che mi piace.
2: Cioè, c'è l'abbonamento da non dovire, capito?
3: Il che sarebbe ancora più significativo.
2: Ma che ne, non lo so, ragazzi, mi stanno arrivando da ovunque per vedere, non mai visto uno bel dillo con la giacca?
3: No, no, evidentemente no. Sai cosa manca sotto questa giacca?
2: Che manca?
3: Un bel gilet.
2: Secondo me
3: dovresti mettere un bel gilet.
2: Si portava negli anni 80, no? Poi no.
3: Come si vede che non è fuori dalla moda, come si vede? Intanto quello lì mio starebbe benissimo come colori, è perfetto.
2: Ma per la politica
3: c'è praticamente la giacca a tinta unita, sì, la camicia a tinta unita, quindi qualcosa che dà un motivo ci potrebbe
2: pronto,
3: stare.
2: Pronto, chi sei? Pronto?
0: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao, chi sei?
0: Pietro. Ragazzi, ciao, sono sincero, ho fatto la disdetta a tutte le piattaforme che seguivo perché facendomi un calcolo annue la spesa era abbastanza elevata.
2: Quindi un fatto economico, no? Di disaffezione al calcio.
0: Ma anche, lo so, perché sinceramente pure la partita di ieri, che a quanto ho capito l'altro ieri del Napoli, che è stata proprio obbrobriosa, sono più contento di aver fatto disdetta. E ci tengo a precisare che non faccio il pezzotto. Sono sempre stato contro sta cosa, perché per me sono un po' come Marco, l'ideologia e l'anno è come quella di Marco, quindi sono del pensiero.
2: Cioè, ma stai dicendo che Marco no, è dell'ideologia e no, vi faccio cose.
0: No,
2: sono nomi e medi.
3: Vabbè, ma semplicemente che la vedo bene.
2: Ho capito, un
3: ma come per maloso.
2: sto scherzando.
0: No, non mi permetterei mai, per l'amor di Dio.
2: No, sul pazziano.
0: Sono un po' più giovane e quindi più approcciato all'ideologia del...
2: Ho capito. Quindi comunque è un fatto
3: ma
2: economico.
3: Ma non ti vergognare, dillo apertamente. No, non ti fare intimorire dalle sue risposte.
2: Ma dai, ma quando mai?
0: Ragazzi, vi voglio bene, comunque no al pezzotto. E se una cosa non si può fare, semplicemente...
2: Non so fa.
3: Vabbè. Bene, allora andiamo ancora con un po' di musica. Nel frattempo diteci la vostra 342 00 00 100, scusatemi, e poi parliamo ancora con voi dopo.

0: leggere i vostri messaggi. Stiamo parlando, se vogliamo, di questa emorragia di spettatori legato alla Serie A, alle partite. Si registrano in queste prime partite di questa nuova stagione sensibili cali di ascolto, il che non significa necessariamente abbonati che non si sono abbonati solamente, ma proprio persone che hanno l'abbonamento però poi non guardano più di tanto le
1: partite. Un po' di disaffezione.
0: Vabbè, ognuno poi può avere la sua teoria. Stiamo sentendo le vostre. Nel frattempo ho cercato che comunque ci sono 3 milioni di abbonati attivi con le IPT illegali in Italia.
1: E mi verrebbe da dire, è che denaro.
0: È un bel mercato. Pensa se solo la metà di questi 3 milioni tornassero ad essere abbonati attivi alle piattaforme di broadcaster. Sono soldi, amico mio.
1: Che soldi?
0: Ragazzi, io sono abbonato a Sky, però mi piace vedere la partita al centro commerciale. Ormai abbiamo fatto proprio una comitiva di tifosi e così si perde
1: l'audience. Per esempio se la va a vedere là, giustamente non risulta che suo vero in Coppa da Zone,
0: eh no, certo, il suo account,
1: però già la visual sono conoscendo commerciale, non ti devo pensare così, no?
0: Io avevo Mediaset Premium quando si poteva comprare la singola partita della propria squadra senza fare abbonamento, con la scheda dove caricavi e pagavi la singola gara. Poi ha smesso sto formato e ho levato tutto da mezzo. Ci vogliono troppe piattaforme, troppi soldi per guardare il calcio. Sì, sta cosa, diciamo, resta un po'.
1: Costa, i calciatori costano. Allora 081 546 687, di Malesma Metropurni a pagamento, su programma nostro. Se mi fa 400 euro al mese.
0: Come? Tu che sei per il popolare, tu che sei per il popolo.
1: Andiamo in Italia.
0: Sei per dare una mano a chi non può cacciare soldi per fruire un intrattenimento, vuoi metterti a pagamento?
1: Facciamo abbonamenti.
0: Solo gli
1: idioti non cambiano idea, pensacane. Allora 081 546 6873, se volete, le linee sono libere, vai.
0: Attenzione, Rosario, Marco, sono d'accordo, perché pure io ho fatto una cosa che non ho mai fatto. Proprio quando c'era la partita di Champions, quindi quella dell'altro giorno, ho preferito vedere la fine di un film che vedere la partita dall'inizio.
1: Tagliarit, si sta perdendo un po' di appeal, un po' di fascino. Pronto?
2: Eccovi, Michele Caruso.
1: Qui, Michele Caruso. Carissimo, come stai?
2: Un saluto
0: complesso grigio, ma proprio si è sentisse qualcosa.
1: Se si sentisse qualcosa, non si sente niente, Michele. Vabbè.
2: Sì. Morning.
1: Good morning, pure a te, ciao.
0: Sì. Vabbè.
2: Allora, parliamo di un argomento che a me piace molto.
1: Dice.
2: Si tratta di una bella poesia che vorrei dedicare a mio.
0: No, non si è capito niente. Vabbè,
1: non si capisce.
0: Andiamo avanti. Buongiorno, vogliamo che facciamo 3-4 abbonamenti per guardare la propria squadra, tipo 100 euro al mese? Sono pazzi e pensano che le persone siano ricche. Effettivamente, poi a quel punto non conviene fare l'abbonamento allo stadio. Parlo da persona che non ha mai fatto l'abbonamento.
1: Canzone ha fatto pure l'abbonamento solo per la squadra del Napoli, no?
0: Ma comunque se sono
1: solo Napoli, 10 euro mese.
0: Però poi se vuoi vedere la Champions,
1: si è appassionato, 10 euro, che su.
0: Vedi come ha detto l'amico di prima, metti quei 10 euro là, metti quei.
1: Vabbè, poi non tengo
0: là.
1: Mettere il giudizio, che te rendi sorda, allora sai, faccio muovere 1000 euro, tengo facile. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Angelo da Torre.
1: Ciao Angelo.
3: Ragazzi, allora io ne faccio una questione prettamente economica. Io praticamente vi spiego, io praticamente ho 55 anni, sono abbonato a Sky quando ancora era Telepiù.
0: Wow!
3: Quindi saranno almeno 30 anni, no? Mm-hmm. Il problema è che loro ci hanno portato a fare il pezzotto e io lo faccio, dico la verità. Ah. Nonostante sono ancora tuttora abbonato a Sky, faccio il pezzotto perché negli anni, da quando si poteva vedere la singola partita, fare un abbonamento abbordabile, ci hanno portato che per vedere le partite della squadra del cuore si deve spendere qualcosa come 100-120 euro al mese.
0: Scusami, perdonami, parlo contro la mia ideologia, ma se c'è il pezzotto perché continui a pagare Sky?
3: Io ho abbonamento, diciamo, basic a Sky per vedere intrattenimento.
1: Ah, vedi film,
3: diciamo,
1: sì.
3: per vedere le partite, ragazzi, ma te hai capito? Devi fare abbonamento per la Champions a Sky, abbonamento per il campionato a DAZN, abbonamento a Prime, perché sennò quando fai le partite mercoledì di Champions non la vedi.
1: E insomma, le pecore non si fanno più tosare, mi sa, cani.
0: Ah, ora tosare si dice?
1: Le pecore non si fanno più tosare. Non,
3: Cioè, una volta tu facevi l'abbonamento, dove vedevi la partita, sapevi che spendevi, che ne so, 30 euro a mese.
1: Tu dici, hanno esagerato un poco, stanno esagerando un poco.
3: Questo è il discorso, poi vabbè, questo per me questo è.
1: Va bene, grazie amico mio, grazie. Ragazzi, ciao. Ciao, ciao.
0: Ragazzi, buongiorno. Personalmente credo che non siano tifosi veri, perché se gioca il Napoli per me non esiste nient'altro. Però poi sono due le piattaforme, DAZN e Now. Credo che Amazon Prime lo abbiano tutti. Non è vero, non tutti comunque magari hanno l'abbonamento a Prime, e comunque non vedi tutte le partite della Champions su Prime, almeno del Napoli. Io pago in totale 80 euro al mese, compreso il wifi, DAZN, Now, Netflix, eccetera.
1: Non mi manco... macchina, 80 euro al mese, pronto?
0: 80 euro al mese sono soldi, ragazzi.
1: Dire tu, pronto?
0: Sono 1000 euro all'anno.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Fiamma gialla.
1: Ciao caro.
4: Io volevo dare due dati reali.
1: Sì.
4: Ok. Premesso che la cosa, lo Stato italiano la sta seguendo, le forze dell'ordine la seguono, fanno un giro lungo, ma prima o poi tutti i signori pezzottari, diciamo così, avranno delle comunicazioni. Ora, che siano altissimi gli abbonamenti, noi siamo d'accordo. E magari non è neanche giusto pagare quella cifra, ma nessuno vi obbliga a pagarla. Detto questo, voglio precisare che è un reato di fatto fare il pezzotto.
0: Sì, no, ma al di là di questo, che è una tematica che abbiamo già trattato.
1: Tu. Sei amico tu.
0: Probabile anche. Cioè,
1: questo è amico di Marco, tu sei.
0: Il punto è che sembra che anche chi paghi l'abbonamento regolare. Il punto è che anche chi paga l'abbonamento regolare comunque non si vede la partita, o almeno non vede più di una partita, magari come faceva prima. Cioè, sembra che ci sia comunque un appeal minore proprio al mondo Serie A.
4: Assolutamente, molto probabile che le nuove generazioni.
1: Senti, ma una curiosità mia, ma perché ti senti così preso da DAZN, queste cose qua, che perdi questi soldi? Cioè, sei.
4: No, ma semplicemente perché lo.
1: Sei legalitario, tu sei.
4: Sì, l'ostinanza a fare un qualcosa e a sfociare in un reato per una cosa così blanda,
1: sì,
4: mi sembra quasi di andare nell'assurdo.
1: Ho capito.
4: Per me. Avere una fedina penale sporca.
1: Non pensi che si sporca. No,
0: magari la fedina penale ce l'ha chi ha messo su tu il sistema di broadcasting.
1: Penso che sia un reato minore, penso che è un reato civile.
0: Cioè, ti becchi la multa alla peggio se ti beccano col pezzotto.
4: Ragazzi, comunque una segnalazione.
1: Sì.
4: Quindi fate bene i due conti. Poi lo sa, sì, 1000 euro che tu spargi così tanto. Ma non mi fa una revisione un coppa secondo corrente.
1: A mia?
4: Mossano
1: Giurello, Mossano Giurello, troppi soldi e mo giurno.
0: Ecco il motivo della giacca, direttore di banca dopo.
1: Vai. Ciao amico mio.
0: Chiudiamo
1: ciao,
0: con
1: ciao.
0: Questo messaggio.
1: Denunci, giurate la
0: No, aspetta, questo è interessante. Buongiorno ragazzi, argomento molto attuale. Io ho sempre fatto tutto in regola, ma onestamente oggi non lo faccio più. Troppo costoso e, attenzione, io sono d'accordo forse anche con questa parte, spettacolo non all'altezza. Detto ciò, ho anche app alternative con le quali si può vedere tutto. Questo è il messaggio di Antonio, che abbracciamo e salutiamo.
1: Chi si ci verrà a pigliare?
0: Fermi lì, torniamo subito.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo sempre testi impegnati qui su Kiss Kiss Napoli, all'interno di essa non Kiss Kiss. No, no, Marco, che dici? Che
1: sta leggendo? Un'altra importante collaborazione. Giovanotti si sta abbracciando un po' di giovani. Alfa prima, Samurai G adesso.
0: Oh, so che Samurai G che si sta abbracciando a Kiss, io so.
1: È un abbraccio, è 50-50.
0: Ognuno si abbraccia mai su, che sta già dicendo?
1: Arrivano sempre commenti molto saggi che purtroppo non possiamo condividere.
0: Non possiamo passare, non già si è chiuso, vai.
1: Mai fatto il pezzotto, a volte me ne sono pentito perché parlo l'unico strunza, ecco, detta in francese. Telefono, casa, internet, quasi tutte le piattaforme, 78 euro. Il problema che il calcio in particolare, prendi il mio caso, solo da Zon, non vedi la Champions e poi ti fanno scocciare, dice Paolo. Poi un po' secondo me, insomma, anche questa cosa rientra in tutta questa... questa storia molto brutta degli ultimi anni con gli aumenti dei costi un po' in generale, no? Perché effettivamente, dico banalmente, no? L'ultima cosa che è aumentata in maniera netta e inequivocabile è benzina e diesel. Alla fine tu, se poi metti più soldi per fare quelle cose lì e poi ci devi rimettere i soldi 80-90 euro al mese per tutto il resto, incominci forse a fare due ragionamenti in più. Partendo dal presupposto che reputo sbagliato usare il pezzotto, una sentenza di Bari stabilisce che si paga la sanzione di 154 euro e non è un reato, come dice l'altro amico. La giudice Roberta Maggio scrive nella sentenza: non esistono elementi tali di provare che gli imputati abbiano partecipato alle attività di produzione e immissione in circolazione dei supporti informatici, né che li abbiano detenuti per immetterli in commercio. Quindi, insomma, tu paghi la sanzione, tu fruitore della,
0: sì, sì,
1: del pezzotto,
0: civile,
1: fondamentalmente.
0: Non è penale, sì.
1: Sono 30 anni, sempre la stessa storia, da tele più a stream, eccetera, eccetera. Ti estingui mutuo con quello che risparmi oggi. Questo per chi non ha il ciò come Rosario. Vi ascolto, siete grandi.
0: Dopo muovere, Pronto, pronto.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, chi stai a voce ruccio? Come stai a ciò tu? Come stai?
2: Guaiate il misogruccio.
0: Allora,
2: aspetta, torniamo un attimo all'argomento.
0: Sì.
2: Quello perché non guardiamo le partite o quello del pezzotto?
0: Tutte e due. Allora, perché non si stanno vedendo più le partite?
2: Secondo me il problema sono due. Per quando non si guardano le partite, prima, tanti anni fa, era che le partite stavano in quattro fasce orarie: una il sabato alle 18, una il sabato alle 20, le 7 la domenica alle 3 e una la domenica alle 20. Quindi tu a pranzo che facevi? Mettevi la partita, avevi 7 partite tra cui scegliere, ti faceva compagnia dopo il pranzo della domenica.
0: Sì.
2: E ora invece, quindi pure se trovavi una partita un po' fiacca, tu cambiavi canale e mettivi un'altra partita. Ora invece praticamente abbiamo 8 orari su cui scegliere, 8 partite, cioè le 10 partite sono divise in 8 orari. E tu mettendo che ci sta una partita un po' moscia, che non riesci a guardare.
1: Dici tu, devi restare per forza là, quindi poi levo direttamente e me ne vado.
2: Esatto, a questo punto però lì c'è anche la concorrenzialità che prima non esisteva, nel senso che io a quel punto, se non muovevo la partita, metto un film in coppa una piattaforma.
0: Eh sì.
2: Pagna la domenica di pranzo. E quindi non muovevo la partita moscia, ma muovevo un film.
0: Però sai, un tifoso che parli di partita moscia, non mi trovo.
2: Attenzione, attenzione, io sto dicendo per la... Sì, io sono tifoso, la partita me la guardo.
1: Beh, lui parla di guardare le altre partite, capito? Cioè, se tu becchi un Roma Como, faccio un esempio a casaccio proprio, che però la partita non parte, dopo i primi 30 minuti hanno fatto mezzo tiro a porta, tu prendi lui magari
0: ma scusa,
1: cambia.
0: Siete esperti di calcio, allora come fai? Siete avere tutto il partito,
1: eccolo
0: per
1: là, eccolo là.
0: Devi avere tutto il partito, che poi puoi stabilire il come più forte, come certo. Meno forte. Oh no, così è, no?
2: Poi io vi dico un'altra cosa, questo riguarda esclusivamente me. Sinceramente, no, tutti questi partiti spezzettati che non c'è l'orario, che poi ad un certo punto tu è nata fatica solo per capire gli orari in cui fatica, ma sinceramente no, io voglio stare con la mia famiglia, voglio stare in grazie di figli.
1: Guarda, c'ho il calendario della prossima giornata, no? C'è una partita domani. Ci sono 3 partite sabato, ci sono 4 partite domenica, ci sono altre 2 partite lunedì. Senza contare poi gli impegni della Champions o delle altre coppe saranno nei prossimi giorni.
2: Io sto dicendo, cioè, se tu metti una partita a orario, ma se la partita non mi piace, non mi avvicino. Mentre se tu avevi 7 partite, l'orario di pranzo tu te la vedi.
1: Scusate, ma qua stiamo dicendo che il troppo storpia, ragazzi, siamo arrivati che il troppo storpia, troppo pallone.
2: Questi orari non sono fatti per il pubblico, sono fatti perché tu dalle sono state fatte a favore di chi vende i servizi, in modo che tu possa vedere più partite.
0: Certo.
2: È handicap.
0: Stanno massimizzando, no, sono andati troppi sui soldi. Grazie, fratello. Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi. Mettiamo una canzoncina e torniamo subito. Vai.

0: andiamo, che è il capolavoro, ragazzi. Daft Punk,
1: anche
0: One More Time. No, la canzone.
2: Sì,
0: la canzone.
2: Guarda, il capolavoro.
0: Una volta.
2: Ce l'ha con me, ce l'ha con me.
0: No. Una volta aspettavi il fine settimana per vedere la partita, o il sabato o la domenica. Oggi tra campionato spalmato, dal venerdì al lunedì, le coppe. Praticamente.
2: Insomma, possiamo tirare.
0: C'è una partita ogni giorno.
2: Tiriamo le somme. Vi siete un pochettino scocciati. Ecco, siete un po' scocciati dell'iper proposta di cose, giustamente il troppo storpia, da quello che ho potuto capire, ecco perché questa...
0: Mi ha appena citato,
2: il troppo storpia.
0: Il troppo storpia, abbiamo detto prima. Pronto?
2: Ah.
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: ciao,
2: chi
0: caro.
2: Sei?
3: Non mi riconoscete più?
2: Gianni Vendimmi,
3: Sì.
0: Guarda, io me l'ero dimenticata la tua voce.
2: Il bar Rendezvous al portico di Caserta abbiamo fatto. Ciao caro.
0: Ma
2: ciao caro. Regalo caro. Ma ci ha patate e due, vai.
0: Ah, vabbè. Buongiorno.
2: Allora, questo stavamo dicendo. Allora, sempre meno gente guarda le partite di Serie A. Io volevo chiedere a voi tifosi perché, insomma, che è successo? E pare, quello Marco, che è la troppa offerta che.
0: Ma a un certo punto, capito?
2: Sta scocciando il.
0: Uno vorrebbe anche la semplicità, cioè alla fine della fiera, se ci pensi, uno vuole vedere una partita.
2: Ma chi la tira? Quindi diventa un business.
0: Però poi quando si esagera, popolo, il pubblico, l'audience. Risponde, e infatti i dati al momento non sono proprio dei più rassicuranti. Pronto?
2: E attenzione, la notizia non è che stanno dicendo, cioè che hanno gli abbonamenti a DAZN, per esempio, c'è la partita e non se la vedono.
0: Esatto.
2: Cioè, quella è la notizia. Cioè, io tengo, spendo 80 euro al mese e non mi vega partito. Perché? Che è successo? Chi sei? Pronto?
0: Verrebbe da dire che sono sto strunzo?
2: Non lo so, sono strunzo, dimmi.
3: Pronto, mi senti?
2: Sì, forte e chiaro, vai.
3: Allora, ciao Rosario, ciao Marco.
2: Ciao.
3: Marco, io sono quella persona che facessi spostare la macchina a parco mentre facevi la guardia. Ti volevo salutare.
2: Facevi guardia?
0: No, aspetta,
2: guardia.
0: Ricordami il dove, quando e perché.
3: Ad agosto, al parco che venisti a me di un video, chi ha messo la macchina a posto mio, ero io.
2: Ah,
0: ok. Ciao caro, ciao.
3: Ciao. Ragazzi, noi siamo cresciuti a pane e pallone, specialmente io ho 51 anni, la mia generazione è cresciuta a pane e pallone.
2: Mm-mm.
3: Non se ne può più. Non se ne può più perché troppe partite con tutti questi scandali che succedono, cioè uno si scoccia anche più di ragionare. Io mi vedo il Napoli e poi spengo, nonostante pago abbonamento e tutto.
2: Vedi?
3: Vedo il Napoli e poi spengo e credo che le generazioni future andranno verso altri sport, ragazzi.
0: Guarda, negli ultimi tempi, per esempio, il tennis ha avuto una rinascita pazzesca. Voi, grazie a Sinner, ma anche già Berrettini prima.
2: Ho avuto la sensazione differente da te, perché tu sai, io non sono un tifoso,
0: pallavolo,
2: che capisce di calcio, ma sto facendo questo programma di pallone, c'è la nostra inviata che sta fuori allo stadio, e quello che vedo sono un sacco di bambini. Cioè, ma proprio un sacco di bambini, papà che portano i bambini. La cosa mi piaceva perché è un po' quando ero piccolo io che c'erano un sacco di bambini. Mo sarà una sensazione, può darsi pure, però vedo un sacco di bambini, pure competenti, perché ci vedono
0: certo.
2: Evrei come fanno di sangue la partita.
0: Lo stadio secondo me fa
2: discorso pure una sensazione
0: parte,
2: mia.
0: Perché vedi, lo stadio poi prende una fetta di tifosi, diciamo proprio attivi, che sono quelli che 40, vanno 50, proprio
2: persone,
0: a sostenere, però poi rispetto ai numeri che sono i 700, i 2 milioni e 2 che hanno fatto nelle stagioni passate altre partite.
2: Qua l'articolo lo dice anche il fatto di orari, per esempio alle 3 del pomeriggio sta pure gente che lavora, oppure non c'è mai, capito? Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Sei un bellissimo.
2: Sì, grazie, sono io, chi è a telefono?
4: E sta chiamando, coppo cellulare tu? Quando
2: vuoi saltare,
4: se la
2: città troppo. Atta!
0: Vedi come escono
2: atta. Fuori. La città appena se le palle sorda, attacca. Come
0: vedi,
2: la
0: vedi. Sono usciti fuori gli altarini, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimino, mettiamo una canzone, poche pubblicità, una canzoncina e poi l'ultima parte della prima ora. Va bene? Vai.
5: Let's go.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes.
1: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes. Via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Gaeta si illumina.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: canzoncina, pubblicità, canzoncina, e ti ruba la raionata. Luca, ecco. Piazza Municipio, ti voglio bene.
1: Ciao Luca, meno male che ci va bene.
2: Ti devi sempre far riconoscere.
1: Questo ogni tempo non è che faccio in più e meno.
2: Va bene. Lei. Allora ragazzi, abbiamo parlato in questa prima ora se è vero oppure no che c'è una certa disaffezione verso un po' il mondo del calcio, inteso come guardare le partite da casa, no? Vedere le partite ovviamente da casa. Ci state dicendo un po' quali possono essere i vostri motivi e diciamo che stiamo centrando e in un certo qual modo verificando tutto quello che dice anche l'articolo di Fanpage da cui siamo partiti, ovvero costi comunque molto alti, qualità a volte non proprio delle migliori del campionato o delle partite, che fanno sì che uno magari ovviamente vede altro e non ha più quel credo fisso che si guarda le partite punto e basta. Pronto?
3: Delle partite che fanno sì che
1: e ma già la gente si è stufata.
2: Dimmi chi l'ho appena detto tra le altre cose. Andiamo.

0: Andiamo avanti, vai.
1: Oh, ragazzi, allora, buongiorno, sono Salvatore. Come in tutte le cose, il troppo storpia.
2: Pronto? L'hai citato. Pronto?
1: Bravo. Allora, l'ideatore principale di Steam e cofondatore di Valve, che non so cos'è, ragazzi, è Gabe Newell, e disse: il modo più semplice per fermare la pirateria non è mettere in atto tecnologia antipirateria, è dare a quelle persone un servizio migliore di quello che ricevono dai pirati. Pirateria intesa sia di eventi live che di streaming, film, serie, eccetera. Oggi non si è più padroni di nulla. Fai l'abbonamento a Netflix per un film preferito e magari l'hanno ceduto a Prime e così via. Se non sono produzioni originali, sì, sono cataloghi che possono andare un po' in mano a chiunque.
2: Pronto? Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Jenny 167.
0: Ciao Jenny, dimmi.
3: Ragazzi, una domanda, ma Gianni Vendimmi, tutto è andato in un caffè, o fai andare a chi lo parla?
0: Ma io so.
3: Sta copyright è tutta la campagna,
0: Siamo fai
3: un caffè
0: tutta l'annata. Sì, avrei pure sia vero che sta un bar.
1: Posso dirti la mia? Secondo me quello c'ha il ciocio vero, perché c'ha l'attività che va, che guadagna, e lui ha la libertà di potersi mettere lì a telefonare.
3: No, Marco, allora ti spiego, io ci sono passato a quel bar, perché lì sta a Portico di Casetti, io sono passato. All'interno di una pompa di benzina, è un bar che è rimasto fermo agli anni 80.
0: Ah, va bene.
3: Lui sembra Nico Desideri anni 80, con capello lungriccio, poco in
1: è un po' vintage, no?
0: Salutiamo Nico Desideri.
1: Ciao Nico.
0: Ciao. Vai.
1: Allora, la vita è aumentata, le spese necessarie sono imprescindibili, quindi se proprio si deve tagliare qualcosa, si taglia l'intrattenimento.
0: Amico mio, sì, ci sta chi non se lo fa più oppure lo disdice, però qua dice che non se la vede, cioè ce l'hanno l'abbonamento, non se la vede una partita. Chi lo vuoi?
1: Però tornando un attimo al discorso di chi poi si è tolto l'abbonamento, effettivamente 70-80 euro al mese.
0: Sai.
1: Con quei soldi oggi ci fai la benzina, ci fai la spesa, cioè fai fronte ai costi che sono aumentati di altre
0: vizi,
1: cose,
0: cioè come dire le sigarette oppure andare al cinema.
1: I vizi però si possono togliere, quindi abbiamo una prova provata.
0: Una pizza, per esempio, uscire a mangiare una pizza, tu dici vabbè, ma io metto la benzina, ma che mangia, che campa fa,
1: certo.
0: Alla fine vivere anche
1: però, sai,
0: questo
1: la pizza la scegli se poi vai o non vai. L'abbonamento, se l'hai fatto, poi te lo devi tenere, cioè, capito? Sono soldi che ormai se ne sono
0: andati. Sì, il tifoso, sai, chi è tifoso ci gode. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
4: Sì, ragazzi, buongiorno. Perché tutto parla, però nessuno dice la verità sul calcio.
1: Eccola, dilla tu. Sì.
4: Allora, dico, il calcio italiano è molto scadente negli ultimi anni, nei confronti delle altre nazioni, è scadente.
1: Sì,
4: tutti abbiamo una nazionale che i giovani non la conoscono proprio. Secondo, una Federcalcio commissariato. Il spettacolo del calcio in Italia è scadente.
1: Cioè, tu dici anche tutte le polemiche che ci sono state con la nazionale recentemente fanno sì che un po' di disaffezione arriva.
0: Ma non lo so.
4: E poi i grandi campioni quando vengono più, perché non ci sono i soldi per poterli pagare.
0: Vabbè, grazie fratello, tutto qualche dubbio, grazie.
1: In realtà non ha detto proprio tutte sciocchezze rispetto a una decina d'anni
0: problema,
1: fa.
0: Non è che sono fan, sono te in un abbonamento, se vede una partita, cioè
1: ma perché non ti vedi la partita? Perché
0: magari che le spese ha fatto 80 euro, cioè, capito?
1: Faccio un esempio, noi siamo tifosi del Napoli, a proposito, aperta e chiusa parentesi, forza Napoli sempre, ma magari tu te la vedi la partita di una squadra che magari non te manco particolarmente simpatica, perché sai che c'è quel campione, cioè tipo metti che viene Mbappé a giocare in un club di Serie A, tu probabilmente quella partita te la vai a vedere lo stesso, anche se non è la tua squadra, perché c'è un campione Mbappé che sta giocando.
0: Sì, quando uno segue il campionato, io non lo faccio, però so che chi segue il campionato no? L'Inter con Mioca, cioè quando tu incontri, così, no, tecnica sì, dico. Potrei fare la domanda, ma la facciamo domani, perché dopo parliamo di un'altra cosa. Ma che
1: conto
0: significa essere tifoso? Tifoso.
1: Tieni conto però solo di una cosa: che molte persone,
0: solo Napoli, capisco, solo in Napoli. Cioè.
1: Tieni conto che molte persone vogliono solo vedere una partita per vedere giocare bene una partita di calcio. Ci sono anche loro. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Ci sono le ultime notizie. Poi Trebbi Meteo, e poi a seguire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
5: quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, aggressione in casa, giovane salvata dalla polizia, momenti di paura a Napoli, dove una giovane aggredita in casa e impossibilitata a uscire ha cercato rifugio sul balcone. Le sue grida hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno allertato le forze dell'ordine. Gli agenti della questura sono intervenuti, hanno bloccato l'aggressore e messo in salvo la ragazza. L'uomo è stato portato via in manette da un edificio a Mergellina, mentre davanti al portone si era radunata una piccola folla che lo ha insultato. Torre del Greco, incidente nella notte, 2 automobili si sono scontrate intorno all'1 in via Circonvallazione, una delle vetture si è ribaltata, sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118 e i carabinieri. Una delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi ferite. La strada e l'incrocio con Corso Avezzana sono rimasti chiusi al traffico per diverse ore. Circumvesuviana, nuovo orario invernale da sabato 17 ottobre e introdurrà una nuova programmazione del servizio con un incremento delle corse e una maggiore frequenza su alcune tratte. Tra le novità annunciate, la possibilità di collegamento ogni 30 minuti. L'obiettivo è migliorare gli spostamenti tra Napoli e i comuni vesuviani in un servizio da tempo alle prese con ritardi e problemi di frequenza. La nuova programmazione sarà un banco di prova per la società. Vomero, 10 giovanissimi identificati, ci sarebbero anche i figli di 2 esponenti delle forze dell'ordine. Tra i ragazzi identificati dai carabinieri per l'aggressione a un 50enne intervenuto per difendere la figlia durante una lite tra giovanissime. L'uomo è stato picchiato e investito da un camion dei rifiuti al Cardarelli, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla gamba destra per scongiurare il rischio di amputazione. Passiamo allo sport, il basket. Napoli a punteggio pieno in Eurocup, 3ª vittoria consecutiva per gli azzurri che battono in Polonia lo Slask Wroclaw per 86-82. Markel Brown, autore di 15 punti, è stato il protagonista della gara. La squadra di Jasmin Repesa sale a 6 punti e raggiunge il primo posto del girone C insieme ai turchi del Tofas Bursa. Calcio, Napoli verso il Venezia dopo il KO di Champions contro il Villarreal. Gli azzurri preparano la gara di sabato alle 15, recuperati Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che tornano a disposizione di Allegri. Oggi alle 16, intervista esclusiva a Benoit Badiashil nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da tempo stabile e soleggiato in Campania. La presenza dell'anticiclone garantirà infatti anche temperature molto miti, molto piacevoli. Durante il pomeriggio si toccano anche i 24-25 gradi sulle aree pianeggianti. Situazione simile anche nella giornata di venerdì, avremo ancora prevalenza di sole, qualche velatura di passaggio e un clima ancora molto gradevole per tutta la giornata. Nel weekend qualche nuvola in più per il transito dell'aria più umida, ma ancora il contesto si manterrà in prevalenza asciutto. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: E allora andiamo con la seconda ora di Essere un Kiss Kiss. Momenti ipnotici da condividere qui con noi, con lui Rosario Verde,
1: anche con lui Marco Pesacane,
0: ma soprattutto con lui Simone Zagaria. E seconda ora
1: che è venuto a fare? Che è venuto a fare?
0: Ma com'è che è venuto a fare?
1: Che è venuto a fare?
0: Ma ha un contributo fondamentale per questa trasmissione.
1: Ma fa male il cardino, mi fa male. Io sono lui, meno male che uso inizio, se no ci va bene.
0: Magari sei mancino.
1: Che ne sappiamo noi? Non sono mancino.
0: Allora. Seconda ora, come sempre, altro giro anche di notizie, di cose ci vuoi parlare.
1: Non è proprio un giro di notizie, signori. Miracolo! È avvenuto il miracolo di Piazza del Municipio, praticamente dopo 25 anni, di cantiere. Piazza Municipio si ritrova con un marciapiede di due colori.
0: Olè!
1: 25 anni, pensate, sono andato a fare una ricerca. Le piramidi di Giza,
0: sì,
1: le piramidi di Cheope, là che sta in Egitto, ci hanno messo, pensate, 10.000 anni fa, ci hanno messo fra i 15 e i 30. E non se ne va una roba, è l'epoca del bronzo, figurato. Hanno alzato tre piramidi, che la maniera. Noi a Napoli, dopo 25 anni di cantiere, Piazza Municipio si ritrova con questo marciapiede che praticamente al posto dei basoli vesuviani è stato usato da parte.
0: Ma perché?
1: La pietra etnea, come già successo a Mezzogiorno. È bella, il consigliere Pai Pais si chiama così, dice. Arlecchinata, così. Il marciapiede di Piazza Municipio rifatto in due pietre diverse di colore differente. Invece dei basi versionati utilizzata la pietra etnea, si ripete la storia che già è avvenuta a via Mezzocannone nel centro storico UNESCO prima dell'estate, come riporto appunto.
0: Non impariamo Campeggio. Mai quindi.
1: Questa volta il marciapiede in questione è quella di via Vittorio Emanuele III, una delle strade della piazza. Molto utilizzata dai turisti perché collega l'area di San Giacomo a quella della stazione marittima di via del Maschio Angioino e da qui ai cavalli di bronzo al Teatro San Carlo di Piazza del Plebiscito. Mi direi trenino. E piramide tanto facendo lo stesso colore te tri, per dire.
0: E magari all'epoca non avevano che so la cazzuola, non sapevano cos'era il pantone per
1: 25 anni cantiere per trovare il marciapiede con due pietre completamente differenti. Ma dico io, non avete più quella là la pietra lavica, mettiteci solo la pietra etnea. No,
0: dovresti togliere la precedente e cambiare tutto.
1: La precedente, non ti trovi, è il salotto di Napoli, quella è proprio la prima, no, la prima kit che la
0: è
1: vedono.
0: Nuovo,
1: la prima kit la vedono i turisti, pensiamo quella là.
0: Ma al di là di quello, è una cosa nuova, non può sapere di pezzottato o di rattoppato, perché così sembra, capito, che tu hai fatto dei lavori solo lì e hai fatto un rappezzo, una cosa un po' così. Pronto?
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Che si è venuto a fare? Non passi nuovo calo, che si è venuto a fare?
1: Non passi un vocale. Gai.
0: Allora, se non l'hai capito tu,
1: Cucchillo c'ha ragione. Non passi un vocale.
0: Meno male che ci sei tu. Meno male. No, è significativa la cosa. Ricordiamolo: il cantiere è durato tanti anni perché nel mentre che si facevano i lavori sono stati trovati i resti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, la cosa si è protratta veramente per tanto tempo. Però,
1: Dimitrio Papais di Forza Italia, che l'ha intervistato qualche volta questo consigliere,
0: chiamiamolo,
1: sapevo proprio Demetrio che era un nonno che l'hanno chiamata così. Avevamo chiesto di allargare i marciapiedi per agevolare il transito dei pedoni e dei turisti, capisci? Avevano chiesto un lagon dei turisti, afferma l'esponente azzurro, ma non di utilizzare pietre diverse. Il risultato è che i marciapiedi adesso hanno due colori e forme diverse, un impatto non gradevole alla vista in uno dei luoghi cartolina di Napoli, dice il consigliere Pai Pais si chiama così. Vabbè, 081 546 6873 se volete, le linee sono libere.
0: Allora, anche i messaggi, vediamo un po'. Piazza Municipio oppure Piazza Ringo Bicolore?
1: Bicolore, sì, ma già l'hanno fatto a via Mezzo Cannone.
0: Beh, anche in questo caso è una piazza inclusiva, vedi? Perché deve essere tutto uguale? Mettiamo cose diverse di tanto in tanto. Buongiorno.
1: La domanda è: ma si può fare questa cosa? Cioè.
0: L'hanno fatto. Arriva tardi questa domanda perché ormai l'hanno fatto. Io vedo molto calcio spagnolo e inglese, d'italiano vedo solo il nostro Napoli, dice Salvatore, ricollegandosi a quello che dicevamo prima. Poi ancora, ragazzi, io gli abbonamenti ce li ho pure, ma sono costretto a uscire e sentirla in macchina alla radio. Il motivo è che di fronte a casa mia c'è un'agenzia scommesse che trasmette le partite, quindi a loro il gol arriva 10-15 secondi prima e non c'è proprio sfizio. Quando non vado allo stadio me la sento in auto e vi devo dire che non mi dispiace per niente, anzi mi rilassa.
1: Questo è un altro problema. Pronto? Basta la radio. Basta la radio, chi sei? Pronto? Questa è Nonna Giù.
0: Sembra Nonna Giù, sì, sono lei. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, buongiorno, Vagliù. Rosà dice, va bene Pino Daniele, Napoli è mille culura, Juan Unir, la cimitile.
1: Sì, Juan.
0: Si ricollega.
1: Sì.
0: Ragazzi, pronto, andiamo al telefono.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Chicco.
3: Ciao ragazzi, allora volevo dire, a proposito del marciapiede Bicolore, maronna mia, un vuoto di memoria, ma scusate che era ricita.
1: E che fa? Basta che ci hai chiamato, tanto ci hanno pure fermato. Dimmi.
3: E allora, per l'argomento di prima, la cosa che mi volevo dire, secondo me l'80-90% dei ragazzi che vedono partite delle squadre di cui non sono tifosi è anche legato al fantacalcio.
1: Anche.
3: Secondo me che sposta molti.
0: Vabbè, però sai, lì basterebbe avere una qualsiasi app o sito di live che ti dà i risultati e i marcatori in tempo abbastanza reale.
3: Ah, no, vabbè, però tu per il giocatore c'è una squadra, lo vuoi vedere, soprattutto se è un attaccante.
1: Ma poi ti piace il pallone, pensi che a chi piace il calcio se vedi partite, sì, no? Non lo so.
0: Evidentemente. Non piace più come prima.
1: Ciao fratello, ciao, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: Il mondo sarà perfetto, come dice Giuliano San Giorgi con i Planet Funk, ma Piazza Municipio, dopo 25 anni di lavori, tolto il cantiere, non è proprio perfetta perché abbiamo due colori di pavimentazione e proprio di materiali completamente diversi. Una volta, ti ricordi, festeggiavamo i compleanni dei fossi e dei cantieri, ma qua c'è poco da festeggiare, non è riuscito particolarmente bene sto qua.
1: Io so, 0815466873, se volete anche messaggi al 342 000 100.
0: Andiamo al telefono. Chi è?
2: Pronto ragazzi, scusatemi, sono di nuovo, io mi sono ricordato quello che volevo
0: dire. Ah, bravo, vai, l'ho smemorato.
2: Ricordate la scena del film Io speriamo che me la cavo? Ci sta la scena della ragazza, la bambina che scrive la lettera, cioè la casa scarupata.
0: Sì, scarupata.
2: Pure Piazza Municipio mo è scarupata, perché...
1: No, l'hanno finita, l'hanno fatto.
0: È scolorata più che sgarrupata.
1: Sono durati 25 anni i lavori, però. Pensa, ha cominciato quanti? 30 anni.
2: È venuto brutto, ma ci sono già delle immagini.
1: Non penso, non hanno ancora. Circola un attimo.
2: Ma metteteci un bel pulcinella a forma fallica pure.
1: Ragazzi, non dare idee.
0: Perdonatemi. Al netto di tutto quello che sta succedendo, quella resta forse una delle idee migliori e delle installazioni riuscite a Napoli negli ultimi anni,
1: cioè, che sei l'idea a lui, che
0: è una cosa
1: lui.
0: Fantastica, il successo clamoroso che ebbe quell'opera, insomma, voglio dire.
1: Vabbè, ciao fratello, ciao. 0815466873.
0: Vedi? Vabbè, ma siete troppo precisini. Chi l'ha detto che deve essere tutto uguale?
3: 25 anni, lo sa, 25.
1: Sì. E piramidi da 15 anni.
3: 15 anni che teneva un pezzotto, teneva. La guagione mi ha fatto lavare perché si mette a paura, capito?
1: Non ci siamo manco 25 anni fu.
0: Cioè, avevo 18 anni quando iniziarono i lavori a Piazza Municipio, mamma mia.
1: E capire, proprio a giovanile. Vabbè, ciao Carmeni.
0: Io oltre al Napoli non guardo altre partite, mi annoiano, preferisco tennis, volley oppure il beach volley femminile, quello mi appassiona tantissimo, capisci a me, trivellone.
1: Ti piace.
0: Lo capisco, gran bello sport quello lì.
1: Grande Rattuso. Pronto? Ci stai? Sei?
0: Buongiorno, sono Ugo da Napoli. In merito ai lavori in Piazza Municipio, invece di fare solo una colata di cemento, potevano creare un po' di verde come era prima. Questa poi è un'altra
1: ragazzi,
0: tematica.
1: Verde vuole manutenzione, soldo non ce ne stanno. Pronto, a Mamurie Cavara, dimmi.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Ehi, caro.
0: Ciao caro.
4: Mi sono svegliato adesso. Oh. Qual è l'argomento del giorno, ragazzi?
1: Hanno fatto dopo 25 anni si è aperto il cantiere a Piazza Municipio, cioè hanno finito e hanno trovato marciapiede ricoluro. Sono stati due tipi di mattonelle differenti, vai insomma.
4: Ma neanche a Scobaleno l'hanno trovato il.
1: No, era più simpatico, si facevano russo, verde, sai, così forse era più simpatico. Senta, perché decidi a che ora? Fai tardi la notte? Che è successo?
4: Ricotta? Per recuperare, perché la statistica era bassa, allora ho visto un po' di partite e allora.
1: ti sei visto tu le partite per far salire la
0: pelle. Ti sei sacrificato.
4: Ragazzi. Però devo dire la verità, la vostra trasmissione è uno spettacolo perché avete a diversi, c'avete il filosofo, Massimo il filosofo, c'avete il terzo conduttore che fa il tassista come hobby. No, non mi permetterei mai di.
1: No, di chi, non ti preoccupare.
4: Cioè, quindi è bella, è ricca, mi sembra.
1: I simili si attraggono, come dire.
4: In una commedia di Pirandello, uno, nessuno e 100.000.
1: Ragazzi. Ciao caro, ciao.
0: Sì, allora, in questo caso abbiamo fatto un passaggio di pirandelliana memoria. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
5: Lo sa, 25, us 25 anni.
1: 25, Mariel.
5: 25 anni. Che te ne vuoi pezzotto? Ah, voglio non mi ha fatto trovare perché si mette a paura. 25 anni. Non lo faccio, non sto nervoso.
1: Ma 25 anni fa gestire il pezzotto, se all'inizio internet.
0: No, io credo che lui l'ha avuto per 25 anni il pezzotto, poi si è messo con una che gliel'ha fatto togliere, ho capito bene?
1: Ho capito, sì, sì.
5: Ho potuto fare Sky perché a me mi piace la Formula 1 e l'NBA, oltre al calcio ovviamente, ma ci spendi i soldi, ci aspetta.
1: Spendi i soldi.
0: Vabbè, ma tu ce l'hai.
5: Lo so,
1: ho avuto c'è pace per chi sa chi, lo so. E portati la pesca da Giarici, io spengo. Stato buono, frate, ciao.
0: Io sono incredibilmente affascinato dalla filosofia di questo.
1: Sì.
0: No, sì, era un altro.
1: Era un altro che ha detto la
0: era
1: stessa
0: un altro,
1: cosa.
0: Era un altro, era un altro.
1: Sì, sì.
0: Zaccaria, ti stai confondendo stamattina?
1: Spero.
0: Si sta preoccupando. Tu hai bisogno di un sorso di caffè, dobbiamo provvedere. È stato fatto bicolore il marciapiede per far giocare alla settimana sui marcipiedi. Riguardo il Napoli, sono diventato un tifo sotto dal 2018, dal famoso scudetto perso in albergo. Vedi, lui si è scorato all'epoca di Sarri, praticamente.
1: Gli anni 80 ci ho lasciato. Pronto? Pronto? Sì.
0: Momento di pausa. Messaggio rivolto a Rosario: il calcio è come la ciuccia, quando la tieni troppo a disposizione e poi ti viene lo schifo, dice Andrea da Maddaloni.
1: Ma concordo? Non lo so, lo schifo non lo so, ragazzi. Pronto?
6: Mi sentite, ragazzi? Buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao, bella. Dimmi.
6: No, volevo dire due cose. Uno, siete dilettanti, perché sotto esiste dai tempi di Telepiù, che carte cazzo facevano.
0: Sì, è vero.
6: In tabaccheria.
1: Sì, Telepiù mi andava in Inter.
6: È sempre esistito Pezzotto e a Napoli l'hanno sempre tenuto. Punto uno.
0: Ma esisteva sì. Però la card Pezzotta.
6: Punto due. Per quanto riguarda i lavori, qua mi faccio serio, per quanto riguarda i lavori di piazza del municipio, la problematica principale, lo so perché io studiavo a Viacton, alla sede della Partena per Viacton, e quando andiamo, a me piaceva vedere molto, diciamo, gli scavi, eccetera, quando avevo tempo andavo sempre lì a vedere, chiedevo e mi informavo, là ogni volta che scavavano un pezzettino di terreno trovavano un reperto archeologico, quindi è questo che ha rallentato molto i lavori di piazza municipio, il fatto che là sotto hanno trovato il mondo per quanto riguarda.
0: Ma tu passavi per quella pedana di legno che c'era un po' di anni fa, che era proprio tra il cantiere e il castello, che tu praticamente potevi proprio affacciarti e vedere tutto quello che c'era sotto.
6: Io
0: bellissimo.
6: Io là mi mettevo esatto. Era bellissimo, perché poi vedevi anche come era costruita la vecchia città, perché poi c'erano anche le mura della vecchia città, era una cosa stupenda da vedere gli scavi di quella zona,
0: e credo siano visitabili ora da sotto, cioè avranno fatto in modo che tu da giù puoi visitare tipo museo quello che hanno trovato.
6: No, perché poi avendo finito gli studi poi non ho frequentato più
0: la zona,
6: non so adesso come la situazione.
1: Spero che non l'hanno atterrato nata voto. Grazie. Pensi no.
0: Magari con due colori diversi poi l'hanno atterrata.
7: Vai, pubblicità. Conoscete la mia passione per il Napoli, ma io amo il calcio e credo di essere una delle pochissime donne che guarda tutte le partite. È da premettere che non faccio il fantacalcio. A me piace proprio guardare le squadre come giocano, chi gioca meglio, chi gioca peggio. Quindi Rosa, ci serve una subrettina.
1: Ti chiamassi
7: il tuo programma, sto qua.
1: Ok, ti tengo presente. Ciao Tina, ciao. No, ma io questo so, infatti vedo i malati di calcio che si vedono tutte le partite per vedere l'altra squadra, l'avversario come gioca, quel giocatore com'è. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, vai.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
10: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
10: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
11: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
12: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
15: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Autoscala, guida il tuo futuro.
17: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
18: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme Angelina Mango, Che bella vita, questa è la loro nuova canzone. 11, scusate, e 28 minuti, torniamo al telefono, pronto?
1: Vi chiedo scusa, sono di nuovo io. Scusate.
0: Eccoci, ciao. Ehi, caro.
1: Rosario, scusami, ma tu che sei più anziano di me, no? Io da quando lavoro da 25 anni, cambio un po' argomento.
0: Sì.
1: Io non ho mai sentito tutti questi scioperi che stanno succedendo, dici Blinda a chi stanno, ci capito che ci ammorimmo tutti quanti di fame, anche se uno guadagna e non ce la fa più. Ma che tu ti ricordi, c'è stato un momento storico dove ci stavano tutti questi scioperi, una frestanata, proprio mette proprio in disagio, diciamo, capite? Se ho passato il mese, ti capite quello che voglio dire?
2: Ma perché? Quali scioperi ci stanno? Ci stanno i scioperi dei ragazzi, mo?
1: L'ILM stanno scioperando, sia a
0: Parma. Vabbè, grazie.
1: E sono 19.000 famiglie che vanno in mezzo alla vita.
2: Hai capito?
1: A scuola! Poi tengo, figliamo che va a scuola, 2 anni e mezzo, la sigla, 3 anni. Mo. Comunque, la scuola in 15 giorni già ha fatto 2 scioperi, mo Viernerina hanno fanato. Cioè, ma dico, ma. Io non ho mai affrontato questi problemi.
0: È un periodo di grande confusione, Luca.
2: Forse non ci hai fatto caso. Forse non ci hai fatto caso, ma.
1: Perché non l'ho vissuto, non l'ho vissuto, perché a scuola come non buttava che faceva? Si facevano scioperi, non c'era a scuola, cioè non è che il problema. Però dico, è proprio strano, ma perché non sapere che cosa da fare sul vero senso della parola? Perché cavolo, veramente per scioperare tutto quanto significa stamma chi pensa
2: frutti. Ci sta la crisi, c'è crisi, fratello.
0: Beh, sull'Ilva non so se sai la notizia, ormai è definitivamente fermo tutto lì, cioè si sta andando alla chiusura completa e totale con tutto quello che ne comporterà.
1: A Taranto vai a buttare 5-6.000 famiglie, mezza naviglia, ma chissà come ci vanno trovando.
2: No, vabbè, il fatto che chiuda è un fatto di salute là, cioè stavano morendo tutti di cancro. Il problema è che non hanno trovato un'alternativa, quello è il problema.
1: E non hanno trovato l'alternativa, chi cristiano che hanno fatto? Boh.
2: Anna e tu andi in Parlamento, vai, facciamo leggere a tutto quanto. Ciao, adio.
1: Ciao,
2: bello. Ciao. Allora, ragazzi, se volete potete chiamare, pronto?
3: Ragazzi, Jerry da Nola, buongiorno.
2: Ciao, Jerry. Ciao.
3: Argomento calcio, beh, io sono del 72, lo sa, quindi un po' come te, quindi io mi ricordo a ore pranzo, nel primo pomeriggio,
2: killer.
3: Io sentivo attraverso la radio, no, le partite e facevo maschietina.
2: Sì.
3: Poi,
2: bello.
3: Perché i giovani non seguono più il calcio? Perché secondo me, io tengo 3 figli, nessuno di li è appassionato al calcio, ma vogliamo parlare di questo calcio? Rosario, è un calcio costruito, non è più spontaneo.
2: Guarda, io l'ho lasciato negli anni 80, ti ricordi quando vincemmo il secondo scudetto, se non mi sbaglio, l'anno dopo lasciai proprio il calcio, ti ricordi che scoppiò lo scandalo delle scommesse a nero là?
3: Esatto, ma poi lo sai.
2: Mi venne un po' di scoramento e l'ho lasciato, mo pure i ragazzi, dimmi.
3: Questi calciatori fanno sempre la sensazione, perché loro se la studiano a tavolino l'azione, non è più spontanea, non è più quel calcio vissuto per l'amore, è un prodotto. Mettetelo in testa, il calcio è un prodotto, quindi devono raggiungere un obiettivo, devono vincere.
2: Ma guarda,
3: per vedere questi robot.
2: Una volta era uno sport, mo è finanza, vedi pure comprare vendite giocatori, cose.
3: Quando morì Morosini, se ve lo ricordate,
2: sì.
3: Coccolone dovette pure a dice, ma noi giochiamo troppe partite. Noi giochiamo, poi dico, ma tu ti pigli un milione, 2 milioni, 5 milioni, tu lo fai, manca 3 partite alla settimana. C'è casa alla gente, che vedi, un grasso cuore, perché qua c'è gente che si fa stile a fatica per 1.500 euro a mattina, un cazzatore che si fa stile a fatica per 6 milioni di euro all'anno a partita. Cioè, capisci?
2: Come, non ti capisco.
3: E quindi sono umani.
2: Tu ce l'hai, tu c'hai l'abbonamento, vedi la partita, che fai?
3: Assolutamente, io se io vedo l'Italia, ti dico la verità, a me sta serie B non mi frega proprio niente.
2: Vabbè.
3: L'Italia che purtroppo non ci dà soddisfazione, quindi non ci stiamo venendo manco l'Italia.
2: Faccio 12 anni andando in una partita.
0: Vabbè, dai, nella Nation League qualcosa è uscito dall'Italia, dai, speriamo che possiamo continuare bene.
3: Buona giornata.
2: Ciao,
0: però
2: buona
0: guarda,
2: giornata.
0: Mi ricordavo di questa cosa, ho ritrovato l'articolo e se non ricordo anche male c'è proprio un allarme di De Laurentiis già da tempo sulla cosa, sul come i giovani poi fruiscono il calcio, perché oggi le nuove generazioni preferiscono gli highlights, il fast content, cioè praticamente finita la partita si vedono solo il riassuntone con le cose eclatanti.
2: Ma positivo, si fa pure vedere la partita, è finita.
0: Esatto, pronto. Quello è, cioè, se guardano la partita c'hanno sempre l'altro schermo per commentare nei gruppi, perché magari oppure seguono su Twitch, su YouTube qualcuno che commenta in modo alternativo, quindi forse anche questa frammentata varietà di alternative sta dando un contraccolpo serio ai 90 minuti davanti alla TV.
2: Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Qui, cara, ciao.
4: Ciao. Ciao ragazzi, no, io volevo dire una cosa anche sulla politica dei green e i verdi di sinistra, no ragazzi?
0: Che c'entra proprio con la tematica di
2: vai,
0: oggi.
2: Veloce, veloce, vai.
4: No, ma Rosario, vedi se sei d'accordo con me.
2: Dimmi.
4: Allora, la macchina diesel no, sì. La benzina, vogliono queste macchine elettriche, ma per far chi, cinesi, lo sa?
2: Madonna, poi non ce l'hanno mai sa produrre, chi lo vuoi? Ciao amica, cioè facimelo pure, però insomma, però più c'è la mandamma che i cinesi tengono le loro macchine elettriche. Vabbè. Ciao amica mia, ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: ci ricordava anche la nostra redazione esterna, Pio Russo, Cher con Believe, canzone del 1998, dove è stata usata per la prima volta l'autotune, non tanto per la voce di Cher, che è meravigliosa, ma per esaltare l'effetto, che poi è stato utilizzato e abusato probabilmente in modo sconsiderato da chiunque. Rosario, c'è un tuo fan lì che vuole dirti qualche cosa.
1: Sei sempre un grande.
0: Pronto. Srotola la tua passione. Pronto.
1: Chi sei?
2: Ragazzi, buongiorno, Fabio da Napoli.
1: Qui, caro, ciao.
2: Ragazzi, innanzitutto a me, Rosario, volevo fare i ricomplimenti perché in onda sulle reti locali stanno uscendo un'altra volta i programmi nostri della gioventù.
1: Ma dai, vero? Stanno facendo in replica? Sì.
2: Sì, stanno facendo tra Telenumero, Canale 21, Maestro, mi ricordo, comunque sono le reti nostre nazionali, se mi sbaglio, Canale 9, dovrebbe essere.
1: Canale 9, Canale 9.
2: Eri vestito da...
1: Ah, ciaccati ha messo, sì. Faccio di certa come, non mi metti le repliche di ciaccati.
0: È stato
1: grezza.
2: Complimenti, perché la differenza ci sta, l'età ci sta, però comunque la comicità è sempre la stessa, quindi complimenti ancora.
1: Grazie, amico
0: mio. Ma tu
1: mio.
0: Reputi che da giovane Rosario era bellissimo come lo è oggi?
2: No, si è fatto il più brutto forse.
1: Ecco. Non farsi domande.
0: È lo spirito dello speaker radiofonico.
1: Ciao, amico mio, grazie. Ciao, bello.
0: Allora, andiamo ancora a leggere qualche messaggio. Il costo degli abbonamenti è troppo alto per un servizio mediocre. Ho letto che il tempo effettivo di gioco mediamente di una partita è di 54-60 minuti. Praticamente ogni partita di 90 minuti, mediamente mezz'ora, si perde tempo e non si gioca.
1: Gesù, com'è sta cosa? Non mi trovo. Pronto?
3: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Prima il fatto dell'amico che ha detto il fatto dello sciopero, no? Tu sì. Da quanti anni segui la politica? Da molto?
1: Da ragazzi,
3: sempre. E ti è mai capitato di vedere tutti questi scioperi che non vengono passati per la TV?
1: Ah, che non vengono passati, questo mai, sì. Infatti
3: ma
1: non li passa.
3: È una cosa incredibile, la notizia della Calabria che si è fermata non la fanno vedere.
1: Niente, no.
3: Niente. Gli autotrasportatori che
1: neanche le hanno fatti vedere, sì.
3: Non la fanno vedere.
1: Ma siamo inguaiati perché siamo accesi in coppa all'informazione.
3: È una censura bella e buona.
1: Siamo proprio accesi.
3: Ciao, ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, amico mio. Ciao.
3: Bellissimo.
1: Io saccio, fratello, ma no, per niente siamo quasi ultimi, siamo dopo Zimbabwe.
0: Il paradosso, per esempio, sugli autotrasportatori è che magari sulle grandi testate non hai dei titoli in prima pagina o un riferimento chiaro e subito agganciabile. Poi ci sono altre realtà. Sentivo un'altra radio che stava facendo un approfondimento pazzesco su questa cosa. E effettivamente situazione molto preoccupante.
1: Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno dal profondo nord.
1: Qui, ciao Gianni, ciao.
4: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, Beli.
4: Allora, io ho un po' tutto, come voi sapete, abbonamento, la Sky.
0: Vabbè, tu scendi a Napoli per vedere la partita quando a volte sulla storia.
4: Anche. E poi c'ho anche DAZN. Allora, detto ciò, io l'anno scorso avevo fatto la disetta a DAZN, ma non perché giustamente è un periodo che anche io non guardo quasi più le partite, perché prima mi sto accorgendo che anche i telecronisti sono veramente molto più scarsi di quelli di una volta. Molto più faziosi a seconda delle loro idee.
1: Sì, ormai sono tifosi, sì.
4: Esatto. E quindi non hanno questa, diciamo, non mi danno gioia, ecco, detto proprio per papà. Come non mi dà gioia ultimamente nemmeno la televisione, perché quando guardo un film che poi è stato fatto, tritato e rititato, poi vecchio, e spengo e meno vado. Cioè, quindi si sta perdendo onestamente quel modo di fare televisione che si faceva una volta. Stavo sentendo il tuo amico prima che diceva che stanno rifacendo delle repliche su quelle che erano belle televisioni di una volta, che onestamente oggi non si riesce più a fare. Oggi sono molte televisioni fatte per gruppi.
1: Amico mio, nel mio lavoro una volta c'erano gli artisti, cioè c'era la televisione che andava a prendere gli artisti, vari artisti. Oggi ci sono le agenzie, le televisioni si rivolgono alle agenzie, ogni agenzia ha i suoi, c'ha il suo giro, la sua cosa.
4: Bravissimo.
1: E poi si va a paranza, che è il punto credo.
4: Scusami, ritornando a DAZN, io avevo fatto la disdetta e mi era arrivato un email dove diceva: senti, guarda, se vuoi fare solamente la tua squadra, te lo facciamo a 9,99. e dico vabbè, tanto io a Napoli ci tengo, quindi faccio la mia squadra a 9,99. Dopo un paio di mesi mi hanno detto guarda, ma se vuoi vedere tutto il calcio te lo faccio a 10 euro in più, quindi 19,99. Dico ah, sì, tanto per quello che vedo, e l'ho fatto. Questa volta invece ho fatto la disdetta, perché l'ultima volta vedendo due partite come torna di Petro ho spento e me ne sono andato. Mi hanno mandato ho fatto la disdetta e mi hanno detto guarda, se ti vuoi abbonare invece di pagare 38 euro al mese, 39 euro al mese, ti faccio 30 euro. Ma ne manco per sogno, perché onestamente per la qualità di video che tu vedi, che non è bella, cioè una qualità...
0: Guarda Gianni, io posso dire una cosa, a me è successo con un'altra cosa anche, ma io ho fatto lo stesso meccanismo all'epoca con Sky. Spendevo 80 euro al mese, tolsi tutto, spendevo poco e niente, ci avevo tutto, poi ho tolto definitivamente. E ora reputo che forse ci sono anche i margini per dire che è una cosa un po' sbagliata questa, perché è vero che è un meccanismo usato da tutti, però poi alla fine della fiera tu vai a vantaggio di chi ha fatto la disdetta, che comunque poi per quell'anno magari risparmia qualcosa, rispetto al fedelissimo che ti paga sempre lo stesso e non gli fai mai un'attenzione.
4: Ma no, ma io su questo ho ragione. Io su Sky non voglio abbonamento a Sky dai tempi di Telepiù, quindi figurati di quanti anni ti passa.
1: Voglio. A me fa la mia compagnia telefonico, no?
0: Bravo. Sì.
1: Cioè, la compagnia telefonica dove sto io, fai abbonamento a 5 euro, a me viene a fare 25 euro.
0: Bravo.
1: Vabbè, vedremo, però quando vai all'estero, telefono solito. Ciao Gianni, ci fermiamo un attimo, vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ovviamente parlato di un bel po' di cose, abbiamo anche un po' navigato nelle vostre considerazioni sulle partite.
1: Lasciami fare anche i complimenti alla metropolitana di Napoli, Pisacane.
0: È incredibile.
1: Possiamo parlare, l'altro giorno l'ho presa perché sembrava di stare a Londra.
0: Visto che bella?
1: Cioè, arrivai che era partita, dicetti ok, ma non subito.
0: Subito dopo.
1: Arrivai a un ritorno, bello.
0: La linea 1 è veramente affidabile.
1: La verità,
0: possiamo dirlo.
1: Bravi. Quando sanno a ricere, cose sanno a ricere. Sembrava di stare a Londra.
0: Spero vivamente che anche nel giro di poco, la dico grossa, la circumvesuviana, così come dicono, possa
1: risorgere. Si mette nei treni, sì.
0: Esatto. Speriamo bene, perché a quel punto io veramente la macchina la lascio a casa. Pronto?
2: Ragazzi, salve, piacere, Alessio.
0: Ciao Alessio.
2: Riguardo al fatto del pezzotto, volevo esprimere una mia considerazione. Allora, io ho avuto Sky per 10 anni, ero un cliente fisso, proprio fisso, quindi ho cominciato a pagare una sessantina di euro al mese, proprio i primi periodi. Sì. Poi cominci, diciamo, a diminuire, essendo abbonato da 20 anni, e va bene. Quando è successo quest'anno all'improvviso mi arriva una fattura di 80 euro.
0: Di Sky?
2: Ma che ci sono matti, 80 euro, sì. In pratica loro che fanno? Ti fanno il contratto, poi il contratto scade,
0: certo.
2: Non te lo dicono, e tu paghi il mensile a prezzo pieno.
0: In realtà, aspetta, non diciamo una cosa sbagliata, perché sennò poi passiamo. No, loro te lo dicono, lo devi andare a vedere bene nel contratto,
2: però loro te lo
0: scrivono che succede questo, e attenzione.
2: Ma ti rendi conto, però, se io ho cliente da 10 anni, cioè mi fai pagare 80 euro.
1: Ma allora, per 80 euro poi perdono cliente, no? Male. Tu mo ci stai ancora? Con Sky?
2: No, sapete che cosa ho fatto? Mi sono fatto il pezzotto, ho pagato 70 euro tutto l'anno.
1: Questa è istigazione al pezzotto.
2: Mi pento di non averlo fatto prima.
0: Non dire così, non è vero. Ciao caro, un abbraccio.
1: Ciao. Ecco, vedi, su queste piccole furbate che poi perdi il cliente, perché poi si disamora il
0: loro
1: cliente.
0: Come te la vedi? Perché altrimenti sarebbe come dire, sarebbe una pratica commerciale sbagliata, no? Loro dicono: no, resta con noi, ti faccio un'offerta per un anno, poi tu torni, cioè ti si rinnova automaticamente, se non disdici prima, ti si rinnova automaticamente al prezzo pieno. Allora poi loro lavorano, giocano sulla dimenticanza fondamentalmente.
1: Ma tu fai per far sta furbata, tu perdi il cliente, cioè, vedi.
0: Io pure ho sempre pensato che forse se mettessero il prezzo basso generalizzato per tutti ci guadagnerebbero, perché forse
1: perdi i clienti, poi, no? Pronto?
3: Fratario, con questo brand curinato delle puntate su Canale 9, quella che sta girando.
1: Ciaccati.
3: Ma stai pigliando una cosa di soldi? Perché cucina
1: no, fratello, no, pigliavano un sacco di soldi.
0: Diritti posteriori non ce ne sono.
3: Non te li danno i diritti, lo so.
1: Non ho capito?
3: Non te li danno i diritti?
1: No, perché le televisioni locali non pagano i diritti d'autore, le nazionali sì. Se fosse nazionale, se facessi scappi al proprio sordo.
3: Mettaci il suo cliente, mi pigli una rosella, mi danno 5 euro in caso mai,
0: okay. Dice Giacaria, poi si fanno il pezzotto e gira e rigira. C'è refuso pure tu a sto gira. Che vuoi fare? Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Bello.
4: Ragazzi, posso uscire un attimo fuori tema?
1: Figurati, vai
0: ormai.
4: Perché vi devo raccontare queste cose che vi fa denotare la scemità della gioventù di oggi.
1: Dici.
4: Allora, io lavoro a stretto contatto con la motorizzazione.
1: Sì.
4: Ho portato un ragazzo a fare un esame teorico per la patente.
0: Bene.
4: Bello e buono, ma chiamate l'esaminatore, puoi venire un attimo perché abbiamo problemi di riconoscimento del ragazzo.
1: Sì,
0: addirittura.
4: Comunque, quando ci ha domandato al suo agione dove sei nato, suo agione ha guardato a me, ha guardato all'esaminatore e dopo tre secondi di pausa ha detto ospedale.
1: No, dai, no.
0: Un applauso per piacere.
4: Ospedale, ma
1: dove era il tuo ospedale?
4: Io nasci da mezza vita.
1: Dove sei nato ospedale?
0: Ma che ignorando, vai giù, ma che ignorando.
4: E chi lo diceva a casa mia?
0: Mi sembra quella puntata dei Simpson quando Homer va nel progetto per protezione dei testimoni, no? E dice: allora facciamo una prova, lei è il signore, e quello sbaglia sempre.
1: Ciao ragazzi, non si vede come sotto Skyhard, no?
0: Ciao bello, ciao. Facciamo il pezzotto di Ciaccati, amici.
1: Perché il libero non si paga, quindi.
0: Assolutamente no.
1: È liberissimo.
0: Ragazzi, possiamo dire che il pezzotto per le partite è l'equivalente delle targhe polacche per le macchine, Marco da Torre del Greco.
1: Ma
0: non, non lo so.
1: Vabbè, Narabi me l'ha dato su tasto, vai.
0: Rosario, guarda che sul pezzotto ci sono tutte le puntate di Telegaribaldi e anche di Pirati.
1: Ma dai, vero?
0: Forse sì, su alcuni probabili.
1: Sul pezzotto.
0: Probabile.
1: Ma che canale 9 è libero, cioè non
0: vabbè, però tu non te, non te la puoi vedere quando vuoi tu.
1: Cioè, ma saranno messa a disposizione dell'emittente.
0: Messa lì è come se tu ce l'avessi nel catalogo di Netflix, capito? Cioè lì lo puoi vedere come, dove e quando vuoi.
1: Ma dopo canale YouTube, l'emittente è no, pronto?
5: Sì, pronto.
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao, per parlare con la diretta per il fatto del pezzotto.
0: Sei in onda,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, sei in onda, vai.
5: Sono in onda, salve, sì. Sono Giovanni.
1: Ciao.
5: Per il fatto del pezzotto, no, io giustamente, come stavate dicendo, ho fatto il contratto di 10 euro squadra del club.
1: Sì.
5: Beh. Squadra del club. Dopo un anno che me l'ha venduto stesso la team.
1: Sì.
5: L'operatore della team, no, non ti preoccupare, quello poi l'anno prossimo si rinnova, tutto in automatico.
1: Tutto sì. In automatico. Invece?
5: Vabbè, ho detto va bene. Mi sono trovato ad adesso a pagare dai 10 euro a 30 euro e sono obbligato a pagare.
1: Certo.
5: Perché non posso dire, perché non mi sono letto il contratto, dovevo fare la disdetta.
0: Almeno un giorno prima dal rinnovo, teoricamente.
5: Prima dal rinnovo.
1: Ma sono pratiche comunque che disaffezionano i clienti, queste. Vabbè, comunque.
0: Là però forse è stata una, chiamiamola, mancanza dell'operatore all'epoca, perché per farti chiudere il contratto ti ha omesso questa cosa qua.
1: Ma loro, ti mandano un messaggio,
0: loro lo sanno, vabbè. Loro lo sanno.
1: Signore e signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani venerdì tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: A domani anche con lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
5: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Diego c'è, ore 11:59, 12 in punto in questo momento. Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi il mio compagno di viaggio è assente giustificato, perché oggi parla Badia Scile in esclusiva ai nostri microfoni. Potete ascoltarlo in qui Casa Calcio Napoli, programma del mio amico Carlo Alvino, che saluto con affetto. Oggi avremo una bella intervista di Benoit Badia Scile. È sempre bello ascoltare i calciatori del Napoli, sentire un po' quello che pensano, le sensazioni, e per avvicinarci a una gara importante. Villarreal è ormai alle spalle, è acqua passata, anche se è normale. Bisogna capire le problematiche che si sono generate, che si sono avute all'estadio della Ceramica. Però è giusto voltare pagina, perché il Napoli va in una trasferta complicata storicamente, un campo non facile, però onestamente una partita che bisogna assolutamente vincere. Il Venezia avrà ovviamente la motivazione del cambio allenatore, e avrà la motivazione di iniziare a fare punti salvezza, ma diciamo che questa motivazione speriamo che inizi a dare i propri frutti dopo sabato. Il Napoli con le ossa rotte viene da una sconfitta pesante, e io personalmente mi aspetto una reazione d'orgoglio e anche di qualità, perché secondo me è sbagliato parlare solo di orgoglio. Il Napoli deve vincere e convincere a Venezia, perché dopo 3 giorni poi si affronterà una partita fondamentale contro il Bodo, che comunque ieri ha battuto il Borussia Dortmund, e non è cosa da da poco. Andiamo ovviamente, per parlare con noi in linea diretta e WhatsApp 342 00 00 100, linea diretta. Ci sono i fili avanti, non vedo un attimo, eccola, la linea diretta è 081 546 6873. Perdonatemi, vediamo, sai come sfigura Miranda vicino a Badia Scile? Già Ilson, non lo dovevo leggere questo messaggio. Vediamo, non sottovalutiamo gli avversari che facciamo brutte figure. No, io non sto assolutamente sottovalutando nessuno, però a Venezia bisogna fare 3 punti. Vediamo. Diego, onore alla Roma. Nonostante la sconfitta con i Galacticos, ci hanno regalato una serata calcistica meravigliosa per chi ama questo sport. Forza Napoli sempre, vittorio. Ci hanno regalato anche un risultato meraviglioso, e anche per come si è, come dire, per come si è maturato, perché io, a differenza di tanti altri, sono onesto e non tifo per le altre in Europa. A me interessa solo e unicamente del Napoli. Andiamo al telefono. Franco, buongiorno.
6: Buongiorno a te. Senti,
5: ti ascolto.
6: La mia telefonata è un po' avversario da contestature. Innanzitutto sempre Forza Napoli,
5: sempre.
6: Sono pessimista perché non mi piace il gioco di Allegro, ma non è che non mi piace adesso, non mi piace da sempre, e la dimostrazione è che la squadra gioca male, uomini fuori posto e così via. E poi voglio dire, vedo che tutti i telecronisti, senza offesa a nessuno, siano un po' filo società, nel senso che avete paura di criticare. Io vorrei criticare perché i tifosi non sono legati al presidente molto, fermo restando che dobbiamo ringraziarlo per i grandissimi risultati, abbiamo visto due scudetti, però alla fin fine il rapporto presidente-squadra non deve essere quello aziendale di ma deve essere uno di amore, di uno che spende soldi. Cioè, se noi prendiamo Agnelli.
5: Però Franco, scusami, ti faccio una domanda, finire il concetto. In queste persone che hanno paura di criticare il presidente, ci metti anche a me?
6: Ci metto un po' a tutti, nel senso che molti sono più diplomatici e altri meno diplomatici.
5: Ti sbagli, perché noi abbiamo sempre, noi ringraziando il nostro direttore Walter De Maggio e Radio Kiss Kiss Napoli, siamo sempre stati liberi e non ci è mai stato detto di parlare o non parlare di una persona. Io quando ho dovuto muovere delle osservazioni anche critiche nei riguardi De Laurentiis, l'ho fatto. Credo che questa volta, per la situazione societaria e per quello che il Napoli ha speso negli ultimi due anni, non mi sento di muovere critiche in questo momento verso la società.
6: Io voglio portare degli esempi, se mi permetti.
5: Certo.
6: Io penso che una squadra deve essere, non deve essere aziendale, ma deve essere di amore. Un presidente, se io ho 100 miliardi, non è che mi devo rovinare, ma 10 li voglio spendere per buttarli. Se tu ad Agnelli dici la Juve vale 100 miliardi, te ne do 1000, Agnelli non la vende perché è un suo giocattolo, non so se rendo l'idea. E ti faccio un esempio contro di te, mi perdoni. Tu dici che Anguissa ha finito, purtroppo no, uno non si riesce a collegare nel momento in cui si dice, quindi è in ritardo. Anguissa è un po' vecchio, ha finito la storia. No, perché se fosse un rapporto non aziendale, nel momento in cui tu, presidente, dici che praticamente non vuoi prestare, è giusto e ha ragione, non vuoi prestare il giocatore alla nazionale, il giocatore si fa male, tu lo devi pagare e quello non gioca.
5: No, questo è un problema non solo di De Laurentiis, si lamentano tutti che
6: spieghiamolo anche al contrario. Se Andy Sacha ha l'ultimo anno di contratto,
5: sì,
6: e adesso deve fare un contrasto in cui si può rompere una gamba,
5: sì,
6: si rovina un legamento e non gioca più,
5: sì,
6: chi lo assicura? Allora nel momento in cui si vedi che è forte in voi,
5: Franco, ma non pensi che sono due discorsi diversi?
6: No, perché nel momento in cui sta per scadere tu non devi aspettare, c'è il contratto come se
5: guarda,
6: fosse un ingegnere, devi aspettare il 30 giugno che finisci il contratto.
5: Guarda ti smentisco proprio in diretta, mi fa piacere farlo con te,
6: sì,
5: perché io ho sempre criticato i tempi e i modi dei rinnovi della società.
6: Bravo, bravo.
5: Questo io ho sempre detto che non mi sono piaciuti. Perdere Zielinski è stato un delitto clamoroso. Il rinnovo di Guevara, te ne potrei dire tanti negli ultimi 10 anni, non ricordo. Però questa, per esempio, è una cosa che a me non piace. Però c'è un però su Anguissa. Oggi per te Anguissa è un giocatore da 7 milioni l'anno?
6: Allora, per me,
5: io non lo rinnoverei neanche a 6.
6: Perdonami, tu non puoi
5: onestamente
6: Anguissa di come gioca adesso.
5: No, ho detto oggi per
6: non
5: te
6: ha quell'impegno e no, questa volontà, perché lui, perfetto, sta sul mercato e avrà 1000 offerte migliori. Voglio dire, se vedi l'intervista che ha fatto Allegri ieri,
5: sì.
6: Ieri ha detto che il Napoli non riesce a equilibrarsi,
5: sì.
6: E quando noi diciamo con una bugia enorme, col Frosinone abbiamo fatto una grande partita, no, il Frosinone ha tirato 20 volte in porta da fuori area.
5: Vabbè, ma è finito 3-0, Franco.
6: Sì, però non c'è scritto, ha tirato 20 volte. Ora, il fatto che la palla non va nello specchio della porta, ieri con il Villarreal la palla è andata nello specchio della porta ed era imparabile. Sai quanti tiri ha fatto il Frosinone contro di noi perché non c'era una barriera davanti?
5: Me l'hai detto tu.
6: No,
5: mi hai detto 20.
6: L'ha detto Allegri ieri, anche il Frosinone ha avuto tantissime occasioni. Fino a che il Napoli non ha avuto un rigore, il Frosinone ha giocato alla pari del Napoli.
5: Non sono d'accordo.
6: E allora guardiamoci la partita.
5: No, non sono d'accordo. Per me il Napoli ha fatto i primi 25 minuti di grande calcio. Vabbè, però voglio dire, io sono d'accordo, ci sono certe cose che bisogna migliorare. Grazie Franco, grazie. Ecco, questo messaggio per esempio me lo aspettavo da Francesco, no? Perché lui chiama Donnarumma Paperman, ha aggiunto altre tessere al suo enorme mosaico, sì, anche un rigore parato. Sì, ha aggiunto anche quella tessera, il miglior portiere della storia della nazionale italiana dietro Buffon. Ha fatto un errore, sì, certo. È vero che ovviamente ha fatto un errore, questo sicuramente. Sei un antisportivo, Diego, vai a raccogliere le castagne. Vado sabato a Roccamonfina, ho un incontro. Io non sono antisportivo, sono antisportiva perché ho solo detto che delle altre non mi interessa. Se sono antisportivo per questo, io non le guardo le altre partite di Champions delle altre italiane perché non mi interessa, cioè che devo fare? Vediamo. Ma Allegri perché non chiede ai giocatori in che ruolo preferiscono giocare? È possibile? Antonio, ma noi non sappiamo se nei colloqui Allegri fa queste domande ai giocatori. Quindi... questa è una cosa che non possiamo sapere. No, perché soffri nel vedere le altre vincere, il Napoli no. Com'è che l'hanno buscato tutto quanto questo fine settimo, questo turno di Champions, mamma mia. Fiorenzo, buongiorno.
7: Ciao Diego, buongiorno.
5: Ciao Fiorenzo.
7: Un po' di considerazioni, Diego.
5: Ti ascolto.
7: L'ha detto anche Allegri, che secondo me è uno degli uomini, non degli allenatori, più furbi nel calcio.
5: Sì.
7: E lui già prepara, già quando gli fanno le domande in conferenza, lui già nella sua testa pensa alla risposta. È molto scaltro su questo, anche nella comunicazione, questo glielo dobbiamo, no?
5: Sì, assolutamente.
7: Però lui dice, quando in Europa il livello si alza, gli errori si pagano, che è vero. Detto ciò, noi abbiamo giocato col Villarreal, non come la Roma ieri col Real Madrid. Con questo cosa voglio dire? Io batto, nella tua trasmissione ho chiamato l'anno scorso, ho parlato con Paolo. Noi siamo una bella squadra,
5: sì.
7: Non è che siamo forti così. Secondo me c'è un'aspettativa del Napoli troppo superiore. Io sono tifoso, collego che a Villarreal che si poteva vincere,
5: sì.
7: Però in Europa noi quelli siamo. Cioè noi è tanto se passiamo questo girone, dobbiamo andare a giocare.
5: Fiorenzo, quindi tu sei d'accordo con me? Io dico sempre una cosa. Il Napoli è una squadra molto forte negli 11. Che se la può giocare con tutti, ma io parlo negli 11 titolari, perché nelle squadre è inutile che ci prendiamo in giro, ci sono titolari e riserve, no? Anche se nel calcio con i 5 cambi è cambiato molto questo concetto, però diciamo che se tendenzialmente se Højlund sta bene gioca Højlund, tendenzialmente se Rachmani sta bene Rachmani gioca, ti faccio Lobotka gioca se sta bene, ti faccio questi esempi perché negli 11 il Napoli è molto forte. Nei ricambi per me ci sono 5-6 giocatori che non sono di questo livello.
7: Io aggiungo di più, in Europa tutte le squadre vanno a Villarreal e possono perdere, vanno a Porto, vanno col Benfica, cioè tutte, è oggettivo, tutte le squadre d'Italia, succede. In Italia, ragazzi, noi se facciamo quarti, non dico un grande risultato, ma un buon risultato. Ma perché, Diego, tu stavi dicendo una cosa importante, ma secondo te davanti noi siamo una grande squadra. Vediamo i gol, quanti gol hanno nelle gambe i giocatori del Napoli? Mo gioco di Allegri e non gioco di Allegri, quanti gol facciamo in un anno? Questi ci mangiano le altre squadre, fanno dagli 80-85 gol.
5: No, ma quello è il problema, Fiorenzo, il problema è proprio...
7: Facciamo 100 punti e vinciamo, però non è... La realtà è che quest'anno c'è una squadra che in Italia, nella mediocrità che hanno Juve, Milan e qualcun altro,
5: no,
7: noi possiamo arrivare quarti.
5: Non è nomina.
7: Ma in Europa è tanto, è sudato quel pacchetto. Non illudiamoci che il Napoli sia... Ma tu dici ricambi, io non vedo nemmeno giocatori nei 13-14 così forti.
5: No, io nei 13-14 vedo giocatori forti, onestamente.
7: Sì.
5: Non più di 14-15 però.
7: Qualcuno e qualcuno in là con l'età, e aggiungo pure a quello che dici tu. Siamo imprescindibili dalla forma fisica di McTominay, non c'è nessuno che dà lo strappo. L'hai detto tu, Rachmani, se non gioca io tremo là dietro. Forse sbaglio, però io mi preoccupo. Chiaramente non col Frosinone, ma con un'altra squadra no. Oggi secondo me Højlund davanti non può giocare da solo, c'è qualcuno, tipo Neres, perciò lì si è fatto bene col Frosinone, che deve accompagnare. Queste sono le mie visioni, cioè latitiamo nella fase offensiva, nella produzione dei gol, nella produzione delle azioni. E quindi non dobbiamo accettare che andiamo a Villarreal e prendiamo tre palloni. Poi si può contestare il modo, come ha detto Allegri, che non dobbiamo andare sotto al primo episodio, e là secondo me c'è da intervenire. Io non capisco perché si sfanculano, perché la squadra come a Firenze si finisce. Quello secondo me.
5: Fiorenzo, grazie per averci chiamato e ci apri un dibattito. Io volevo parlare di questa cosa, no? Perché si è parlato molto De Bruyne, Allegri, battibecco, questo, quell'altro. Allora, io non ho giocato a livelli alti, però qualche partita in categorie medie l'ho fatte, e ho giocato a calcio tutta la mia vita. Io quello che succede dentro il campo tendo sempre a minimizzarlo, perché sai quante volte mi sono mandato a quel paese con persone dentro al campo, fuori al campo, però poi dopo... Questo non vuol dire che c'è un malumore, che c'è qualcosa che non va. Io questa cosa la lascerei a qualche chiacchiera da bar. Oggi il Napoli è una squadra in difficoltà, non perché c'è un battibecco tra uno e l'altro, tra un giocatore e l'altro, oppure il Napoli è una squadra in difficoltà perché in questo momento il Napoli alla prima difficoltà si scioglie, non è la prima volta, e bisogna lavorare secondo me su questa cosa. Guido, buongiorno.
8: Buongiorno Diego.
5: Ciao, buongiorno.
8: Senti, vorrei sapere da te cosa ne pensi, c'è un tuo parere, un tuo parere, come mai molto spesso Spinazzola non passa la palla, e quando anche altri giocatori non passano la palla al compagno che sta meglio smarcato per andare in gol e per fare un'azione? Questo erano notati in tutte le partite. Io mi ricordo tuo padre, sì. Abbonatemi tuo padre, sì. Io sono andato un sacco di volte a vedere le partite a Napoli,
5: sì.
8: Se lui non era il 99% che potevi segnare, metteva la palla al compagno per andare in rete. Che era?
5: Sì, ma quello era un marziano, è nata cosa.
8: Riserva, anche la riserva della riserva. Allora io vedo questi ragazzi, questi giocatori che guadagnano un sacco di soldi, sì. Un sacco di soldi, non passano la palla al compagno. E Spinazzola è un caso scientifico che si deve affrontare. Un sacco di volte il compagno sulla sinistra alzava la mano per passare la palla, non c'era nessuno. O lui non ce la fa a fare il triangolo perché lui andava avanti,
5: Guido, tu praticamente stai dicendo che nel Napoli non c'è spirito di squadra perché non si mette nelle condizioni il compagno di fare gol.
8: C'è questo fatto qui, cioè sono egoista, non lo so perché sono egoista quest'anno, non si va.
5: Vabbè, questo...
8: anche Villarreal, se lui quando su 1-0 poteva fare il 2-0 si chiudeva la partita, e Politano non faceva quello sbaglio perché la partita si metteva in un altro modo.
5: Va bene Guido, grazie, il tuo
8: bisogna indagare, bisogna parlare,
5: va bene, vedi. vedremo tra di loro sicuramente.
8: Siamo in democrazia, si può parlare. Che Spinazzola non passi.
5: Ma certo, Guido, infatti io ti sto facendo parlare, sto ascoltando il tuo pensiero. Sicuramente se c'è un problema del genere, sicuramente dentro lo spogliatoio lo hanno affrontato. Questo è poco ma sicuro.
8: E voi dovete parlarne.
5: Non ho capito?
8: Voi dovete...
5: E ne stai parlando tu e ti sto ascoltando.
8: No, voi giornalisti, voi dite...
5: No, io non sono giornalista.
8: No, e voi che dite che fa la trasmissione, bisogna affrontare questo problema. Perché ci sono...
5: Guido, però io ti faccio un esempio. Sì, non faccio nomi, ovviamente, perché è capitato con tanti giocatori, quindi voglio precisare.
8: Sì.
5: Non sto parlando di Lucca, perché De Bruyne ha messo delle palle celestiali anche con Højlund, anche con Lang, anche con Allison e non ha trovato nessuno.
8: Lucca Napoli non ci vuole stare.
5: No, ma non sto parlando di Lucca. Io non parlo più né di Lucca né di Lang. Io sto facendo una cosa generalizzata, sto dicendo. A posto, qualche volta la palla non è stata messa e forse c'è stato un eccesso di egoismo, ok? Io mi ricordo per esempio una giocata contro il Villarreal di McTominay sulla linea di fondo che invece di mettere la palla dietro ha calciato, ok? Perfetto, questa è una cosa che io ho in mente, però io ti voglio dire, poi dopo, se la palla la si mette e non c'è nessuno, perché certe giocate, soprattutto di De Bruyne, per alcuni giocatori sono di difficile lettura, allora poi la colpa è di De Bruyne che non ha tirato, perché io mi ricordo, Guido, che con l'Arsenal De Bruyne una palla alla fine che può calciare la mette dentro, perché la mette dentro e non trova nessuno, però poi là è colpa di De Bruyne che non ha tirato. Scusami, ci dobbiamo mettere d'accordo.
8: Ma dico un'altra cosa e poi ti lascio. E do spazio agli altri. Avete visto la partita di Champions League sul lotto Manchester City con il Paris Saint-Germain?
5: Non ho capito.
8: La partita di ieri sera di Champions League.
5: Sì, l'ho vista. Guido, l'ho vista. Ti ringrazio per averci chiamato. L'ho vista, quelli fanno un altro sport. Quindi è inutile che continuiamo a parlare. Andiamo da Giovanni. Giovanni, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a te. Ascolta,
5: vai.
9: Posso fare prima una prefazione, ma giusto così...
5: Vai, devi.
9: Un secondo. Allora, io non sono pro De Laurentiis, ma non sono pro solitamente di nessuno, fin quando non vedo risultati. Voglio dire solo una cosa. Allora, prima dell'era, dopo il magico Napoli, del tuo compianto papà, il Napoli... Sì. Negli ultimi 25 anni è stato deriso da tutti, non esistevamo più nelle TV, non esistevamo sui giornali, non esistevamo in Europa, non esistevamo nel campionato.
5: Vero, questo purtroppo è vero.
9: Questo oggettivamente, oggi quando sento le contestazioni verso il presidente, credo che quelle contestazioni siano fatte dal classico tifoso mediocre, ignorante. E mi fermo qui, perché basta guardare gli oggettivi risultati. Io non dico che devi amare il presidente, ma tu devi guardare i risultati. Oggi tu stai in Champions, oggi tu vinci i campionati, oggi tu sei nelle televisioni, oggi tu sei nelle TV. E questo che cosa significa? Rispetto comunque a squadre che hanno capitali multimiliardari, cioè tu non è che vinci il campionato rispetto alla Cerrese o alla Pomerese o a squadre di serie inferiori, tu vinci il campionato rispetto a squadre che hanno 100 volte i soldi più di te, quindi si vedono le capacità di un presidente. E mi fermo qua, ma questo era giusto una...
5: Vabbè, ma questo, Giovanni, sai quante volte lo abbiamo detto, voglio dire, detto e stradetto che si lotta contro squadre che possono indebitarsi e tu no, contro squadre che hanno scusami, contro squadre che hanno 10 volte il tuo budget e comunque il Napoli sta sempre là, quindi io sono d'accordo con te,
9: ma soprattutto vince,
5: è indegno
9: i campionati,
5: è indegno. Poi può piacere o non piacere il modo, però contestare quello che è stato fatto negli ultimi anni è allucinante.
9: si dovrebbe uscire la mattina con il fucile in mezzo alla strada, perché il 90% delle persone può darsi che hanno dei modi sbagliati. Io non discuto il modo di una persona, io parlo di realtà oggettive che bisogna guardarle. Quando tu vinci un campionato rispetto a delle squadre che hanno molti più soldi di te e possono comprare chi vogliono, significa che tu qualcosa di buono l'hai fatto. E io mi fermo qua e metto un punto, perché poi diventa un discorso retorico, perché chi lo vuole capire lo capisce. Mediamente, ripeto, non è mediamente intelligente, non riesce a guardare queste cose. Per quanto riguarda oggi, secondo me questi giocatori sono gli stessi di 3 mesi fa. Il problema, da quel poco che posso capire io, per me, è una mia riflessione, è Allegri, perché purtroppo questi giocatori 3 mesi fa, che erano gli stessi, con Conte riuscivano ad esprimere un atteggiamento diverso nelle partite.
5: Sì, certo, vabbè, questo è normale. In questo momento il Napoli è in difficoltà. Ti ringrazio per averci chiamato, Giovanni. Io devo andare in pubblicità, ma prima di andare in pubblicità volevo salutare Simone Zigzag Zagaria, che non avevo salutato e che adesso si sta switchando con il buon Flavio Esposito. A tra poco.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci tornati. Voglio correggermi, non è Flavio Esposito, è Fabio Esposito, ma voi sapete che il nostro scioglilingua sbagliano tutti, quindi sono giustificato. Diego, buongiorno. I risultati ci dicono che ogni volta che il Napoli ha affrontato una squadra di livello medio-alto siamo usciti sconfitti. A tuo parere dove si può migliorare, Alfonso da Marcianise? Alfonso, quello che dici tu è vero, perché è un dato di fatto. Bisogna migliorare sull'attenzione, bisogna concedere meno gol, bisogna fare partita anche quando la partita si sporca e soprattutto cercare, e il Napoli lo ha fatto soprattutto a Milano, di non difendere solo con blocco basso, ma cercare anche con il Frosinone, anche se non fa parte delle partite medio-alta. Secondo me bisognerebbe alzare un po' il baricentro, però... a volte queste squadre forti non te lo permettono, anche se ieri rivedendo, perché non l'ho vista in diretta, City Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain sul 4-1 a favore era con 10 giocatori nella metà campo avversaria a fare il pressing. Ma torno a ripetere, lo dico per una questione di informazione, ma quelli lì fanno un altro sport. Mario, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao Diego, è la prima volta che parlo con te.
7: Che piacere.
8: Anche ho parlato anche con tuo padre tanti anni fa, che stava mio figlio fuori al Campo Paradiso, è passato Diego che ci ha messo la mano in testa, ha calzato i capelli, io per un mese non ho fatto lo shampoo.
7: Bene, è un problema. No, lo so.
8: Diego, oggi è il mio compleanno, vuole essere fatto il mio pure da te.
7: Ma grande, Mario, tanti auguri, che tu possa passare questa giornata con le persone care.
8: Sì, con i miei nipoti.
7: E questa è la base di tutto.
8: Tu sei nato nella stessa clinica dove è nata pure mia figlia.
7: Alla Sanatrix.
8: Nella stessa settimana.
7: Ah, bene, vabbè.
8: Il 7, tu sei nato il 14.
7: Il 20 sono nato io, vabbè.
8: Mia figlia il 7, dopo
7: due settimane.
8: Posso dire?
7: Devi, veloce, veloce, perché dobbiamo lasciare spazio a tutti.
8: Qualche giorno fa ho sentito delle critiche sempre contro il nostro presidente, no? Delle critiche, diceva che lui parla, però non fa mai niente. Rispetto a Agnelli... è Berlusconi, perché Agnelli e Berlusconi che hanno fatto peggio.
7: Erano altri presidenti, erano altri tempi.
8: Ma tu perché sei ancora giovane?
7: Altri presidenti nel senso, perdonami, non sto togliendo nulla a De Laurentiis, altri presidenti perché si era in altre epoche e i presidenti erano delle figure diverse da quelle che sono oggi.
8: Sapevano come fare, non ti preoccupare.
7: Capito? Va bene, Mario, grazie. Un abbraccio. Intanto, Enzo, un nostro ascoltatore, ci scrive che si è infortunato Lautaro, torna dopo la sosta, salta 10 partite. Non lo sapevo, non si gioisce mai degli infortuni e delle. Però dici, il fatto che non succede solo a noi mi lascia un po' tranquillo. Però torno a ripetere e voglio essere chiaro. Non si gioisce mai di un infortunio di un giocatore, è un risentimento muscolare, mi dice il nostro Fabio Esposito, però non succede solo a noi, dai, mettiamola così. Francesco, buongiorno.
9: Ciao Diego, fortunatamente la prima volta che ti chiamo ti ho beccato e volevo chiederti una cosa per quanto riguarda la partita di martedì. Non so se l'hai notato, al 77esimo noi perdiamo palla in attacco,
7: sì,
9: e in quella zona di campo c'è De Bruyne e Noah Lang,
7: sì.
9: Comunque De Bruyne fa un recupero di 30-40 metri e viene ammonito e Noah Lang sul curetto fa pistacchi lì,
7: sì.
9: Dico io, no, a volte hanno criticato De Bruyne per passaggi sbagliato, però c'è un giocatore di più di 30 anni, quasi 40 anni,
7: sì.
9: Al 77esimo deve rincorrere un avversario e Noah Lang su guardava. Una coppa male, puoi dire, senti, ma voglio la capita, bro. Tu che hai giocato a calcio in un campo, ti viene di dirlo, questo volevo sentire.
7: È normale che quando non vedi che le persone facciano, cioè non ci mettano lo stesso impegno tuo, è normale che ti girano i cosiddetti, cioè questo è normale, sì.
9: E tu l'hai notato questo fatto? Non l'ho notato io da solo?
7: No, questa è una cosa che abbiamo notato un po' tutti, anche in redazione, tutti, sì, ma...
9: Non è ammonito in quella situazione, corre all'indietro e viene anche ammonito. E in quella zona di campo c'era proprio no, l'anca, cioè, da chi? Scusa il termine, da chi? Un merda.
7: No, Francesco, queste cose non si dicono e non possiamo permettere delle offese del genere, però è una cosa che abbiamo notato un po' tutti ed è normale che magari un compagno che non vede lo stesso suo impegno in un altro possa innervosirsi. Mauro, buongiorno.
10: Ciao Diego, buongiorno. Senti, io siccome in settimana ho sentito molti opinionisti giornalisti che hanno detto che il Napoli col Frosinone ha fatto tre passi avanti, con Villarreal tre indietro,
7: sì,
10: col Frosinone ha giocato bene, col Villarreal male. Io invece la penso completamente diversamente. Per me le due partite il Napoli ha giocato allo stesso modo. Le uniche discriminanti sono che col Frosinone abbiamo avuto tutti gli episodi a noi favorevoli e poi la qualità delle due squadre naturalmente e della competizione, perché
7: certo,
10: sempre è una cosa,
7: certo, il Villarreal è ovviamente più forte del Frosinone e questo mi sembra ovvio, però onestamente
10: perdonami Diego, scusami se ti interrompo, no, volevo dire, se il Napoli avesse avuto gli episodi col Villarreal tutti favorevoli, la partita sarebbe andata molto diversamente e sicuramente non sarebbe finita così, mentre poiché nel primo tempo, dove anche col Frosinone il Napoli ha fatto tre gol, qua è riuscito a farne solo uno, purtroppo siamo stati anche un po' sfortunati con la traversa eccetera eccetera, però poi sia il Frosinone che ci ha fatto 10-15 tiri in porta e ha avuto due o tre occasioni nitide per fare gol che poi non le ha fatte perché non sono il Villarreal, mentre il Villarreal,
7: sì, però Mauro, io ho capito quello che tu dici, io onestamente non ho visto la stessa partita, soprattutto dopo il pareggio del Villarreal non ho visto lo stesso Napoli che ho visto con il Frosinone, però ovviamente come dicevi tu ci sono due squadre contro molto diverse, una competizione diversa e un grado di non solo di qualità ma di fisicità molto diverse. Detto questo, ti dico che, confermando che il Villarreal è molto molto molto più forte del Frosinone, non mi è sembrata una squadra imbattibile, tutt'altro, mi è sembrata una squadra ampiamente alla nostra portata. Grazie per averci chiamato, Mauro. Andiamo da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
11: Diego, forza Napoli.
7: Sempre.
11: Non farei catastrofismo, perché si può perdere una partita.
7: Certo.
11: Ma se il colpo di testa di Højlund non fosse andato all'incrocio dei pali, ma si fosse intaccato, che avremmo detto? Avremmo preso il gol.
7: No, però Raffaele, con i secconi ma.
11: Sono d'accordo con te.
7: Cioè, non si fanno le partite.
11: Fortunati. Perché quando ci sarà anche bisogno di corsa, abbiamo Fabo Sulli, abbiamo Vendale, che sono giocatori giovani di strappo che possono dare la mano pure nella corsa, non li abbiamo avuti perché sono infortunati. Cioè, abbiamo anche delle attenuanti. Non è che possiamo buttare la croce addosso a Politano e basta. Io la vedo così.
7: No, ma guarda, posso dirti una cosa, Raffaele? Raffaele, sicuramente gli episodi cambiano l'andamento di una gara, e questo mi sembra una cosa abbastanza logica. Il Napoli è stato sfortunato nell'occasione di Højlund, e c'è anche però da dire che chi accusa Politano della sconfitta, o chi accusa una persona per una sconfitta, si vede che qualcosina deve ancora vedere o imparare da questo sport. L'errore di Politano è un errore grave. Credo che lui, da persona onesta e per bene, sia andato dopo a fare l'intervista, a chiedere scusa e a prendersi le responsabilità dell'errore. Non so quanti lo avrebbero fatto.
11: Da parte mia, scuse accettate, perché si può sbagliare in una partita, anche se una partita di
7: no, e perciò non sto. No, ma sto dicendo, no, però ascoltami, quello che io credo che non si può giustificare è il crollo. E ripeto, il crollo totale dopo un errore. Una squadra come il Napoli, in una competizione come la Champions, non si può permettere di regalare 70 minuti a una squadra, seppur alla portata, perché perdi lo stesso, perché anche se è una squadra alla portata, per giocare in Champions comunque qualcosa deve tenere. E quindi la cosa che mi ha preoccupato è proprio quella. Grazie per averci chiamato, Raffaele. Andiamo a leggere qualche messaggio. Vediamo. Ciao Diego, nella partita con il Villarreal, quando il Napoli attaccava sulle fasce, loro andavano in difficoltà, sulla nostra fascia sinistra, sulla loro destra andavano in difficoltà, perché non provavano ad attaccarli sulle due fasce? Potevamo avere più occasioni, chissà, magari provare a fare gol. Grazie Carmine da Napoli. Questo sicuramente poteva essere una chiave di lettura. Il Napoli ha attaccato, tant'è vero che secondo me il Napoli apre Giovane sulla sinistra perché si rende conto a un certo punto che lì la parte da attaccare, però diciamo non lo abbiamo fatto bene. Vediamo. Buongiorno Diego. Secondo un tuo parere, contro il Venezia chi gioca titolare come punta? Højlund o Lucca? Aspetto una tua risposta sincera. Grazie. Perché non dovrebbe essere sincera? Diciamo che per normalità di turnover dovrebbe giocare Lucca, perché abbiamo dopo 3 giorni una partita fondamentale. Højlund già veniva da 4 partite con la nazionale, ha fatto 2. Due con il Napoli, una è stato sostituito e l'altra martedì in Coppa ha giocato tutta la partita, quindi normalmente dovrebbe giocare Lucca, però oggi il Napoli è in condizione di far riposare Højlund? La domanda mia è, che mi faccio io dall'esterno, è questa qui. Andiamo da Eugenio. Eugenio, buongiorno.
12: Prima di tutto buongiorno e complimenti per la trasmissione.
7: Ti ringrazio.
12: Mi fa sempre piacere parlare con te, perché io ti ho conosciuto pure a San Paolo. Sei una persona amabilissima e umilissima.
7: Grazie di cuore.
12: Questo non è facile da trovare. Molto educata e lo dimostri anche in questa tua conduzione.
7: Grazie di cuore.
12: Sempre nei limiti, senza mai esagerare. E io in realtà tu mi hai un po' anticipato, perché l'errore di Politano che a mio parere è un errore gravissimo.
7: È un errore che prendi gol, quindi è un errore grave.
12: Io però tu che sei stato un calciatore e sei allenatore, anche se attualmente non stai allenando, sai benissimo che alcuni comportamenti, alcuni errori sono ripetuti, perché la palla, io parlo quasi di superficialità, non lo so, però se tu vedi Politano spesso perde palla quasi sul vertice sinistro della loro area, con quel tipo, quel passaggetto, quella mezza cosa.
7: Sì.
12: E spesso prendiamo ripartenza.
7: Sì.
12: Ma questo senza voler dare la colpa del forza Politano,
7: No, ma se tu stai commentando un errore che tu vedi spesso, diciamo un errore che si ripete, quindi un'abitudine negativa, è mica fa solo Politano.
12: No,
7: la fanno tutti.
12: Ha fatto perdere delle palle assurde.
7: Per
12: me è un giocatorino, Poi ognuno lo vede come vuole. Gilmour, uno che perde palle assurde in uscita.
7: Noi il primo tempo, subito dopo essere passati in vantaggio, rischiamo di prendere gol in uscita. Prendere gol lo salva Badiashile, perché Gilmour perde una palla in uscita sanguinosa.
12: Ad ogni partita, però io mi attacco a quello che dici tu, e sei perfetto. La cosa che mi colpisce, che veramente mi fa tremare, è il crollo psicologico di questa squadra, perché dopo che prendi l'uno pari, dopo che comunque fino all'uno pari, a mio parere, hai gestito ottimamente la partita, potevi fare pure il 2-0, poi non puoi crollare in quel modo, perché...
7: No, ma io sono d'accordo.
12: Ah, no, io dico, tu sei stato perfetto nell'analisi, a me la sconfitta non preoccupa, perché poi questi sono comportamenti...
7: A me preoccupa l'atteggiamento, io...
12: Bravo. Perché poi
7: pesantemente mi preoccupa l'atteggiamento.
12: L'atteggiamento è un atteggiamento ripetuto, perché quando dopo Bologna Conte ai Tengol e Sinetta, parlando napoletano, questi sono atteggiamenti ripetuti. Cioè il fatto
7: sono abitudini negative.
12: Bravo, è quello che dico io. Mi dispiace dirlo, mi sto grattando. Ma io queste abitudini,
7: io non posso, sono in TV.
12: Vedo il decimo posto con Gattini.
7: No, Eugenio, per favore. No, ho capito, ma non ci voglio neanche pensare.
12: No, però hai capito in che senso? Quello scoramento, perché io non è che voglio dire quella squadra che io ho amato alla follia.
7: Sì.
12: Leva tuo padre. Levalo di mezzo, perché io l'ho visto.
7: No, vabbè, ma quello che ci azzecca non...
12: Come arrivò tuo padre, io mi ho fatto l'abbonamento. Mi sono levato l'abbonamento in curva B, io sono di Torre Annunziata, quindi dovevo arrivare, è diventato un viaggio, poi uno diventa tutto, e sono vecchiotto, sono 69. Comunque mi sono fatto l'abbonamento, quando è arrivato tuo padre, ero uno di quelli là che i famosi palleggi, lui scende, eccetera, eccetera. Vabbè, detto questo, la squadra che ho amato di più, ma per adrenalina, era quella di Mazzarri con l'Arezzi, così. Ma aveva dei leader caratteriali, magari non tecnici, ma caratteriali, perché comunque giocavamo con Aronica, giocavamo con Crava, cioè gente che onestamente non li puoi paragonare a quelli che ci abbiamo oggi in campo.
7: Tu parli in maniera di parli di carattere, ok. No, Eugenio, io posso essere d'accordo, ti ringrazio per averci chiamato prima di tutto, posso essere d'accordo, secondo me il Napoli più di carattere, se la gioca, perché anche il Napoli di Sarri aveva tanti giocatori di carattere. Vediamo, prima di andare in pubblicità, volevo leggere un messaggio. Ciao, dico una cosa importante su De Bruyne. È indiscutibile il campione che è e che è stato, ma per me non ha capito nulla di Napoli e del Napoli. Non è un leader, è solo un lamento continuo e basta. Uno così può andare via. Giuseppe Lanzetta, Anima Azzurra, Rione Sanità. Ho letto questo messaggio perché prima di andare in pubblicità volevo affrontare, diciamo, e poi riprendere dopo questo discorso di De Bruyne, perché tanti parlano di che il Napoli ha un problema che si chiama Kevin De Bruyne. Io, per me, non è così. Il Napoli ha un grande pregio, un grande vantaggio di avere Kevin De Bruyne. È normale che a noi serve un De Bruyne più più decisivo. De Bruyne nella sua storia calcistica, pur essendo stato un grandissimo calciatore, perché per me è stato nei primi tre centrocampisti d'Europa degli ultimi, quando stava bene all'inizio, degli ultimi vent'anni, però dico anche che fondamentalmente non è mai stato un leader carismatico, non è mai stato uno che si metteva la squadra sulle spalle e andava a battagliare, non so, tipo che, come chi posso citare, tipo per esempio Mertens, tipo Higuain, tipo Cavani, sto nominando dei giocatori, i primi che mi vengono in mente, però definirlo un problema, io aspetterei, ecco. Andiamo in pubblicità e ricominciamo e ripartiamo da questo argomento.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
14: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca. È a Nola, Nana, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca. È a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Siamo ritornati con un messaggio di Vittorio il pacifista e mi fa mi fa ridere, i messaggi di Vittorio sono sempre meravigliosi. Diego, per caso ho conosciuto un tuo collega giornalista. Vittorio, io non sono giornalista. Non lo dico, ma non perché mi voglio togliermi dalla categoria, perché per fare il giornalista bisogna studiare e io non ho studiato per fare il giornalista, quindi no, non amo essere etichettato per qualcosa che non sono. Che mi propose di darmi il tuo numero privato, avevo l'acquolina alla bocca, ma per rispetto tuo ho rinunciato. Meglio, perché ti avrei chiamato spesso. Ti seguirò finché avrò vita. Sei autentico e puro, Vittorio il pacifista. Grazie, grazie Vittorio, grazie. Oggi per esempio vedi, Gianluca è un assente giustificato. Starà parlando in questi minuti che stiamo parlando noi e stiamo facendo la trasmissione, lui starà parlando con Badia Scile. Quindi immaginati. Immaginate la scena, lui con pochi capelli li sta perdendo, è arrivato a Castel Volturno con la moto che sta parlando con Badia Scile. Vabbè, a parte gli scherzi, Badia Scile oggi parla con noi in esclusiva, sarà una grande intervista come quelle di tutte le settimane. Michele, buongiorno.
2: Ciao, ciao Diego, complimenti sempre.
1: Grazie, grazie di cuore.
2: Volevo dirti, tornando un po' al discorso di Napoli, non dovrebbe sì. essere, secondo me, una squadra con un De Bruyne in più. Invece vogliamo capovolgere, vogliamo che De Bruyne prenda tutte le responsabilità. Ormai De Bruyne, cioè, diciamo che un po' l'età avanzata ci sta. Il fuoriclasse ci sta tutto.
1: No, ma lo stesso, lo stesso De Bruyne ha detto... E non sono più il calciatore di 10 anni fa, lo ha detto lui in una intervista.
2: Sì. No, perché noi vogliamo, cioè, il nome di De Bruyne, ma vogliamo che lui si prenda tutta la squadra, cioè la responsabilità addosso e porta il Napoli. Non è così. De Bruyne ormai è un calciatore che ormai i numeri. L'unica cosa che vedo, diciamo, nel Napoli, Diego, scusami, è che non si cerca di tirare da fuori aria. Cioè, non io vedo sempre gli stessi...
1: No, è vero, siamo una squadra che calcia molto poco da fuori aria, è vero.
2: Vabbè, non tornare a tornare un discorso senza buttare la croce sempre addosso a Politano. È stata proprio la chiave della partita quella là. Il Napoli, quando ha preso...
1: Sì, ma Michele, non credi che sia proprio riduttivo dire che un errore al ventesimo possa... distruggere una partita di 95 minuti, 100 minuti, dipende dal recupero.
2: Vero, però il secondo gol che ha preso il Napoli, sì. Tu hai visto quando De Bruyne al centrocampo è stato ammonito perché quello gli ha tirato la maglietta, se l'ha tirato proprio addosso. Perché questo qua, quando è il secondo gol, non hai visto dove è partito questo? E poi hai visto, c'era un vuoto di 10 metri quadrati, un vuoto, che quello si ha preso addirittura una mira per tirare. Cioè, voglio dire, no, mai possibile che nessuno che, ma magari in uno scambetto
1: ha fatto un grande gol, c'è poco da dire, ha fatto un grande gol, però è vero che il Napoli fa fatica ad accoppiarsi sulle nostre uscite dal basso. Il Napoli, quando perde palla, fa fatica ad accoppiarsi, ma non è una cosa di adesso, è una cosa di già è un problema che si affronta già da un po' di tempo. Ciao Diego, io penso che in questo momento c'è un mix di cose che forse potevano essere fatte prima. Lo zoccolo duro degli scudetti, ahimè, ha finito il loro ciclo e quindi venderli sarebbe la cosa per me più saggia da fare. Iniziare un nuovo ciclo, magari anche negli anni non vincendo. Vabbè, ma anche perché, voglio dire, non vinciamo neanche con questo ciclo, voglio dire. Rifondazione totale, attesa e poi successo, step by step, per mettere le basi per un nuovo ciclo. Andrea da Torre del Greco, è vero. È sicuramente una cosa che la società sta valutando, lo ha detto Manna, lo ha detto... che è una squadra comunque da ringiovanire. Questo è normale, che è un pensiero che abbiamo tutti. Sabatino, buongiorno.
3: Buongiorno, volevo dire la mia su De Bruyne.

0: Però prima, se me lo consenti 10 secondi, una piccola vicenda personale che in qualche modo riguarda anche te. Mio padre, che non c'è più, sì, come tutti i tifosi del Napoli, era un grandissimo amante del tuo papà, di Diego, lo venerava, aveva una piccolissima riserva, che era quella legata alla vostra vicenda personale. Lo ha sempre avuta questa, e io poi ho visto mio padre amare incondizionatamente tuo padre quando c'è stato il vostro ricongiungimento. Quindi diciamo,
1: grazie.
0: Questo è,
1: grazie, bellissima questa cosa.
0: Veramente. Su De Bruyne invece volevo dirti, nessuno gli chiede di caricarsi la squadra sulle spalle, però se è riconosciuto come leader tecnico lo deve essere fino in fondo. Cioè anche gli atteggiamenti che magari lui ha nel rimproverare i compagni, anche con Allegri, eccetera, eccetera, non gli possono essere consentiti. Perché se sei un leader tecnico e vieni pagato anche come tale,
1: sì,
0: perché io credo che quel plus lo devi dare. Cioè non è possibile.
1: Sabatino, ma infatti quello che penso io, e mi collego e ti lascio finire, quello che penso è che il vero problema in questo momento di De Bruyne è che non ha capito ancora che non gioca più con Agüero o con Haaland. Cioè il dramma è quello lì, che secondo me lui è talmente abituato a giocare con un livello di calciatori top che oggi è normale che c'è. Io non so se tu hai notato una cosa, con il Frosinone De Bruyne scarica una palla a Lucca viene anticipato e De Bruyne allarga le braccia per dire mamma, ma com'è possibile? Il problema forse è che lui si deve calare nella mentalità e nell'idea che mette la palla in mezzo e non c'è Haaland, esatto. E non so se riuscirà, perché
0: di non percepire queste palle che gli dà. Gli capita anche a Højlund molte palle, anche sul secondo palo, proprio con il Frosinone, che ha messo una palla tagliata e che nessuno l'ha letta.
1: Ma guarda, te ne posso dire 50 con il Frosinone, con l'Arsenal, ha messo una palla con il Villarreal nello spazio, non ricordo, forse non mi ricordo chi era, forse Giovane, non mi ricordo. Giovane non è partito proprio. Cioè, lui vede cose che gli altri compagni in questo momento non vedono.
0: Però io sono convinto, scusami se ti interrompo, che per me, cioè se lui anche con un atteggiamento diverso, più maturo, diciamo si rivolgesse ai compagni, a Lucca, eccetera.
1: Su questo mi trovi d'accordo. Non è l'atteggiamento giusto.
0: Bravo, non è che sta da solo in allenamento, lui lo fa davanti a 50.000.
1: Sì, non è l'atteggiamento giusto, questo sicuro. Questo sicuro. Questo. No, hai ragione, ti ringrazio e ti saluto, grazie per averci chiamato e grazie del bel aneddoto che ci hai ricordato. Sicuramente in questo momento ci sono delle situazioni, anche perché poi voglio ricordare una cosa: sabato De Bruyne era buono, che aveva fatto due gol, cioè, mettiamoci un attimo d'accordo, perché purtroppo quello che io detesto di questo sport è che il risultato poi condiziona sempre o maschera delle cose che magari il Napoli faceva un buon risultato, no? A Villarreal magari nessuno avrebbe parlato della lite, possiamo dire lì, del battibecco, dello scambio di opinioni tra De Bruyne e Allegri. Purtroppo questo è una cosa che io odio e odierò sempre. Prima di chiudere, siamo alla fine, voglio ricordare che il Napoli Basket è 6-6, ieri grande vittoria in Polonia contro lo Slask, grande prova di forza dei ragazzi di Jasmine Repescia. E voglio dire una cosa che mi ha raccontato Lucio Pengue, che è bellissima: volevano rubare a casa del ladro, cioè avevano messo due punti in più, Jasmine è andato, ha fermato la partita da buon napoletano acquisito e ha fatto togliere i due punti allo Slask. Quindi grandissimo Jasmine Repescia. Vi lascio all'informazione con Lucio Pengue, altra grande puntata di Radio Gol insieme al nostro direttore Walter De Maggio. Vi ricordo che alle 16 in Qui Casa Calcio Napoli parlerà in esclusiva ai nostri microfoni Benoît Badiachile con Gianluca Miranda e con Carlo Alvino. Noi ci vediamo domani, forza Napoli sempre, ciao ragazzi.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, giovane salvata dalla polizia a Mergellino, una donna aggredita in casa e impossibilitata a uscire ha cercato scampo sul balcone mentre le sue grida richiamavano l'attenzione dei vicini. Diverse persone hanno allertato le forze dell'ordine, gli agenti della questura di Napoli sono intervenuti bloccando l'aggressore e mettendo in salvo la giovane. L'uomo è stato portato via in manette mentre davanti all'edificio si era radunata una piccola folla. Circumvesuviana, nuovo orario invernale da sabato 17 ottobre. EAV introdurrà una nuova programmazione con più corse e una maggiore frequenza dei treni su alcune tratte. Tra le novità annunciate, collegamenti ogni 30 minuti. L'obiettivo è migliorare gli spostamenti tra Napoli e i comuni dell'area vesuviana, rispondendo così alle esigenze dei pendolari. La nuova programmazione sarà un banco di prova per la società dopo le criticità legate a ritardi e frequenza del servizio. Napoli, nuove limitazioni al traffico per l'inquinamento dal 19 ottobre al 31 marzo 2027. Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, scatteranno divieti di circolazione su tutto il territorio cittadino, stop alle auto e ai veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, ai diesel fino ad Euro 5 compresa e i motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2. Il provvedimento punta a migliorare la qualità dell'aria. Pozzuoli, arrestato dopo il furto di caffè. Un 49enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri nei pressi del punto vendita Mister Risparmio. Avrebbe rubato cialde di caffè per un valore di circa 400 euro. Passiamo allo sport, il basket. Napoli a punteggio pieno in Eurocup, terza vittoria consecutiva degli azzurri che superano in Polonia lo Slask Wroclaw per 86-82. Mark Brown, autore di 15 punti, è stato il miglior realizzatore del Napoli Basketball, che sale a 6 punti e condivide la vetta del girone C con i turchi del Tofas Bursa. Per il calcio invece il Napoli verso Venezia, dopo la sconfitta in Champions contro il Real, gli azzurri preparano la gara di sabato alle 15, recuperati Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che tornano a disposizione di Allegri. Oggi alle 16 intervista esclusiva a Benoît Badiachile nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Ed eccoci qua come ogni giorno per l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli in questo giovedì, il 15 ottobre del 2026. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Azzerare la Champions, la testa a Venezia, due giorni a Venezia-Napoli, ne discuteremo oggi anche delle possibili scelte di Massimiliano Allegri. Vi ricordava nel corso del giornale radio il nostro Lucio Pengue, ore 16, Benoit Badiashile parlerà in esclusiva ai nostri microfoni in un'intervista realizzata dal nostro Gianluca Miranda, e tra poco saremo già in diretta a Castelvolturno proprio da Gianluca Miranda. Napoli che si è allenato di mattina, sarà così anche domani mattina a mezzogiorno, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che vi trasmetteremo in diretta ed in esclusiva nel corso di Diego C'è con Diego Armando Maradona Junior. Insomma, tre giorni importanti: oggi Badiashile, domani la conferenza di Allegri e sabato Venezia-Napoli, ve la racconteranno in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Allora, possiamo cominciare e tra poco me lo fate vedere un attimo Miranda da Castelvolturno, a beneficio anche chi segue in TV. Eccolo lì, lo vedo. Gianluca, arriviamo subito, arriviamo subito da te.
1: Ti aspetto.
0: Perché tutta la redazione è coinvolta, ma è già tempo di anteprima. Ritrovo con molto piacere Riccardo Catapano. Buon pomeriggio, Riccardo.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a te, i nostri ascoltatori, ovviamente il nostro Gianluca Miranda a Castelvolturno. Si va verso Venezia-Napoli, squadra al lavoro proprio a Castelvolturno, con Allegri che ritrova tre pedine importanti quali Anguissa, Olivera ed Alison Santos. Confronto con la squadra, tra il tecnico e ovviamente la squadra, per invertire il trend. Domani la partenza per Venezia, si gioca sabato alle 15, arbitrerà Sacchi. Domani invece alle 12 ci sarà la conferenza di presentazione, lo stesso Massimiliano Allegri, diretta ovviamente su Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico azzurro, proprio per la sfida contro il Venezia, pensa a tre cambi in vista di sabato. Per Lucca, possibile chance dal primo minuto con un Venezia che sarà nuovo di zecca, perché si riparte da Davide Nicola, che è stato annunciato in panchina al posto dell'esonerato Stroppa. Quest'oggi poi su Radio Kiss Kiss Napoli a partire dalle 16 in Qui Casa Calcio Napoli l'intervista esclusiva che il nostro Gianluca Miranda ha realizzato con Benoit Badiashile. Martedì torna anche la Champions League, perché si gioca di fatto ogni tre giorni al Maradona. In programma Napoli-Bodo-Glimt, con gli azzurri a caccia del primo successo europeo in stagione. E a proposito di Europa, in Europa che non sorride invece alle italiane, soprattutto in Champions League, un euro flop, quattro italiane KO in un solo turno, non era mai accaduto. La Roma si butta via con il Real, avanti 3-1, perde poi 4-3, KO anche il Como. Quest'oggi in campo invece Juve e Milan per l'Europa League. E poi parleremo anche di basket quest'oggi, perché con il Napoli che in Eurocup espugna il campo dei polacchi dello Slask Wroclaw e fa 3-3, e domenica al Pala Barbuto sold out arriva l'Olimpia Milano.
0: E noi ci proietteremo proprio, Riccardo Catapano, al match di domenica al Pala Barbuto con l'Olimpia Milano. Però andiamo con ordine nel ricordarvi oggi pomeriggio ore 16 Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, intervista esclusiva a Badiashile. Andiamo proprio nella casa del Calcio Napoli. Gianluca Miranda, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli dal centro sportivo di Castelvolturno, con un Napoli che vuole voltare pagina, vuole farlo subito, immediatamente sul campo del Venezia sabato pomeriggio, ed è proprio questo quello che aleggia all'interno dei corridoi del centro sportivo di Castelvolturno. Ti dico che prima abbiamo sentito l'allenamento del mattutino del Napoli di Massimiliano Allegri, e la voce era forte di tutti i calciatori, si sentiva e si percepiva tantissima intensità. Questo fa trasparire e fa capire proprio quello che abbiamo capito anche qui all'interno del centro sportivo, che c'è una voglia matta di ribaltare immediatamente quella che è stata la sconfitta di Villarreal di Spagna, che è già un brutto ricordo, perché questo Napoli da subito vuole continuare a vincere, dare continuità quantomeno in campionato dopo il brutto avvio in Champions League con due sconfitte su due. Ti dico che c'è una grande volontà da parte di tutta la squadra, e lo scopriremo immediatamente sabato pomeriggio a Venezia.
0: Naturalmente vi ricordo il match in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli. Le riflessioni ovviamente Gianluca poi le approfondiremo domani Domani parla Allegri a mezzogiorno in diretta, Diego c'è, ci sarà per noi Riccardo Catapano e delle riflessioni andranno fatte, perché Gianluca Miranda ci ricordava che poi martedì si torna al Maradona per la Champions. Allora, per esempio, immagino che Lobotka e Spinazzola, piuttosto che Noah Lang, che hanno riposato a Villarreal, possano essere coinvolti. Faccio un'equazione: fin qui le ha giocate tutte Højlund, che è anche reduce dalle partite con la nazionale danese, poi ha giocato col Frosinone, poi ha giocato a Villarreal, martedì c'è il Bodo. Secondo me dobbiamo tenere in considerazione l'ipotesi Lucca dal primo minuto. Tu come la pensi, Gianluca?
1: Walter, io credo che una finestra aperta la dobbiamo tenere per forza, perché parliamo di un calciatore che comunque è il vice attaccante titolare del Napoli, che fino a questo momento praticamente ha giocato pochissimo. È vero, tutto quello che abbiamo visto, almeno dal mio punto di vista, è stato super negativo per quanto riguarda questo calciatore, che però ovviamente potrebbe avere una chance dal primo minuto. Io ti dico anche un'altra cosa, Walter: credo che se non dovesse arrivare una chance dal primo minuto, dopo tutto questo minutaggio di Højlund per Lucca nella partita con il Venezia, si tratterebbe di una bocciatura definitiva e clamorosa per quanto riguarda Massimiliano Allegri, perché è chiaro e logico, ascoltavo quello che è il tuo ragionamento, tutte le partite di campionato, quelle di Champions League, la super sosta per le nazionali dove Højlund non si è fermato un attimo, sarebbe logico far giocare dal primo minuto il vice attaccante del Napoli, che è Lorenzo Lucca.
0: Io ti ringrazio per ora, noi ci ritroveremo più tardi a più riprese, anche dal maschio Angioino, dove verrà presentato un musical su Diego Armando Maradona. Grazie Gianluca Miranda, a dopo.
1: Ci trasferiamo nel centro di Napoli, a più tardi, grazie.
0: A dopo, poi lo ritroverete ancora Gianluca oggi pomeriggio con l'intervista esclusiva a Benoît Badiashile. Abbiamo parlato di musical su Maradona, ho pensato a Maradona, la magica, ragazzi, la magica veniva composta anche da Andrea Carnevale. Ciao Bomber, buongiorno.
4: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Grazie a te per essere nel nostro pomeriggio. Senti Andrea, partiamo dal Napoli. È un Napoli che aveva fatto benissimo col Frosinone, un Napoli che era ripartito a mille dopo la lunga sosta, è partito molto bene anche nella notte di Villarreal in Champions. Alla prima negatività purtroppo si è sciolto. Ha un problema caratteriale secondo te il Napoli di Allegri?
4: Sì Walter, sono d'accordo con te, nel senso è partito bene a Frosinone, grande partita, ma è partito bene anche l'altra sera, devo essere sincero. Insomma, il primo tempo sinceramente è stato padrone del campo, il Napoli è andato anche in vantaggio. Io ho sostenuto che l'errore di Politano abbia cambiato un po' la partita. E sì, poi si è sciolta effettivamente, insomma, il Villarreal è un'ottima squadra, tutti ragazzi giovani, insomma, veloci, rapidi. Sì, forse si è fatto prendere un po' dal contropiede e è andato molto in difficoltà. Peccato, perché poteva anche raddoppiare il primo tempo, poi nel secondo tempo da quell'errore lì il Napoli sì, effettivamente si è un po' sciolto.
0: È una squadra che sta facendo fatica a fare gol, per esempio Rasmus Højlund, fin qui soltanto due i gol di Højlund con il Como e con l'Inter a San Siro. Le partite giocate fin qui sono 8, cioè, ci si aspetta un po' di più da Højlund. Poi l'allargo, Andrea, perché tu conosci molto bene Lucca e tra poco ti chiederò, perché io devo dire che secondo me il ragazzo merita almeno un paio di chance dal primo minuto, perché Lucca i gol li ha sempre fatti.
4: Ma io sono d'accordo Walter, io ho sostenuto tanti giocatori che sono arrivati a Napoli, tipo Zielinski, Meret, Hiller, li ho sempre sostenuti perché li conosco molto bene. Poi è chiaro, non è facile giocare in quello stadio lì, però penso che Lucca abbia tutte le carte in regola, insomma, per avere ancora qualche chance, perché l'altra sera, devo essere sincero, quando l'ho visto entrare ho fatto anche il tifo per lui e per il Napoli, giustamente, e ha fatto quel taglio, insomma, quella profondità che, insomma, ecco, forse lì doveva essere più decisivo, no? Più cattivo, invece poi è stato bravo anche il difensore, pensavo che facesse gol, e lì sai, se l'avesse fatto gol, magari il gol ti porta entusiasmo, ti porta tante cose anche nella testa.
0: Ma ti porta anche serenità. Tu sei stato un grandissimo bomber.
4: Esatto,
0: se ti sblocchi dopo giochi più sereno?
4: Sì, guarda, io come è entrato Luca, ti dico la verità, l'ho visto molto bene, cioè molto energico, molto più veloce, molta più volontà, determinazione. E io penso che Lorenzo sia per me un giocatore ancora da Napoli, bisogna dargli solamente un po' fiducia, ma io penso che Allegri gli piaccia un tipo di caratteristica, un tipo di giocatore come Lorenzo, e sono convinto che Lorenzo possa fare molto bene. Poi io lo sai, io sono sempre per i due attaccanti, no? Holund è un po' in difficoltà, anche diciamo nel reparto offensivo non fa tantissimi gol. E tu sai benissimo che io sono sempre per le due punte.
0: Quindi Andrea, tu li vedresti insieme?
4: Assolutamente sì, perché no? È chiaro, questa è una cosa che deve decidere Max, però io da ex attaccanti, ma io lo dico a livello generale, cioè nel senso che una volta si giocava due punte, tre punte, cioè Napoli nostro giocava tre punte, cioè Diego era una punta. Adesso sì, vanno più di moda un po' gli esterni, no? Però perché non mettere ancora questi cavoli di punti? Io lo dico un po' in generale.
0: No, però è molto interessante quello che tu dici, è molto interessante.
4: Giocherei con due attaccanti, perché è chiaro, con una difesa a tre, una difesa a quattro, Holund può essere anche forte, non è Maradona, però insomma le difficoltà a spalle alla porta sono un po' per tutti gli attaccanti, lo era anche per me che sgomitavo. Però ecco, quando ci sono grandi difficoltà, una squadra che non riesce a far gol, io onestamente un'altra punta la metterei.
0: Anche perché ricordiamolo, negli anni in cui giocavi tu, c'eravate tu e Giordano, e ovviamente anche poi Careca, e c'era Maradona, e vabbè. Però se penso all'Inter con Lautaro e Thuram, o Pio Esposito e Bonini, per esempio, l'Inter l'ha davanti a due punte. Dico Inter per farti un'ultima domanda, Andrea, perché non era mai successo nella storia che in un unico turno le italiane in Champions perdessero tutte. La Roma ieri aveva fatto una partita pazzesca, era avanti 3-1, però ha perso l'Inter, ha perso il Napoli, perde il Como e poi si suicida la Roma nel finale. E siamo molto indietro come calcio italiano rispetto agli altri.
4: Walter, purtroppo sì, mi dispiace, insomma, c'è la Champions, è un altro livello, è un livello altissimo, c'è poco da dire, insomma. Sono anni, insomma, le squadre italiane non vincono la Champions. Adesso non mi ricordo, forse l'Inter è l'ultima che ha vinto la Champions.
0: L'ultima a vincerla è stata l'Inter con Mourinho nel 2010.
4: Esatto, Mourinho e triplete, quindi chiaramente non c'è dubbio che il calcio italiano sia inferiore, diciamo, al calcio europeo. Poi ci sono, insomma, queste squadre, Manchester City, Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain di ieri, ragazzi, la roba
4: è strepitoso, Barcellona, insomma, sì, il calcio, insomma, è fatto di chi ha più soldi, effettivamente in questo caso qui, insomma, l'inglese o le altre, diciamo, squadre hanno più soldi e quindi hanno più capacità di acquistare i grandi campioni, cose che noi ci riusciamo poco.
0: Oh Andrea, perdonami, ma io mi sono ricordato, volevo farti un'ultima domanda.
4: Sì.
0: E te la faccio su un calciatore dell'Udinese, perché io martedì ho detto una cosa in diretta.
4: Sì.
0: E ho visto lunedì sera, ero a casa e ho visto Torino Udinese. E
4: sì,
0: questo è Kelenkamp, ma l'avevo già visto altre volte. Insomma, mi sembra uno che abbia uno strapotere a centrocampo. Siccome dalle informazioni che ho, il Napoli opererà moltissimo al mercato di gennaio, soprattutto a centrocampo. Ma secondo te sarebbe uno da Napoli? Perché a me ha fatto un'impressione pazzesca questo Kelenkamp.
4: Ma Walter, vuoi che ti dica? Assolutamente sì, questo ragazzo qui è arrivato due anni fa un po' timidamente, però più gioca e più vediamo un giocatore veramente straordinario, ma anche di grande resistenza, perché lui è un olandese, un ragazzo che abbiamo pescato in Belgio, eravamo così convinti che questo ragazzo qui potesse fare molto bene in Italia. e sta diventando un uomo veramente straordinario, perché lui può fare sia la mezzala offensiva sia il trequartista, ha grande resistenza,
0: fa anche gol.
4: Se vi ricordate il gol che ha fatto al Napoli, insomma, guarda come calcia, è un ragazzo veramente poi straordinario, strepitoso. E quindi che dirti, Walter, è un ragazzo che può giocare sì effettivamente come Davis nelle grandi squadre,
0: nei grandi club, assolutamente. Ma Kellenkamp mi ha fatto un'impressione di lunedì sera incredibile. Ma d'altronde, sì, ragazzi, all'Udinese, e non lo dico perché c'è Andrea che è il capo scouting, ma devo dire che tirano fuori calciatori pazzeschi. Ti abbraccio forte, Bomber.
4: Grazie, Walter.
0: Grazie.
4: Ci vediamo
0: a te.
4: Martedì che sono a Napoli.
0: Martedì vai allo stadio a vedere la Champions, vai a vedere, esatto, Napoli-Bodo, eh?
4: Esatto, vado a vedere Napoli-Bodo, poi c'ho le figurine Panini che, insomma, poi quando mi dicono Napoli io parto sempre.
0: Allora ci vediamo martedì, ci vediamo martedì. Grazie,
4: bene,
0: davvero.
4: Walter.
0: Ciao, Bomber. Martedì verrà presentato proprio l'album Panini a Napoli, poi la sera c'è Napoli-Bodo, però andiamo con ordine, perché prima di tutto ciò che riguarda la Champions, ragazzi, sabato il Napoli torna in campo, vi ricordo, dalle 13 Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaioni con la Mora, poi ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Per chi la seguirà invece in TV, l'appuntamento sarà con DAZN. E allora vamos, Marco Russo, DAZN. Ciao Marco.
5: Ciao
0: carissimo. Tra l'altro ci sarà la nostra Giorgia Rossi a Venezia, dico nostra perché sapete che al sabato Giorgia è anche protagonista a Radio Kiss Kiss e non solo, ma la racconterà Ricky Buscaglia, che più tardi avremo in diretta. È chiaro, Marco, che se vieni da un KO in Champions come quello di Villarreal ci si aspetta un'operazione riscatto immediato, no?
5: Deve essere così, ovviamente, per la partita, che è una partita da tre punti per il Napoli, anche se è immaginate una squadra in classifica che ha zero punti e che ha appena cambiato allenatore, gioca in casa la prima contro un Napoli che viene da una brutta sconfitta contro il Villarreal in Champions. Cioè, non è una partita scontata, ecco, per il Napoli. Ci sarà da fare la prestazione, ci sarà da portare il risultato, ma deve farlo il Napoli. Non è una di quelle partite in cui non è possibile, non è concessa la possibilità di...
0: Soprattutto dopo Villarreal, io lo condivido. Massimiliano Allegri, che è uno che ha un'esperienza da vendere, è un top player della panchina, ha fatto scattare l'allarme. Guardate che se dovessimo andare a Venezia con l'atteggiamento di oggi in Spagna, ne usciremmo con la ossa rotta. Tra l'altro, dato statistico, prettamente statistico, tutte le volte che Davide Nicola è subentrato in panchina un allenatore a stagione in corso, non ha mai perso la prima partita. Ma come si dice, c'è sempre una prima volta. Davide Nicola parlerà domani e domani parla anche Max Allegri. Ti aspetti un po' di rotazione, Marco, negli uomini, perché ne ritrova tre, Anguissa, Alisson, Olivera. Ne ha tenuti un po' in panchina Villarreal. A proposito, c'è un po' di apprensione sulle condizioni di Neres, scattato un po' di apprensione. E Lobotka, secondo me, giocherà Spinazzola. Lo chiedo a te, ma lo chiedo a tutti gli ascoltatori, che potranno rispondere al 342-00-00100. Visto che Højlund ha giocato col Frosinone e a Villarreal e martedì c'è la Champions, dareste una chance dal primo minuto a Lorenzo Lucca, Marco Russo, DAZN?
5: No, per me gioca Højlund. Cioè, per quello che abbiamo visto, è vero che comunque Allegri ha sempre garantito dei subentri a Lucca, e in certe situazioni, insomma, non è andata malissimo, però c'è in questo momento il profilo di Højlund è di un livello, il profilo di Lucca è di un altro livello.
0: Però non le può giocare tutte.
5: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma questo è uno dei problemi del Napoli, che si ritrova a dover valorizzare un investimento
0: importante,
5: che ti è costato tanto, certo, sopra i 30 milioni di euro. Non puoi buttarlo via dal finestrino un investimento di questo tipo, perché insomma devi approvare assolutamente a rianimare quello che era un giocatore che aveva fatto vedere buone cose con l'Udinese. però in questo momento non le stiamo vedendo, il tempo passa e le Allegri si troverà di fronte all'esigenza di gestire Hojlund. Secondo me in questo momento la sua gestione è: rosicchio, tolgo 10 minuti a Hojlund in questa partita, ne tolgo 15, ne faccio giocare 15 a Lucca per provare, che ne so, una gestione da 60-70 minuti per Hojlund, ma spalmata su più partite, piuttosto che farne giocare, non so, 2 da 90 a Lucca. È quello che stiamo vedendo. Hojlund credo non abbia chiuso pochissime partite da 90 minuti, se non vado errato, ma Lucca i suoi subentri li ha sempre fatti, cioè provare con questo tipo di gestione
0: io che faccio il conduttore come lo fai tu, ci devo sempre mettere un po' di pepe nelle discussioni, perché un nostro ascoltatore mi scrive: Walter, ma ti prego, ma non scherzare, voglio Hojlund anche con una gamba sola, però io parlo di statistiche, sarà anche fortissimo, sono il primo a pensarlo, però in 8 partite ha fatto 2 gol, domanda, ma allora perché non dargliela questa chance a Lorenzo Lucca?
5: È ovvio che il primo parametro deve essere il gol per l'attaccante, però Hojlund è uno che ti dà la presenza proprio dentro la partita che Lucca non ci ha mai dato. Per carità, io ripeto, quello che ha fatto con l'Udinese era di livello, cioè lui e Tovender erano una coppia importante, magari non da 30-35 milioni di investimento, la storia ci sta dicendo questo. Proprio la natura, la presenza dentro una partita di Hojlund per lavorare con i compagni in appoggio, lavorare sulla profondità, lavorare di fisico, è un'altra storia. Cioè,
0: questo sicuramente. Questo sicuramente,
5: ma
0: tra l'altro,
5: fare di più è indubbio, cioè che anche lui debba segnare di più, ma credo tutto il Napoli debba essere più presente in fase offensiva, ed è chiaramente uno dei problemi del Napoli in questa stagione. Frosinone a parte, ma quella è una partita, secondo me, è stata una partita particolare proprio anche per le caratteristiche dell'avversario, cioè un avversario che ti gioca in qualsiasi condizione, con la linea praticamente al centrocampo, il Napoli che gioca con velocisti là davanti di ripartenza, non poteva che finire in un modo.
0: Tra l'altro il Napoli ha investito moltissimo in quel reparto, no? Perché diciamo di Lucca 35 milioni, Hojlund, c'è Lang, c'è Neres, investiti 200 milioni, totale gol 5 fin qui, 40 milioni ogni gol. È chiaro, Marco, che insomma dal bomber ti aspetti sempre qualcosa in più.
5: Assolutamente, ma io me l'aspetto da tutti, cioè mi aspetto che tutti debbano alzare i propri numeri offensivi. Mi aspetto che Neres possa trovare un po' più di continuità, ma anche proprio di condizioni innanzitutto. Da Lang mi aspetto colpi come quelli che abbiamo visto nella partita contro il Frosinone. Da Hojlund deve arrivare per quello che ha nelle gambe e nel fisico, deve arrivare a 15 gol, cioè ce li ha tutti.
0: Io la penso come
5: te. Deve essere accompagnato però da tutto il sistema. Non abbiamo ancora mai visto i gol di McTominay, arriveranno, però devono arrivare, non mi riferisco ovviamente a lui, ma in generale, cioè il Napoli deve essere di più, cioè deve non fare, ma proprio essere di più.
0: Io lo condivido, lo condivido il pensiero del collega di DAZN, che ringrazio, Marco Russo. Ciao Marco, a presto.
5: Walter, alla prossima, ciao.
0: Allora, mi scrive Luca da Volla, meno male, non sono l'unico, scrive: io continuo a pensare, anche se vado controcorrente, che Lucca merita una chance e che Lucca rimane un attaccante molto forte. Luca, io la penso come te, tra poco lo scopriremo anche attraverso il pensiero di Stefan Swock. Vi abbiamo preparato una sorpresa pazzesca. Cominciamo a entrare in Venezia Napoli pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, vi ricordo ore 16, l'appuntamento è con Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli, e vi proporremo un'intervista esclusiva a Benoît Badiachil. Vi do una piccola anticipazione: Badiachil, quando parla del suo arrivo a Napoli, dice: io avevo già colto l'entusiasmo, la passione, l'amore l'anno scorso quando venni col Chelsea, Napoli-Chelsea in Champions, e arrivando allo stadio ero rimasto veramente impressionato da questa marea azzurra. Insomma, uno dei motivi che lo spinge a venire a Napoli è quel ricordo fantastico di quell'arrivo allo stadio Maradona per Napoli-Chelsea di Champions. Com'è arrivare allo stadio per un calciatore dal Pullman, vedere tutti i tifosi? Chiediamolo a chi ci ha giocato a Napoli. Stefan Swock, buon pomeriggio. Bomber,
8: ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
7: Secondo me già quando arrivi allo stadio ti danno una carica pazzesca, quando metti piede sul terreno del Maradona, quando ci giocavi tu all'epoca a San Paolo, Stefano, in uno stadio fantastico.
8: No, è sempre stato stupendo, ma poi quando uno viene a giocare a Napoli sa già quello che lo aspetta, però dopo quando lo vede viene ulteriormente stupito, no? Da questo affetto che ha questa gente qua, questo popolo, questa maglia. Io dico sempre, ricordo che è l'unica metropoli che ha una squadra sola, perciò quel tipo viene riversato su questa maglia, perciò insomma è uno spettacolo ed è fuori dubbio che ti dà una carica che va oltre quella normale.
7: Senti Stefan, ovviamente però tu che conosci la piazza, è una piazza che dinanzi a un successo ha un entusiasmo pazzesco, poi magari arriva una sconfitta come quella arrivata in Champions e c'è un po' di depressione, di delusione. E forse questo è il momento dell'equilibrio, quell'equilibrio che Allegri chiede in campo e che forse l'ambiente deve avere all'esterno.
8: Ma c'è sempre il rovescio della medaglia, no? In tutte le cose. È logico che quando prendi il pacchetto prendi tutto. Napoli diciamo che è un po' amplificato in entrambi i casi, più che da altre parti. Però è vero quello che hai detto. Nei momenti, specialmente poi quando si cambia, non sono stati tantissimi perché c'è stata una sosta lunga, tante cose magari adesso si metteranno a posto, però è logico che quando le cose vanno bene non bisogna essere troppo, diciamo, ottimisti, ma quando le cose vanno male bisogna
7: abbattersi
8: il pessimismo, perché il pessimismo non aiuta mai. Bisogna essere obiettivi, guardare le cose come stanno. È stata una brutta sconfitta col Villarreal, il Napoli era partito molto bene, magari se non c'era quell'errore, ma gli errori nel calcio ci stanno e li possono fare chiunque. Adesso bisogna trovare quell'equilibrio che si è trovato col Frosinone, perché si va a giocare una partita difficile a Venezia, che ha cambiato allenatore, che avrà nuovi stimoli.
7: Poi tu quello stadio lo conosci, è chiaro che il Venezia 6 partite 0 punti, cambia allenatore, Nicola è uno tosto,
8: Guarda, per la legge dei grandi numeri i primi punti me ne tengono a fare. Speriamo che per la legge dei grandi numeri aumentino ancora questi numeri e si vada a 7, dall'ottava possano farci i punti che vogliono.
7: Ah sì, poi sale sull'otto volante, perché insomma, Stefano, immagina poi, se il Napoli non dovesse fare il risultato a Venezia, aumenterebbero le polemiche. Io volevo farti invece una domanda su una cosa che hai detto. Hai detto, poi fino all'errore di Politano il Napoli ha fatto benissimo. Il problema è ciò che succede dopo quell'errore, e poi, come giustamente sottolinea Swock, perché io ho sentito qualcuno dire Politano ha rovinato la par ragazzi, ma l'errore fa parte del calcio. Però dal punto di vista mentale, Stefano mi è parsa una squadra fragile dopo quell'episodio.
8: Però l'aveva già detto Allegri, no? In altre partite. È una squadra che si sgretola troppo presto. E questo è forse l'errore più grande, anche più dell'errore che ha fatto Politano. Perché in un campionato, in una partita, ci sono tante fasi, no? Quando Allegri diceva non riusciamo a leggere la partita, quando il pericolo non lo annusiamo. E quello bisogna lavorare, perché in una partita, in un campionato, i momenti difficili ce ne saranno altri. E se ogni volta che succede qualcosa facciamo questi drammi o i giocatori non riescono a reagire, quello è il pericolo. Quello è veramente il pericolo.
7: Beh, certo.
8: E, perciò, e qua devono scendere in campo magari quelli più esperti, no?
7: I leader, i senatori, è chiaro che nel momento di difficoltà sono loro a prendere per mano la squadra. Siccome si era letto da più parti di un possibile ritiro, noi stamattina abbiamo sentito la società sportiva Calcio Napoli che ci ha riferito che non è in programma al momento nessun ritiro. La squadra va a Venezia, torna da Venezia, poi subito dopo c'è l'appuntamento di Champions League e poi prepareranno il match con la Roma. Stefan, vengo subito da te anche perché ti devo fare un po' di sorprese. Volevo anche chiederti del confronto che avviene in campo tra Allegri e De Bruyne, però c'è Riccardo Catapano che mi chiede la linea perché il Napoli si è allenato questa mattina e c'è il report della seduta mattutina. Riccardo, eccoci.
9: Eccoci direttore, si è arrivato il report ufficiale del club partenopeo con gli azzurri che ovviamente proseguono gli allenamenti in vista della gara di campionato sabato alle 15 al Penso contro il Venezia, con il gruppo che è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica con mobilità sugli ostacoli ed allunghi, e a seguire poi c'è stato un lavoro tecnico tattico. Tra l'altro, sulle foto che compaiono anche sul sito ufficiale del Napoli, protagonisti anche Anguissa ed Alisson, a testimonianza di come loro due insieme ad Oliveira continuino ad allenarsi con il gruppo.
7: Sono tornati tutti e tre. Senti Stefan, confronto in campo Allegri De Bruyne. Allegri dice stai tu nel mezzo, fai tu il play, fai andare McTominay, e De Bruyne, come dire, non è che voglio dire disobbediente, però dice no, io vado a puntare la porta, e Allegri dice no, stai lì, e lui invece va a puntare la porta. Che allora, tipo di idea ti sei fatto? Esatto.
8: Vabbè, De Bruyne sappiamo che non ha, tra virgolette, mai fatto il play, no? Perché faceva l'uomo, diciamo, in 4-2-3-1 avrebbe fatto uno dei tre dietro la punta. Nel Manchester giocavo così, era pienamente libero. È logico che Allegri sta cercando di fare quello che ha fatto con Modric al Milan.
7: L'idea di Allegri è quella, è tenerlo come dietro, Modric al Milan.
8: Metterlo dietro e fare il regista. Però io penso che lui più giochi vicino alla porta e può rendere ancora meglio, perché è uno che c'ha l'ultimo passaggio, è uno che vede dei varchi, è uno che vede bene l'inserimento, anche il gol che ha fatto il secondo contro il Frosinone l'ha fatto perché si è inserito in mezzo. Io lo vedo più in questo ruolo qua, più vicino agli attaccanti.
7: Però scusami Stefano, allora è chiaro che la tua visione, però la visione dell'allenatore è che lui debba fare il play.
8: No, no.
7: Ora, quando tu avevi Novellino,
8: la visione dell'allenatore è fare il play, lui deve fare il play. È anche vero che lui può dire guarda mister, io non me la sento, e poi prendere una decisione diversa. Però se scendi in campo che hai un compito,
7: devi esatto, il senso era quello, no? Nel senso, se Novellino ti diceva tu eri uno che andava a mille, se ti avesse detto Stefano vieni incontro al pallone, palla avanti palla dietro, tu vieni incontro e si butta un centrocampista dentro, immagino che tu
8: se prepari queste cose è giusto che tu le faccia.
7: Senti, ma a proposito di centrocampisti, con te c'era Salvatore Miceli che voglio salutare, ce l'abbiamo in diretta. Buon pomeriggio Salvatore.
10: Ciao, buon pomeriggio, ciao Stefan.
8: Ciao Salvatore.
7: Salvatore, veniva tutto più semplice con Stefan là davanti, eh?
10: No, bastava dargli la palla, no? Movimenti avanti e indietro, ci si guardava e ci si capiva al volo.
7: Era uno di quei bomber che palla Swocker a mettere la palla in banca, è così Salvatore?
10: Stefan è stato un giocatore veramente di altissimo livello, se non sbaglio forse ha ancora il record di gol segnati in Serie B.
7: Credo proprio di sì, no. Stefan, sei quello che ha fatto più gol di tutti in B.
8: No, ne ha fatto uno in più Coda.
7: Ah, sì, Massimo Coda ti ha superato.
10: Vabbè, è al secondo posto, quindi voglio dire, non è che è al decimo o all'undicesimo, perché lui aveva il gol innato in se stesso, cioè aveva proprio il fiuto del gol. Io mi ricordo a Pistoia il gol
7: della promozione,
10: della vittoria. Cioè se lo è inventato da solo, non so come ha fatto, ma non solo quello, ce ne sono stati altri. Mi ricordo una volta in casa, se non sbaglio col Brescia, fece un colpo di tacco, che si smarcò la palla
7: da solo,
10: l'avversario da solo, bravo.
7: Ah, era con l'Atalanta,
10: Bene, lui se le ricorda tutti, me le ricordo per i gesti tecnici. Giocatori veramente rari. Io credo che se Stefano avesse giocato in questi periodi
7: avrebbe fatto 200 gol. Avrebbe fatto
10: sicuramente in categorie superiori.
8: Il periodo che ho fatto con Salvatore sono stati degli anni stupendi, perché abbiamo vinto due campionati insieme, ma non so neanche tanti campionati che mi ricordo proprio l'ambiente dello spogliatoio.
10: Bravo.
8: Cosa stupenda, anche Napoli, però insomma
10: andavamo sempre a pranzo
8: siamo sempre riusciti a trovare degli spogliatoi uniti,
7: che è molto importante,
8: che non si sgretolavano mai. Per vincere deve esserci per forza questa sinergia tra i giocatori, perché insomma quando uno succede qualcosa tutti pronti a difendere, tutti pronti a schermarlo, oppure se qualcuno sbagliava tutti pronti a riprenderlo e fargli capire che non ha subito nella retta via, e noi ci siamo divertiti tanto. Però facevamo prima di tutto quando ci si poteva divertire e quando andavano chiusi, diciamo, a serrare i ranghi, perché era un periodo un po' difficile. Perciò quando una squadra inizia a fare questo e capire questo è già un bel passo avanti.
7: Stefan, prima di salutarti volevo farti proprio l'ultimissima domanda. Ha giocato in nazionale Højlund, è tornato e ha giocato col Frosinone, ha giocato anche a Villarreal. Martedì c'è la Champions, faresti partire a Venezia dal primo minuto Lorenzo Lucca anche per dare un...
8: No, perché non, in questo momento qua non mi dà fiducia. È un giocatore che non sta facendo bene, secondo me lo sta soffrendo di testa. Piuttosto faccio giocare Højlund e poi magari alla fine posso entrare Lucca. Però in questo momento qua il Napoli ha bisogno di chi sta bene, di chi ha fiducia in se stesso. Højlund è un giocatore che, anche se non ha fatto gol, è stato, tanto voglio precisare che è stato sfortunato, perché ha preso un palo, un incrocio, si fa trovare sempre pronto, difende la palla molto bene, è molto utile alla squadra. E Luca in questo momento sta avendo grossa difficoltà.
7: Però Stefan, se non lo fai giocare neanche a Venezia e col Monza, come te lo tuteli un investimento? Perché secondo me Luca deve dare una mano in questo momento.
8: Ma secondo me lui è proprio quello che gli pesa. Secondo me è anche l'investimento. Però non è che non ha avuto le possibilità, è che il Napoli non può permettersi, secondo me, di non dare continuità alle vittorie che ha fatto col Frosinone. Cioè sarebbe... è una partita troppo delicata. Se non ci fosse stata la Champions ti avrei detto anche di sì, ma adesso in questo momento qua il Napoli ha bisogno di una vittoria per tranquillizzare anche l'ambiente, per tornare più sereni, e Højlund secondo me mi dà più garanzie questo fatto qua.
7: E io ti abbraccio fortissimo, Stefan Swock, grazie, ciao Bomber.
10: Ciao Bomber.
7: Vado a Salvatore Miceli invece, perché prima tu non eri ancora collegato, Salvatore. Parlavamo di questa idea di Allegri, no? Lui vorrebbe De Bruyne play. Ora De Bruyne non è convintissimo, Allegri lo sta spronando, dice guarda rendi molto meglio, non hai più 26 anni, 28, ce l'hai 35, lì nel mezzo, detti i tempi, ti allungo la carriera ai 2 anni. Questa visione diversa è venuta fuori anche durante il match col Villarreal. Allegri diceva stai nel mezzo, De Bruyne andava invece davanti, Allegri lo richiamava. Secondo te De Bruyne potrebbe davvero rendere meglio in questa fase della sua carriera da play?
10: Allora, se mister Allegri ha visto, e sono d'accordo con lui, che De Bruyne può fare quel ruolo perché ha delle qualità tecniche veramente fuori dal normale. È normale che un giocatore, quando viene tra virgolette snaturato, parliamo di ruolo, di posizione in campo, all'inizio fa fatica, ma sono sicuro che se De Bruyne si convince che può fare quel ruolo, e secondo me lo può fare perché ha le qualità, ai tempi di gioco, alla tecnica per dettare l'ultimo passaggio, per far respirare la squadra, e nel momento in cui lui si convince può dare una grande mano al Napoli in quella zona del campo che poi è quella più importante. È normale che noi siamo abituati,
7: quindi all'inizio fai fatica ad abituarti a quest'idea?
10: All'inizio ogni giocatore, che sia De Bruyne, che sia, almeno che non c'è una predisposizione mentale, perché ci sono giocatori con queste caratteristiche, con predisposizione mentale immediata a immolarsi in quello che l'allenatore chiede. Io ti faccio un esempio.
7: Prego.
10: Giudo, per esempio, mi sposto alla Juve, te lo ricordi Mandzukic proprio nell'era?
7: Lo ricordo molto bene, con Allegri faceva fare il terzino.
10: Ma Mandzukic, bravissimo, Mandzukic faceva l'esterno alto d'attacco.
7: Ma non c'è dubbio, e poi faceva pure il terzino.
10: In un possesso faceva il terzino.
7: E perché Toko Mourinho all'Inter cosa faceva?
10: Bravo, perché Mandzukic aveva delle qualità mentali e di personalità e, come dire, di disponibilità alla squadra, veramente di altissimo livello. Magari De Bruyne, il mister, ci deve lavorare, però credo che mister Allegri troverà il modo per fargli entrare il concetto in testa, perché è vero che De Bruyne, noi siamo abituati a vederlo un centrocampista di inserimento, a volte a fare l'ultima parte dell'azione, l'assist, e quanti gol ha fatto. Lui, diciamo, è un mezzo.
7: Però Salvatore, con l'avanzare dell'età, ci sono tante partite. Se si lamenta Lobotka, è chiaro che devono in tutte nell'Obotka.
10: Questo è il momento migliore perché lui arretri un attimino. La posizione,
7: io la penso esattamente
10: tu
7: così.
10: Te lo ricordi Pirlo che iniziò carriera da mezza,
7: faceva il trequartista, Andrea Pirlo,
10: bravissimo, e Mazzone lo mise davanti alla difesa
7: e gli ha cambiato la carriera?
10: No, gliel'ha allungata, gli ha trovato il ruolo. Lì è la bravura dell'allenatore. Io credo che Allegri sia un ottimo allenatore, uno dei più bravi.
7: Siccome allora, io lo ricordo proprio, ma credetemi, con una dovizia di particolari, ha fatto cenno Salvatore Miceli a Pirlo. E io vi racconto una cosa che accade, pensate, nel 2011. Ero a cena con Antonio Conte e con Massimiliano Allegri. E in quel momento arriva la notizia a Conte che hanno preso Pirlo a parametro zero alla Juve. E Conte ne parla con Allegri, poi Pirlo con Conte fa bene, Conte dopo 3 anni va via dalla Juve, lui arriva Allegri e se lo gode Allegri Pirlo alla Juve.
10: Bravo. È così, è la verità. Ecco, lì sta tutta la grandezza di un allenatore, no? Quello di non essere geloso, invidioso, ma, come dire, uso questo termine, lasciano passare, rubare i segreti, gli intuiti dei colleghi. Lì vuol dire che sei di un livello superiore, e Conte e Allegri secondo me sono tra i più bravi che abbiamo in Italia.
7: Allora, per me sono veramente i più bravi in assoluto, e pensa a Salvatore che a Napoli sono discussi continuamente. Conte per 2 anni e Allegri manca arrivato e già lo discute.
10: Napoli è una piazza di un'importanza esagerata, dove purtroppo, come nel Milan e nell'Inter, nella Juve, la Roma negli ultimi anni, e perché no anche quando sono stati gli anni della Lazio, non hai il tempo, non hai i tre risultati, al Napoli devi vincere, e questo pesa. Quando indossi la maglia del Napoli è una maglia pesante, quella del Milan, della Roma, dell'Inter, della Juve, sono maglie, non me ne vogliono le altre,
7: no, ma è chiaro,
10: sono
7: che...
10: maglie molto molto molto molto pesanti. Al Napoli c'è una, Napoli è stata l'unica piazza italiana che ha avuto e ha visto il più grande giocatore del mondo, Diego Armando Maradona. Di che cosa stiamo parlando?
7: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma veramente di che cosa stiamo parlando?
10: Napoli è una piazza che il calcio l'ha visto negli anni 80, negli anni 70.
7: Non mi devi convincere, Salvatore.
10: Bravo,
7: non mi devi convincere.
10: Io, come dico, come dire, metto sulla bilancia entrambe le cose, no? Non ti assicuro però che il tifoso napoletano, che è sempre stato un tifoso maturo e un grande competente di calcio e di calciatori, negli ultimi anni, nell'era di De Laurentiis, è migliorata ancora. Quindi onore, dico bravi ai tifosi del Napoli, perché Napoli è una città che sta crescendo in tutto, a livello turistico, strutturale, a livello proprio di mentalità. Non è la Napoli che ho vissuto io nel 99, non è la Napoli degli anni 90, degli anni 80. Napoli adesso è una realtà europea, mondiale, in tutto e per tutto.
7: Salvatore, non aggiungo neanche una virgola a quello che hai detto.
10: Onore, no, io guarda,
7: molto bello.
10: Ad agosto scorso sono venuto a fare un giro, due giorni. Napoli è una città, lo dico con la pelle d'oca addosso, spettacolare, bellissima.
7: Torna a maggio che ci sarà anche la Louis Vuitton Cup, la Coppa America, impazzirai.
10: Bravo, grazie.
7: Di cuore Salvatore Miceli, a presto.
10: A disposizione, forza Napoli.
7: Forza Napoli sempre. Oh, Napoli che andrà a Venezia. Vi ricordo l'appuntamento di sabato dalle 13 con Carlo Alvino, Diretta Azzurra. Venezia lavora con Nicola, adesso è ufficiale Davide Nicola che domani parla in conferenza. Che Venezia si deve aspettare il Napoli? È una bella incognita. Tutto sul Venezia, arriva Riccardo Catapano. Riccardo Catapano che poi troverete anche per l'ennesima vittoria del Napoli Basket. Riccardo vivrà tutta la puntata con noi, ma parliamo di Venezia dopo la pubblicità.
11: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso.
7: Parliamo di Venezia dopo la pubblicità.
11: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente.

0: digitato certified. Password corretta.
1: Parola chiave: certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
10: Torniamo in diretta per questo rush finale della prima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti voi anche da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare ovviamente del Venezia, prossimo avversario del Napoli, con tante incognite viste il cambio in panchina, e sappiamo insomma quando c'è il cambio di un allenatore come possano cambiare radicalmente le cose. E allora facciamoci aiutare da chi segue ovviamente con dovizia di particolari il Venezia, il collega Andrea Martucci. Ciao Andrea, come stai?
11: Buon pomeriggio a tutti quanti, qui siamo pronti a vedere quali saranno le scelte del mister Davide Nicola, arrivato ieri.
10: Sì, che sostituisce ovviamente Giovanni Stroppa. Questo inizio difficile in generale per il Venezia. C'è anche una statistica che farà credo più piacere ai tifosi del Venezia rispetto a quelli del Napoli: Nicola non ha mai perso da subentrato come alla prima partita, quindi questa è una statistica che insomma abbiamo riportato questa mattina. Qui a Napoli ovviamente fanno gli scongiuri, a Venezia invece si affidano proprio a questa statistica. Domani parlerà lo stesso Davide Nicola, però faccio un passo indietro. Cosa non ha funzionato in queste prime settimane sotto la guida, questi primi mesi o meglio sotto la guida di Stroppa al Venezia?
11: Allora, sicuramente ci sono stati dei problemi dal punto di vista della disponibilità di alcuni giocatori, poi altri sono apparsi sotto la forma attesa, e sicuramente poi anche quello che è l'approccio dal punto di vista tattico di Stroppa, che ha voluto mantenere lo stesso quello della Serie B anche in Serie A, però chiaramente i valori, la qualità tecnica degli attaccanti avversari su una difesa a tre concepita molto alta rispetto alla normale dallo stesso ex tecnico, questo ha comportato a dei problemi. Quindi chiaramente il Venezia dovrà cambiare qualcosa nelle prossime partite. È difficile che lo possa fare già contro il Napoli, dove molto probabilmente scenderà nuovamente in campo una formazione schierata con il modulo consueto del 3-5-2.
10: Diciamo che Nicola ha avuto in questo momento pochissimo tempo per apportare dei cambiamenti. Sappiamo che è un allenatore specializzato in quelle che sono ovviamente anche le salvezze. Cosa ha convinto il Venezia a puntare su Davide Nicola, secondo te?

0: Beh, è proprio perché
1: su questo aspetto uno, qui
0: è proprio per questo motivo qui, insomma, perché è un super esperto. Si erano sondati anche altri allenatori, si parlava anche di un eventuale ritorno di Zanetti sulla panchina del Venezia dopo qualche anno, dopo che era stato mandato via. E siccome attualmente, diciamo, nel gruppo degli imprenditori c'è ancora l'ex presidente Niederauer, che aveva preso quella decisione, e quando è stato portato sul tavolo sia il suo nome che quello di Davide Nicola, alla fine la dirigenza, la proprietà ha deciso per appunto Davide Nicola, che è appunto un super esperto in cercare di risuscitare, passatemi il termine, situazioni quasi di squadra morta, ecco, possiamo dire così, insomma, come attualmente il Venezia. Ci vuole assolutamente una scossa. La dirigenza aveva dato 3 settimane ancora appunto a Stroppa per lavorare. Si aspettava qualcosa in più a Bergamo, non tanto soltanto dal punto di vista del risultato, ma sull'approccio alla partita, ma prendere 2 gol in appena 6-7 minuti, certo, e il terzo dopo 30 minuti è stata, diciamo, una situazione nella quale ha condannato, oltre alla sconfitta del Venezia che rimane a 0 punti, anche, insomma, il percorso di Stroppa in Laguna.
1: Andrea, non siamo più soli, perché abbiamo in collegamento anche il direttore Paolo Poggi con noi. Ciao direttore, come stai?
2: Buondì, bene, grazie, tutto a posto.
0: Oh, carissimo.
1: Siamo con il collega Andrea Martucci, insomma, per provare ad analizzare ovviamente quello che succederà sabato in Laguna. Direttore, vengo subito da lei, perché è ovvio che il Venezia, insomma, inizio difficile, inizio in salita, arriva questo cambio di allenatore, si passa da Stroppa a Nicola, di contro ci sarà invece un Napoli che deve un po' leccarsi le ferite dopo la sconfitta in Champions League col Villarreal, e che vuole dare invece continuità di risultati in campionato per risalire la china. Queste sono un pochino però le partite, non dico da tripla, ma difficilmente pronosticabili. Io non so, tu che ne hai viste tante, che tipologia di partita ti aspetti sabato?
2: Ma indubbiamente è una partita difficile da pronosticare. Allora, bisogna vedere chi reagisce meglio alle cose successe in settimana, sostanzialmente. Nicola, per il suo passato, sappiamo come interpreta subito, cioè che impatto ha con le sue squadre, e questo può essere diciamo un aspetto positivo per quanto riguarda il Venezia. Certo, diciamo che non affronta la squadra più facile in questo momento, perché al di là del risultato della prestazione negativa del Napoli in Champions League, è una squadra che è dotata di giocatori diciamo un po' sopra la media, tanto per usare dei termini leggeri, e per cui credo che la partita, più che dalla situazione delle due squadre, dipenda molto dalla qualità dei giocatori. Cioè, bisognerà vedere quanto in palla saranno i giocatori del Napoli e altrettanto quanto lo saranno quelli del Venezia, perché in questi casi, quando si gioca contro dei giocatori di così alto livello, il problema è se loro stanno bene quel giorno. Se loro stanno bene quel giorno è un problema per
1: effettivamente. Andrea, ti lascio una domanda per il direttore Poggi.
0: Quanto ci vorrebbe un Poggi al Venezia d'oggi?
2: Beh, sicuramente quello di adesso no. Quello di adesso no. Ma non so, io non voglio mettere in dubbio le qualità dei giocatori del Venezia. L'unica cosa che sarebbe diversa è che magari sentirei la situazione in maniera un po' più diretta, perché da veneziano forse la prenderei in maniera diversa, ecco. Ho sempre creduto che le situazioni, quando le vivono persone che sono direttamente coinvolte
0: emotivamente,
2: le cose sono più facili da risolvere.
0: Come eravate tu e Mattia con l'auto Troppi stranieri, insomma, sì. Paolo, secondo te?
2: No, ma non, io non sto a discutere stranieri, no, cioè chiunque, anche gli stranieri, cioè per esempio Gianluca Busio, che è là ormai da 6 anni, 7 anni, probabilmente la vive in maniera diversa rispetto a chi è appena arrivato, ecco, cioè più che chi è nato e cresciuto là, io intendo chi conosce realmente i valori, la storia e tutto quello che ha a che fare con il senso di appartenenza, ecco, a una società. Quando si ha un profondo senso di appartenenza, le cose si risolvono meglio.
1: Direttore, ti faccio l'ultimissima Adam. Perdonami Andrea, faccio l'ultimissima al direttore perché poi dobbiamo volare in pubblicità. Vengo versante Napoli, perché ovviamente abbiamo parlato versante Venezia, vengo versante Napoli perché anche il Napoli, insomma, dal punto di vista offensivo, nonostante la tanta qualità, sta un po' faticando. Lorenzo Luca non riesce a trovare il giusto spazio, lo stesso Højlund, insomma, in questo momento va vicino spesso al gol, un palo, una traversa, ma non riesce poi a segnarlo. Ecco, quali sono secondo te in questo momento le problematiche relative al reparto offensivo del Napoli, che poi di qualità, insomma, credo ce ne sia abbastanza.
2: Ma sì, ma è anche già dimostrata, perché Luca o Højlund non comincerebbero adesso a far gol, li hanno già fatti tanti e adesso stanno solo passando quel momento in cui le cose non funzionano, diciamo così. Il fatto è che questi giocatori, che hanno già dimostrato di avere numeri da Serie A, nel momento in cui cominciano a farli, poi non si fermano, perché ce l'hanno dentro e l'hanno già dimostrato. Per cui credo che, insomma, ragionando da attaccante, per cui in difesa della categoria, dico che di solito sono momenti di passaggio.
1: Momenti di passaggio, poi se dovesse arrivare il gol, insomma, poi si sblocca tutto. Perché l'attaccante, insomma, puoi effettivamente dircelo tu, direttore, vive ovviamente per il gol. Detto questo, io ti saluto, direttore, ti ringrazio per aver accettato il
2: nostro. Ma grazie a voi.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Paolo.
1: Grazie al direttore Paolo Poggi e grazie al collega Andrea Martucci per essere stato con noi quest'oggi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora. Per noi è giunto il momento di fermarci. Giusto 30 secondi, un pizzico di pubblicità e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il ritorno del direttore Walter De Maggio.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, due giorni a Venezia-Napoli. Vi ricordo l'appuntamento. Oggi pomeriggio, in esclusiva ai nostri microfoni, conosceremo più da vicino Benoît Badiachil. Ore 16 qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. L'appuntamento di domani sarà molto importante a mezzogiorno. Parlerà Massimiliano Allegri. Conferenza stampa pre-Venezia-Napoli la presenterà il mister. A mezzogiorno vi ricordo che la conferenza stampa di Allegri è in diretta e in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. E poi ovviamente sabato vi racconteremo Venezia-Napoli. Napoli ha bisogno di gol. Ha bisogno di gol, è innegabile. In Champions League un solo gol in due partite lo realizza Rachmani. Sta facendo fatica a trovare la via del gol Rasmus Højlund. Fin qui sono 8 gli impegni ufficiali, i gol sono 2. È chiaro che tu il potenziale realizzativo devi aumentarlo. È evidente che tutti pensiamo magari che c'era bisogno di intervenire sul mercato. Il Napoli si era mosso molto bene perché poteva venire Gabriel Jesus, ha aspettato Gabriel Jesus fino alla fine, poi si è accasato al Barcellona. Allora parliamo di gol, e per parlare di gol abbiamo bisogno di bomber. E che bomber, ragazzi! Nicola Amoruso, ciao Nick, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.
2: Ciao carissimo. Senti Nicola, Rasmus Højlund, il Napoli ci ha puntato, ha investito tantissimo sul bomber danese, fin qui 2 gol, che è evidente per un bomber come Højlund sono pochi.
3: Allora, sono pochi, ma però bisogna considerare il grande lavoro di un attaccante che secondo me, anche se è vero, non è un momento brillantissimo, però è un giocatore che lotta sempre contro tutti, è un giocatore che fa reparto. Di sicuro io mi aspetto un miglioramento sotto il punto di vista realizzativo, però bisogna anche metterlo in condizione di far gol. Quindi sono convinto che se la squadra gioca un po' più alta, un po' più di occasioni, lui se gol li farà e sempre di più. Quindi io credo
2: ti
3: che
2: fidi di Højlund. Ti fidi di Højlund?
3: Ma non mi fido di Højlund di più, perché è un giocatore che ha caratteristiche e qualità uniche, deve fare la differenza e farà la differenza. Io è l'ultimo dei problemi del Napoli dal mio punto di vista.
2: Allora Nicola, parli con uno che pensa che, come diceva Conte l'altro anno, Højlund possa diventare tra i 3 attaccanti più forti al mondo, quindi io la penso come te, però hai detto va messo in condizione di fare gol, sta facendo un lavoro eccezionale. Facciamo così, concentriamoci sul tema gol. Siamo con Nicola Amoruso, ci raggiunge un altro ospite che pure in carriera li ha fatti gol, e prima che ve lo presento vi do un indizio: i due hanno giocato insieme, non a Napoli però, non nella parentesi napoletana del mio amico Nicola Amoruso. Arturo di Napoli, ciao Arturino!
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti voi, ciao Super Nick!
3: Super ciao Nick. Grande Arturo!
2: Avete giocato insieme a Messina, vero Arturo?
4: Sì, abbiamo giocato
2: Messina.
3: Re Artù. E ultimamente anche abbiamo fatto una partita a calcetto. Arturo naturalmente sta benissimo e ha dato spettacolo.
2: Ma lui lo dava sempre lo spettacolo.
4: Un po' meno al padel,
3: Un po' meno al padel, ma ci arriviamo lì.
2: Nick a padel è tanta roba, è tanta roba. Allora, senti Arturo, diceva Nicola, state sereni, Højlund è un attaccante fortissimo, i gol li farà. Io che amo molto i numeri, perché dico che i numeri non mentono mai, i numeri schiacciano le parole, Højlund arriva dopo una stagione allo Sturm Graz, fa 6 gol in 35 partite, arriva in Italia, prima stagione all'Atalanta, 32 partite, fa 9 gol, però il Manchester United decide, viste le qualità enormi, aveva 19 anni, di investire 70 milioni. Al primo anno in Premier le partite che disputa sono 30, fa 10 gol, quindi dopo i 9 con l'Atalanta ne fa 10, l'anno dopo non rende molto, 32 partite, 4 gol, l'anno scorso arriva a Napoli per l'infortunio di Lukaku, in 33 gare fa 12 gol. come dire, non è uno da 16-18 gol, però Arturo, secondo me le potenzialità da 18 gol lui le ha.
4: Ma sono pienamente d'accordo con quello che ha detto, perché l'ho sentito quello che ha detto Nick Amoruso su Foglund. È un giocatore che è chiaro che bisogna mettere le condizioni di poter far gol, ma lui quello che fa per la squadra, per il reparto, va in profondità, tiene palla, è uno che pressa. Io credo che, e Nick lo può confermare, è un calciatore europeo, un calciatore con determinate caratteristiche, direi anche complete. Che ce ne sono pochi. Io sono certo che con il collettivo, come diceva Nick, spostare il baricentro un po' più in avanti, perché il Napoli ha quei tipi di giocatori da Brun e compagnia, dicendo che negli ultimi 20 metri sono determinati. Quindi Allegri credo che deve trovare solo la forma per far sì che Napoli giochi un po' più alto, però Højlund può assolutamente arrivare a 18-20 gol. Aiutato dal contesto, assolutamente sì.
2: Allora, vado da Nicola Amoruso, perché Nicola, è evidente che però Højlund non possa giocare tutte le partite. Le ha giocate tutte fin qui, sempre dal primo minuto, per giunta ha giocato 4 volte con la nazionale, dopo la pausa ha già giocato titolare col Frosinone, titolare anche a Villarreal. Totale gol, giusto per dirlo, 0. Allora ci chiediamo, ma non è il caso che magari a Venezia venga dato spazio a Lucca per preservare un investimento? Perché poi il Napoli sui due attaccanti, 50 Højlund, 35 Lucca, ha speso 85 milioni. Totale gol 2, quelli di Højlund. La daresti una chance a Lucca? Allegri lo stima molto.
3: Allegri lo stima molto, e di sicuro insomma, è un giocatore che vive con grande sfiducia questa sua esperienza napoletana. Ci ha messo del suo? Sì. L'anno scorso è andato via e ha giocato poco, quindi lui servirebbe, sai, quei gol a cui aggrapparsi per ripartire, per fiducia. Io sinceramente in questo momento credo che sia sempre più in difficoltà. Il Napoli dal suo canto deve cercare di recuperare un investimento così importante. È un giocatore giovane, l'ha pagato tantissimo, però ecco, riporre la massima fiducia in lui in questo momento faccio un po' fatica per quello che è stato il suo percorso fino a questo momento. E sai, alcune volte, anche Arturo lo sa, non sempre trovi il tuo posto ideale, il tuo ambiente ideale per esprimerti al meglio. E il Napoli ha avuto difficoltà e io mi auguro che possa essere una freccia nell'arco di Allegri in più,
2: e dare quei gol che servono al Napoli, perché lo chiedo ad Arturo di Napoli. Arturo, non è che le può giocare tutte Højlund, perché poi è vero, c'è il mercato, ma il mercato apre a gennaio, ragazzi, siamo a ottobre.
4: Ma adesso non si può pensare al mercato, ed è incredibile la metamorfosi che ha fatto questo ragazzo Luca da Udine agli ultimi anni, perché a me era apparso un ragazzo di assoluto spessore, che vedeva la porta ma che faceva un gioco importante anche per la squadra. Sono d'accordo con Nick, è un ragazzo che fa fatica a riprendersi, e evidentemente la pressione Napoli si sente, per lui fa fatica, perché non ho altre ragioni, perché non può dimenticarsi di come si giochi a calcio, e è altrettanto vero che Højlund non può fare tutte le partite, ma anche per lo spreco di energie che lui ha nel modo di giocare, non è possibile un ma infatti quando io dico che l'Inter è la squadra più forte, perché ha i ricambi che non vanno ad abbassare il livello del rendimento della squadra, ecco perché l'Inter è la squadra più forte.
2: Beh, d'altronde è vero che giocano con due punte, le due punte solitamente sono Thuram e Lautaro, ma solitamente fino a un certo punto, perché oramai è tutto interscambiabile. Ho visto Inter Parma, parte Pio con Thuram, e poi all'improvviso cosa fa Kivu? Li cambia tutti e due per non dare la percezione uno entra al posto di un altro. Entrano Lautaro ed entra anche Bonny, e certo Nick, Lautaro, Bonny, Thuram, Pio Esposito, È tanta roba, Nicola, da attaccante te lo chiedo.
3: Ma è tanta roba, ma soprattutto se vuoi ambire a obiettivi importanti, ha bisogno di una rosa che sia ampia e di qualità. L'Inter l'ha costruita molto bene, anche con gli innesti.
2: Aspetta, Nicola, ti fermo un attimo perché sembra incredibile. Stiamo parlando di attaccanti di Inter. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda Lautaro Martinez, Riccardo Catapano.
5: Sì, direttore, perché insomma la Champions e gli infortuni, i sovraccarichi colpiscono un po' tutti, non solo il Napoli ma anche l'Inter. Parlavamo proprio di Lautaro Martinez, che salterà un mese per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà il Tour de Force, out un mese, e salta anche il derby Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. Queste dovrebbero saltare, le partite che dovrebbe saltare Lautaro, per rientrare poi il 22 novembre contro l'Atalanta.
2: Eh sì, perché poi si gioca sempre, lo avevamo detto, alla ripresa 9 partite in 27 giorni. Scusami Nicola, ma proprio perché parlavamo di attaccanti era molto...
3: L'Inter comunque avrà un'assenza importante, ma sono tranquilli perché comunque hanno giocatori che possono tranquillamente sostituire il suo bomber, e quindi questo è importante. Ma in tutte le grandi squadre che vogliono comunque ambire in Europa, il proprio campionato, ognuno delle proprie nazioni, c'è squadre, c'è giocatori che possono assolutamente, sono tutti titolari.
4: Anche perché Nico, un infortunio, un calo fisiologico
2: ci può stare in una stagione, no Arturo?
4: Certo, quindi è quello che dicevo prima, no? Se non hai i ricambi che ti alzano o quantomeno ti tengono il livello alto della squadra, poi fai fatica.
2: E io lo voglio ringraziare, Nick Piedecaldo, lo chiamavano così ragazzi quando Nick era in campo. Tutto stava a mettere nei 16 metri, grandissimo bomber. Ciao Nicola.
3: Arturo, ciao
2: Nick. Arturo, a te un'ultima domanda te la faccio sul Venezia, perché tu sei doppio ex della partita, hai giocato a Venezia, hai giocato a Napoli, e è un Venezia che è partito malissimo, ha investito tanto. Tra l'altro pensate che nelle 20 di A ha per monte ingaggi è la 13ª della Serie A. È partito molto male, cambia allenatore, arriva Nicola. È vera questa cosa che quando ti arriva l'allenatore nuovo è una scossa, dai qualcosa in più?
4: Beh, è così, dai qualcosa in più o ti affondi del tutto, perché poi i cambi allenatori sono a volte prolifici, a volte no. Però io ti dico che il Venezia non merita di stare a 0 punti, anche con lo stesso Stropio, no? Io ho seguito un po' di partite. È chiaro che quando ti piove sembra che la nuvola ti segui, però io dico che il Venezia non ha un potenziale da 0 punti, è una squadra assolutamente, hai detto anche te, dove hanno investito molto, e secondo me che ci sono giocatori di qualità, e Nicola ha questa grande qualità da subentrante a rivitalizzare, a dare energie nuove, quindi un brutto cliente per il Napoli, però sulla carta il Napoli non può assolutamente non andare a prendere i 3 punti al Venezia, anche se è una partita complicata.
2: Sarà una partita ostica sicuramente, proprio per quello che diceva Arturo. Poi Davide Nicola ha questa innata capacità, subentra in un gruppo, dato prettamente statistico, tutte le volte che è subentrato in corsa la prima partita con la sua squadra, Davide Nicola non l'ha mai persa. E grazie di cuore Arturo di Napoli, ciao Arturino.
4: Sempre un piacere, ciao ragazzi.
2: Ciao carissimo. E sarà anche emozionante la sfida, e immagino anche l'emozione che proverà Juan Jesus, perché insomma Juan Jesus sarà lì da avversario contro il suo Napoli, quel Napoli dove lui ha vinto, l'immortale come l'aveva definito l'altro anno Antonio Conte, 2 scudetti con Spalletti e Conte. Oh, fatemi salutare in diretta al telefono, oggi ha scritto sul Mattino di Napoli di Højlund, parleremo anche di Højlund, è il collega ed amico del Mattino di Napoli, Bruno Maiorano. Ciao Bruno.
6: Ciao Walter, hai solo sbagliato l'ordine, io direi sempre prima amico e poi collega.
2: Allora aspetta, ti ripresento, è un mio amico e ne sono orgoglioso, poi è un collega bravissimo, il collega del Mattino, Bruno Maiorano. Buon pomeriggio amico.
6: Un grande Walter, ciao.
2: È andata meglio, dai. Senti Bruno, io lo so che tu hai scritto di Rasmus Højlund, e infatti parleremo tra poco di Rasmus Højlund, però ti chiedo, c'è un po' di apprensione rispetto alle condizioni di Neres, perché è arrivato il report Infatti, appena è arrivato, Riccardo Catapano subito mi ha chiesto la linea. Non viene fatto cenno a Neres. Ci sono dei problemi per David Neres?
6: Ma guarda, ti dico la verità, in virtù della nostra amicizia non mi sento di sbilanciarmi, perché ti direi qualcosa che non so, nel senso che al momento non ho notizie in tal senso sulle condizioni di Neres, quindi non saprei proprio dirti, ecco.
2: È evidente che, insomma, dopo lui entra a Villarreal, qualche problemino sembrerebbe accusarlo. Ora, io non dico che in dubbio per Venezia, ci mancherebbe. Diciamo che viene valutato, viene monitorato, perché al di là dell'infortunio traumatico che lo ha costretto, lo ricordate, no? L'anno scorso, nel miglior momento, a gennaio, a operarsi alla caviglia, anche qui i numeri, lo storico. Neres è all'Ajax, nel 2019 ha una lesione al menisco che lo tiene fuori un anno. Però, insomma, parliamo del 2019. Poi però quella lesione al menisco si ripropone, siamo nel 2023 e al Benfica, e proprio nel mese di ottobre questa lesione al menisco gli crea non pochi problemi. Ora, capiamo dopo Villarreal, ma insomma auguriamoci che non sia successo nulla, a me risulta che c'è un po' di apprensione sulle condizioni di Neres, che come suo storico sia all'Ajax sia al Benfica ha avuto questa lesione al menisco che non è proprio piacevole. Detto questo, caro Bruno, Højlund ha bisogno di gol, è alla ricerca del gol, la fiducia, Allegri lo stima moltissimo.
6: Sì, assolutamente lo stima moltissimo, permettimi di dire, anche per assenza di reali competitor lì davanti, nel senso che la stima ci sarebbe stata, io credo, a prescindere da tutto, ma quando poi di fatto il sostituto è Luca, che stiamo vedendo il tipo di rendimento che riesce a garantire, è chiaro che ti aggrappi a Højlund come se fosse la cosa più cara del mondo, e ci auguriamo tutti, Allegri per primo, che si possa sbloccare, o meglio che possa tornare a sbloccarsi contro il Venezia, perché avere un attaccante che non segna non è bello.
2: Non è mai una buona notizia, Bruno. Non è mai una buona notizia
6: perché l'attaccante, come scrivevo sul giornale, vive del gol, e quindi poi se non segna si intristisce, e se si intristisce sono problemi.
2: Come direbbe
6: Christian De Sica, sono uccelli senza zucchero.
2: È in grande forma il mio amico Bruno Maiorano. No, bro, la realtà però qual è? È chiaro che è palese che il Napoli ha bisogno dei gol di Højlund. Tra l'altro Allegri lo voleva a tutti i costi l'anno scorso al Milan, poi per una serie di motivazioni non arrivò, perché il Manchester voleva l'obbligo di riscatto, il Milan non voleva solo il prestito con diritto di riscatto, il Napoli accettò l'obbligo in caso di qualificazione alla Champions, però insomma comunque non è che il Napoli l'ha pagato due lire, il Napoli ci ha investito 50 milioni di euro.
6: Sì, ma poi secondo me ora, al di là della situazione contingente, stiamo parlando di un attaccante molto forte e di un attaccante di assoluta prospettiva. E io credo che non è che si possa e si debba parlare delle qualità e di Højlund in senso assoluto, ma di un momento difficile che sta attraversando peraltro con il Napoli, perché poi
2: in nazionale
6: ha segnato e ha fatto bene, a dimostrazione che le qualità e il senso del gol non gli manchino affatto.
2: Poi sai, Bruno, io sono uno malato di numeri. Siccome a volte, no, giustamente perché sta passando questa cosa, tu fai bene a rimarcarlo. Højlund in nazionale fa gol, De Bruyne in nazionale gioca bene, e sembra che sia tutto legato al Napoli. Sto su Højlund però, perché a proposito di numeri, no, voglio solo ricordare che il Napoli l'anno scorso rispetto all'Inter ha fatto 30 gol in meno. Ora questi 30 gol in più, chi dovrebbe farli? sicuramente a partire da Højlund, che però in carriera all'Atalanta in un anno fa 9 gol, al primo anno in Premier col Manchester ne fa 10, al secondo al Manchester ne fa 4, l'anno scorso compreso la Champions a Napoli ne fa 12, vi ricordo la doppietta che lui fa con lo Sporting, cioè non è uno da 18, 19, 21, 22 gol. Se poi non viene neanche data la chance a Lucca, Bruno, Politano non segna e Lang segna una volta all'anno, massimo due, e Neres sta, cioè chi li deve fare sti gol? Io non l'ho ben capito chi li deve fare. Serviva forse un attaccante.
6: Mi voglio assumere un rischio grosso.
2: Vai,
6: grosso.
2: Vai, assumi.
6: Io spero e credo che i gol che mancano li farà Giovane. Che è un attaccante, non dimentichiamoci che è un attaccante, piace molto ad Allegri,
2: sì.
6: Ed ha dimostrato di poter giocare un po' ovunque. Ora forse andrò contro tendenza, ma onestamente nella debacle di Villarreal,
2: ah no, a me è piaciuto molto giocare, ma non c'è dubbio.
6: Voglio dire, bene o male che sia, vivi, e al Napoli servono in questo momento soprattutto giocatori vivi. Peraltro Giovane, uno che a Verona ha fatto gol, squadra retrocessa, e sappiamo bene come è stata quella stagione, e lui lì ha fatto gol e ha fatto qualcosina. Allora magari vuoi vedere che potrà essere lui l'alternativa, la spalla, il supporto ad Højlund.
2: Se
6: oggi devo scommettere 5 centesimi, li metto sul Giovane, che quantomeno a differenza di Lucca è in questo momento totalmente scevro da retropensieri e fantasmi dietro le spalle. Il futuro è luminoso per lui, diciamo così, non ha nulla da chiedere e può assolutamente esplodere senza pressione.
2: Allora Bruno, io ti seguo e di concetto la penso come te. Però siccome a me non piace tutto quello che si sta creando intorno a Lucca, e siccome da informazioni certe so che Allegri lo stima, io mi aspetterei però che gli venga data una chance. Allora, Lucca per me va protetto, perché comunque non è che me li invento io i gol di Udine, e Lucca i gol li ha sempre fatti. Mi auguro abbia una chance, perché, e ritorno ai numeri, ragazzi, i numeri non mentono mai. Højlund ha giocato 8 partite da titolare, gol 2. E mi sono permesso, Bruno, di dire una cosa che forse è anche un po' una provocazione, ma che di base sento e penso che secondo me se Lucca parte 8 volte titolare fa più gol di Højlund. Oggi?
6: Ma non lo so, vorrei che fosse vero, ma al momento non lo so perché veramente...
2: Perché non ha mai giocato titolare però.
6: Mi sembra che proprio mentalmente sia un giocatore molto ma molto scarico, quindi non so, ma magari.
2: Magari, anche perché ci sarebbe bisogno. Raga, la realtà è che da qui a gennaio tutti devono essere coinvolti, tutti i protagonisti. Poi è chiaro che Allegri e la società faranno delle valutazioni, ma parlarne oggi a ottobre è un errore, perché oggi ti servono i gol di Lucca. Oggi serve Giovane, oggi serve Lang, oggi serve tutto. Poi magari tutto quello che sto dicendo al 2 gennaio, come dire, non servirà più. Forse, non lo so. Forse.
6: No, è chiaro, Io mi auguro, ecco, facciamo così. Forse
2: facciamo così.
6: Il patto definitivo. Facciamo che Højlund e Lucca faranno gli stessi gol entrambi in doppia cifra.
2: Sarei felicissimo, guarda.
6: In più ci mettiamo i gol di Giovane e via.
2: A me l'accanimento che c'è su Lucca non piace. Il clima che si è creato con Lucca non piace. Io credo che Lucca vada aiutato dall'ambiente, anche perché, lo voglio ribadire, non me lo invento. I 12 gol di Udine non li ho fatti io, li ha fatti lui. Quindi se Lucca avrà chance, e le avrà, ve lo metto per iscritto che le avrà, sono certo che ripagherà. Grazie di cuore Bruno Maiorana, ma ti devo chiamare più spesso, Bruno. Grazie.
6: Aspetto quando vuoi, lo sai, a te non dico mai di no.
2: Grazie, allora vabbè, ti farò molte richieste, visto che è così.
6: E io molte volte risponderò.
2: Grazie di cuore. Cioè, no, ma non mi riferivo a quelle per intervenire in diretta, io mi riferivo ad aperitivi, cene.
6: Io anche non mi riferivo a intervenire, ho detto quando chiamerai io risponderò.
2: Benissimo, ti chiamo spesso. Grazie, Bruno Maiorana, il mattino, grazie. Tra poco avremo un dirigente navigato, di grande esperienza, perché io non vi nascondo che a me ha fatto un certo effetto sentir parlare Allegri nel post Villarreal Napoli. Cioè, ragazzi, ma Allegri non è stato tenero, ha parlato di passaggini, ha parlato di essere poco cinici, ha parlato di carattere, che dopo l'errore di Politano la squadra si è sciolta come la forma di ghiaccio. È una grande squadra, siccome l'errore ci può stare, no? Tutti noi facciamo. Allora che succede? Catapano fa un errore in radio, ah vabbè, bruciato Catapano, ci sciogliamo tutta la squadra e la redazione perché Catapano, no! Se Catapano, lui difficilmente, ogni tanto pure Catapano li fa, ma diciamo che Catapano fa un errore, noi come redazione diventiamo il plotone di esecuzione di Catapano, tutti con lui. Se questa squadra Villarreal per l'errore di Politano si squaglia, c'è un problema. Tra poco ne parliamo con Gigi Pavarese, pubblicità.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Dal 26 al 31 ottobre prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ma che bravi Gigi D'Alessio ed Alfa, Genoa e Napoli. Nessuno ci può separare, come ritengo che nessuno potrà mai separare il Napoli dai suoi tifosi, dalla sua passione, dal suo amore. Nessuno li potrà mai separare. Poi è chiaro che il tifoso dovrebbe sempre vincere, e è ovvio, no, che ci resta male, c'è delusione quando si perde. E devo dire che a me ha colpito molto Massimiliano Allegri, perché a fine partita del Villarreal non è che le ha mandate a dire, no, Massimiliano Allegri ha proprio detto, e ha fatto bene? È un punto di domanda, secondo me sì, però lo voglio chiedere a un dirigente esperto, navigato, come Gigi Pavarese. Direttore, che bello, come va?
1: Fratello caro.
0: Fratello mio, mi mancavi, oggi ho detto in redazione, voglio Pavarese.
1: Grazie
0: a te. Senti, ma ha fatto bene secondo te Allegri a dire delle cose anche forti, a dire guardate che se questo è l'atteggiamento da Venezia ne usciamo con le ossa rotte?
1: Come suol dirsi, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Lui
0: ha fatto un avviso ai naviganti. Ha fatto un avviso ai naviganti.
1: Credo proprio di sì. Lui che gestisce lo spogliatoio, lui che ha il polso dello spogliatoio, e probabilmente si è arrivati a un punto che è bene lanciare pubblicamente
0: dei messaggi. Sai Gigi,
1: bene ha fatto a mio avviso.
0: Io riflettevo su una cosa. Allora, io sono uno di quelli che ritiene che il Napoli abbia sicuramente una squadra importante. Poi al netto degli infortuni, al netto dell'età media, al netto di qualche acquisto che non ha reso fin qui e ci auguriamo possa rendere. Però sai, poi dici, ok, però perché, visto che il Napoli è forte, Conte fa la stessa cosa l'altro anno a Bologna e ad Eindhoven, e quest'anno Allegri si incazza proprio brutto a Firenze e col Villarreal, perché?
1: Ma è chiaro che andando ad analizzare la partita di Champions, per certi aspetti sono dei momenti di blackout che abbiamo già vissuto in campionato in più di una partita, ed è questo che sicuramente va ad allarmare il tecnico, ed è un richiamo ad una maggiore attenzione in ogni momento della partita.
0: Posso farti un complimento Gigi? Ma un complimento grande, sì. Perché tu hai detto il fatto che c'è poca attenzione, che preoccupa. A me risulta che Allegri sia proprio preoccupato da questo, cioè che una squadra che vince 2-0 porca miseria a San Siro con l'Inter è come se non avvertisse più quel pericolo e la perde. Una squadra che Allegri li aveva messi in guardia a Firenze, era la partita più importante della stagione, stai vincendo e la pareggi e non hai il veleno, siccome lo ha rivisto col Villarreal, ma l'ha visto anche col Frosinone, poi va tutto bene perché c'è 3-0, e a quel punto ha fatto scattare l'allarme. Quindi volevo farti il complimento perché la tua lettura è perfetta.
1: Non so, però ecco, diciamo, stavamo cercando di analizzare un po' la partita, l'ultima gara di Champions, dove siamo andati vicini al 2-0 con quella traversa, capovolgimento di fronte, e c'è la disattenzione di un giocatore come Politano, cui non te l'aspetti, dove cioè, là si vede, è chiaro, al di là della postura, per come ha stoppato quella palla, stoppata male perché gli è andata poi in un certo modo, e non puoi non accorgerti della presenza dell'avversario. Ed è ecco. Poi la squadra, anziché cercare di reagire, è praticamente morta, è finita, da quel momento è finita. Non abbiamo più reagito. Ed è questo laddove credo che debba lavorare psicologicamente Max, lo starà facendo.
0: All'alto della sua esperienza.
1: I primi avvisi li ha lanciati dopo la partita, ma non dettati dall'incazzatura, dal come abbiamo perso, ma soprattutto anche per dare un segnale forte e pesante allo spogliatoio.
0: Un segnale forte. Senti Gigi, è chiaro che adesso a Castelvolturno, come dire, tutti insieme, che bisogna ripartire già da Venezia. però io ritorno per l'ultima volta nella serata di Villarreal. Allegri dà delle indicazioni a De Bruyne, c'è questo confronto, no? Nel bel mezzo della partita De Bruyne non recepisce un'indicazione che gli dà l'allenatore, che secondo me è sempre un errore, perché anche se non sei convinto la fai e poi a fine partita glielo dici. Mentre quello ti dice di stare centrale e di far andare McTominay, tu invece prendi iniziativa. Poi dopo, a me non è piaciuta una cosa, lo voglio chiedere a te, cioè che a ogni giocata che magari non era riuscita da parte di un compagno, De Bruyne aveva questo atteggiamento della serie io sono De Bruyne. Ma secondo te, cioè Maradona non l'avrebbe mai fatta una cosa del genere?
1: Non l'ha mai fatto, anzi probabilmente nello spogliatoio non, allora, non richiamava mai i compagni, ma comunque li attenzionava particolarmente laddove avevano sbagliato.
0: Li spronava forse, li spronava.
1: Spronandoli. Ma questo ti posso assicurare che era così anche Roberto Baggio, mi raccontano, non ha mai ripreso un compagno che sia lui che Maradona. Insomma,
0: non è proprio bellissimo vedere De Bruyne che riprende tutto,
1: però bisogna anche tener conto un po' dell'adrenalina della partita, delle responsabilità che uno sente, e probabilmente per cercare di acquisire ancora maggiore considerazione da parte dei compagni, probabilmente.
0: Quindi tu la leggi così. No, a volte vedo che lui è spazientito da alcune giocate. Ora, però, se sei venuto a Napoli, te l'hanno detto che non c'era Haaland e c'era Lucca. Ora che tu ti, secondo me, il grande campione deve aiutare, però è un mio modo di vedere, Gigi. Cioè, tu devi stare al servizio dei tuoi. Tu sei De Bruyne, sai che sei di un livello superiore e non li cazziare ogni tre minuti. D'altronde Maradona li aiutava, però era Maradona. Questo fallo rimane De Bruyne.
1: È giusto quello che dici, fallo nello spogliatoio, nel chiuso delle quattro mura, ma non in maniera così evidente e pubblica.
0: E pubblica. Va bene, Gigi, com'è andare a fare una partita a Venezia con quel campo? Si arriva, non è proprio facile, no? Però il Napoli ha bisogno di punti, mister.
1: Ha un fascino particolare, perché comunque diciamo guardi un po' la laguna. Noi abbiamo bisogno di punti, è una squadra che col cambio di allenatore sicuramente cercheranno i giocatori di dare qualcosa in più al di là dell'avversario, come è normale contro il Napoli, però è chiaro che loro sicuramente cercheranno di impegnarsi ancora di più e cercare praticamente di non commettere errori. Noi dobbiamo essere molto attenti e, come ha messo in evidenza Allegri, dobbiamo essere concentrati fino al fischio finale dell'arbitro.
0: Altrimenti, se così non dovesse essere, ha fatto scattare l'allarme, il grande Allegri ha detto ne usciremo con le ossa rotte. Grazie a Gigi Pavarese. Ciao,
1: grazie
0: direttore.
1: grazie a te, Forza Napoli.
0: Sempre. Torniamo a parlare di Højlund. Lo facciamo con Loris Boni. Buon pomeriggio, Loris. Come va, direttore?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Allora, direttore, insomma, Højlund in questo avvio ha fatto solo due gol. Io credo che lui abbia le potenzialità per farne tanti. Dove si esprime al meglio? Cosa può fare il Napoli per consentire a Højlund di aumentare il numero di realizzazioni?
2: Ma io penso che Højlund abbia bisogno di una spalla molto vicino a lui, cioè umanamente adesso tante squadre giocano con questo 4-3-3 molto mascherato, offensivo, come si può anche dire offensivo, perché hanno due esterni che vanno sulle fasce, sul fondo campo, però ritengo che Højlund, per parere mio personale, abbia bisogno di un attaccante di una certa stazza di peso che possa benissimo permettere a lui di fare certi movimenti, di sfruttare gli spazi.
0: Ma li proveresti allora? Io ti sto ascoltando con attenzione, Loris. Sì. Li provereste Højlund e Lucca insieme?
2: Io li proverei, perché visto anche il fatto che di alternative il Napoli non è che abbia molte alternative davanti. Ripeto, magari anche lo stesso Lucca potrebbe sentirsi meno responsabilizzato, sapendo di dover condividere un reparto con un attaccante che è veloce, che sa andare negli spazi, e lui può anche fare un po' l'attore, distribuire, essere di riferimento anche per i centrocampisti che salgono per potersi appoggiare.
0: Io credo che Loris Boni ci dia uno spunto di riflessione molto interessante, anche perché l'idea iniziale del Napoli era Gabriel Jesus. Loro volevano giocare con Gabriel Jesus e Højlund insieme. Gabriel Jesus aveva anche dato disponibilità a Manna, a me risulta che abbia anche parlato con Allegri e voleva venire, ha aspettato il Napoli fino alla fine, poi non è stato possibile. E tra l'altro a Villarreal Allegri gli ha messo vicino a Højlund Jovane, che a me non è dispiaciuto, sai Loris?
2: Sì, no, è anche un, diciamo, un trequartista che sappia essere rapido, tecnico, cioè dare un appoggio, dare più vicino a Højlund un giocatore che possa accollarsi e anche far muovere un difensore centrale per creare gli spazi anche per Højlund, no? Si tratta anche di avere un giocatore vicino. Io il 4-3-3 mi può piacere se vado ad affrontare determinate squadre in un certo modo, ma quando io devo anche cercare di fare la partita non posso sempre pensare che Højlund mi risolva da solo la situazione isolato là davanti o con De Bruyne alle spalle, eccetera eccetera. Io sono sempre stato un fautore di un certo tipo di gioco, però ripeto, non sono Allegri, per l'amor di Dio, non mi metto nei suoi panni.
0: Ah, ma Allegri già ha cominciato però a darci un primo assaggio con Giovanni Napoli.
2: La vedo una soluzione che secondo me Napoli la deve attuare, perché altrimenti Højlund finisce col morire in un certo senso, no? Con perdere la lucidità, perché alla fine si sta pretendendo da lui un doppio lavoro.
0: E soprattutto magari questo poi perde lucidità in zona gol,
2: esatto,
0: mentre
2: esatto,
0: invece esatto, un appoggio, un compagno
2: esatto,
0: di reparto,
2: bello,
0: bellissima lettura. Grazie Loris, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, arrivederci, grazie.
0: Allora, mi informavano i colleghi della redazione che anche i colleghi di Sky, ipotizzando l'11 possibile per Venezia, riportavano di un Neres che potrebbe restare fuori dai convocati. A me risulta che ci sia un minimo di apprensione su Neres al Napoli. Anche perché Neres, ve lo dicevo prima, lo storico, nel 2019 questa lesione, lui era nell'Ajax e ebbe questa lesione al menisco e lo tenne fuori un anno, poi ha avuto problemi anche 3 anni fa, nell'ottobre di 3 anni fa al Benfica, tornò direttamente a gennaio e vabbè, insomma, vediamo. Chiaro che Neres, ricordate, no, ha avuto quel problema a gennaio, ma la caviglia, qui la caviglia non c'entra nulla. Speriamo che invece sia tutto sereno e che Neres, non dico possa recuperare per Venezia, ma almeno riaverlo a disposizione, ce lo auguriamo con il Bodo. Attenzione, tra poco Riccardo Catapano ci fa una sorpresa pazzesca con un super ospite pazzesco. Chi è il super ospite? Ve lo dice Catapano tra 2 minuti.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Lavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci subito in diretta, è il momento anche di parlare di basket. Tra poco avremo davvero un super super ospite qui ai nostri microfoni, ma prima dobbiamo analizzare quello che sta facendo davvero di grandioso la squadra di coach Repeša. È arrivato anche il 3 su 3 in Eurocup e ieri è spugnata la Polonia in casa dello Slask, una partita sicuramente non facilissima per gli azzurri, probabilmente non la miglior partita, eppure questa squadra sta dimostrando di avere davvero un collettivo di altissimo livello. Ne parliamo con Stefano Prestisimone del Mattino. Ciao Stefano, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene?
0: Buon pomeriggio a te, e mi verrebbe a dire non svegliateci in questo momento.
1: Beh sì, in effetti tutti gli appassionati di basket sono veramente all'ultimo, al settimo cielo, insomma. Per il resto erano un po' di anni che non vivevamo, diciamo, un basket napoletano così intraprendente, forte, divertente anche da vedere, con giocatori elettrizzanti, ma anche un grande sistema di gioco, una connessione tra i giocatori in campo con l'allenatore veramente super, e tutto questo ovviamente porta poi ai risultati che stiamo vedendo.
0: Sì, ed effettivamente è proprio così. È una squadra, quella di Repeša, che mi sembra davvero intercambiabile con letture dei momenti, con quintetti che riescono ad alternarsi, e una squadra che quando trova anche quella continuità e da tre in difesa a tratti sembra davvero davvero ingiocabile. Non è un caso, insomma, che il 3 su 3 in Europa in questo momento, probabilmente difficilmente pronosticabile all'inizio della stagione, sia effettivamente realtà. Mi sorprende la facilità e la velocità con la quale Jasmine Repeša abbia effettivamente creato questo collettivo.
1: Effettivamente sì, devo dire che tutto però nasce proprio quest'estate, perché loro hanno costruito con Repeša, con ovviamente Laughlin, Francesco Cavaliere, una squadra molto pensata, molto ragionata. Repeša mi disse, il coach Repeša, quest'estate, quando lo sentì che stava a Kaniskagora, diceva: noi abbiamo pensato anche ai giocatori forti che però venivano da stagioni complicate, quindi avevano una grande voglia di rivalsa, una grande voglia dentro di far vedere ciò di cui erano capaci, tipo Selias, lui diceva, Doughton, giocatori che hanno fatto anche l'Eurolega ma non erano contenti alla stagione precedente. Cioè loro hanno puntato sia sulla parte, diciamo, emotiva, quindi la carica, la voglia, la forza dei giocatori, sia anche su, ovviamente, sulla parte tecnica, tattica, del tipo Petrucelli e Markel Brown, che sono due giocatori strepitosi difensivamente, e quando giocano loro insieme in difesa ci sono almeno 4-5 palle recuperate in più rispetto alla media.
0: No, ma anche ieri io penso proprio l'immagine della gara di ieri, che di certo non è stata facile, è stata una gara davvero ad altissima intensità. Selias che sbaglia i liberi, la

0: azioni di dopo va a recuperare quel pallone che è fondamentale poi per la vittoria. Ecco, proprio questo secondo me è la fotografia un po' dello spirito che è riuscito a creare Repeša in questa squadra.
1: Sì, sì, lui ha creato una grandissima, come dicevamo, un grandissimo feeling con i giocatori che credono in lui, sanno che è uno tipo tosto, lo dicono tutti nelle interviste, dice no, Repeša per carità è uno tostissimo, è uno che non fa passare nulla, però ci piace perché ci tiene sulla corda, non ci fa mollare mai, siamo sempre lì. Effettivamente è una squadra super concentrata, come dicevamo prima, super connessa tra di loro e riescono sempre, anche in giornate difficili come quella di ieri, hanno trovato sempre il modo poi nel finale di mettere la freccia, di passare e di vincere la partita.
0: Effettivamente poi mi viene da pensare, Stefano, ancora non abbiamo visto nemmeno tutto il potenziale di questa squadra, perché purtroppo c'è stato l'infortunio di Jakimovski, che sarà in box per un bel po' di tempo. Lo stesso Ramsey è ancora in cerca della migliore condizione e ancora non si è visto Leonardo Totè poi all'opera, quindi questo ci fa effettivamente capire anche la profondità del roster che è stato creato in estate, e gli obiettivi sono stati chiari. E detto questo, e poi adesso domenica arriva a Milano, insomma Napoli viene da un 6 su 6 tra campionato ed Eurocup, arriva all'Olimpia in un palazzetto che sarà sold out. Insomma, è vero che l'appetito viene mangiando, però insomma ci sarà un bel banco di prova domenica per la squadra azzurra.
1: Sì, sicuramente, questo è un po' una specie di esame di maturità, dai, diciamo così, volendolo rapportare alla scuola. Cioè, hai fatto un grandissimo percorso scolastico, poi arrivi all'esame e puoi prendere il massimo. Effettivamente è una partita che sulla carta sembrava, pensarci due mesi fa, così, giusto per il divertimento, andarla a vedere una grande squadra come l'Olimpia Milano. Oggi invece vai a vedere la partita pensando che Napoli la possa vincere, e questa è una bella gran differenza che fa in questi due mesi. È successo veramente di tutto. Beh, è vero che anche che Milano in questo momento vive un momento difficile, perché non sta giocando come si aspettava, ha fatto un paio di sconfitte un po' toste in Eurolega, stasera gioca tra l'altro a Dubai, sì. contro Dubai, una partita difficile, perché ovviamente ne ha giocata una martedì.
0: È abbastanza vitale se si inizia a vedere anche la classifica di Eurolega, con Milano che è decisamente attardata, se poi facciamo il compare anche con la Virtus, che invece dopo un inizio difficile sembra aver davvero ingranato.
1: Esatto, ci arriva con quattro partite praticamente alla quarta partita in una settimana, quella che viene a giocare Milano domenica mattina a mezzogiorno.
0: Sì. Sappiamo poi quanto tra l'altro sia un orario particolare in generale per il basket, così come per il calcio, giocare a mezzogiorno. Stefano, tornando ovviamente anche al momento del Napoli Basketball di Patron Rizzetta, altro aspetto che francamente mi sta sorprendendo è la capacità di trovare dei protagonisti sempre diversi nelle partite, perché è vero che insomma ci sono i ministri della difesa, come abbiamo detto prima, Petruccelli e Brown, ma ci sono anche momenti dove per esempio Dautin, che in questo momento è un po' la punta di diamante in attesa di Ramsey, inizia a faticare e vengono fuori una volta Selias, una volta l'apporto di Caruso, una volta lo stesso White, che sta portando secondo me un'energia fantastica sotto le planche e non solo. Proprio questo, insomma, la possibilità davvero di variare anche i protagonisti sul parquet è uno dei segreti di questo inizio stagione del Napoli Basket.
1: Sono d'accordissimo su tutto. White è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto.
0: Sfondi una porta aperta, io sono fan assolutamente di Jack White,
1: perché è uno proprio di quelli che lavorano sotto traccia, ma che poi vai a vedere alla fine il tabellino, cioè uno che veramente fa delle cose straordinarie per la squadra, soprattutto poi magari fa anche punti, ma se non servono non segna. Lui è dedito proprio al lavoro per la squadra, per far vincere le partite. Giocatore super, bravissimi ad averlo scelto. Io credo che Repeša sta facendo un grande lavoro in assoluto, proprio anche mentalmente, su tutti, perché ricordiamoci Caruso che cos'era prima che arrivasse Repeša.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Ricordiamoci Fagian che cos'era l'anno scorso prima che arrivasse Repeša. Due giocatori che sembravano, Caruso hanno cercato di toglierselo a un certo punto e non hanno trovato il modo. Fagian languiva in panchina per 39 minuti. È arrivato Repeša, ha messo Fagian in quintetto, Caruso gioca 20 minuti, cioè è cambiato tutto. Questa è proprio la testa, non c'è niente da fare. La pallacanestro è un gioco molto che dipende dalla testa. Se tu dai fiducia a un giocatore, gli fai capire che è importante, ti ritrovi un tesoro tra le mani che non sospettavi di avere.
0: Eh sì, assolutamente sì, senza dimenticarci, insomma, hai nominato Fagian, ma anche ieri l'apporto di di Sancaré, questo è un fan prodigio, certo, ma lo stesso Marco Spisso, insomma, è uno che porta davvero una qualità in questo momento, tra l'altro il quinto assist man in Eurocup in questo avvio, sintomo di come davvero questa squadra abbia delle risorse molto molto importanti, e qualitativamente e dal punto di vista insomma mentale, come abbiamo analizzato. Vedremo questo bel banco di prova domenica contro l'Olimpia Milano all'Alcotalena Arena, il Palabarbuto, che sarà sold out. Io però ringrazio Stefano Prestisimone del Mattino per essere stato con noi. Ciao Stefano.
1: Grazie a te, grazie a tutti, arrivederci alla prossima.
0: Grazie ancora. Per noi invece adesso è giunto il momento di fermarci, siamo insomma alle porte della terza ora di Radio Gol. Torneremo ovviamente a parlare di Napoli, vi ricordo poi alle 16, a partire dalle 16 in Qui Casa Calcio Napoli, in intervista esclusiva realizzata da Gianluca Miranda a Benoit Badiashil. Domani invece dalle 12 la conferenza stampa di presentazione di Venezia Napoli di Massimiliano Allegri in esclusiva su Radio Kiskis Napoli. Per noi è giunto il momento di fermarci, le ultime da Trebi Medio, poi da Trebi Meteo, e poi torna il direttore Walter De Mangia.
2: Kiskis Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Campania. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno, temperature diurne oltre le medie del periodo, clima più freddino nella notte al primo mattino. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, analoga e dunque con sole prevalente, qualche nube di passaggio possibile ma innocua, poche le variazioni termiche, valori minimi attorno ai 9-16 gradi, i valori diurni saranno prossimi ai 23-24 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole. Dettagli maggiori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, dalle notizie che stanno filtrando, ma io non avevo dubbi, con grande sincerità, anche perché Højlund non le può giocare tutte, martedì c'è la Champions, Lucca con ogni probabilità giocherà dal primo minuto a Venezia e potrebbe anche giocare titolare nella difesa 3 Luca Marianucci al posto di Rafa Marin. Ipotesi, visto che ha riposato Lobotka a Villarreal, De Bruyne proprio perché c'è il Bodo, quindi non è per la discussione, cioè voglio chiarirlo, non è una punizione, ma insomma probabilmente anche lui le ha giocate tutte. È vero che ne ha fatta meno una in nazionale perché era squalificato, però con ogni probabilità anche De Bruyne partirà dalla panchina. Quindi l'ipotesi a oggi, domani c'è rifinitura, poi la partenza per Venezia, domani parla Massimiliano Allegri, non la perdete, sarà una grande conferenza quella di Allegri domani, non la perdete, a mezzogiorno in diretta in esclusiva farà una grande conferenza Allegri domani. Detto questo, però, ci chiede la linea, prima era a Castelvolturno con Badiashil, intervista esclusiva alle 16, ve la facciamo ascoltare. Adesso è al Maschio Angioino, dove si presenta un musical su Diego Armando Maradona. Gianluca Miranda in compagnia del mio amico l'avvocato Angelo Pisani. Gianluca, eccoci qua.
5: Eccoci, sì, hai detto bene, musical su Maradona, il Diego si chiamerà il musical, tra l'altro tratto dal romanzo dell'avvocato Pisani, dal libro dell'avvocato Pisani, L'avvocato del Dios. Siamo all'interno del Maschio Angioino in questa location veramente fantastica, Walter, innanzitutto saluto l'avvocato, salve avvocato.
6: Salve, saluti a tutti, un saluto azzurro da questa location oggi. Ancora più azzurra con questo cielo e questo sole che sono, ecco, la bandiera di Napoli e anche forse l'energia di Diego Armando Maradona.
5: La saluta anche il direttore Walter De Maggio, naturalmente. Avvocato,
6: abbracciamo il direttore, abbracciamolo.
5: Avvocato, un piccolo spoiler su questo musical che ci sarà, perché sarà veramente un qualcosa di incredibile. Prima ho sentito Lorenzo Salvetti, il protagonista, lo ascolteremo poi nel corso ovviamente degli appuntamenti di Kiskis Napoli. Che emozione sarà?
6: Ma noi siamo abituati allo spettacolo di Maradona, quindi oggi abbiamo uno spettacolo diverso, non potrà mai essere uno spettacolo come quello che ci ha donato Maradona, ma è una testimonianza che Maradona è spettacolo, perché soprattutto per chi non ha avuto la fortuna di vederlo, e immagino i bambini, i giovani, coloro i quali oggi vanno a guardare questo musical per sentirsi vicino a Maradona, che è l'esempio, secondo me, della vittoria del bene sul male. Quando parliamo dell'avvocato del Dios, dobbiamo dire che non è l'avvocato del diavolo, ma è l'avvocato del Dios, nel senso che è l'avvocato mandato da Dio sulla terra a difendere i deboli, perché poi è lui l'avvocato del Dios, è proprio Diego Armando Maradona che ha sempre vinto in campo nella storia e continua a vincere, perché i suoi messaggi, anche le sue denunce, le sue parole scomode ogni giorno trovano conferma e la sua verità è infinita. Dobbiamo ancora conoscere tanto di Maradona e lo faremo anche attraverso gli spettacoli.
5: Come racconterebbe, come descriverebbe Maradona a chi non ha conosciuto Maradona, a chi non l'ha visto in campo? Tra l'altro ce l'ha di fronte, ce l'ha al fianco, una persona che non ha visto Maradona giocare e non ricorda Maradona giocare.
6: Con una sola parola, bambino. Diego Armando Maradona era un bambino, è un bambino, con tutti i pregi infiniti potenziali dei bambini, qualche difetto dei bambini, e quando ha sbagliato su se stesso ha messo proprio in luce le negatività che bisogna superare, e anche insieme a tutti come ci si rialza e come, appunto, dicevo, si fa vincere sempre il bene sul male, e i valori veri sono quelli dei messaggi di Maradona che ancora oggi noi dobbiamo seguire e dobbiamo conoscere.
5: Avvocato, sono giorni importanti per la famiglia Maradona, per quello che è il processo legato alla morte di Diego Maradona. Trionferà la giustizia?
6: Trionferà la giustizia, un processo che qualcuno spesso ha anche tentato di ritardare, la verità verrà fuori. Maradona è stato fatto morire troppo velocemente, a qualcuno probabilmente faceva più comodo da morto che da vivo, ma hanno sbagliato, perché Maradona non morirà mai. Cioè, quello che ci ha insegnato Maradona, i suoi messaggi, la sua empatia, il suo amore per il bene, quelli sono infiniti.
5: Grazie avvocato, devo lasciare andare l'avvocato Walter perché sta per cominciare la conferenza stampa del musical.
4: Va bene.
5: Tratto dal libro L'avvocato del Dios.
4: Ciao. Grazie a tutti. Grazie all'avvocato Angelo Pisani. Ciao Gianluca Miranda dal maschio Angioino. Torniamo al calcio. Allora, vi dicevo prima, le notizie che ci arrivano sono quelle di Lucca dal primo minuto a Venezia, anche per far rifiatare Højlund. Sarà l'ora della verità, toccherà a Lorenzo Lucca, con ogni probabilità anche Marianucci dal primo minuto per far rifiutare Rafa Marin. E tra l'altro, considerando che Lobotka e Spinazzola sono partiti dalla panchina, immagino che possano giocare sia Lobotka sia Spinazzola dal primo minuto, anche perché poi comunque c'è il Bodo e poi ci sarà il turno infrasettimanale col Monza, e lì ancora turnover. Andiamo con ordine. Il Villarreal purtroppo fa sì che il Napoli abbia 0 punti in classifica in Champions, al pari anche dell'Inter, che pure ha perso, ma hanno perso tutte le italiane. Allora lo voglio approfondire questo discorso, questo Euroflop in Champions League. Antonio Di Gennaro con noi, buon pomeriggio Dige.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Grazie per essere con noi. Non era mai successo nella storia della Champions che le quattro italiane perdessero tutte e quattro in un turno. Era successo a Inter e Napoli martedì, ha perso la Roma in modo clamoroso ieri, ha perso anche il Como in Olanda. Che segnale è, per quanto siano tutte diverse queste sconfitte?
7: Non è un segnale positivo, è normale, anche perché 14 gol in 4 partite sono tante, verrebbe a dire, ma in Italia bisognerebbe imparare a difendere. Invece poi ci sono questa parte di che parlano di calcio, che ovviamente si bada sul discorso di cercare di far giocare bene le squadre, di dominare il gioco. Poi andiamo a vedere, noi siamo sempre stati bravi nel difendere. Questo cosa vuol dire? Che non vuol dire essere difensivi. Ci sono delle situazioni in cui la squadra deve anche capire i momenti. Io ho visto la partita del Napoli, ho visto anche l'intervista post partita, giustamente Massimiliano era anche abbastanza arrabbiato.
4: Io l'ho visto molto arrabbiato, Antonio, a fine partita.
7: Mi sembra normale, perché prendere tanti gol non vuol dire, cioè, tu hai la possibilità di farli. Andiamo a vedere poi anche con l'Inter magari, che poi è stata decantata, ha perso una partita, doveva vincerla. Poi i punti alla lunga, poi la squadra ne risente, perché mentalmente capisce che ha questi momenti in cui non, non sa gestire e poi non difende da squadra. Difendere da squadra è ovviamente coinvolgere tutti. Poi sull'1-0 ha avuto due palle gol, non l'ha fatto, si può capitare giustamente l'errore tecnico che è capitato a Politano, però dopo deve continuare a giocare da squadra. Secondo tempo sicuramente anche questa forma di anche a livello mentale la squadra non si è espressa come la prima mezz'ora, perché nella prima mezz'ora ho visto un Napoli come l'avevo visto anche nella partita in casa che ha vinto col Frosinone, concedendo qualcosa però restando diciamo compatta da squadra. E secondo tempo, a parte gli ultimi 10-15 minuti, non è stato il Napoli. Quindi sono momenti in cui è normale, poi la gente non aspetta altro per attaccare Massimiliano Allegri. Ci sono questo fiume di opinionisti.
4: Ma
7: che non
4: perché
7: altro.
4: Antonio, no, secondo te
7: finendo,
4: no, dico finendo, perché no? Lo attaccano però? Perché
7: no,
4: io non lo capisco.
7: Dire, non soltanto lui, tutti questi, gli Ancelotti, Mourinho, tutti questi allenatori che sono bolliti per loro, non aspettano altro che perdino, che fanno una partita brutta. Questo è il momento attuale dell'Italia, perché ci deve essere il nuovo. E qual è il nuovo? Non ce lo dicessero qual è il nuovo. Chi è il nuovo che vince? Chi è? De Zerbi vince, per me è un bravo allenatore. È Amorim che ha fatto bene soltanto allo Sport di Lisbona. Chi sono questi che fanno calcio vero e che vincono? Me lo devono dire quando fanno delle distinzioni, però devono dire questo è grande. Anche Xabi Alonso per me è un grande allenatore, ha sbagliato al Real Madrid, l'hanno cacciato. Cosa parliamo? Che è un allenatore che ha nella sua quella di dominare la partita, giusto?
4: Cioè, la mentalità è quella lì.
7: Qual è il nuovo che avanza, che vince? Chi è? Perché Antonio Conte ha fatto un calcio spettacolo a Napoli quando ha vinto lo scudetto.
4: Che magari non sarà stato bellissimo, ma ha vinto.
7: Non vogliamo dire che l'ha perso l'Inter 2 anni fa lo scudetto.
4: Vabbè, però l'ha vinto anche Conte, perché no, sennò sembra che
7: sto dicendo, no, per l'amor del cielo, l'ha perso l'Inter, nel senso che Conte era lì, non ha fatto un grande calcio spettacolo. O sbaglio?
4: No, ma io lo condivido il tuo pensiero, ma io condivido allora, appieno quello che dici.
7: Cerchiamo di essere abbastanza seri, nel senso che, per l'amor del cielo, può piacere o non piacere, però questo attacco sistematico, e non vedono l'ora che vadino male a Ancelotti, farlo quelli di un certo, di una, diciamo più datati, anche se Antonio ha un'età che però rimane sempre un allenatore di grandissimo livello. E qual è il nuovo che avanza? Ce lo dicessero però. Cosa dobbiamo portare in Italia? Altri allenatori? Chi dobbiamo portare? Ce lo dicessero.
4: A me ha colpito molto quando
7: che credo essere un grande allenatore, che sta facendo a Liverpool? Siamo all'inizio, normale, ma cosa sta facendo Iraola? Che era venuto come il nuovo grande innovatore, cosa ha fatto?
4: Il nuovo messia.
7: E cosa ha fatto?
4: Al momento pochissimo.
7: Allora, questo bisogna essere, secondo me, realisti, molto attenti a cercare di individuare. Poi si può far meglio, per l'amor del cielo, sì. Però ragazzi, Allegri non ha fatto mercato? Ha fatto mercato Allegri?
4: Zero.
7: Ha accettato tutto, perché è un allenatore che poi accetta le sfide. Anche perché l'allenatore, credo che De Laurentiis, dopo quello che è successo con Conte, ha speso 242 milioni di euro ed è arrivato trentesimo in Champions League. Ha vinto uno scudetto, la Supercoppa, grandissimo risultato. Però poi si va a vedere, insomma, non può fare mercato. E allora cosa succede? Cosa si va a parare? Gli infortuni ci sono ancora. Luca 35 non è un giocatore ancora da Napoli, lo possiamo dire oppure è un'eresia?
4: Per quello che ci ha fatto vedere, no, però vedrai che adesso avrà molte chance, Antonio. Avrà molte chance.
7: Allora deve far vedere che vale 35 milioni più bonus.
4: Ah, beh, certo, adesso avrà le chance.
7: Poi si giudica. Perché Luca doveva essere il nuovo talento ancora quando giocava in Italia, poi andò all'Ajax, flop. Perché oggi giovane di oggi non è facile che rimangano a certi livelli, vedere a livello mentale come reagiscono per tante cose che succedono. Quindi quello che cosa voglio dire, e concludo, che ovviamente Napoli è una situazione non facile, deve vincere a Venezia, il cambio di allenatore è una situazione brutta, lo sappiamo, deve essere condannato a vincere, e poi c'è lo scontro diretto con la Roma, che è la squadra che gioca un calcio bellissimo, poi ieri per tre calci d'angolo, mancanza di attenzione, ha preso 4 gol, la Roma prende 4 gol, è una notizia. Con l'Inter, come ha giocato il Bruges? Ha giocato, ha comandato il gioco? Ditemelo.
4: Il Bruges ripartiva e faceva malissimo.
7: Allora, di cosa
4: ripartiva?
7: Parliamo? E allora di cosa il calcio è fatto anche di queste cose qua? Solo che uno fa un lancio di se non parte dal basso è un cretino oggi. Oggi la squadra che non parte dal basso è una squadra brutta, non piace. Perché? Se lo puoi fare lo fai, se non lo puoi fare non lo fai la costruzione al basso, se non c'è il portiere coi piedi, se non c'è il difensore che ha una personalità e anche una voglia di farlo, non lo fai. Cos'è? Una mancanza del nuovo? ditemelo, perché sennò si dovrebbe fare un dibattito, si fa la rotonda e si va a parlare di queste cose.
4: Antonio, perché guarda, giusto per essere chiaro,
7: chi non fa l'azione dal basso oggi è un cretino. È come quando chi non giocava il 4-3-3 di Zia Maier era un deficiente, scusate il termine, chi non faceva il 4-4-2 o di Sarri oppure di Del Neri era un idiota, perché si va a moda in Italia, si va a moda. Questo è il problema di fondo. Poi che Allegri possa fare meglio, certo. Spalletti è arrivato sesto l'anno scorso e ha perso le ultime due, un punto in due partite ha fatto la Juventus, e ha perso 60 milioni di euro che era quarto con due partite, Verona e Fiorentina ha fatto un punto. Ora è andato fuori sesto. Spalletti è un grande allenatore, e lo è, però è una fase in cui anche lui ha difficoltà, ma nessuno lo dice. Nessuno lo dice. Bisogna attaccare Mourinho, bisogna attaccare Allegri e bisogna attaccare Ancelotti. Io questo non l'accetto.
4: Antonio, giusto per essere chiaro, perché magari, a parte che ti sento in una forma strepitosa, devi sapere che tutto quello che hai detto è esattamente quello che io penso. Quindi, come dire, per me ascoltarti è una gioia.
7: No, voglio dire, perché si va ormai poi i social, io non è che si va a straparlare delle volte. Anche a noi piace giocare, vedere squadre che giocano alla grande, per l'amor del cielo.
4: Ma devi avere le qualità per farlo.
7: Certo, l'Inter ha preso 4 gol da Brugge, ne ha presi 2 da Napoli, poteva prendere 4. Cosa manca all'Inter? Manca l'equilibrio di difendersi. Ma difendersi non vuol dire essere difensivisti, e questo bisogna fargli capire a questi guru del calcio nuovi.
4: È quello che ha detto Allegri a Sky, a quando Capello gli ha fatto la domanda. Ha detto: qua sembra quasi che ci dobbiamo.
7: Il Napoli col Frosinone, come ha giocato per un'ora? Li ha massacrati, io l'ho vista, l'ha messi lì. E il Frosinone è una squadra che va a attaccare, che va a pressare, che riparte. Non ha visto palla. Poi ha avuto le occasioni, è normale. Tenere i ritmi non possiamo avere. Col Frosinone ha interpretato la partita come doveva fare. Poi ha avuto dei momenti così, ha vinto 3-0. Qualcuno dice: ma il rigore è quello, ma le situazioni del Frosinone ha vinto 3-0. Devi criticare anche sempre se vinci? Perché si va per partito preso, perché Allegri torna ad allenare, perché le società prendono ancora Mourinho, prendono Allegri, Ancelotti, li rinnovano nonostante la non bella,
4: perché sono dei top player vincenti.
7: E allora
4: Antonio,
7: basta, e allora qualcuno che si faccia un confronto, confrontiamoci.
4: No, ma a me piace molto quello che dice
7: Luis Enrique. L'avevano massacrato tutti in Italia, non doveva essere un allenatore, era scarso. Luis Enrique poi si è rifatto il suo, e anche per quanto riguarda i due allenatori che hanno vinto, Scaloni e De La Fuente, chi erano questi?
4: Devo dire
7: che De La Fuente può fare quel tipo di gioco, è normale,
4: c'ha quei calciatori,
7: c'ha dei fenomeni.
4: Ma non c'è dubbio, ma poi li ha portati dall'Under 21, ne ha fatto un travaso in nazionale, giocano a memoria e giocano a un livello altissimo, perché c'ha i campioni. Io la penso come te, a volte le mode.
7: Scaloni non fa il gioco della Spagna, non lo può fare, ma non lo farà mai.
4: Non ha gli uomini per farlo, Antonio.
7: Non lo farà mai.
4: Non ha gli uomini per farlo.
7: Barcellona dà 4 gol a tutti, ma ne può prendere anche 3 o 4 una partita, perché è la loro mentalità. È giusto i giochi così.
4: Sei in una forma strepitosa.
7: Ha preso Rodri, che voleva Rodri, lo voleva Mourinho al Madrid. Cosa ha fatto? Rodri, che giocava nel Barcellona e nella Spagna, sono tutti del Barcellona, viene dall'Atletico Madrid. Secondo voi doveva andare all'Atletico Madrid Rodri? Ci andava mai?
4: Era impensabile. Sei in una forma pazzesca, devo dire.
7: Ma no, perché mi sono rotto, scusami, Walter, mi sono rotto, perché non è così. Io ho fatto poco allenatore, ma non è così. Adesso io ho sentito ieri Mourinho, l'hanno decantato come un cesso vivente. Ma di che parliamo? Ma rispetto per uno che ancora a 60 anni ha una volontà, una forza.
4: Sa Real Madrid, vince 4-3.
7: Perché dopo il nuovo che a me piace, parentesi, che era Xabi Alonso, perché andava via Xabi Alonso?
4: Non ha fatto risultati, non ha vinto niente.
7: Di che cosa parliamo? Poi vogliamo parlare di Mourinho, giocava sempre male. Io ho visto, hanno fatto anche ora lo special sulla sua storia. Cioè, il Chelsea lo adorano tutti, ma tutti lo adorano Mourinho.
4: Ma anche ieri a Roma Mourinho è stato accolto.
7: È una carta oro, una carta di credito oro, Mourinho.
4: Pensa Mourinho. Antonio.
7: Si può dire di tutto, gioca male, poi alla fine, ma parliamo con le grandi società. Le grandi club e le nazioni cosa vogliono fare? Giocare bene, ma poi devi vincere. Se non vinci è un problema, se non arrivi quarto. L'anno scorso, ripeto, la Juventus è arrivata sesta, ha perso 60 milioni. Allegri 2 anni prima, giocando un calcio, come dicono tutti, schifoso, è arrivata terza Coppa Italia e Mondiale per club. Quanto? 110 milioni nelle casse della Juve, che non è poco per una squadra, la Juve che in sei anni ha speso un miliardo e non vince nulla. Quest'anno è sesto in classifica, è nervoso, si vede con Pisacane, eppure è un grande allenatore. Io non dico che non sia un grande allenatore Spalletti, ma però bisogna dirgli qualcosa quando faccio i nomi. Ma certi personaggi non lo criticano mai. Perché Spalletti? Perché fa il calcio, diciamo, di un certo livello. Non è giusto così, non è corretto.
4: Antonio Di Gennaro Show, è stato bellissimo averti con noi. Grazie, DJ. Ciao. Grazie, mamma mia. Un fiume in piena. A proposito, Venezia-Napoli, noi ve la racconteremo dalle 13, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. La gara sarà in diretta per chi la seguirà in TV a DAZN. Sapete chi la racconterà? Il mio amico Ricky Buscaglia. Buon pomeriggio, Ricky.
8: Ciao Walter, ciao a tutti.
4: C'era un Di Gennaro scatenato letteralmente. Perché c'è un po'.
8: Perché lo vedo in forma.
4: No, ma è in una forma strepitosa. C'è un po' questa cosa del pregiudizio, Allegri qui, Allegri. Ragazzi, ma Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. Allegri è uno dei migliori. Io esco pazzo, davvero. Io impazzisco. Senti, Ricky, vai a fare un giretto in gondola sabato, la racconti tu? Eh?
8: La racconto io, torno tra l'altro a Venezia dopo un po', quindi sono anche felice, perché chiaramente è uno stadio che vivrà ancora per poco, perché il nuovo impianto sarà stupendo, ma non avrà quella location clamorosa di Sant'Elena.
4: Le ultime che ci arrivano sono di un turnover, che poi il Napoli ha giocato in Champions, va a Venezia e gioca in Champions col Bodo. Tra l'altro, voglio preannunciare, gioca in Champions col Bodo, poi c'ha pure la Roma al Maradona, e quindi un minimo di turnover. Dovrebbe partire Lucca dal primo minuto. È chiaro che Lorenzo Lucca dovrà coglierla questa chance. L'allenatore lo stima, la società ci ha puntato, ci ha investito tanto, Lucca deve ripagare.
8: Sai, è uno di quei nomi che è venuto alla mente quando De Laurentiis lo scorso anno, sul salutare Conte e nell'annunciare l'arrivo di un nuovo allenatore, disse: ci possono essere dei calciatori che non hanno legato con il mister di oggi, ma che potrebbero esplodere con il mister di domani. È uno dei primi nomi che è balzato in mente, è Lucca. Lang era il secondo, diciamo che Lang ha già bussato, ora tocca Lucca, ora tocca assolutamente.
4: È il momento della verità per Lorenzo Lucca, no?
8: Sì, non Venezia-Napoli, intendo dire un periodo,
4: cioè,
8: in questo mese in cui si gioca ogni sempre e allenarsi sarà complicato e c'è bisogno veramente di tutti, lui risponda a un livello almeno vicino alla cifra per cui è stato pagato.
4: Anche perché, proprio perché si gioca tanto, no? Lo ricordavo prima, il Napoli gioca gioca sabato a Venezia, dopo averne già giocate due, le ha giocate tutte e due Højlund, che è stato pure in nazionale. Poi c'ha il Bodo, poi c'ha la Roma al Maradona, poi c'è il turno infrasettimanale a Monza. Ragazzi, non è che le può giocare tutte Højlund. Io immagino che quantomeno Venezia-Napoli e Monza-Napoli giochi Lucca. E poi ci sarà spazio per i Lang, poi magari torna Vergara. Un altro rientro molto importante, a mio avviso, Ricky, è quello di Anghissà.
8: Beh, certo, non è una novità, in effetti è l'equilibratore di questa squadra, è un uomo che si fa per tre e che riesce anche a coprire eventuali momenti di stanchezza di qualche stella che deve incidere davanti, che la corsa di sacrificio la fa una, due, tre volte, ma la quarta magari manca, per cui è lì. Però Walter, credimi, più che sui singoli io starei molto sulle parole di Allegri. Cioè, questa è una squadra che deve crescere collettivamente di testa.
4: Lui ha detto: non siamo stati più squadra dopo il gol del pari.
8: È un meccanismo non soltanto del Napoli, cioè nel momento in cui succedono imprevisti, succedono eventi negativi che non controlli, bisogna rimanere sul piano partita, bisogna rimanere primo in partita e secondo sul piano partita. Solo di lì si passa per diventare grandi squadra. Quindi va bene Lucca, va bene Anghissà, va bene i recuperi, va bene le turnazioni, ma lo step che deve fare il Napoli in queste partite è di mentalità collettiva, e i prossimi 180 minuti campionato Champions League sono sensibili, perché queste due partite vanno vinte.
4: Ricky, prima di salutarti, proprio nel post Villarreal ha ricordato Allegri: non guardate la classifica del Venezia, 0 punti in 6 partite, allenatore esonerato. A proposito, debutterà Davide Nicola, perché se dovessimo andare lì con l'atteggiamento sbagliato ne veniamo fuori con le ossa rotte. Il Venezia ha fatto anche partite importanti, poi non ha racimolato punti, ma comunque è una signora squadra, lo voglio dire subito.
8: È il peggior avversario possibile, ti posso dire, Walter, perché inconsciamente si può provare a pensare ne ho promosso a 0 punti, si va e si devono fare i 3 punti a tutti i costi. Non è una squadra da 0 punti, in quasi tutte le partite meritava qualcosa in più, in quasi tutte, e non sono poche. Mi dispiace molto per Giovanni Stroppa, e occhio, perché Davide Nicola, al di là del curriculum, sappiamo perfettamente, ma l'impatto emotivo lo genera sempre. Quindi credimi, secondo me è il peggior avversario che potesse capitare al Napoli dopo una sconfitta in Champions League.
4: Tra l'altro, Davide Nicola, da subentrante in panchina in tutta la sua carriera, non ha mai perso la prima partita. Chi avrai al commento tecnico sabato?
8: Alessandro Budele, confermo la statistica, sono 3 vittorie e 2 pareggi, quindi è incredibile, cioè veramente. Mi aspetto una reazione feroce del Venezia. Il Napoli dovrà giocare una partita intelligente e umile.
4: E umile! Avete ascoltato cosa ha detto Ricky Buscaglia? Ricky Buscaglia lo ritroverete sabato a DAZN. Gioco, partita, incontro! Ciao Ricky!
8: Ciao Walter!
4: Ciao, ciao carissimo! Tra poco è qualcuno che ha giocato a Venezia, conosce quello stadio, ma ha giocato anche a Napoli. Dai, ve lo dico, subito dopo la pubblicità, Davide Giubilato, e avremo anche, ragazzi, che bello, portierone, Sasà Soviero Show, che puntata, tra poco.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bentrovati da Walter De Maggio. Due giorni a Venezia Napoli. Oggi è il pomeriggio dei difensori, perché oggi pomeriggio nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Com'è difficile sto titolo di sto programma? Qui Casa Calcio Napoli è una sorta di scioglilingua. Con Carlo Alvino ospiteremo Badia Schill. Io poi lo dovrò chiedere prima o poi a Carlo, ma chi è che si è inventato sto Qui Casa Calcio Napoli? E non lo perdete, Carlo, avrà Badia Schill in esclusiva e avrà, vi proporrà anche un'intervista a Peppe Bruscolotti realizzata dal nostro Gianluca Miranda. Ma proprio perché è la giornata dei difensori, abbiamo invitato lui, Venezia Napoli, alla sua partita, è un doppio ex della gara, il mio amico Davide Giubilato. Buon pomeriggio, allora c'è un problema del collegamento con Davide Giubilato, prego. Al coordinamento oggi abbiamo Riccardo Catapano, che già sta provvedendo ad ottimizzare al meglio il collegamento con David, anche perché parleremo di difese, allargando un po' il discorso, perché quello che diceva Antonio Di Gennaro, ragazzi, i numeri sono numeri, i numeri non mentono mai. Il Napoli ha preso 3 gol a Villarreal, l'Inter ne ha presi 4 in casa, 4 li ha presi la Roma, 3 li ha presi il Como. Cosa voglio dire con questo? Che quando le big, perché a oggi sono le big del calcio italiano, Inter, Napoli, Roma e Como in Champions, si confrontano in Europa, ragazzi, ne usciamo malissimo. Cioè Napoli ha preso 3 gol a Villarreal, 4 l'Inter col Bruges, 4 in casa, 4 in casa col Real a Roma, 4 di cui 3 in 7 minuti, 3 li ha presi il Como. Evidentemente quando andiamo a proporre calcio in Europa ne usciamo malissimo. Ma fatemi salutare Davide Giubilato. Buon pomeriggio, Davide.
1: Come amico mio, ti sentivo anche prima.
0: Oh, adesso però ti ascolto bene anch'io. Davide, oggi pomeriggio avremo ospite Benoît Badia Schill in esclusiva. Sai che a me è piaciuto moltissimo e col Frosinone e a Villarreal?
1: Allora, assolutamente sì, sono d'accordo con te, ma a me è piaciuto anche l'inizio del Napoli, Walter, contro il Villarreal.
0: È partito benissimo in Spagna.
1: È partito benissimo, con l'atteggiamento giusto, con la voglia, stavamo mettendo in difficoltà, gol meritato, gran gol da parte di
0: Bravo Rankman.
1: Non era facile, si è girato al contrario di come ci saremmo girati tutti, ha fatto un grandissimo gol. La cosa che non mi è piaciuta è che dopo aver subito, che ci sta, cioè non è che un passaggio di Politano, ok, non gli si può dire assolutamente niente, perché il ragazzo è un professionista esemplare, anzi c'è da ringraziarlo Politano.
0: Avercene più Politano, avercene.
1: Bravo, più Politano. Infatti giustamente nessuno ha detto niente, perché il ragazzo si merita che nessuno dica niente, però non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo un errore.
0: L'atteggiamento di squadra.
1: Esatto, generale, non mi è piaciuto perché il Napoli stava facendo la partita, hai ridato vita al Villarreal, quello secondo me è da sottolineare, l'atteggiamento completamente rinunciatorio da parte del Napoli, perché la partita 1-1 si va avanti, si ricomincia a giocare come avevamo iniziato benissimo con quell'atteggiamento e vediamo da qua alla fine quello che succede. Però è già successo in passato questo tipo di atteggiamento, non solo con Allegri. Questo mi è dispiaciuto, perché il Napoli veramente ha iniziato a fare una partita strepitosa.
0: Allora, guarda, Davide, sono contento, no? Perché spesso e volentieri noi abbiamo tante trasmissioni, il filo diretto, intervengono tanti tifosi nell'arco di una giornata. E qualcuno magari può avercela con Allegri, come l'anno scorso ce l'aveva con Conte. Io però provo a mettere al centro del discorso anche l'opzione 2, perché se no la colpa è di Allegri. Però poi io riavvolgo il nastro, torno all'altro anno a Bologna e dopo Bologna-Napoli, ragazzi, io le ricordo bene le cose che disse Conte. Conte disse: io non accompagno il morto. E a Firenze si incazza Allegri.
1: Anche l'anno scorso succedeva.
0: Ma siamo così sicuri che il problema è insito nel modus operandi di allenatori che per me sono tra i migliori al mondo, Conte e Allegri? Siamo così sicuri?
1: Sono due allenatori che lavorano in modo diverso, sia a livello psicologico che a livello pratico in campo, eccetera eccetera. In questo caso è la squadra, come sempre con le direttive dell'allenatore, che va in campo, Walter. Io sono di questo parere, lo sai.
0: Certo.
1: Ok, non è successo niente, amico mio Politano, c'è solo da ringraziarti, andiamo. E quello non è successo, no, capito? Che qualcuno prende.
0: Però sai dove si arrabbia Allegri, Davide? Si arrabbia soprattutto su un tema. Cioè, noi va bene che proponiamo calcio, va bene che creiamo tanto sperando di finalizzare, però non possiamo concedere tutte queste occasioni agli avversari, perché lui dice è già successo col Frosinone. Un conto poi il Frosinone in A e un altro conto è la Champions, tant'è vero che ne vieni fuori malissimo, e lui dice dobbiamo avere equilibrio.
1: Sì, bisogna avere equilibrio per quanto riguarda quello che dice Allegri sull'aspetto tecnico-tattico, per non dare campo, non dare troppi vantaggi alla squadra, ma anche equilibrio, io sai che lo sottolineo più volte, equilibrio come lo vuoi chiamare, mentale, che non puoi più, cioè non devi poi concedere altre distrazioni. È successo, per fortuna ti dico, è successo a un calciatore che noi amiamo per l'atteggiamento, per quello che dà al Napoli, per quello che ha dato, per quello che darà sempre, perché è un esempio Politano e lo possiamo solo ringraziare per quello che fa con la maglia del Napoli.
0: Sono felice di quello che stai dicendo. Ah, io adoro Matteo Politano, quindi figurati.
1: Ma guarda, non lo conosco nemmeno quindi proprio è la verità, direi una bugia se non fosse così. Però l'aspetto mentale è importante, soprattutto, come dici tu, a livello internazionale di Champions League, a differenza del campionato italiano della Serie A.
0: Alla minima, ma guarda Davide, ma c'è la fotografia.
1: Ma nemmeno
0: alla minima. No, ma la fotografia è l'ultimo turno di Champions. Ragazzi, l'Inter ha preso 4 gol dal Bruges, 3 li prende il Napoli, 4 la Roma, 3 il Como. Vuol dire che siamo dietro a livello europeo.
1: Torni con me all'aspetto mentale che tu mi dici della Roma, perché la Roma la partita l'ha portata a casa, la Roma l'ha vinta la partita. La differenza qual è stata? Che il Real Madrid non molla fino al 98esimo, che può fare 3 gol in 8 minuti.
0: Hanno l'abitudine a quei palcoscenici.
1: Esatto. Ma anche durante l'anno ce l'hanno, hanno abitudine a quei palcoscenici. È una questione proprio di allenamento, abituati, abituano la loro mente a fare determinate competizioni, proprio mentalmente si vengono preparati anche.
0: Senti Davide, lasciami tornare un attimo su Matteo Politano, perché volevo farti una domanda. Ora, tu hai vissuto a grandi livelli il calcio, io chiaramente da fuori, però dopo tanti anni, io ancor prima di guardare il calciatore, io oramai guardo l'uomo. E secondo me Politano è uno di quelli, ma veramente Politano è di un livello altissimo. E forse molti dovrebbero prendere esempio da Politano, questo è il mio pensiero.
1: Ma io non a caso ho fatto l'esempio Politano, e ho anche detto, per fortuna che è successo a Politano.
0: Bravo, bravo.
1: Che è un calciatore che solo da esempio, ma come lui, come Di Lorenzo, cioè sono quei calciatori che fanno la differenza soltanto guardando.
0: Bravissimo Davide.
1: Che il compagno di squadra prende spunto da questi compagni di squadra.
0: Aspetta che ora ti faccio una sorpresa bellissima e vediamo se prendevi spunto da un tuo ex compagno di squadra, che era uno che quando gli partiva la broccara, io perciò lo amo, e poi ha detto delle cose molto interessanti di Allegri. Sassà Soviero, portierone, come stai?
2: Bene, sentire Giubilato mi fa capponare la pelle.
1: Guarda, non è una sorpresa.
0: No.
1: È veramente ho i brividi, non è una cavolata, e Sassà lo sa. Io penso che abbiamo un rapporto con Sassà, non sapevo. Beh,
0: non lo sapevo.
1: Ah, esatto, immagino, perché no.
0: Però
1: rapporto...
0: sai, Venezia era troppo ghiotta, voi eravate in quel famoso, quando poi si incazza Soviero in quella famosa partita col guardialine, e Sassà Soviero, il Napoli non è stata squadra nella notte di Villarreal, perciò Allegri si incazza?
2: Mi sembra che lui nel tentativo di recuperare qualche giocatore, mi sa che qualche giocatore è fit, secondo me.
0: Non ho capito, allora, nel tentativo di
2: recuperare qualche giocatore,
0: sì.
2: Mi sa che qualche giocatore ne approfitta.
0: Ah, tipo?
2: Voglio dire, tipo De Bruyne, per esempio, l'atteggiamento non mi è piaciuto.
0: Cioè, tu dici un calciatore deve seguire le direttive.
2: Dire, è troppo facile giocare per se stessi. Io non ho mai vinto da solo. Voglio dire, tantomeno De Bruyne vince da solo. Cioè, è un giocatore che ha delle qualità immense, però deve dare qualcosa sotto l'aspetto morale ai compagni di squadra.
0: Cioè, tu dici li deve aiutare piuttosto che bacchettare alla prima.
2: Gesticolare non è bello, specialmente da un professionista così.
0: Davide Giubilato, si va a Venezia, cambia allenatore, Davide Nicola, è chiaro che il Napoli non può sbagliare, e Allegri li ha messi tutti in guardia. Occhio, ci dobbiamo andare col coltello tra i denti. Ha fatto bene, Davide?
1: Allora Walter, il Napoli non, oggi in modo particolare non deve pensare al cambio dell'allenatore del Venezia, tutte queste cose. Il Napoli deve andare a fare la sua partita come ha fatto col Frosinone fin dal primo minuto, come ha fatto col Villarreal dal primo minuto. Deve andare a fare la partita e vincere la partita, altrimenti diventa dura veramente, perché non ti puoi staccare troppo dalle prime. Non, dice Sara, è un discorso presuntuoso? No, perché c'è talmente tanto divario tra il Venezia e il Napoli che non possiamo minimamente pensare di andare a Venezia, vediamo quello che succede. No, Napoli deve andare là proprio per dire noi abbiamo bisogno di spazio, poi quello che succede a voi.
0: Non è un problema,
1: dalla
0: non è un problema.
1: Settimana diventa di nuovo un problema vostro, non nostro. Ti facevo, scusa, ti rubo 5
0: sì,
1: secondi.
0: Prego.
1: Discorso di Politano prima.
0: L'uomo.
1: Io non sapevo che Stasà era in collegamento con noi oggi. Io queste cose che dico perché ho avuto anche esempi da quella persona che è dall'altra parte,
0: Salvatore, che è Stasà Soviero.
1: A me mi ha insegnato questo tipo di mentalità, ti dico la verità, non gliel'ho mai detto, facciamo finta che non c'è, altrimenti diventa problematico, però lui mi ha insegnato questo tipo di atteggiamento, in campo soprattutto.
0: Ma infatti lui ha parlato dell'atteggiamento di sbracciate di De Bruyne con l'allenatore,
1: esatto,
0: con i compagni,
1: esatto.
0: A proposito, volevo fare una domanda a Stasà Soviero. Senti Stasà, il fatto che Meret giochi sempre Meret, ma che all'improvviso, e mi ha sorpreso Allegri, abbia giocato Milinkovic, a te questa alternanza piace?
2: Guarda, io non lo so, io posso intuire altre dinamiche.
0: Cioè?
2: Però posso intuire altre dinamiche societarie, dove mi sa che hanno due giocatori, uno che se n'è andato, abbia lo stesso procuratore di Meret.
0: Ah, e quindi?
2: Quindi, voglio dire...
0: Però guarda che Meret gode della stima enorme di Massimiliano Allegri.
2: Guarda, la stima del portiere la dà il pubblico. E non mi sembra che in tutti e due i casi sia un pubblico rilassato.
0: Ho capito, però le scelte le fa Allegri e ti assicuro che Allegri stima moltissimo Meret.
2: Allora, scusa, ti faccio una domanda. Un portiere in Champions, tu chi faresti giocare?
0: Io Meret tutta la vita.
2: No, non dico tu chi faresti giocare, tu da allenatore.
0: No, ho capito, però siccome Milinkovic alla fine è rimasto a Napoli, perché purtroppo non è stata trovata la soluzione, può darsi che Milinkovic giocherà queste partite ai Champions. Auguriamoci tante.
2: No, non lo so, guarda, io penso che un portiere poi abbia fatto il tempo, cioè... È stato anni dove non ho visto migliorare, almeno non l'ho visto migliorato.
0: Ma parli di Meret?
2: L'ho visto. Sì.
0: Cioè, ma tu faresti giocare Milinkovic?
2: A me come approccio al ruolo piace di più. Poi gli errori li fanno tutti.
0: Ah, ho capito, però tutte le volte che gioca il Napoli prende molti gol, forse è una domanda bizzarra.
2: Vabbè, ma vogliamo metterla su i gol presi dai, non lo diciamo così, quello del portiere, voglio dire. Cioè, prendere gol è una questione di difesa, è una questione di centrocampo, è una questione di squadra, non è solo una mera.
0: Cioè, tu dici che tecnicamente come portiere a te piace più Milinkovic di Meret?
2: Ma io non parlo tecnicamente, cioè.
0: Chi è portiere? Chi è portiere dei due?
2: Portiere, Svilar. Ti dico già.
0: No, tra i due, lo so, Svilar.
2: Ah, chi è portiere?
0: Tra i due, chi è il portiere?
2: Per me l'altro è più completo.
0: Cioè, l'altro chi?
2: Senza problemi, proprio.
0: È più completo di Meret?
2: Sì.
0: Mi hai sorpreso.
2: Ma voi parlate sempre, posso dire una cosa?
0: Certo.
2: Ma io non voglio fare, poi sembra che dopo tu dici ce l'hai, io non ce l'ho con nessuno. Voi parlate sempre di tecnicamente, un portiere che pigli culo a 30 metri, 40 metri, cioè sempre da lontana, e tecnicamente non è valido. Un portiere che tecnicamente non blocca mai un pallone, per me non è valido. Un portiere che non esce mai, per me non è valido. Cioè, poi se questo non fa parte della tecnica del portiere.
0: No, Sassà, ma tu hai giocato in Serie A, io no, però devo dirti.
2: No, ma al di là che.
0: A me sembra che è una moda. Milinkovic gioca con i piedi, ho capito, ma a me serve quello che para.
2: D'accordo. Ma io non mi sembra manco che Meret sia quello che para. Meret ha salvato qualche annata parlando qualche rigore.
0: Abbiamo un parere diverso, Sassà, abbiamo un parere, ma ti amo lo stesso.
2: Bravo, ma per questo voglio dire il calcio opinato.
0: Certo.
2: Quando si fa la critica nel rispetto degli altri,
0: ci mancherebbe.
2: Me ognuno la vede al modo suo.
0: Certo.
2: Non per questo.
0: Ma infatti ti ho detto, abbiamo un parere diverso, ma ti amo lo stesso. Ti abbraccio forte, Sassà.
2: Un abbraccio a tutti, un bacio.
0: Ciao. Davide Giubilato, grazie di cuore, a prestissimo.
3: Grazie a te, Walter, un abbraccio.
0: Ciao. Allora, tra poco Riccardo Catapano, gli highlights, puntata clamorosa di Qui Casa Calcio Napoli. Per la prima volta le parole di Badiashil, in esclusiva a Kiss Napoli, anche Peppe Bruscolotti nel corso del pomeriggio. Poi arriva Paolo Del Genio, poi il calcio della sera con Emanuele Calaiò. Appuntamento a domani, buona giornata.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes.
5: Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

Eccoci, eccoci tornati in diretta per i titoli di coda della puntata odierna di Radio Gol. Tra poco ovviamente tutti i saluti, ricordandovi quelli che poi saranno gli appuntamenti del pomeriggio di Radio Kiss Kiss Napoli, a partire dalle 16 con l'intervista a Badia Schiller nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Ma prima del recap finale andiamo a riascoltare

0: i momenti salienti di questa puntata di Radio Gol con le parole di Andrea Carnevale e di Stefan Schwok con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Partito bene a Frosinone, grande partita, ma è partito bene anche l'altra sera, devo essere sincero. Insomma, il primo tempo sinceramente è stato padrone del campo, il Napoli è andato anche in vantaggio. Io ho sostenuto che l'errore di Politano abbia cambiato un po' la partita, e sì, poi si è sciolta effettivamente. Insomma, il Villarreal è un'ottima squadra, tutti i ragazzi giovani, insomma, veloci, rapidi. Sì, forse si è fatto prendere un po' dal contropiede e è andato molto in difficoltà. Peccato, perché poteva anche raddoppiare il primo tempo. Poi nel secondo tempo, da quell'errore lì, il Napoli sì, effettivamente si è un po' sciolto. Io ho sostenuto tanti giocatori che sono arrivati a Napoli, tipo Zielinski, Meret, Hiller. Li ho sempre sostenuti perché li conosco molto bene. Poi è chiaro, non è facile giocare in quello stadio lì, però penso che Luca abbia tutte le carte in regola, insomma, per avere ancora qualche chance. Perché l'altra sera, devo essere sincero, quando l'ho visto entrare, ho fatto anche il tifo per lui e per il Napoli, giustamente, e ha fatto quel taglio, insomma, quella profondità che, insomma, ecco, forse lì doveva essere più decisivo, no? Più cattivo. Invece poi è stato bravo anche il difensore, pensavo che facesse gol, e lì, sai, se avesse fatto gol, magari il gol ti porta entusiasmo.
3: Quando uno viene a giocare a Napoli sa già quello che lo aspetta, però dopo, quando lo vede, viene ulteriormente stupito, no? Da questo affetto che ha questa gente qua, questo popolo, questa maglia. Io dico sempre, ricordo che è l'unica metropoli che ha una squadra sola, perciò quel tipo viene riversato su questa maglia, perciò insomma è uno spettacolo ed è fuori dubbio che ti dà una carica che va oltre quella normale. Quando prendi il pacchetto prendi tutto. Napoli, diciamo che è un po' amplificato in entrambi i casi, più che da altre parti, però è vero quello che hai detto, nei momenti, specialmente poi quando si cambia, non sono stati tantissimi perché c'è stata una sosta lunga, tante cose magari adesso si metteranno a posto, però è logico che quando le cose vanno bene non bisogna essere troppo, diciamo, ottimisti, ma quando le cose vanno male bisogna
4: abbattersi
3: il pessimismo, perché il pessimismo non aiuta mai. Bisogna essere obiettivi, guardare le cose come stanno. È stata una brutta sconfitta col Villarreal, il Napoli era partito molto bene, magari se non c'era quell'errore, ma gli errori nel calcio ci stanno e li possono fare chiunque. Adesso bisogna trovare quell'equilibrio che si è trovato col Frosinone, perché si va a giocare una partita difficile a Venezia, che ha cambiato allenatore. La legge dei grandi numeri, i primi punti Venezia dovrà fare. Speriamo che per la legge dei grandi numeri aumentino ancora questi numeri e si vada a 7 dall'ottava, possa farci i punti che voglia.
0: Rieccoci allora per i saluti finali, ricordandovi anche i prossimi appuntamenti tra un po' con le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, intervista esclusiva a Benoit Badiashile tra pochissimo, poi un'altra ora di filo diretto con il nostro Paolo Del Genio 442 e poi il calcio della sera con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Da Riccardo Catapano è tutto, grazie a Ciro Foroio e Fabio Esposito in regia e Gabriele Iraci invece alla regia video. Poco le ultimissime notizie su Radio Kiss Kiss Napoli.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, condannato per una lunga serie di reati, Enrico Iale, latitante da 2 anni e mezzo, rapinatore seriale che nel 2022 tentò di sparare alle forze dell'ordine impegnate nella sua cattura dopo uno dei suoi colpi, è stato rintracciato e arrestato in Spagna nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. L'uomo è destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti per i reati di detenzione, porto abusivo di armi, associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il condannato è stato rintracciato in Spagna in seguito agli accertamenti delegati alla sezione catturandi della squadra mobile partenopea. Ancora cronaca, un patrimonio del valore di circa 220 milioni di euro è stato sequestrato dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli e Bologna a un imprenditore campano dei settori edilizio e immobiliare ritenuto in affari con la criminalità organizzata e alla sua famiglia. Il provvedimento è stato emesso su proposta della DDA partenopea. Il sequestro riguarda partecipazioni societarie e beni riconducibili a 3 società operanti nei settori immobiliare e sanitario, oltre a 394 unità immobiliari, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari comprendenti disponibilità bancarie, strumenti finanziari e prodotti assicurativi. Le indagini hanno consentito di fare luce sui rapporti d'affari che, secondo gli inquirenti, l'imprenditore aveva intessuto con persone ritenute legate alla criminalità organizzata e anche di accertare una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile all'imprenditore e ai suoi familiari. Cambiamo argomento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha incontrato il neoquestore Fausto Lamparelli insediatosi nel capoluogo campano esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro. L'incontro ha rappresentato l'occasione per un primo scambio di vedute sulle principali tematiche legate alla sicurezza del territorio provinciale, dalla cooperazione interforze al continuo rafforzamento delle prossimità delle polizie di Stato ai cittadini. Lamparelli ha espresso piena disponibilità a proseguire la sinergia istituzionale con la prefettura e con le altre forze dell'ordine nel segno di una presenza dello Stato costante vicina al territorio. Viabilità. Il servizio viabilità e traffico e il servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio del comune di Napoli con un'ordinanza dirigenziale hanno predisposto alcune misure per il miglioramento della qualità dell'aria con riferimento alle categorie emissive di veicoli e alle relative fasce orarie e periodo di applicazione. Nel dettaglio, dal 19 ottobre 2026 al 31 marzo 2027, nei giorni feriali da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, viene infatti istituito su tutto il territorio cittadino il divieto di circolazione per tutte le autovetture e veicoli commerciali appartenenti alle categorie emissive Euro 0 ed Euro 1 e il divieto di circolazione per le autovetture e veicoli commerciali con alimentazione esclusiva a gasolio appartenenti a categorie emissive pari o inferiori a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori appartenenti a categorie emissive pari o inferiori a Euro 2. Numerose le eccezioni, come ad esempio i veicoli d'epoca dedicati agli invalidi o di forze dell'ordine e auto di servizio. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli a Castelvolturno, dove proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15 in trasferta contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica con mobilità sugli ostacoli allunghi. A seguire il lavoro tecnico-tattico, Neres potrebbe non partire con i compagni, mentre Marianucci e Lucca sperano in una chance dal primo minuto in un probabile turnover in vista della gara di Champions martedì contro il Bodø/Glimt. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, Forza Napoli, eccoci qua, siamo quelli di Qui Casa Calcio Napoli, Qui Casa Calcio Napoli, due ore insieme, due ore di passione per la maglia azzurra del Napoli, solo su radio Kiss Kiss Napoli, no altrove, solo qui, Qui Casa Calcio Napoli. In regia Ciro Froio, al quale il mio personale buonasera e buon lavoro, vi do subito immediatamente le coordinate perché stasera più che mai ho bisogno del confronto, ho bisogno di interagire con voi, ho bisogno di sentire un po' come state vivendo queste giornate. Oggi è giovedì, domani già avremo Mister Allegri in conferenza, una serie di appuntamenti che vi voglio ricordare. Domani a mezzogiorno in diretta e in esclusiva Massimiliano Allegri, poi ovviamente sabato diretta azzurra, sabato a partire dalle 13 diretta azzurra, alle 15 la partita in esclusiva Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia con Vincenzo Perna, con Paolo Del Genio, e poi oggi a Qui Casa Calcio Napoli alle 4:25, minuto più minuto meno 16:25, avremo in esclusiva a Qui Casa Calcio Napoli Benoit Badiashile, intervistato da Gianluca Miranda. Non ci facciamo mancare niente, ma soprattutto non dovete mancare voi, perché noi amiamo dare voce a chi non ha voce, al tifoso del Napoli. Io lo ripeto sempre fino alla noia, non mi stancherò mai di ripeterlo. Parlano tanti di loro a schiovera, e chi non deve parlare? Non deve parlare il tifoso, che è competente, che c'ha passione, che c'ha amore per questi colori, che non ci piace i fanciuccia, non va dietro ai pettegolezzi. E allora quale migliore occasione? Qui Casa Calcio Napoli. A proposito di, insomma, ambiente Napoli, si lavora a Castel Volturno con grande attenzione, ci si isola dall'esterno, nessuna ipotesi ritiro, men che mai neanche lontanamente balenata nella mente di qualcuno. Il Napoli si allena, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il buon Neres. Vi anticipo in maniera ufficiale, perché a me piace sempre dare dietro alle notizie ufficiali. Davide Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo, e questa non è una bella notizia, anche perché insomma veramente è diventato un calvario, un vero e proprio calvario. Sto ragazzo sta fermo 3 settimane, ritorna col Frosinone, gioca col Villarreal, si ferma di nuovo, è veramente diventato un calvario. Quindi nota ufficiale Società Sportiva Calcio Napoli: si tratta di lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. È inutile stare qui a chiedere subito, Carlei, tempi di recupero. Non faccio il medico, non mi avventuro in previsioni né ottimistiche né pessimistiche, anche perché ormai si è capito qua, pure se il calciatore è recuperato, poi magari succede un imprevisto come è successo per Davide Neres. Sicuramente salta Venezia e sicuramente salta la Champions col Bodo, insomma su questo, ma mi pare che non ci sia alcun dubbio che il brasiliano non sarà della gara sia in campionato che in Champions League. Quindi nota ufficiale del Calcio Napoli, nota medica che riguarda Davide Neres. Non sono buone notizie quando bisogna dare notizie di giocatori infortunati, non sono mai buone notizie, va bene, anzi va male, quale bene. 342 00 00 100, e questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, per intervenire in diretta. Apriamo con un Forza Napoli, direi con tutto sdegno, il primo Forza Napoli, ma l'ultimo è quello di Peppe.
1: Ciao Carlo, Forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre, amico mio, Forza Napoli, allora, sempre.
1: ti faccio una premessa. Sono andato a prendere i biglietti sia per quanto riguarda la Champions che la Roma.
0: Sì.
1: Ma ci vado, ti dico la verità, perché voglio dire, ci vado con sempre con quella passione, con quella
0: forza, ci mancherebbe,
1: mai,
0: e ci mancherebbe.
1: Però ci vado serenamente rassegnato.
0: No, Peppi, ma che rassegnato? Non dicere, Peppi, mi fai sentir male. Ci devi andare come avevi detto, ci vado con l'entusiasmo, ci vado con la voglia, ci vado. Poi, corna facendo, va male, ma non la prendiamo proprio in considerazione questa ipotesi.
1: No, se volevo finire il discorso.
0: Vai.
1: Però, Carlo, la verità dobbiamo essere onesti, no, Carlo? Vedi, anche quest'ultima bellissima notizia che ci ha dato, bellissima di Neres. Carlo, io credo che fondamentalmente noi dobbiamo essere realisti con noi stessi, noi non dobbiamo vendere fumo, voglio dire.
0: E chi lo vende fumo?
1: Una squadra, una partita se fa male. Non riusciamo per esempio a creare, perché il litigio tra Allegri, poi batti becco da Allegri e De Bruyne. Carlo, ci sono tante cose, diciamo che noi siamo i primi nemici nostri, dai, in questa. E quest'anno, Carlo, secondo me dobbiamo veramente sinceramente soffrire tutti quanti.
0: Bravissimo, grande Giuseppe, è questa la più bella considerazione che hai fatto. Mai come quest'anno bisogna palesare il proprio amore per il Napoli. Hai detto una cosa per stringere i denti, stare con il Napoli senza se e senza ma, anche perché le critiche continue. Stare qui a dire, ti faccio un caso, che Lucca non è buono, che la rosa è vecchia, che Allegri così, a cosa serve? Allora, se questa critica serve a non lo so, a far trasformare il Napoli, ma io sarò il primo a dire. Ma siccome invece servirebbe un ambiente più compatto, che pur di fronte a delle situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e non le possiamo, non possiamo far finta di non vederle, però mi è piaciuto assai quello che hai detto. Comunque bisogna sostenere e supportare.
1: Sosteniamo sempre, Carlo, solo una cosa, però poi vorrei una risposta come la persona tua.
0: Dimmi.
1: Sincero e trasparente. Carlo, questa, ti ripeto, è una domanda, non è un'accusa.
0: Vai.
1: È per capire, secondo te questo gruppo è davvero unito?
0: Al 100%.
1: Perché lo devono ai tifosi, Carlo.
0: Il gruppo, credimi, il gruppo è unito. Ed è unito con l'allenatore. Chi racconta il contrario? Allora, io non voglio fare lo sborone, il presuntuoso, perché poi mi dà fastidio, ma ti posso assicurare che io leggo quello che tra qualche calciatore e qualche compagno si scrive, e ti posso assicurare che veramente questo è un gruppo che ha valori ed è unito e vuole uscire fuori da questa situazione subito.
1: Ottimo, allora Carlo, io ti saluto come disse un amico da Cagliari, stringo forte il mio amuleto.
0: Grande Peppe, l'abbraccio, ciao, voglio, ciao, bellissimo, forza Napoli sempre. Andiamo da Raffaele, buonasera Raffaele, forza Napoli.
2: Forza Napoli, Carlo, sempre. Allora, ciao Carlo, sono Raffaele, San Cipriano d'Aversa. E niente Carlo, io... voglio essere sempre con te sul discorso dell'entusiasmo.
0: Sì.
2: Però Carlo, ti posso dire una cosa,
0: sì.
2: Secondo me, ma ognuno diciamo la nostra, anche voglio dire
0: è
2: la
0: bello
2: mia,
0: anche questo, ci mancherebbe, sennò che stiamo a fare? La cosa bella è questa, ognuno può dire la sua.
2: Sempre a te, ti ringrazio a te e tutta Radio Kiss che ci date, Kiss Napoli, che ci date questa possibilità. Carlo, però i primi che devono pensare questo sono i giocatori.
0: Lo fanno
2: perché ti dico una cosa,
0: sì.
2: Allegri, allora innanzitutto secondo me l'unico che non ha nessuna colpa
0: è Massimiliano Allegri.
2: Sì, sono d'accordissimo anche su questo, e lo dico anche con forza questo. I giocatori però devono capire, cioè non è che devono capire, devono ricordare, per esempio, se ritorna l'Anghissà del primo scudetto di Conte. Se McTominay mette quella caspita di palla al centro e andiamo 2-0, come ha detto anche il nostro grande mister, la partita è finita. Invece no, qua ognuno, la partita parla quella di Villarreal, abbiamo fatto proprio tutto il contrario del Frosinone. Mo tu mi potresti dire che il Frosinone è venuta bene, lei è venuta male, perciò
0: no.
2: Con il Frosinone abbiamo giocato tutti di squadra. ascolti.
0: E io, ti avrei risposto proprio quello che tu hai detto. Io ti avrei risposto che contro il Frosinone il Napoli ha giocato come se fosse una cooperativa di mutuo soccorso. Quando un compagno è in difficoltà, arriva l'altro a dare una mano. Allora, io sono dell'avviso che quando si pecca in egoismo, quando si fa finta di non aver visto il compagno meglio posizionato, si fa il male di se stessi e della squadra.
2: E dei tifosi anche.
0: La prima cosa è sempre il tifoso. La prima cosa è sempre il tifoso, perché poi il rispetto massimo non va portato nei confronti di nessuno, va portato nei confronti del tifoso. Del
2: sì, Carlo, sì, sono d'accordo.
0: Ma non scherziamo.
2: Che altrimenti ce lo dicessero, così la partita.
0: No, ma comunque ti posso assicurare che non ci sono dubbi. I calciatori sono un gruppo coeso ed unito, vogliono in primis loro uscire da questo momento di alti e bassi, non andare dietro a chiacchiericci, a pettegolezzi, perché altrimenti facciamo il male di noi stessi e del Napoli. Stai tranquillo,
2: Raffa. Quello che dico io è perché lo penso io. Se per esempio io Politano lo giustifico al 100%,
0: ragazzi, ma
2: McTominay in quell'occasione no. Questo volevo dire.
0: McTominay aveva il compagno, sono d'accordo. L'errore di Politano è più scusabile. Un compagno che non vede l'altro meglio posizionato per chiudere una partita, per portarsi in vantaggio, per chiudere con un gol l'azione, è un compagno che va ripreso ancora più di uno che fa un errore come Politano. Sono d'accordo con te. Ti abbraccio.
2: Ciao Carlo.
0: Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Carle, buonasera. I calciatori del Napoli devono fare i professionisti ogni partita, non solo quando hanno voglia di giocare. Forza Napoli sempre. Vito da Eboli. Toglietevi dalla testa per il bene del Napoli questa fesseria, perché trattasi di fesseria. I giocatori del Napoli sono professionisti con la P maiuscola. La rosa del Napoli è fatta di uomini veri, di ragazzi che molti di loro hanno vinto 2 scudetti, hanno vinto con il Napoli. Penso a Meret, penso a Di Lorenzo, penso a Lobotka, penso a chissà, penso a Politano. Ma stiamo scherzando? Penso a Scott McTominay, miglior giocatore della Serie A l'anno dello scudetto, miglior giocatore del Napoli l'anno della Supercoppa italiana. Non mettiamo in dubbio neanche per un secondo la professionalità, il senso di appartenenza, l'attaccamento a questi colori dei ragazzi che vestono la maglia del Napoli. Non fate il gioco sporco che qualcuno vi vuole far giocare. Non lo fate, non partecipate a questo gioco, vi prego. Vito da Eboli, non partecipare a questo gioco. Le cose vanno bene, possono andare meno bene, questo sali e scendi che è fastidiosissimo, queste montagne russe di inizio stagione, la caccia al colpevole, la fucilazione metaforica in piazza del plebiscito perché ha sbagliato Allegri, no, ha sbagliato Politano, no, ha sbagliato De Laurenti, no, ha sbagliato Massa, Magna e chi più ne metta. No, non è un gioco piacevole, è un gioco che si chiama al massacro. Lo fa chi non vuole il bene del Napoli. E voi tifosi lo volete il bene del Napoli. Voi sì, tifosi, lo volete sul serio il bene del Napoli. Non quelli che partecipano al rumore di fondo, quel rumore di fondo fastidioso, quel rumore di fondo di chi non ha mai avuto a cuore le sorti del Napoli. Toglietevi fuori da questo gioco, tenetevi alla larga da questo gioco pericolosissimo. Salvio, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
3: Senti, allora, vabbè, io sono un ascoltatore affezionato, ti da sempre, quindi comunque ti seguo sempre con tanto affetto, l'ho detto, lo ripeto, sempre volentieri. E mi trovo anche molto d'accordo su quello, insomma, che tu, diciamo, proponi un attimino come vedute.
0: Sì.
3: Anzi, molto volte non telefono proprio perché mi trovo molto d'accordo, quindi è inutile, insomma, essere lì a ripetere, a sottolineare. Però volevo farti giusto una mia osservazione personale, andando a vedere, diciamo, la criticità che secondo me più che criticità la chiamo la mia più grande delusione in questo momento per quanto riguarda la squadra. Si chiama De Bruyne, ti spiego perché. Non tanto perché se andiamo a vedere i numeri probabilmente è quello che più di ogni altro ci ha fatto portare dei punti in campionato, siamo d'accordo. Però lui non è stato acquistato soltanto per questo, o almeno secondo me è stato acquistato ed è stato un investimento importante per questo, per la Champions,
0: sì,
3: per dare alla squadra proprio, diciamo, quel salto in più che lui non solo non ha dato, ma che in queste partite, ti parlo chiaramente in questo momento con quella del Villarreal, ci ha lasciato veramente la barca, insomma, non ha saputo reggerla e dirigerla, lui che aveva, secondo me, doveva avere, diciamo, la prontezza, la forza di portare avanti la squadra. Sono rimasto, ecco, deluso dal momento, diciamo, di questo giocatore, perché la squadra è andata tutta in barca, cioè è andata tutta a mare, insomma, abbiamo visto come è andata la partita, però mi aspettavo che proprio lui doveva portare, insomma, certo, e doveva risvegliare un attimino il saper giocare, ecco, a calcio.
0: Se è stato chiaro, tu dici acquistato proprio per questo?
3: Secondo me sì, soprattutto per questo, cioè soprattutto per queste partite, soprattutto perché doveva dare proprio diciamo quella, come dire, quel comando che invece proprio con il Villarreal mi è sembrato a un certo momento che non so come mai ha sbagliato addirittura anche dei passaggi che sono rimasto un po' sconcertato.
0: Siamo rimasti sconcertati tutti, per amore di verità, è così.
3: È vero, questo, poi per il resto, insomma, sono d'accordo con te, bisogna essere ottimisti perché comunque questa è una squadra forte. Non è sufficiente che sia una squadra forte, quindi bisogna sperare un po' che ci rimettiamo tutti insieme, insomma.
0: Questo è quello che vogliono i veri tifosi del Napoli. Ti abbraccio e ti saluto.
3: Ciao, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Buongiorno da Boldo in New York. Scordamoci o passata, Villarreal testa al campionato ed un solo grido: vincere a Venezia. Ma Neres si rompe sempre, non se ne può più. Forza Napoli sempre, Lucio da Boldoin. È diventato, sta storia di Neres è diventata veramente una via crucis, scampoli di partita a Firenze, poi l'infortunio, poi la sosta, poi bisogna riprendersi un po' alla volta, poi un po' di gara col Frosinone, un po' di gara col Villarreal, poi di nuovo l'infortunio, insomma veramente è diventata una situazione, non lo so, di difficile interpretazione. Speriamo sempre bene, in bene, per il Napoli e per questo ragazzo. Francesco, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera a te e forza Napoli sempre, comunque e dovunque.
0: Amen, ma deve essere così, non solo a chiacchiere, amico mio.
4: No, sempre, nel bene e nel male. Soprattutto nel male. Carlo, mi accodo a quello che mi ha detto il mio fratello napoletano poc'anzi.
0: Sì.
4: Sono d'accordo con lui pienamente. La mia delusione più grande è proprio De Bruyne, perché per me De Bruyne deve essere colui che trascina la squadra non solo in campo ma anche fuori al campo, ed essere un allenatore di sostegno ad Allegri in campo. Io la vedo così, per me lui è quello che è il faro portante della nostra squadra, perché è un campione. Lui può fare il tornante, può fare il centrocampista, può fare la mezzala, può fare il playmaker, può fare tutto lui. E quindi secondo me deve incominciare a capire che si deve calare un po' in quella realtà che il Napoli si aspetta da lui, cioè quella di mettersi al servizio della squadra e dell'allenatore, per come la vedo io, Carlo. Poi i giocatori, secondo me,
0: mi sembra ma allora la cosa bella di qui Casa Calcio Napoli è proprio questa possibilità che io personalmente, in quanto conduttore, sì, ma Kiss Kiss Napoli da tutti quanti noi, di esternare liberamente quello che è il pensiero di ognuno. Ah, quindi tu la pensi così e credo che il tuo pensiero già è stato condiviso dall'amico di prima, ma leggo anche i WhatsApp che arrivano, è condiviso. Poi voglio dire, sono pensieri mossi da un tifoso che ama il Napoli, quindi di base c'è, sì, l'amore per il Napoli. Poi se uno muove una...
4: io ce l'ho proprio nel sangue,
0: lo immagino, vedi? E quindi ti posso dire una cosa, queste valutazioni, questi pensieri, queste critiche
4: a Torino
0: assumono,
4: vivo a Torino a 15 anni,
0: pensa un po', ma la cosa bella è che il legame però resta saldo,
4: non morirà mai. Il Napoli bellissimo. È vita, per me un Napoli è amore,
0: e quindi qualsiasi critica tu possa mai fare la fai con amore, quindi è ancora più bello.
4: È almeno non ci esce neanche a criticare, perché pure si perde, non fa niente, avanti, non ci stanno problemi. Io per me, io suggerisco eventualmente e cerco di abbracciare quella che è la passione che mi fa stare bene. Io quando la perdo, mangazzi.
0: Che io dici, mamma mia, ti abbraccio, voglio buona serata. Tra pochissimo, Benoit Badiashil. Abbiamo prima Rosario al telefono. Rosario, ci sei? Pronto? Buonasera.
5: Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, buonasera a te, vai.
5: Auncino, l'unica cosa che a me mi dà fastidio di noi è che fino a mattina un'aula ci può pilota, perché va.
0: Immediatamente, allora siamo andati a Villarreal col morale alto, con la gioia, col piacere, poi perdi a Villarreal male, è una delusione, vero, siamo incazzati, vero, però poi improvvisamente ritorna tutto quel malessere, quel rumore di fondo fastidioso di chi non vuole il bene del Napoli, è ritornato immediatamente, neanche il tempo, l'arbitro stava fischiando a fine ed è ritornato quella risacca fastidiosa, quella voce che proprio alla quale io non ce la faccio, ma danno fastidio, quella voce antinapoli.
5: Ma a parte questo, Carlo, scusa che ti interrompo un attimo, a parte questo, no, ho un problema, alcune loro ti vieni per dire a ragioni
0: il club dell'avevo detto. Lo sa, il club dell'avevo detto, che bufa. Lo sa, ti abbraccio forte, Rosario da Fermo. C'è un pizzico di pubblicità subito dopo la pubblicità, in esclusiva per qui, Casa Calcio Napoli, Benoit Badiashil. Pubblicità, vai Ciro.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Dal 26 al 31 ottobre prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Benoit Badiashile a Kiss Kiss Napoli. Come stai, Benoit, innanzitutto? Ciao.
10: Ciao, ciao, tutto bene, grazie.
9: Benoit, come stai? Quanto sei felice di far parte del Napoli?
10: Really happy.
11: Sono molto felice di essere arrivato in uno dei club più importanti d'Italia ed Europa. Sono contento di far parte di questa squadra.
9: Napoli è un club con una tifoseria molto importante. Qual è stata la tua prima impressione della città e dei suoi tifosi?
11: Prima di venire, sapevo quanta passione hanno i tifosi del Napoli per questa squadra. Me ne ero reso conto l'anno scorso, in prima persona, quando sono venuto a giocare qui con il Chelsea in Champions League. Arrivato allo stadio ho percepito l'atmosfera pazzesca che si respirava. Aspettavo con impazienza di arrivare a Napoli ed essere parte di questo progetto.
9: Come ti descriveresti come calciatore sia in campo che fuori?
11: Sono una persona calma e questo lato del mio carattere lo esprimo anche quando sono in campo. Quando non ho da fare mi piace stare con la mia famiglia e in campo cerco sempre di aiutare i miei compagni trasmettendo positività e calma.
9: Senti, Napoli ha una forte identità e una mentalità vincente. Quanto è importante per te sentirti parte di questo progetto?
11: Sono fiero di rappresentare questa città e sono fiero di indossare questa maglia. Come ho già detto, questa squadra è tra le più grandi d'Europa. Si avverte una forte identità calcistica e questa è una motivazione che ti porta a voler vincere con questa maglia.
9: Da difensore, qual è il tuo punto di forza principale? La fisicità, la lettura del gioco, la capacità di impostare l'azione da dietro?
11: Credo di avere una buona tecnica di base quando ho il possesso della palla. Cerco di giocare con serenità, una serenità che provo a trasmettere anche ai miei compagni.
9: Quali sono le principali differenze tra la Premier League e la Serie A?
11: In Serie A viene data un po' più importanza alla tattica rispetto all'Inghilterra. In Premier i ritmi sono più veloci e si gioca sempre box to box. Qui il gioco è un po' più lento, hai più tempo per ragionare sulla giocata da fare, ma alla fine mi piace come si interpreta il calcio in Italia.
9: Senti, la sconfitta contro il Villarreal in Spagna è già un brutto ricordo per la squadra.
11: Dobbiamo dimenticare il prima possibile la nostra ultima sconfitta, non possiamo fare altrimenti. Ora l'obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara, questa è la cosa più importante.
9: Secondo te cosa è mancato martedì sera?
11: Credo i dettagli. Quando giochi in Champions League ogni errore viene punito dall'avversario, quindi dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in difesa, essere più attenti nelle chiusure in area di rigore e puliti e precisi nelle uscite palla a terra da dietro.
10: two boxes and to be better. That's it.
9: La squadra è unita e pronta a ripartire.
10: Yeah, of course. We are all
11: sì, naturalmente. Siamo tutti uniti in questo momento ed in particolare in questa situazione difficile. Sono sicuro che supereremo insieme questa fase negativa.
9: Senti di migliorare ogni giorno da quando sei arrivato qui.
10: Yeah, of course.
11: Certamente. La mia prima partita è stata difficile perché non ero abituato a certi meccanismi di gioco del calcio italiano. Ma ora mi sento più a mio agio dopo tanti allenamenti e dopo aver parlato tanto sia con l'allenatore che con i miei compagni. Adesso ho capito il modo in cui il mister vuole che si difenda. Ora le cose vanno molto meglio per me.
9: A proposito del coach di mister Allegri, cosa pensi di lui? Quanto può aiutarti a crescere come calciatore e come lavori con lui?
11: È una delle ragioni principali che mi hanno spinto ad accettare di venire a Napoli. Penso sia uno degli allenatori più grandi che ci sia nel mondo, ma questo lo sanno tutti. Giorno dopo giorno cerco di ascoltare le sue indicazioni perché so che ha tanto da insegnarmi sul modo di difendere. Sono molto orgoglioso di giocare per lui.
9: Qual è la differenza più grande tra giocare nel Napoli e giocare nel Chelsea?
10: I think it's pretty much the same because,
11: sono club che si assomigliano tanto. Si avverte molta pressione sia lì che qui, perché sono due squadre in cui c'è l'obbligo di vincere ogni partita. Non ci sono tante differenze. Forse solo dal punto di vista della cultura.
9: E di quali qualità ruberesti ai tuoi compagni di reparto?
11: Hanno tutti grandi qualità, quindi non riuscirei ad elencarle tutte. Se proprio devo scegliere, direi l'esperienza di Amir Rahman. Ha giocato tante partite ad alto livello, quindi ha un vissuto calcistico molto ampio.
9: Ultima domanda, vuoi fare un appello ai tifosi del Napoli e soprattutto se siete tutti carichi per la partita di sabato contro il Venezia?
11: Abbiamo bisogno che stiano dalla nostra parte, a maggior ragione in questo momento. L'unico modo per superare questa situazione complicata è stando tutti dalla stessa parte. Abbiamo la necessità di sentire il loro sostegno.
9: Nevo Squisei, forza Napoli sempre.
10: Sì, forza Napoli.
9: Grazie Benoit.
12: Grazie. E così Benoit Badiashile, le prime parole da tesserato del Napoli ai microfoni di qui Casa Calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Così l'abbiamo conosciuto un po' di più questo ragazzo che ha ricordato anche quell'esordio shock contro l'Inter a Milano, ma poi devo essere sincero, e non so se siete d'accordo con me, col Frosinone prima e col Villarreal poi, sicuramente un calciatore che potrà dare una grande mano al Napoli. Qui Casa Calcio Napoli, vi ricordo i numeri per interagire: 342 00 00 100 per i WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Ciao Carlo, su Facebook e YouTube oggi ci sono voci di attriti De Bruyne Allegri, addirittura qualcuno parla di un possibile esonero del tecnico. Tu che cosa puoi dire in merito? Sono i soliti destabilizzatori? No, chi è questo amico? Voglio rispondere bene. Dino, no, carissimo Dino. Sono le bocche della verità che su Facebook e su YouTube dispensano la verità assoluta. Poi c'è il boccalone di turno che cade nel trappolone, tu non sei tra questi, ma il boccalone di turno cade nel trappolone e in quanto boccalone dà adito a queste fesserie che girano in rete, fesserie. YouTube, Facebook, chi più ne ha più ne mette, depositari della verità. Già ho detto spesso la mia su chi ama destabilizzare per avere visibilità. Già ho detto la mia. Giuseppe, buonasera, forza Napoli.
13: Ciao Carlo, buonasera, sempre forza Napoli.
12: Sempre forza Napoli.
13: Io volevo giusto dire due cose. La prima riguarda proprio Badiashile, ho appena sentito l'intervista molto molto bella che avete realizzato. Appunto penso che molti l'abbiamo giudicato troppo presto, come sempre fa gran parte della piazza purtroppo.
12: Guarda, io devo essere sincero, io il giorno dell'esordio a Milano fui molto critico nei confronti di Allegri, non del ragazzo, perché ritenevo che non era il momento opportuno. Poi lo stesso Allegri è stato di questo avviso. Ragazzi, non è che pronti via con la bacchetta magica.
13: Allora, se tu inizi un nuovo lavoro e non sei pronto per quel tipo di lavoro e ti mettono a farlo, è normale.
12: All'inizio faccio solo guai.
13: Esattamente, è la stessa cosa. Invece ora ho visto un calciatore molto preparato e pronto. A proposito di calciatori preparati e pronti, io sono d'accordo su De Bruyne, perché io penso che De Bruyne, e lo dico da inizio estate, debba giocare da play. al posto di Lobotka perché ha più verticalizzazioni e lo vedo Lampard con McTominay. L'unica cosa è che sembra, poi magari una mia impressione mi ha di sbagliarmi, che non voglia giocare lì, nel senso che va un po' in contrasto con Allegri su questo. Scordiamoci, esiste campione e campioni. De Bruyne, secondo me, dal mio punto di vista, non ha l'attaccamento al Napoli che aveva Mertens o altro, quindi non aspettiamoci questo.
12: Sono calciatori diversi, personalità diverse, periodi diversi.
13: Ricordiamoci di avere questo.
12: Non possiamo fare.
13: Da De Bruyne è il professionista nel senso di campione.
12: Certo.
13: Da lui mi aspetto che dal piano tattico si metta a disposizione della squadra e non il Napoli che si mette a disposizione sua, perché deve essere leader in campo tecnicamente perché ha tutto per farlo.
12: È così.
13: E questo sta un po' mancando, secondo me.
12: Vediamo, vediamo quello che accadrà di qui a qualche settimana. Ci sono secondo me due partite che sono due partite spartiacque: Venezia sabato e martedì Bodø. Il Napoli deve, all'obbligo, non mi interessa niente come, il se, il ma, deve portare a casa due vittorie, deve andare a vincere sabato in Laguna e replicare la vittoria in casa col Bodø, perché poi ti sei rimesso in carri, guarda, sembra ma con due vittorie contro due squadre Venezia, non dire che sto qua a dire, cioè il divario tecnico è enorme, ma ci vuole la testa giusta e devi andare a vincere. E il Bodø che ha battuto il Borussia Dortmund in casa è una cosa, fuori casa ne è un'altra, quindi due partite, due vittorie e ci mettiamo in carreggiata, non c'è alternativa. Ti abbraccio. Ciao. Emilio scrive: Alvi, stattene un poco zitta, ci hai fatto venire male capo, e quello ti deve venire, io lo faccio apposta, carissimo Emilio, io sono di una cattiveria unica, sono pieno di cazzimma, urlo per te fa venire male capo, vedi un po' che oggi che sfizio mi è venuto. Marco, buonasera e forza Napoli.
14: Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Carlo, senti, io volevo giusto un tuo parere.
12: Dimmi.
14: Ma secondo te il Napoli, quando becca squadre medio-alte, sia come a livello tattico, tecnico, fisico, siamo andati in confusione. Invece se becchiamo le squadre medio-basse, le spacciamo, diciamo, via, il Frosinone, comunque... La Fiorentina che è medio alta, diciamo, come squadra, come tasso tecnico, alla fine abbiamo pareggiato, con l'Arsenal abbiamo perso, con l'Inter abbiamo perso, ma rimonta o non rimonta, il Villarreal che comunque gioca a pallone ci ha messo in enorme difficoltà, e poi i nostri esterni, Carlo, Lang non segna, Neres non segna, Alisson si è fatto male, Vergara si è fatto male.
12: Si è fatto male pure Neres in tutto questo.
14: Ma in questo Napoli, ma chi deve segnare? A parte Holland, ma chi deve segnare in questo Napoli?
12: Ma diciamo che hai perso anche per più di un mese Scott McTominay, altro calciatore che aveva una certa confidenza con la porta avversaria. Diciamo che fino a questo momento non sei stato accompagnato dalla fortuna, questo lo possiamo dire. Hai perso poi Anguissa, insomma, hai perso Vergara, hai perso Favasuli. Se mi metto qua a fare l'elenco, inizio oggi e finisco chissà quando. Però nonostante tutto il Napoli con una vittoria sabato a Venezia, che è nelle corde, guai se non fosse così, è di nuovo nel gruppone che lotta, e con una vittoria martedì in casa col Bodø, che è sicuramente alla portata del Napoli, anche lì è nel gruppone dei 24. Quindi con due vittorie siamo perfettamente, nonostante i problemi, gli infortuni e tutto quello che conosciamo.
14: È una finale.
12: Sapete come la penso, sarò un folle, sono due finali, pure Venezia Napoli deve essere finale, perché a Venezia senza se e senza ma, se non vinci hai detto no, non addio, ma hai detto, cioè ti allontani maledettamente dalle prime quattro posizioni, quindi bisogna vincere e aspettare anche quello che succede. È così.
14: Ti ringrazio e ti seguo, compagno.
12: Ciao, io buona serata. Io voglio che passi questo concetto. In un momento dove criticare il Napoli è il gioco più in voga, in un momento dove stare lì a fare le tabelle per dire che il Napoli è vecchio, che Allegri perde le partite, che De Laurentiis non acquista, che Manna ha sbagliato, in un momento dove solo l'elenco delle malefatte trova spazio sugli organi di informazione, sui siti, su Facebook, su ovunque, è difficile portare avanti un'altra tesi. Ma l'altra tesi è la tesi di chi ama il Napoli. Io sono fiero, orgoglioso di essere tifoso del Napoli. Non c'ho gli occhi foderati di prosciutto. Quest'altalena di questo inizio di stagione è sotto gli occhi di tutti, non mi piace. la condanno, la critico, è una delusione quest'altalena. Ma io non butto bambino d'acqua sporca il 15 di ottobre, non lo butto e non gioco al massacro. La critica ci deve essere, legittima, ma quella che fanno i tifosi, quella è critica. Il tifoso fa la critica perché è innamorato, poi il tifoso è bello perché mo critica, 5 minuti dopo non critica più perché è l'amore. A me il rumore di fondo, c'è quel rumore di fondo fastidioso di chi non ama il Napoli, di chi alimenta l'inciucio, il pettegolezzo. Carletto, ormai sei diventato il debunker del Napoli, debunker, scritto debunker, perdonatemi la pronuncia. Che cos'è? Un professionista, un'organizzazione o un singolo individuo che si occupa sistematicamente di smentire, smascherare e confutare notizie false, fake news. Ah, il debunker, mi piace. Carletto, ormai sei diventato il debunker del Napoli, ogni giorno devi smentire decine e decine di stupidaggini e fake news sul Napoli messe in giro da un branco di avvoltoi. Onore a te, Marco da Torre del Greco. Non conoscevo il termine in inglese, io non devo smentire nessuno perché io non sono il depositario della verità. Io non devo smentire nessuno, io non mi permetto di smentire nessuno. Io faccio la mia informazione, può piacere e sono contento, non piace, mi dispiace, ma vado comunque avanti per la mia strada. Io non dico che non c'è da smentire, io porto avanti, per esempio questione ritiro, no, non mi permetto di dire hanno scritto e hanno detto una cosa sbagliata, no, da mie informazioni dirette, l'idea di andare in ritiro all'interno del Calcio Napoli non ci è venuta a nessuno. C'è una differenza nel dire smentisco categoricamente, no, che smentisco, le mie informazioni vanno in un'altra direzione. Poi il tempo è sempre galantuomo, perché poi a volte il tempo stesso ci dirà chi, a volte sempre con il tempo stesso, a volte dice hai avuto torto o hai avuto ragione, però poi qua passa tutto in cavalleria e le tante inesattezze che si raccontano e le tante fake news che girano, poi nessuno ha il coraggio sul serio di dire chiedo scusa, avevo detto una fesseria. Ted, buonasera, forza Napoli.
15: Buonasera, forza Napoli, allora ci sono d'accordo con l'amico, sei il bunker.
12: Non lo conoscevo questo termine.
15: È bello, The Bunker. È bello perché il fake news che ci sono attorno sono assai.
12: Bellissimo.
15: Comunque, senti, tu fai parte come me di la tifoseria romantica, che praticamente, come lo scrive il grande De Giovanni nei libri, il testo della settimana,
12: sì,
15: che sembra ottimista, sembra sognatore.
12: Ma io sono realista tendente all'ottimismo.
15: Esatto.
12: E così ma scusatemi Ted, scusami un poco, ma tu un tifoso che parte col presupposto di andare allo stadio o di guardare in TV una partita con la sconfitta, il presupposto qual è? Stasera mi vengo un'Apollo perde, ma tu come ti approcci ad ascoltare una radiocronaca già con l'animo della sconfitta? Come ti approcci a guardare una partita in TV con l'animo della sconfitta? Voglio, ma è il mondo tutto contrario, è il mondo sotto sopra. Da quando è mondo il tifoso è entusiasta, il tifoso è sognatore, il tifoso è Davide contro Golia, chiunque incontri tu vai in campo da tifoso con lo spirito della possibilità di vincere. Guaglio, ma non scherziamo.
15: Ma voglio, fratello mio, c'è sta poca fa, purtroppo è come dici tu, però vedi, se tu approcci una cosa con ottimismo è una cosa. Cioè viene proprio viene sempre buono, c'è sta poca fa. E guarda che ci stanno dei libri che parlano proprio su fatto qua. E quello che fai, se fai positivo vendi, se fai negativo vendi.
12: Non sempre è così, ma.
15: Non c'è caso, si muove là un nuovo parcheggio, voglio rubare là un nuovo parcheggio, sta poca fa. Oppure pensa,
12: vado là e sono sicuro che il parcheggio trovo, con un colpo di fortuna, trovi anche il parcheggio.
15: Bravo.
12: No, è l'approccio mentale, che se c'è un approccio positivo. Insomma, le cose le prendi anche in un altro modo. Però poi ognuno è fatto in un modo, ci mancherebbe. Ti abbraccio, Ted, un bacione a te e alla Scozia.
15: Prima cosa.
12: Che sta?
15: Allora, per piacere, ci vuole dire a Diego che non si scorda un figlio di Dio, che non si scorda di mandare le mail, per piacere. A proposito, tu nell'Instagram ti hai un messaggio che ci mandato.
12: Va bene, ti abbraccio e ti saluto, state buono. Ciao. Carlesio, numero uno, passata, anzi attenuata la delusione di martedì, c'è soltanto una cosa da fare: continuare a fare il tifo per il Napoli. E ragazzi, ci mancherebbe altro, ci volete togliere anche questo? No, assolutamente. Questo bisogna edulcorarlo. Quante cose cattive abbiamo detto al nostro migliore amico in mezzo al campo, talvolta invocando anche la madre e i defunti. Ma finita la partita ci ritrovavamo come le star a bere del whisky al Roxy Bar e scherzavamo insieme sull'accaduto. Smettiamola di creare gossip inutile e deleterio per tutti. Già il son da Norimberga, bravo amico mio, è proprio così. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.
16: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Signora, prende anche le olive?
19: Sì, ma olive granata.
20: Olive granata, metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Casa Calcio Napoli è un WhatsApp lungo, però lo voglio leggere, perché a me non piace praticare censura nei confronti di nessuno. Io mi batterò sempre affinché chi ha idee contrarie alla mia possa esprimerle a dispetto di quello che magari qualcuno può pensare. Nuova tegola, o meglio solita tegola, Neres infortunato. Questo benedetto ragazzo è perennemente infortunato, raramente è stato disponibile per un lasso di tempo accettabile, ma questo era il problema che già si trascinava ai tempi del Benfica. Tu, Carlo, a giusta ragione, oggi hai fatto un richiamo a compattare l'ambiente e dare ai ragazzi la tranquillità necessaria, ma allo stesso tempo, alla luce di questo nuovo infortunio di Neres, gioco forza, ci si interroghi. Che tutte queste difficoltà arrivano da lontano, dal posto scudetto di Spalletti. Mi viene da pensare che combattere l'ambiente sia piuttosto come buttare polvere sotto il tappeto. Ma credo che l'operazione più giusta sarebbe quella di aspirarla questa polvere e non rinviare più il ripulisti. Riccardo, e va un po' contro quella che è la mia uscita di oggi. Io devo dire all'amico Riccardo, al quale voglio un bene da pazzi, caro Riccardo, devi stare molto, molto, molto tranquillo. Il ripulisti ci sarà, te lo posso assicurare. Non è il caso di buttare altro alcol sul fuoco. Non credi, come me, che il bene del Napoli venga prima di tutto? Punto di domanda. Alessandro, buonasera Forza Napoli. Ciro, ci sei? Buonasera Ciro, Forza Napoli.
7: Ciao a te, Forza Napoli.
6: Non da permettere, oggi è giovedì, ma già non iniziare proprio con i pronostici, ti prego.
7: No, io sono a Torino, ho incontrato a Conte stamattina, ti ho mandato la foto.
6: Ah, stai con Conte, bravo, che piace. Che ti ha detto Conte quando l'hai vista? Ti ha chiamato Marchese, Conte, no?
7: No, ti ho mandato anche la foto, vedi?
6: Ah, e dopo ci do un'occhiata, va bene.
7: Sì. Carle, volevo dire, sono d'accordo con te. Dobbiamo vincere a Venezia e martedì.
6: Sono due partite assolutamente da vincere, ma attenzione, come le vince il Napoli, in onestà, non come quelli.
7: Carle, volevo dire, sono d'accordo con te. Dobbiamo vincere a Venezia e martedì.
6: Sono due partite assolutamente da vincere, ma attenzione, come le vince il Napoli, in onestà, non come quelli là che usano un

0: Ma a parte fatto che se giochi sabato pure a Roma, ma detto ciò, io fa un passo alla volta, perché se non vai a Venezia a sbancare il penso, la partita con la Roma perde di valore. E allora andiamo prima sabato a battere il Venezia, che viene da 6 sconfitte consecutive, ha cambiato l'allenatore, il gap tecnico è enorme, ma queste condizioni hanno un valore. Le 6 sconfitte consecutive, per la legge dei grandi numeri, dici prima o poi un punto su Venezia l'ha da fa, ma io aggiungo, ma proprio contro Napoli no. Nicola all'esordio non ha mai perso da allenatore subentrato, ma prima o poi ha da perdere una partita sto Nicola quando subentra. E poi il gap tecnico è enorme, bisogna vincerla con la testa già domani a mezzogiorno. Voi mi direte perché domani, che domani a mezzogiorno in esclusiva su Kiss Kiss Napoli parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Io già dalla conferenza stampa di domani voglio un Allegri proprio, sa come, carico a pallettoni, pronto ad vendere carissima la pelle, pronto ad andarsi a prendere i 3 punti al penso, è fondamentale. Poi una volta archiviata alle 5 del pomeriggio di sabato si pensa ai norvegesi martedì a Fuorigrotta. Gino, buonasera e forza Napoli.
1: Pronto, buonasera, mi sono collegato da poco, con chi parlo? Con Carlo The Bunker.
0: The Bunker, mi hanno dato questo ruolo, questo titolo che io non conoscevo.
1: E
0: mi piace, devo dire la verità, perché poi ho scoperto insomma che è anche un ruolo importante, quello di smentire le fake news.
1: Carlo, allora mo mi sfogo, poi giustamente tu siccome sei un tifoso del Napoli, mo ci commetti tu. Realista e ottimista, sì, mi sollevi un po' e così apparammo una poco.
0: Amen, vai,
1: vai
0: fratello, allora, in fede, vai fratello.
1: Dove vado in freva, come si dice a Napoli?
0: Bravo.
1: Una società, cioè io se parlo con mio figlio piccolo, mia figlia piccola, capisce subito di Neres com'è, di nuovo papà, Neres fa 3 partite all'anno. Vabbè. Ok, ma è proprio già prima del Napoli, già con lo Shakhtar,
0: infatti si sapeva già altrimenti Neres non lo so, magari giocava i Dori al Madrid.
1: E poi mettiamoci McDominay col problema che già si sapeva, perché non lo sapeva, io non lo sapevo.
0: No,
1: non lo so.
0: No, però
1: io non lo sapevo.
0: No.
1: Però la società penso che qualcosa sapeva, no? Vabbè. Allora perché quest'anno o presidente arrischiate e comincia l'anno così, vai, viene tenne, come si dice sempre a Napoli.
0: Perché la qualità di questa rosa al completo, al netto dei calciatori che hanno qualche anno in più, al netto di qualche giocatore che non ha una condizione fisica buona per un lasso di tempo giusto, il Napoli ha creduto, e poi lo scopriremo perché poi il tempo è galantuomo e il campo ci dirà, il Napoli ha creduto che questo gruppo è ancora un gruppo ed è ancora una rosa altamente competitiva con un allenatore esperto.
1: Io ti dico il mio pensiero, secondo me voleva che il vuole De Laurentiis è molto, cioè, e ha da capire, vuole capire, voleva capire il pensiero di Allegri, voleva sondare Allegri come allenatore, dice io ti do questi qua, fammi morire un buffo.
0: E vediamo, vediamo quello che succede.
1: Ma secondo me a gennaio qualcosa cambia.
0: A gennaio tu stai,
1: Allegri,
0: ma non
1: mettici,
0: no, ma anche Allegri ha chiesto chiesto a Manna a gennaio qualcosa bisogna fare, ma non qualcosa tanto per farla, qualcosa che possa andare nella direzione di portare qualità e abbassare l'età media del Napoli, su questo non c'è dubbio. Gino, grazie, un bacio.
1: Forza Napoli,
0: sempre, ciao, sempre, ciao, sempre. Ciao. Carissimo Carlo, buonasera. Nonostante la dura sconfitta, a mio avviso, causata per lo più da un calo di carattere psicologico che fisico-tattico, nel primo tempo ho visto un Napoli decisamente in crescita rispetto ai match precedenti. Restiamo fiduciosi, so che è difficile, ma proviamo a non vedere tutto o bianco o nero. No, no, quello mai. Lasciamo quel grigione, quel non colorato, quel grigione scagnatesco ai soliti noti. Noi siamo azzurri, ti voglio bene sempre e io voglio bene te. E voglio bene alla signora Antonella, buonasera, per me è questione di sfortuna. Sciocciui, che cacchio, signora Antonella. Massimiliano, buonasera e forza Napoli.
2: Massimiliano del 100 euro.
0: Olà, ciao amico mio, buonasera a te. Eccoci.
2: Come stai?
0: Qua. Bene, sempre
2: allora,
0: bene.
2: Io ho sempre fatto telefonate calme, ma mo devo fare una telefonata. Ma già ingazzà, Carlo. Ma già ingazzà.
0: Ne hai facoltà.
2: E io ti ringrazio.
0: Vai.
2: Allora, io mi sono fatta.

0: Napoli, Barcellona, Luna, no, Napoli Roma con il Pullman, Napoli Barcellona, Roma Barcellona, Barcellona siamo arrivati a Castellón abbiamo posato il cartello, se dice non vuole, il Zainet, mi sono chiuso lo stadio. Ma sono chiuso lo stadio, poi abbiamo fornuto, siamo da Castiglione, abbiamo pigliato la macchina, 280 km alla volta per andare a Barcellona, l'aereo e tutto resta presto. Allora, vogliamo fare un poco i tifosi, siamo nati per fare i tifosi, no, ci siamo i dirigenti, gli allenatori, i telecronisti, io non so Callarvin, io non posso fare telecronista, Callarvin fa il telecronista, allora io non so, non mi posso dichiarare meglio Callarvin. Perché Callarvino fa un programma e non lo faccio. Non sono presidente, non, mo il signore che ha parlato prima.
1: Sì.
0: Ok, De Laurentiis, Machel, Po. Sentite, ma è facile, è una cosa semplice. 30 milioni come fossero 3.000 litri. Allora ti ricordi che ti dissi io, mettimi una regola.
1: Sì.
0: Prima che chiamiamo, che lavoro fai?
1: Sì, mi ricordo. Questa provocazione, mi ricordo.
0: È una provocazione perché io a casa mia non guadagno neanche 35, con rispetto di tutto, 35 euro al giorno porto a casa. Non metto piatto a tavola, mia moglie mi ha fatto una sera sì e pure l'altra, io voglio come una cafa di Laurenti, manne non scema, allegre non scema.
1: Tu hai esordito dicendo una cosa bellissima. Prima hai raccontato il viaggio che ti è costato tempo e soldi. E poi hai detto una cosa bellissima, questo era il vero il concetto. Hai detto torniamo per quanto è possibile ad essere tifosi e a non confondere il tifo con altre cose. Sei stato perfetto, Massimiliano. Veramente perfetto.
0: Forza Gallarvino.
1: No, solo Forza Napoli, l'abbraccio forte. A proposito, Ciro da Imperia, è la quarta volta consecutiva che mi mandi sempre la stessa fotografia, sei un pallonaro, quattro volte sta fotografia è sempre la stessa, sei il re della pa. Sì, lo devo rispondere perché non è possibile, si chiude a vedere la fotografia e la quarta volta si scorda, me l'ha mandata quattro volte, è sempre la stessa pubblicità, vai Ciro.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli inizia la nostra splendida seconda ora. E allora 081 546 68 73 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carle, a me i processi non piacciono. È stata una partita storta in Champions, è un altro livello rispetto al Frosinone. Dobbiamo essere coscienti, anche l'Inter, che in Italia fa la differenza, ha perso in casa. Perso male in casa col Bruges, tra l'altro, voglio dire, no, col Real Madrid, come ha perso ieri la Roma. Quindi avanti, uniti e compatti. Servivano cambi pronti per poter ribaltare la squadra. Quando potremo far entrare Santos, Anguissa, Vergara, allora sì che saremo una grande squadra. Questo è il WhatsApp di Fulvio. Vado al telefono, Cesare, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera, viva Napoli del Napoli.
0: Cesarone, allora, il mitico Cesarone, amico mio, come stai? Come stai?
1: Ma un po' di alti e bassi, ma sto ancora qua.
0: Per altri,
1: Dio, sto ancora qua.
0: Per altri cento.
1: Vorrei vedere la fine. Ma senti, Carle, ma siamo già usciti dalla Coppa Campione, allora.
0: No,
1: finito già tutto il tutto.
0: Ho visto la classifica attuale. Se il Napoli martedì batte il Bodø ed è alla portata del Napoli, non sarà facile, ma è alla portata del Napoli, il Napoli rientra nelle 24 che possono accedere ai playoff. Quindi basterebbe già martedì una vittoria, la terza giornata di Champions League, per stare nel gruppone pronti a lottare. Quindi nulla è perduto.
1: Dobbiamo fare ancora qualche partita in
0: certamente, no, più di una, amico mio carissimo, più di una.
1: E come mai già hanno fatto i funerali?
0: Ma tu lo sai, noi a Napoli siamo frettella, ci piace anticipare il lavoro, quindi già abbiamo deciso che non arriveremo nelle prime quattro in campionato e che abbiamo già dato l'addio alla Champions League.
1: Si gioca pure il campionato, per lei. Non è finito il gioco, campionato.
0: Non è ancora. qualcuno forse dice di sì, pensa di sì, non lo so.
1: E come mai tutto sta cosa?
0: E che ti devo dire, fratello caro? Che ti devo
1: Mamma mia, ma ti fate,
0: bravo.
1: Si parla all'ultimo faremo.
0: I processi strada facendo, i bilanci strada facendo, a cosa servono? Sono processi e bilanci sommari. Siamo appena al 15 di ottobre, le cose non stanno andando bene, è vero, non stanno andando bene. Vogliamo cercare di capire le responsabilità? Sì, assolutamente, perché poi stiamo qua per parlare di calcio, quindi il divertimento è anche questo, cercare di capire di chi le maggiori responsabilità di una partenza che non è piaciuta a nessuno. Ma non si possono oggi condannare, innanzitutto trovare gli imputati e condannarli senza neanche avere l'avvocato al 15 di ottobre. I bilanci si fanno a fine stagione.
1: Vedete che se entravo con la traversa.
0: Lo so, ma tu sai meglio di me.
1: Stavamo a parlare un'altra cosa.
0: Se entrava quel colpo di testa di Højlund che ha preso l'incrocio dei pali, non c'era manco l'errore di Politano, perché il Villarreal stava battendo la palla a centro e se Steven Dusgan per il doppio vantaggio del Napoli. E purtroppo
1: questi fanno subito i funerali. Parliamo all'ultima.
0: Non solo hanno fatto funerale, Cesare, hanno fatto pure un trigesimo qua. Hanno fatto funerale e trigesimo.
1: O paese mio si dice quando la guerra è lunga o turco va per spesa.
0: Così si dice anche qua.
1: alla fine vediamo chi aveva ragione, chi aveva torto, chi ha giocato bene e chi non ha giocato bene.
0: È così.
1: Ma adesso che c'è stato a parlare?
0: Adesso c'è da tifare, accompagnare, supportare e come ti posso dire, dare una mano al Napoli che è in evidente difficoltà. Se si vuole il bene del Napoli, si dà una mano al Napoli. Se si vuole. Poi magari uno dice, a me non mi interessa, non voglio tifare per Napoli, oppure voglio tifare solo per il risultato. E allora è un'altra cosa.
1: Un risultato a me non è mai interessato, sono 60 anni, non mi è mai interessato il risultato. Io dico sempre la maglia azzurra.
0: È così.
1: E mi va sempre tutto bene.
0: È così.
1: diceva mia madre, finché ce n'è, viva il re. Non ce n'è più, viva Gesù. Finché il Napoli gioca così, a me mi sta sempre bene. Carlè, un saluto a cuore azzurro, un forte abbraccio a te, lo sai, ti voglio sempre un mondo.
0: E io voglio due volte di più il bene che tu mi vuoi. Ti abbraccio forte.
1: La prossima volta, Carlè.
0: È un piacere, Cesarone nel cuore.
1: Ti fate.
0: Grande appello.
1: Forza Napoli, ciao.
0: Di Cesarone, il grande appello di Cesarone, che ricordiamo essere quel famoso Cesarone della telefonata. Che emozionò tutta la tifoseria napoletana sparsa nel mondo. Questa è la settimana delle critiche spietate a Politano ed io ne sono parte e pertanto mi preme fare una precisazione. Io mi permetto e mi è concesso criticare il calciatore Politano. Mai mi permetterei di criticare l'uomo Politano, che non ho il piacere di conoscere e che ha tutta la mia stima. Qui già la confusione è tanta e innescare quel meccanismo perfido di far passare il disappunto dei tifosi su certi errori nell'ambito calcistico come attacchi alla persona proprio non se ne deve sentire il bisogno. Quindi certe critiche ai calciatori devono essere solo uno sprone a fare meglio e non il proprio meglio, che potrebbe non essere sufficiente. È giustissima questa precisazione di Riccardo, anche perché sui social di Politano non si sono mosse critiche al Politano calciatore, si sono registrate, ho letto, solo offese all'uomo Politano. E questa è una cosa che non va bene. Non dichiaratevi tifosi del Napoli. Mi riferisco a quelli che hanno offeso Politano sui social. Non vi dichiarate tifosi del Napoli. Non vi permettete neanche di pronunciarla questa parola, Napoli, perché a voi non vi appartiene. Claudio, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli. È un piacere parlare con te.
0: Piacere tutto mio.
2: Prima volta parlo con te.
0: È un piacere doppio allora. Eccoci
2: allora
0: qua.
2: Carlo, tu parli con una persona che è innamorato della squadra, del Napoli e di Napoli.
0: Sì.
2: Sì, io sono innamorato della mia città
0: che
2: e della mia squadra.
0: Che bello.
2: Allora, però come dobbiamo fare con sto Napoli che purtroppo a me, non lo so, parlo con te, può darsi che forse stanno da tempo, perché li vedo che non hanno voglia, perché si spegne il Napoli, all'improvviso si accende, cioè si accende a tratti.
0: E questo saliscendi, questa luce che si va da on a off e poi da off a on, non va bene. Assolutamente. E allora ci deve lavorare Massimiliano Allegri, ci deve lavorare con quei calciatori che hanno la giusta esperienza per trasmettere al gruppo.
2: Scusami, può darsi che, dato che stanno da tanto tempo, non hanno più gli stimoli di prima. È una cosa che io mi
0: chiedo. Ma questa è una cosa che io sento spesso. Però per la verità è una cosa che non riesco ad andarci dietro a questa cosa, perché il calciatore vive, l'atleta in generale, parliamo dei calciatori, vive per la vittoria, vive per superare l'ostacolo. Lo sportivo vive di questo, uno sportivo che non vive della voglia di superare se stesso, quindi ambire sempre a maggiori traguardi, è uno sportivo che si deve ritirare non dal Napoli, si ha da ritirare proprio dalle competizioni.
2: Infatti, perché io vedo che all'improvviso, cioè, giochiamo bene, attacchiamo, noi abbiamo giocato 20 minuti, l'abbiamo distrutto.
0: Certo,
2: ho detto, noi abbiamo giocato 20 minuti, l'abbiamo distrutto.
0: Certo,
2: ho detto, Napoli, noi distruggiamo.
0: Poi improvvisamente Politano fa l'errore, si spegne la luce.
2: No, l'errore di Politano ci può stare, Politano è un grande, ha portato la carretta avanti per tanto tempo. Però ora proprio poi all'improvviso si spegne, come se non...
0: E questo, su questo c'è poco da fare, ci deve lavorare Allegri, ci deve lavorare lo staff di Allegri, i senatori del Napoli possono avere una voce in più in questo momento e bisogna stare su on durante tutta la partita, non si può fare on e off.
2: Poi io penso che Allegri anche lui sta meglio cambia, cioè sta provando, invece
0: Allegri sta dando possibilità a chiunque.
2: Esatto.
0: Anche a Venezia, vedrai, ci saranno altri campi. cambi proprio per portare energie nuove, fisiche e mentali. Quindi Allegri sta facendo al meglio il suo lavoro, su questo non c'è dubbio.
2: Io penso che Vergara e Favasuli, giovani, ora che
0: purtroppo stanno tutte e due,
2: sì, tutte... però appena entrano, Carlo,
0: ma anche questo voglio dire, anche la fortuna non è che quest'anno ci ha accompagnato, sì. Questo pure va detto. Va bene, ci saranno forza tempi Napoli, migliori, Carlo. Forza Napoli sempre.
2: Grazie, ciao,
0: ciao, ciao. Carlo, se la squadra è questa, logora, vecchia, stanca e soggetta ad infortuni, non capisco perché criticarla da parte di tanti tifosi. L'unica cosa che si può fare è cercare di venire fuori alla meglio da questo periodo, prima o poi tutto passa. Io non credo che poi siamo così scarsi. Scarsi non lo siamo, scassati sì, ti saluto e forza Napoli. Ed è un po' quello che dicevo oggi, no? Il sentire comune qual è? Quello di una squadra che ha un'età media alta, il sentire comune è quello di una squadra che gioco forza per tutta una serie di situazioni è soggetta a più infortuni. Insomma, cose che stiamo ripetendo fino alla noia, fino alla noia. E allora io sarei dell'opinione di dire: cambia qualcosa se ce lo ripetiamo sempre, sempre, sempre, sempre. Cambia qualcosa? Buonasera e forza Napoli.
3: Carlo, buonasera e forza Napoli come sempre, anche se stavolta è meglio che la prossima volta non faccio i pronostici. anche perché io sono quello che disse che vincevamo 2-0 con doppietta di Højlund, dove tra virgolette se Højlund chiaramente avesse preso il gol, se avesse fatto gol. Con quel colpo di testa
0: tu sai meglio di me che con i se e con i ma non si va da nessuna parte.
3: No, però io dico anche un'altra cosa, che è meglio non vendere mai la pelle dell'osso di averla passata, no? Perché poi comunque alla fine che hanno già voluto sapere che ha fatto l'Inter, ha fatto Roma,
0: 4 italiane in Champions, 4 scutuliate. Tra l'altro voglio dire, l'Inter ha fatto la figura peggiore perdendo in casa col Bruges. Ne esce male anche lo scienziato Fabregas, che ha perso col Feyenoord. Voglio dire, ne ha perso. È nato scienziato che poi perde col Frosinone, pareggia in casa con la Roma 10 contro 11 per un tempo e perde col Feyenoord. Tutti continuano a magnificarlo, va bene così, perché in Italia ormai quando si prende una strada deve essere sempre quella. La Roma ha fatto una gran bella partita perché ha giocato bene, anche se il Real, non lo so, ieri sembrava una squadretta. Poi anche in questo caso della Roma, on e off, da on passa off, 3 calci d'angolo, perde la partita, anche questo. No, è una cosa. Vabbè, la Roma però è fortunata, c'ha l'amichevole col Genoa e quindi si riprende.
3: No,
0: giusto,
3: vabbè,
0: in tempo.
3: Ma a prescindere da questo, io penso molto probabilmente che secondo me quello, almeno come la vedo io, poi il calcio l'ho giocato, però io mo so che Napoli è andato in ritiro, confermo.
0: No, non esiste, no, proprio tutte queste voci sul ritiro, anche questo, vedi. Far passare il concetto il Napoli il ritiro, perché? Perché magari uno pensa, ah, fanno bene, un ritiro punitivo, hanno stanzi insieme, non è vero niente, non c'è niente. Sul ritiro è solo nell'aria di chi ha pensato, dice ma tiro in mezzo sta cosa, può darsi che succede. Il Napoli non ha neanche lontanamente pensato ad una cosa del genere.
3: Quindi. Io credo che secondo me, almeno per quello che posso avere, la sensazione che guardo io da fuori, e che penso, proprio essere dico una castroneria, io penso che secondo me la preparazione è stata un pochino blanda, perché purtroppo tra virgolette il Villarreal certamente non è più forte del Napoli sulla carta e non lo sarà mai, ma non è più forte nemmeno di altre molte squadre tra virgolette medio basse del campione italiano. È solo che correvano un po' di più, secondo me arrivano molto di più prima sulle seconde palle, poi certo mettici gli infortuni che abbiamo, che mettici diciamo un pochettino alcuni calciatori che voglio dire ogni anno è un anno giustamente passa per tutti, qui Politano magari che è stato classificato come fisso non ha più tra virgolette come dire quella freschezza verica che aveva nei due scudetti che Politano
0: quello in panchina. Allora Allegri contro il Villarreal ha mandato tutti quelli che ci aveva, tutti ha cercato in tutti i modi, purtroppo anche quelli che sono entrati in campo.
3: Quello che io contesto diciamo nel mister Allegri, squadra che vince, non, io ho capito che vince,
0: ma tu c'hai un tour de force, non è questo, anche a me una volta piaceva molto quel squadra che vince non si cambia, ma il concetto purtroppo lo dobbiamo rivedere, perché con 9 partite in meno di un mese devi cambiare per forza. Giuseppe, ti abbraccio, ciao, buona serata. Fatemi salutare Luigi Amabile, fratello d'amor mio. Fra Luigi c'ha un obiettivo, c'ha un solito obiettivo, me lo voglio bene a prescindere dal suo solito obiettivo, e lui sa. Felice, buonasera, Forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, dovunque e comunque.
0: Eccoci.
4: Tutto
0: qua.
4: Il resto è solo noia.
0: Il resto è noia, cantava Franco Califano, la buona.
4: E va bene, ma per me dopo il Napoli non c'è niente. Insieme alla mia famiglia, figli, nipoti.
0: Che bello, il Napoli è come se fosse uno di famiglia a questo punto.
4: Pazzo, nel senso buono,
0: certo.
4: L'altro che più di famiglia. Allora, Carlo, io lo sai come la penso. Per me il Napoli, punto.
0: Non
4: si discute.
0: Scusa, non era Malati, punto, del punto Napoli, mi hai cambiato.
4: No, allora saluto la chat, femmine belle, ragazzi e nonni bellissimi.
0: Ma com'è? Tu stai in una chat che si chiama Femmine Belle?
4: Siamo a Napoli, paesaggio.
0: Capito, Felice.
4: Malati, punto, del punto Napoli.
0: Napoli. Bravo.
4: Malati, punto, del punto Napoli.
0: Bravo,
4: Carlo.
0: È proprio così, ormai non sbagli più.
4: No, è anche se un mezzo un giallaruto, come dicevo prima. Saluto Lina, Alessandra, Aurora, Filomena, Marinella. Poi quella grande Luci, quella che è a Bergamo, che è nata a Bergamo e tifa Napoli.
0: Benissimo.
4: Ma avete immaginato, no?
0: Grande.
4: E noi nati a Napoli e in provincia tifano quelli lì, non voglio nominarli.
0: Non li nominare.
4: Non sia mai, ma non capite cosa vi perdete. Una vittoria del Napoli valgono 10.000 della triade.
0: Hai ragione. E tu lo scrivi nella chat questa cosa, lo scrivi sempre queste cose.
4: Certo, ma ci mancherebbe.
0: È gamba cent'anni, Felice.
4: No, 100. Tu a gamba cent'è uno, perché guarda, tu hai iniziato insieme a GLS Salvatore Jenny. Hai fatto una cosa meravigliosa.
0: Hai fatto un guaio enorme.
4: No, che guaio. Ma noi ci parliamo in chat, ci divertiamo, ci sfottiamo, ci
0: bello.
4: Confrontiamo. Perché
0: che bello,
4: è giusto confrontarsi.
0: Bene così.
4: E allora io accetto la tua critica, tu accetti il mio pensiero, ci mancherebbe.
0: Ecco, si chiama democrazia.
4: Per esempio Cesarone, che io lo saluto, è immenso.
0: Cesarone.
4: Quando parla Cesarone, io ascolto in silenzio. Perché è il vero tifoso del Napoli. Mi è piaciuto quando gli hanno fatto già un funerale.
0: ci hanno fatto pure. Ti voglio bene, Felice, ti abbraccio e ti saluto. Buona serata, Forza Napoli.
4: Napoli.
0: Mamma mia, buonasera a te, mi fai mettere paura a volte, ma lui ha una voce pazzesca. Caro Carlo Alvino, un saluto affettuoso da Angelo, il mugnanese da Roma, Forza Napoli sempre. Un abbraccio e un saluto anche a te, amico mio. Buonasera da Francesco. Con Francesco cosa scrive? Io sono ancora fiducioso, secondo me dobbiamo lasciar lavorare Sereni, Allegri e la squadra. Ben presto troveranno la quadra. Spero che Vergara e Favasulli ritornino presto per dare quello smalto e quell'energia che mancano al nostro amato Napoli. Ciao da Francesco. Ragazzi, poi se ne esce il profeta dell'ovvio, ma gli infortunati ce l'hanno tutti. Sì, ce l'hanno tutti. Vabbè. Noi sembra ma mettere la coppa. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
5: Cuore azzurro della pianura.
0: Caro cuore azzurro.
5: Da più di 30 anni. Carlo, ma rimane una cosa, sono reggo città
0: cinca.
5: Ma ti è rotto, è passato, no?
0: Di solito, se il calendario non è cambiato, è i primi di settembre, amico mio.
5: Allora sono curiosa, perché oggi si sono per rotto da poco, e coppo pure, i tricchi tracchi, e botta buco. Dove è bello, che sta brutto, già faccio un barbo la
0: mamma mia.
5: Ma questa casa era per rotto, sono dei certi personaggi. tu le dici una cosa, Carlo, fratello, ogni tanto è bella a srabbatizzare un po',
0: sì.
5: D'accordo, Carlo?
0: Ah, è bellissimo, tanto è vero, pensa, mi ha scritto Antonio, Antonio da Caraguatatuba, ha detto, Carlo, ti devo smentire sulle voci del ritiro, il Napoli lo fa il ritiro, domani sera a Venezia, ridendo naturalmente.
5: No, ma comincia a andare. Insomma, i parecchi tifosi di non c'è stato
0: una più. Ci dovremmo proprio ritirare a questo punto. E certamente, il mitico Ernesto, ci hanno fatto pure una canzone. Ci stai proprio cantando, Ernesto Affurì.
5: No, è che sei iscritto a voi. Ritirata,
0: un classico.
5: Mettiamoci tutto questo alle spalle.
0: Bene.
5: Basta. Perché siamo buoni a mareggiare,
0: sì.
5: Da con me, quando tu sappi che ti ha innamorato, poi io ne appena sei sotto il palazzo, ti ha innamorato con una scusa, con pazzi di fiori, con cose cioccolatine, cerchi fa pace. E allora, siamo tutti di fronte a te, sei amane, sei nato, patrimonio, certo, tutto quanto volevo bene un'aula, però.
0: Ecco,
5: che lo non sopporta io, ma appiccicare, no, appiccicare tra virgolette, tu sai, è un dialetto russo, a lingua nostra. Gli amici là in America che posso fare oggi amici e pazzi.
0: Vabbè, avete chiarito e questa è la cosa importante.
5: No, ognuno avete una manera, però io non sopporto quando dicevano una pacetta, guardate, poi che questo è poi passa ai fratelli azzurri. Io dico, sentite ragazzi, dice ti, venite pure là di qua, no, non dici gli amici del resto lo no. Prima critico un apple.
0: Vabbè, questa Champions League è andata male per tutti. Salvatore, ti abbraccio forte.
5: L'organico delle squadre.
0: Lasciali perdere. Gli altri non li guardiamo. Non li guardiamo, guardiamo in casa nostra. Non ci deve interessare di nessuno. È stata una Champions League per le italiane devastante. Facciamo la classifica di chi ha fatto la figura più brutta, solo quella possiamo fare. Tra le quattro, chi ha fatto la figura peggiore, e non è bello, insomma, voglio dire, non è assolutamente bello. C'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.
6: Gaeta si illumina con Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme, vi do subito le coordinate per intervenire. Filo diretto allo 081 546 6873, i WhatsApp al 342 00 00100. E questo giovedì 15 ottobre, che insomma, dove abbiamo aperto purtroppo con la notizia dell'infortunio, l'ennesimo per David Neres, che sicuramente sarà costretto a saltare Venezia, quella successiva col Bodø, anche quella con la Roma, almeno tre partite sarà sicuramente fermo ai box. Poi si spera magari per Monza, che ricordo data 28 ottobre, turno infrasettimanale, oppure per la Juventus la data è quella del 1° novembre. Poi c'è il ritorno in Champions col Porto il 4 di novembre e la Lazio a Fuorigrotta l'8 di novembre, quindi c'è un bel tour de force. E purtroppo affrontarlo con Neres fermo, con Favasuli fermo, con Vergara fermo, con Buongiorno fermo, certamente non è un vantaggio per il Napoli. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00 100. Vado a leggere cosa scrive Riccardo da Quarto. Ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Se vinciamo la squadra è fortissima, se perdiamo sono degli incapaci, insomma siamo tutti allenatori. Io credo che il problema sia dovuto al fatto che alcuni calciatori sono ancora fuori forma. Allegri li mette talvolta fuori ruolo, poi Højlund riceve pochissimi passaggi. Riccardo da Quarto. Beh, speriamo di cambiare rotta. E poi Lello da Quarto dice: ciao, sono Lello dalla Torretta, Lello da Quarto. Fammi capire, Lello, tu da dove scrivi? Questo WhatsApp mi scrivi Lello da Quarto, quello di prima mi scrivi Raffaele dalla Torretta. Evidentemente sei della Torretta e vivi a Quarto, sei di Quarto e vivi alla Torretta. Il presidente è occupato a salvare il Bari dalla bancarotta, ha sacrificato il Napoli pensando di avere una squadra forte. Dopo le non vittorie di Venezia e Bodø ci sarà la svolta in panchina. Mamma mia, che ciucciuetta Raffaele Esposito, mamma mia. Ecco, Raffaele Esposito è uno di quelli del, io l'avevo detto, perché se corna facendo non le cose dovessero andare male, lui è uno di quelli, io l'avevo detto, anche con gioia. Quindi immagino che Raffaele dalla Torretta, Olello da Quarto, starà lì a gufare il Napoli in attesa che il Napoli perda, per dare forza alle proprie opinioni. Cioè, perché Raffaele è uno di quelli che ama più le proprie idee che non il Napoli quando scende in campo. Ci sta, per l'amor di Dio, se uno la vuole pensare così fa bene a pensarla così. Non sono di questo avviso. Ecco, questo è un gioco, come prima lo definivo, un gioco a massacro al quale non mi piace partecipare. Lui si dichiara realista. Bah, avrei qualche dubbio sul discorso. La signora Antonella approva, proprio così. Neres ancora infortunato, ma la colpa non era di Conte, Max. E si tira fuori anche questa discussione non semplice sul discorso degli infortunati riguardo gli allenamenti di Conte, i cambi di Castelvolturno, lo staff medico e quant'altro. Purtroppo, insomma, il problema resta, anche se è semplice fare ironia. Poi ciao grande Carlo, dispiace, la figura più brutta in Champions League l'ha fatta l'Inter, forza Napoli sempre, andata a Bellinzona. Sono d'accordo con te carissima Anna, la figuraccia l'ha fatta l'Inter, su questo dubbio non ce n'è. Ma come si fa a gufare sulla propria squadra? È come andare a casa e sperare di trovare la moglie con l'amante, non lo capirò mai. Boh, forza Napoli sempre, Gianluca dal Furgone. Anche questo resta un grande mistero, carissimo Gianluca dal Furgone. Ciao Carlo, a me sembra che i giocatori non hanno grinta. Magda, sai quando torna Vergara? Cara Magda, ancora qualche settimana e poi il buon Vergara sarà a disposizione, ancora qualche settimana bisogna aspettare per una ripresa che sia una ripresa tranquilla. Abbiamo, allora vi anticipo che abbiamo un'intervista di Gianluca Miranda a Giuseppe Bruscolotti, e allora con grandissimo piacere, visto che abbiamo parlato con Badiashil, quindi siamo in ambito di difensori. Qua bisogna solo togliersi il cappello di fronte a Giuseppe Bruscolotti, e allora sentiamo le parole del capitano Pepe Bruscolotti al microfono di Gianluca Miranda.
1: La conferenza stampa del musical El Diego all'interno del maschio angioino, con il capitano Pepe Bruscolotti. Ciao capitano, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Capitano, chi era Maradona per i napoletani?
2: Chi era? Dire Dio, l'hanno detto tante volte, il Dio del calcio, quindi dice tutto.
1: E oggi è un qualcosa di speciale perché si presenterà in conferenza stampa il musical El Diego, tratto dal libro dell'avvocato Pisani, L'avvocato del Dios. Insomma, sarà una grande emozione per i napoletani andare al Teatro Palapartenope nel mese di febbraio per capire anche quella che è stata la storia, il rapporto di Diego con Napoli, capitano.
2: Ah certo, è sempre bello vedere e sentire tutti i racconti della storia di Diego a Napoli, perché comunque lui rappresenta tutto per i napoletani, quindi qualsiasi gesto, qualsiasi cosa che c'è l'immagine in nome di Diego, insomma la gente gioisce, perché sappiamo noi quando la gente ama e amerà sempre questo personaggio, perché questo amore non finirà mai da parte di tutti, compreso me, principalmente io e poi tutti gli altri.
1: È vero, è proprio così. Capitano, breve diciamo volo pindarico dal Napoli di allora al Napoli di oggi, la brutta sconfitta di Villarreal, un Napoli senza identità, un Napoli che non è stato squadra, e questa forse è la cosa che fa più male di quella sera, no?
2: Ma sai, ho giocato a calcio e quindi so che significa trovarsi in questi momenti, però vi faccio anch'io delle domande. Dopo tanti anni che ho giocato e cose, sinceramente non riesco a venirne fuori da queste situazioni, perché è una squadra che veramente non lo so cosa c'è all'interno, il perché di questi alti e bassi. Francamente posso immaginare qualcosa, però è giusto che insomma lo dicano i diretti interessati, responsabili di tutte queste situazioni.
1: Bisogna ripartire subito da Venezia sabato. C'è tempo, diciamo, per aspettare?
2: No, aspettare non si può aspettare, perché comunque gli impegni si susseguono, ogni 3 giorni si gioca e quindi bisogna essere pronti anche in quello. Quindi determinate scelte sì, vanno ponderate, però la prima cosa bisogna guardare sempre alla prossima partita, insomma, poi dopo il resto viene dopo.
1: Massimiliano Allegri è l'allenatore giusto per questo Napoli? Dalla tua esperienza, capitano?
2: Giusto quando si vince, se non si vince non è giusto, questo è il discorso, perché tutti i personaggi, tutti gli allenatori sono legati ai risultati, quindi il suo curriculum parla chiaro, però insomma non si vive solo di ricordi, sono belli i ricordi, ma il presente è quello che conta poi.
1: E nel presente e nel futuro dove può arrivare il Napoli secondo te?
2: Beh, questo non sono un veggente, non lo so, quindi io mi auguro, da buon napoletano, da giocatore del Napoli di tanti anni, mi auguro sempre che Napoli possa stare ai vertici delle classifiche.
1: Un'ultima sulla difesa a 3, è un modulo che ti convince, che ti piace come si difende, come si attacca, ma come si imposta soprattutto dalla parte difensiva l'azione?
2: Ma io parlo solo della difesa, per me dovrebbe riguardare molto la fase difensiva, perché è lì credo che si può correggere col lavoro.
1: Grazie capitano.
2: Grazie a voi.
0: Beh, la saggezza di Giuseppe Bruscolotti, del grande capitano Bruscolotti, sempre parole misurate e attente, l'equilibrio e un accenno anche a quella che è la fase difensiva. Mi è piaciuta anche molto la frase di Massimo Allegri. Adesso se parli di fase difensiva sembra una vergogna. Vabbè. Ciao, sono Enzo dal Connecticut, Stati Uniti. Ma questi giocatori che si mangiano? La semolina? Forza Napoli sempre. Raffaele dalla Torretta ha scritto: essere menagramo non ti dà certo onore. Pertanto chiudo il pugno, alzo l'indice, il mignolo ed il pollice e faccio il segno della cornetta. Luca da Cosenza, forza Napoli. 081 546 6873. Davide, sempre buonasera a te.
3: Senti, io ti voglio raccontare un paradosso. Da stamattina sto girando, vabbè, io giro la Campania per lavoro e sono in Salernitano, lasci immaginare. Allora ho preso un non colorato e ha detto: che figura che fate in Champions, che figura. E vabbè, dico, forse loro stanno giocando la Champions e io non me ne sono accorto.
0: E mo vado a vedere, aspetta, posso controllare? A me pare di no, però posso controllare. Tu gliel'hai detto che bisogna andare.
3: Il posto più grande, sono andato da due clienti salernitani.
0: tutti...
3: eppure hanno detto la parolina. Io non so se la Salernitana è, cioè, in che categoria gioca,
0: no,
3: adesso.
0: No, mi cogli impreparato.
3: Allora,
0: ma che coraggio.
3: È un paradosso questo. Ai veri tifosi del Napoli, non critichiamo troppo, cerchiamo di stare intorno al Napoli.
0: Lo sai, hai
3: detto, di risalire.
0: Caro Davide, dici una cosa bellissima, perché
3: siamo,
0: tu
3: siamo circondati da
0: esattamente. Tu ti rendi conto, tu sei stato nel Salernitano, non sei stato in Alto Adige o nella pianura padana o nel Piemonte di Alba, Cuneo, tu sei stato nel Salernitano, un Asia Wok con Napoli, e ti sei dovuto sorbire lo sfottò del non colorato, o peggio ancora del Salernitano vero. Cioè, io veramente mi resto senza parole. E poi qua bisogna criticare il Napoli.
3: Sempre la stessa cosa, mi dico, voi napoletani,
0: questi non hanno diritto di cittadinanza. La prossima volta, se ti capita, io lo devi dire da parte mia. Guarda, ho parlato con Carlo Alvini a Radio Kiss Kiss a Casa Calcio Napoli, sai che mi ha detto? Non avete diritto di cittadinanza, questo gli devi dire.
3: Forza Napoli.
0: Sempre, mannaggia, Garibaldi. Tokyo presente, grande Carlo, vivendo a Tokyo da molto tempo, è bello sentire parole tipiche napoletane come aciucciuettala, troppo bella. Ho buttato già il sale e ha lisciato un corno di corallo rosso. Sciò, ciucciuè. Forza Napoli sempre, oggi più che mai. Pietro da Tokyo. Beh, io lo dico per, sai, quelli che hanno un po' la puzza sotto al naso, ancora con questo fatto della scaramanzia, ancora con la fortuna, la sfortuna, è Allegri che non è buona, è Manna che ha sbagliata, è De Laurentiis, lo dico a questi signori, essere scaramantici è da fessi, non c'è dubbio, da fessi, ma non esserlo porta male. Ricordate, Guido, buonasera, Forza Napoli.
4: Carlo, buonasera, e sempre Forza Napoli.
0: Buonasera a te, eccoci
4: Carlo,
0: qua.
4: Carlo, senti, io ho chiamato perché ci tenevo a chiamare, perché voglio rafforzare il concetto che tu hai espresso poco fa in merito ai calciatori azzurri e al grande valore che abbiamo in panchina, che si chiama Allegri.
0: Sì.
4: Perché questi devono essere concetti chiave. Noi abbiamo dei calciatori che negli ultimi anni sono stati i più meritevoli per quello che hanno fatto nel campionato italiano. Noi spesso dimentichiamo che gran parte di questi calciatori è arrivato sempre tra i primi posti negli ultimi anni.
0: Ma io prima ti ho fatto un elenco veloce a memoria di quelli che...
4: degli scudetti, sono arrivati i secondi, hanno rubato qualche cosa, abbiamo avuto i più grandi calciatori, abbiamo avuto il più bel gioco con Spalletti e con Sarri.
0: Non c'è
4: adesso
0: dubbio.
4: Stiamo avendo delle difficoltà e sono dati oggettivi.
0: Ma sì, ma voglio dire, ma neanche queste difficoltà, ma cosa devono dire quei non colorati che da 6 anni stanno a racimolare le mollichine, loro che hanno fatto della loro storia il blasone, una storia costruita in maniera grigia, questo è un altro discorso. Sono 6 anni che vanno raccattando bricioline a destra e a manca, ma stiamo scherzando? Appunto. Noi abbiamo sovvertito la geografia politica ed economica del calcio italiano, e questo neanche basta, lo dico agli ipercritici, abbiamo sovvertito la geografia, e giuda carne coppia e maccarona sotto, il napoletano forse si rende meglio l'idea, e io mi devo sentire le critiche, non lo so io.
4: Quindi questi concetti devono essere ben chiari.
0: Bravo.
4: Ok. Poi abbiamo Allegri, e condivido il tuo pensiero, miglior allenatore, il Napoli in questa fase
0: non poteva
4: averlo in partita.
0: Certo, è così.
4: Però detto questo, Carlo, adesso dobbiamo vedere pure qual è il rovescio della medaglia,
0: certo.
4: Perché non è che sono tutte cose russe.
0: C'è un'altra, allora, c'è un'altra faccia della medaglia.
4: Siccome il Napoli in 8 partite ha fatto 4 sconfitte, e venendo al tuo discorso, se questi sono calciatori, giustamente, che sono meritevoli,
0: sì,
4: anche se lo dobbiamo dire, c'è un po' di stanchezza,
0: l'abbiamo detto, una rosa un po' avanti con gli anni, giocatori che
4: abbiamo il miglior allenatore,
0: certo.
4: Perché Allegri è sicuramente in Italia il miglior allenatore, quello che c'ha il palmeras, come si dice, il palmarès,
0: sì, migliore,
4: più interessante,
0: certo,
4: no?
0: Certo.
4: Più pieno,
0: certo.
4: E allora ci devono preoccupare queste 4 sconfitte in 8 partite?
0: Certamente.
4: E ti chiedo, tu che sei il grande tifoso e il grande competente, quale può essere quello che deve scattare perché Carlo adesso non ti può,
0: allora, ma mi piace molto la tua domanda, perché poi dobbiamo entrare nello specifico di queste sconfitte, no? Perché se allora qua ci dobbiamo mettere d'accordo, vale il commento al risultato o vale il commento alla prestazione? Se incominciamo a trovare un accordo, se il commento va fatto al risultato o alla prestazione, se il commento va fatto al risultato, allora io sono preoccupato, perché il Napoli ha perso col Como, ha perso con l'Inter, ha perso con l'Arsenal, ha perso col Villarreal, dice ha perso già 4 partite, sono preoccupato. Se poi vado a vedere come sono maturate queste sconfitte, come sono maturato, e allora sono meno preoccupato, perché se a Villarreal abbiamo perso male, dal 20° in poi abbiamo spento la luce e mi sta bene, però i primi 20 minuti stanno là a testimoniare che il Napoli se la poteva giocare. Col Como in casa abbiamo perso, ma non mi pare di aver demeritato. A Milano con l'Inter non te lo dico neanche, è una partita che il Napoli non so come abbia mai fatto a perdere, fosse finita 2-2 ci sarebbe stato un rammarico enorme, figuriamoci con la sconfitta. Quella con l'Arsenal, che hai perso solo 1-0, ma stiamo vedendo che cos'è l'Arsenal. Quindi le 4 sconfitte, se valuto le prestazioni, mi rendono meno preoccupato. Allora dobbiamo però decidere cosa vogliamo fare, commenta i risultati o commenta le prestazioni.
4: Quando è che dobbiamo tirare la prossima riga per capire se il Napoli ci
0: alla prossima sosta, prossima sosta, alla fine di questo mini tour de force, neanche tanto mini, che prima ho elencato.
4: Sempre forza Napoli, Carlo.
0: sempre. Ciao Carle, quando mi manca chiamarvi alla radio, purtroppo stongo Vietnam. Politano, animo, come diceva la buonanima di Cannavale al Cinema Paradiso. Napoli's beautiful, Mimmo, Ro Vietman, grande Mimmo, pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Eccoci qua, rush finale, Carlè, sono Pietro da Miami, mi fai morire, sei troppo forte, ti voglio bene, un abbraccio, no, tu stai buono in salute, Pietro da Miami, perché da giovani a Troyes, quindi devi stare bene, quindi un abbraccio fortissimo. Si parla di stanchezza, siamo solo alla sesta giornata, ma effettivamente, ce lo metto anche un bel ma. Giovanni da Brusciano Azzurra, caro Carlo, ieri sera sul 3-1 a Roma ho giocato 2 euro sul 3-4 finale, ma non ho goduto per la vincita, l'ho giocato e ho goduto perché non lo so, ma è peccato. Giovanni da Brusciano Azzurra, no, perché hai anche vinto, quindi scommetto insomma anche una cifra interessante, va bene così, si chiama tifo contro, esiste. Carlè, ma in non colore del puro coraggio di parlare, sempre Forza Napoli, saluti Guido da Lucca. Quel chiacchiericcio fastidioso che ogni tanto siamo costretti ad ascoltare e che però fa gioco, diciamo così, fa gioco. Ciao Carlo, fratello in fede, buonasera e forza Napoli sempre, anche quando vinci il resto è noia. Un saluto a te, al gruppo malati punto del punto Napoli, in primis al missionario, nostro capo banda. Va bene, sì, vedo già in postazione Riccardo Catapano per il notiziario, quindi dopo il notiziario continua la nostra ricchissima programmazione. Da parte mia non mi resta altro che dirvi, da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, forza Napoli sempre e non giacciro nessuno, ciao.

0: Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Condannato per una lunga serie di reati, Enrico Leale, latitante da 2 anni e mezzo, rapinatore seriale che nel 2022 tentò di separare alle forze dell'ordine impegnate nella sua cattura. Dopo, nei suoi colpi, è stato rintracciato e arrestato in Spagna nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. L'uomo è destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti per i reati di detenzione, porto abusivi di armi, associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il condannato è stato rintracciato in Spagna in seguito agli accertamenti della delegazione della sezione catturandi della squadra mobile di Napoli. Cora cronaca, un patrimonio del valore di circa 220 milioni di euro è stato sequestrato dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli e Bologna, un imprenditore campano dei settori edilizio e immobiliare ritenuto in affari con la criminalità organizzata e alla sua famiglia. Il provvedimento è stato emesso su proposta della DDA partenopea. Il sequestro riguarda partecipazioni societarie e beni riconducibili a 3 società operanti nei settori immobiliari e sanitario, oltre a 394 unità immobiliari, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari comprendenti disponibilità bancari, strumenti finanziari e prodotti assicurativi. Le indagini hanno consentito di fare luce sui rapporti che, secondo gli inquirenti, l'imprenditore aveva intessuto con persone ritenute legate alla criminalità organizzata. Cambiamo invece argomento. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha incontrato il neoquestore Fausto Lamparelli, insediatosi nel capoluogo campano, esprimendo gli migliori auguri di buon lavoro. L'incontro ha rappresentato l'occasione per un primo scambio di vedute sulle principali tematiche legate alla sicurezza del territorio provinciale, dalla cooperazione interforzi al continuo rafforzamento della prossimità della Polizia di Stato ai cittadini. Lamparelli ha espresso piena disponibilità a proseguire la sinergia istituzionale con la prefettura e con le altre forze dell'ordine. Due interventi invece della polizia locale a Napoli. In piazza Cavour gli agenti dell'unità operativa Stella hanno rinvenuto una pistola replica modificata priva del tappo rosso nascosta in un'aiuola vicino all'uscita della metropolitana. Non si esclude che l'arma possa essere stata utilizzata per compiere rapina con la pistola che è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. Nel quartiere Porto invece, chiuso per 15 giorni, un bar il cui il titolare è stato denunciato per aver venduto ripetutamente alcolici a minori di 15 anni. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Napoli. Chiudiamo ora con lo sport, il calcio. Napoli a Castelvolturno, dove proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato in trasferta contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica con mobilità sugli ostacoli e allunghi. A Venezia, possibile turnover per Allegri in vista anche della gara di Champions di martedì prossimo contro il Bodo Glimt. Marianucci e Lucca sperano in una chance al primo minuto, ma non arrivano buone notizie invece dall'infermeria, con Neres che si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea a Trebi Meteo.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
12: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli, REM Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo venerdì 16 ottobre sulla Campania. Il tempo di conseguenza si mantiene stabile, asciutto e con ampi spazi assolati. Cieli sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima freddino al primo mattino, temperature minime comprese fra i 9 e i 16 gradi, valori diurni miti per il periodo in diverse località saranno stazionari attorno ai 23-24 gradi. La ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote o localmente assente. Per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Verna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 0815 46 6873, anche i vostri WhatsApp al 342 00 00100. Saluto e ringrazio Ciro Froio che sta curando la parte tecnica audio, così come Nello Iorio per la regia video, ma soprattutto il vero protagonista di questo appuntamento ogni giorno da lunedì al venerdì alle 18, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, caro Paolo. Tra pochissimo apriremo al filo diretto, ricordando che ovviamente possono chiamarci i nostri ascoltatori, e iniziamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Pasquale da Pisa.
0: Ciao Pasquale.
2: Complimenti per la trasmissione. Ciao. Saluto tutti i miei fratelli tifosi del Napoli. Innanzitutto volevo dire che c'è una Napoli che vince, visto che porto bene, lo ribadisco, il nostro basket sta facendo faville, fortunatamente sta giocando benissimo dovunque, anche ieri grande vittoria. E insomma, se un'alternativa, quando il Napoli purtroppo ci fa soffrire, una buona alternativa è vedersi una bella partita di basket, che secondo me sarebbe la cosa migliore. E poi volevo dire a Paolo, io chiedi a Neria, secondo te come ne possiamo uscire fuori da questa situazione negativa? Ti metto in difficoltà. Comunque continua così, ti ringrazio tanto e buona serata e buon lavoro.
1: No, mi metti in difficoltà perché chiaramente non è che con precisione, perché il calcio è molto strano e misterioso, quindi con precisione, con assoluta certezza, io non è che ho la soluzione, non c'era nessuna la soluzione sicura. La strada mi sembra, ecco, rispondiamo così, più che avere la soluzione in tasca, la strada per uscirne mi sembra abbastanza chiaro capire qual è, poi riuscire a percorrerla è più complicata, tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare. A dire noi dobbiamo dire, fare devono fare gli altri, a dire noi dobbiamo dire che abbiamo netta la sensazione che giocando con coraggio non andando a modificare troppe cose di quelle che sappiamo fare, che abbiamo dimostrato di saper fare in alcune paragonie col Frosinone, andare avanti su quella falsa riga. Poi è chiaro che ti può venire la partita anche un pizzico più fortunata, quella con l'episodio contro, con l'episodio a favore, però almeno quello che chiediamo al Napoli non è nemmeno di non perdere più, oddio sarebbe bello, ma è di non fare più secondi tempi come quello di Villarreal. Questo penso che è fattibile, perché il valore del Napoli non può corrispondere a quel secondo tempo.
0: È vero, è verissimo. Andiamo a salutare anche Enrico, che è già al telefono con noi, anzi no, è caduto Enrico. Paolo, ne approfitto per chiedere ovviamente anche a te di questo infortunio di Davide Neres, che sicuramente non ci voleva, però effettivamente non avevamo visto esprimersi al massimo delle sue possibilità già nella gara di Villarreal.
1: Ma purtroppo queste cose qui nessuno è un mago. Però quando i calciatori per 5, 6, 7 anni ogni stagione si fermano abbastanza spesso, se non addirittura spessissimo come nel caso di Neres, sperare nel miracolo che si vada incontro alla stagione perfetta dove non si fermano mai, significa appunto sperare in un miracolo che, per carità, possono accadere, speriamo accadano, ma sono improbabili. Quindi noi siamo andati a cercare una strada di cose improbabili, cioè troppi giocatori con recidive conosciute a tutti che quest'anno dovevano essere oggetto del miracolo. È improbabile o è probabile? Secondo me è improbabile come percorso. Speriamo bene, speriamo che ora sia esaurito tutto già, però mi sembra che gli indizi siano molto preoccupanti, perché siamo al terzo mese della stagione che si sviluppa poi su 10 mesi.
0: Andiamo a salutare Carlo allora al telefono. Ciao Carlo, benvenuto.
3: Buonasera. Paolo già detto quasi tutto su quello che volevo dire, cioè tutti questi calciatori del Napoli che si infortunano, partendo dal concetto che il presidente avrà i suoi pregi, i suoi difetti, ma certamente non è un fisso, qualcuno dovrebbe spiegargli prima di acquistare qualche calciatore, quindi allo staff medico il vero colpevole, dire: presidente, guardi, uno come Neres non viene a Napoli, quello è un padre eterno, gioca benissimo, ma si farà male sempre. Ci sono dei grandi assi che vengono a Napoli ma tengono 35 anni, cioè sono forti, qualcuno ha il dovere, quindi a mio giudizio, lo staff tecnico del Napoli dovrebbe a monte consigliare il presidente, non seguire solamente quello che dicono i vari signori addetti alla compravendita, eccetera. Dire: guardi presidente, questo è inutile che lo prendiamo, questo si infortuna da 7-8 anni. Chiedo scusa.
1: Sì, però Carlo, scusami, qui non c'è bisogno dello staff medico, non c'è bisogno dei direttori sportivi, non c'è bisogno di De Laurentiis, non c'è bisogno di Allegri, non c'è bisogno di nessuno, perché chiunque, qualsiasi persona, anche io, tu, Vincenzo, possiamo, quando il Napoli è interessato a un giocatore, andare a vedere lo storico di quel calciatore e possiamo essere a conoscenza. Non è che gli infortuni si possono nascondere o diventano un segreto di Stato. I problemi che hanno avuto i giocatori, quante partite hanno saltato, quante partite hanno giocato, che tipo di infortuni hanno avuto, sono ben noti a tutti. Quindi non c'è bisogno del dottore che dice: ma voi lo sapete che quel giocatore ha avuto gli infortuni? Ma è chiaro che lo sanno già.
3: Grazie.
0: Grazie a te, Carlo, grazie.
1: E ti pare, scusa, mica non lo sanno, mica c'è bisogno di qualcuno che li deve informare, sono cose che andiamo a vedere noi addetti ai lavori, ma anche noi semplicemente come tifosi. Eravamo molti tifosi, ci hanno l'abitudine, appena e lo so perché poi mi scrivono, molti di loro, appena il gioco Napoli è interessato a un calciatore, mi scrivono: Paolo, ma questo ha avuto 3 infortuni, ha avuto una volta un problema muscolare, una volta un problema traumatico, una volta ha avuto l'influenza di 3 settimane, cioè sanno tutto, si sa tutto di tutti, con delle ricerche che possono essere fatte in maniera approfondita nel giro di 4 minuti. Non ci vuole più di 4 minuti.
0: Ed aggiungo, Paolo, che ci sono delle applicazioni apposite, come quella raccontataci e messa in piedi da Gianluca Galliani, che fa proprio la storia clinica completa del calciatore. Anche il più piccolo problema del calciatore viene segnalato all'interno di quest'area.
1: No, infatti io non stavo scherzando quando ho parlato del raffreddore, ho fatto la battuta del raffreddore.
0: No, però anche quello veramente viene segnalato. Anche quello viene segnalato, ce lo raccontò proprio ai nostri microfoni. Andiamo a cambiare telefonata perché abbiamo Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
4: Ciao, buonasera. Allora, io vorrei fare 2 domande in breve. Uno, tra i 2 portieri, Paolo, chi scegli tu? Io Meret non mi piace. E la seconda domanda è credo che ormai questo sia il terzo anno che il Napoli ha sempre 10 più o meno giocatori che si infortunano. Secondo te c'è qualche problema alla base che poi succede questo ogni anno?
1: Va bene, grazie. Allora, innanzitutto 10 fosse a Maron, mi viene da rispondere, perché siamo arrivati a numeri molto, molto più alti, e direi che quasi siamo già a 10 e siamo al terzo mese, quindi speriamo di fermarci a 10. Speriamo che il tuo piccolo lapsus sia di buon auspicio, che ci fermiamo a 10 quest'anno, perché praticamente ci siamo già arrivati. Che cosa c'è dietro? Ci sono molte cose, la principale è quella della quale stavamo parlando, cioè che sono giocatori che, avendo avuto ormai uno storico e quindi delle recidive importanti, è difficile pensare che, visto che sono anche passati gli anni, perché gli anni vanno in avanti, non vanno all'indietro. Questa è un'altra cosa che stiamo scoprendo noi oggi pomeriggio qui, è un'esclusiva mondiale che sto dando.
0: Oggi ti vedo in forma, caro Paolo, ti vedo in forma.
1: Da 32 se ne fanno 33, non se ne fanno 28 di anni, guarda
0: difficile.
1: Che cosa per farla.
0: Difficile.
1: E quindi questo è il problema degli infortuni. Poi io dico Meret, fra Meret e Milinkovic.
0: Andiamo a salutare anche Antonio, vediamo cosa ti vuole chiedere. Ciao Antonio, benvenuto.
5: Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao Paolo. Ciao. Paolo, io solo una perplessità ho. Quella in cui Allegri dice, abbiamo in questo mio momento bisogno di equilibrio. L'equilibrio passa attraverso ovviamente la ripetizione, insomma, di certi schemi di gioco, certe intese tra calciatori. Allora mi chiedo, è un po' controproducente il fatto che lui, ovviamente, al netto della grande prestazione fatta col Frosinone, ma parliamo ovviamente del Frosinone e certo non è una squadra da Champions, non era meglio, tra virgolette, insistere su quegli uomini e su quell'idea, giusto per dare continuità alla fiducia acquisita? Perché in questo modo abbiamo fatto sì che andiamo a Venezia sfiduciati, cioè voglio dire, io una sorta di turnover l'avrei fatto col Venezia e non con il Villarreal, anche perché col Villarreal ovviamente ti giochi una buona fetta di Champions. Allora dico,
1: allora ti rispondo, equilibrio. Sì, no, mi stai chiedendo equilibrio e turnover.
5: Sì, perché penso che l'equilibrio cioè, no, lo trovo controproducente, perché ovviamente se
1: sì,
5: tu
1: sì, sì, no, capito.
0: Non lo sentiamo bene, intanto lo salutiamo Antonio, però era chiaro il concetto, Paolo.
1: Allora, equilibrio, io direi in maniera provocatoria, non spero di non essere frainteso, perché mezzo scherzo e mezzo dico sul serio, però cercate di capirmi. Io dico che l'equilibrio non esiste più nel calcio. La ricerca forsennata, disperata dell'equilibrio a me suona un po' come una frase, soprattutto quando la dicono gli allenatori italiani usciti da quel posto maledetto, direi, che è Coverciano, dove si mettono nella testa determinati concetti che sono tutti volti al non prendere gol, al difensivo. Io direi che siamo troppo in controtendenza, e non devo portare teorie, porto i numeri della Champions. È o non è la Champions la manifestazione dove giocano le migliori squadre e i migliori giocatori al mondo? È la Champions, quindi è la massima rappresentazione del calcio. Ebbene, nella massima rappresentazione del calcio stiamo pieni zeppi di 4-3, di 3-2, di 3-3, di 3-1, di 4-2, 1-0 c'è stato solo il Bodø/Glimt col Borussia Dortmund. A proposito, Bodø/Glimt è tostissima, chiusa la parentesi, però dico, oramai si va, tornando al tema dell'equilibrio, si va alla ricerca del gol. Quindi l'equilibrio, se proprio la vogliamo usare questa parola, usiamola con un equilibrio offensivo, perché quando si parla di equilibrio in Italia, sotto sotto ci sta sempre quella voglia di difendere, che non va più bene con il calcio che è cambiato, è andato in un'altra direzione. La Champions ce lo sta dicendo col cucchiaino, se alcuni nostri allenatori non lo vogliono capire, io dico, non dovete fare nessun approfondimento, nessuno studio. Il martedì e il mercoledì mettetevi davanti alla televisione, guardatevi le 18 partite, su quante sono 18, 36 squadre, sì 18, guardatevi 8 partite, su quante sono 18, 36 squadre, sì 18, guardatevi le 18 partite di questa fase della Champions e vedete se il fattore più importante è l'equilibrio o il coraggio, la spregiudicatezza, la voglia di andare a far male l'avversario. Mi sa che oramai il calcio è passato a queste dinamiche qui. Per quanto riguarda il turnover, io credo che invece il turnover non sia stato il problema, perché si doveva fare in maniera ridotta, ovviamente, non in maniera totale. Però se il problema era non far giocare un'altra partita a Lang e Neres, no? Che poi sono i due che sono usciti di scena, si metteva semplicemente Giovane al posto di uno dei due, gli altri due facevano un tempo a testa, però non si cambiava quel tipo di sistema. Non ne poteva fare un altro Spinazzola, benissimo, vai con Politano e Di Lorenzo, però rimanevi con le altre posizioni. Giovane innanzitutto giocava sul centro-destra nella sua posizione, invece di buttarlo a sinistra dove ha fatto fatica. La difesa si è trovata in difficoltà con quello strano 3-4-5 che Politano un po' era attaccante, un po' scendeva. Cioè siamo andati a un ibrido, io li chiamo gli accrocchi, che non fanno mai nulla di, che non portano mai a nulla di positivo, mentre con un'idea molto lineare e precisa, quello che abbiamo visto contro il Frosinone aveva funzionato tutto. Allora cambiamo gli uomini, ma non andiamo a toccare l'impianto.
0: Ritorniamo allo 081-546-6873 e accogliamo a Kiskis Napoli Francesco. Ciao Francesco.
6: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
6: Niente, la delusione per la mancata continuità è tantissima. Purtroppo ancora una volta, insomma, facciamo questi alti e bassi. Diciamo che per carità, uno non vuole buttare la croce addosso ad Allegri, perché i problemi ce ne sono tanti, dai problemi, insomma, del mancato mercato, i problemi degli infortuni. Però vedere un Napoli che non è in grado di fare comunque un pressing organizzato, sono cose evidenti, oggettive, che si vedono in maniera lampante. E questo per me è un problema di organizzazione, che è la responsabilità del tecnico, di chi deve allenare la squadra. Non è possibile concedere praterie di campo perché facciamo un pressing non organizzato. Gli attaccanti magari ci provano, salgono, i centrocampisti salgono e la difesa scappa. Cioè è qualcosa che è evidente che è qualcosa che non è allenata bene. Noi abbiamo visto il Villarreal ha fatto il gol del pareggio e è andato a prendere il portiere. Cioè l'attaccante del Villarreal è andato a prendere la palla addosso al portiere. Cioè ci hanno insegnato come si fa il pressing. Ieri la partita Manchester Paris Saint Germain al 90esimo si pressavano, uomo su uomo. Cioè, ma io non lo so, ma com'è possibile che un allenatore del calibro di Allegri, del suo staff, che sono professionisti di altissimo livello, queste cose non le vedono? Cioè io veramente rimango allibito. Paolo, non lo so tu che cosa ne pensi, ma
1: Guarda, su Allegri
6: lo conosco, quindi
1: sì, in parte sì. Adesso dirò una cosa dall'inizio dell'anno. Allegri, se va tutto bene, ha ragione su tutto. Se le cose vanno male, noi dobbiamo capire dove ha sbagliato Allegri. Poi ci sono due opzioni, però non c'è una sola. Cioè, una è quella che hai detto tu, che dal punto di vista dell'organizzazione la squadra ha troppe lacune, questa è una responsabilità tecnica. L'altra opzione, e sarebbe chiaramente attribuibile all'allenatore, l'altra invece è che non c'è niente da fare oramai con questo organico. Con questo organico non si può fare di più. Con tutte le buone idee che può proporre Allegri, questo organico non risponde più alle sollecitazioni di un pur bravissimo allenatore. In questo caso qualcuno potrebbe dire: allora Allegri è esente da colpe nell'opzione B. No, non è esente, perché lui ha fatto, sarebbe colpevole come uno che ha fatto una valutazione sbagliata, perché lui ha detto, ha ridetto, ha ribadito e sta continuando a dire che questa squadra è in grado di uscirne fuori. Quindi se ha questa convinzione, ha fatto una valutazione, e i fatti poi dimostrano il contrario, cioè che non è vero che questo organico è altamente competitivo, allora ha fatto una valutazione sbagliata. Cioè se le cose andranno male, ragazzi, da qualche parte avrà sbagliato Allegri, non lo possiamo completamente salvare, da una delle due parti avrà sbagliato. Secondo me, sulla seconda, ho molti dubbi che sia la verità. Cioè ho molti dubbi che questo organico non sia competitivo. Per me è competitivo, con dei limiti per tutte le cose, anche quelle fisiche, gli infortuni che sappiamo, però per me è competitivo perché l'anno scorso, pieni zeppi di infortuni, comunque siamo arrivati secondi, quindi il livello di competitività, la squadra è quella praticamente, il livello di competitività è alto, e quindi nei primi quattro ci devi arrivare, ci devi lottare per starci e per arrivarci. Lo scudetto nessuno lo sta chiedendo.
0: Salutiamo Francesco e accogliamo in diretta con noi Giuseppe. Ciao Giuseppe.
7: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
7: Paolo, volevo un tuo parere. Io vado oltre, diciamo, già questo campionato, non perché io sia negativo o pessimista, però volevo sapere, visto i vari contratti di De Bruyne, Anguissa, Spinazzola, diciamo tutti quelli che sono destinati a lasciare il Napoli, volevo sapere, ma l'anno prossimo su quale base tattica o chi deciderà cosa comprare, chi comprare?
1: Ah, questo è chiaramente legato a mille fattori. Innanzitutto il primo e se resta Allegri
7: come contratto, quindi
1: da contratto sì, però tu lo sai meglio di me che servono i risultati e non bastano i contratti in piazze come Napoli. Con tutta la stima, il bel rapporto che c'è con De Laurentiis, io penso che facciamo tutti gli scongiuri del mondo, un'eventuale mancata qualificazione per la prossima Champions, che sarebbe la seconda consecutiva per Allegri, difficilmente potrebbe portare a dire non fa niente, andiamo avanti così. E quindi perciò è difficile, no, è difficile, è impossibile in questo momento rispondere alla tua domanda, perché non sappiamo. Facciamo finta che resta Allegri, allora ti rispondo sul...
7: Esatto.
1: Facciamo finta che comunque il Napoli quarto ci arriva, anche perché bisogna arrivare quarto. Quella cosa che stavo dicendo all'inizio dell'anno è già andata quasi a farsi friggere. Cioè, tifiamo per le italiane che fanno un bel ranking e occupiamo uno dei primi due posti come nazione per arrivare ad avere la quinta squadra. Mi sa che siamo talmente dietro che stiamo pigliando mazzate su tutti i fronti e le speranze da quel punto di vista sono poche, e quindi quattro resteranno, e già dobbiamo fare fatica nei prossimi anni a mantenere questo privilegio delle quattro, perché se l'Italia continua così rischiamo altro che quinta, rischiamo che ce ne tolgono una come classifica per nazioni. Però adesso ne abbiamo quattro perché abbiamo accumulato un vantaggio, e quindi bisogna arrivare nelle prime quattro. Bisogna arrivare nelle prime quattro e restare con Allegri, prime quattro però, e resti con Allegri. Secondo me i giocatori vengono presi sulla base di una maggiore freschezza da un punto di vista anche mentale, da un punto di vista motivazionale, e poi sicuramente servirà qualche cosa in avanti, credo soprattutto qualche cosa a centrocampo, anche perché i nomi che tu hai fatto dei giocatori in scadenza sono quasi tutti centrocampisti, quindi servirà molto a centrocampo.
7: Sì. Però dicevo io, aspettare il risultato, diciamo, di quest'anno significa procrastinare poi la scelta dei vari giocatori.
1: No, tu li devi prendere e basta, li devi prendere e basta. Ho capito quello che dici tu, non possiamo, alcuni giocatori devi anticipare sul mercato per prenderli, esatto. E se stai in volata, se stai in volata, no, ma decide la società, i giocatori, non tanto l'allenatore. È un allenatore che non incide, non è Conte che vuole mettere la sua parola sui nomi, decide la società e la società avrà individuato, ma io penso che già li conosce.
7: Una programmazione di lungimiranza su Alba.
1: Sì, c'è una programmazione che poi non è che puoi stare a, perché per esempio, cioè, l'anno scorso abbiamo visto com'è andata, no? Noi speriamo di no, però noi l'anno scorso siamo stati belli tranquilli col secondo posto, però Milan, Juventus, Roma e Como hanno fatto proprio uno sprint sul filo di lana al photo finish per andare o non andare in Champions. Due sono andate e due no, ovviamente.
7: Noi ci auguriamo di che sia migliore la nostra strada rispetto a mia.
1: Noi ci auguriamo che il Napoli ci vada. Poi in questo momento pensare che ci vada bello tranquillo e mi sembrerebbe un eccesso di ottimismo, però speriamo che possa accadere.
7: Certo. Va bene, grazie, buona serata.
0: Grazie a te Giuseppe, ciao. Buona serata. Noi adesso ci vediamo in pubblicità, però state lì perché Filo Diretto con il nostro Paolo Del Genio torna subito, a tra poco.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Autoshopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
13: Signora, prende anche le olive?
14: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: E rieccoci qua nuovamente in diretta 442 insieme fino alle ore 19, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. Paolo, però ti leggo anche un WhatsApp, ce lo scrive Dino. Ti piace De Bruyne nei due di centrocampo nel 3-4-2-1? Lì su alternativa tecnica può essere Vergara?
5: Allora no, Vergara la vedo un po' più difficile. De Bruyne mi piace con l'idea però proposta con il Frosinone, cioè con due giocatori che mantengono più l'ampiezza nei tre, no? Quindi Lang e Neres, o anche per esempio Politano, anche Giovane, o Alisson che adesso rientra, e quindi dare lo spazio andando a cercare anche loro l'ampiezza, poi stringono ovviamente perché a piede invertito li preferisco, però poi De Bruyne si può mettere in verticale rispetto al centrale, lo botto con Gilmour, e per me si può anche fare questo. Non mi piacerebbe per esempio l'idea di partenza, che pare che a un certo punto poi sia stato il motivo di discussione. Io queste cose non le so e non mi piace commentarle, perché non sappiamo bene che cosa si sono detti e che cosa è stato, qual è stato il motivo del confronto. Io non parlerei manco del litigio, parlerei del confronto Allegri De Bruyne sulla posizione, fermo restando che se un giocatore non rispetta le direttive dell'allenatore, per me ha sempre torto, questo ora non sto parlando di Allegri De Bruyne. Sto dicendo in generale, se un allenatore dice a Højlund vai a fare il terzino destro, Højlund deve andare a fare il terzino destro, poi glielo dice dopo, mister ma sei impazzito, ma deve andare, intanto va a fare il terzino destro. Quindi l'allenatore può fare quello che decidere quello che vuole, il giocatore lo deve rispettare. Detto questo, nello specifico io credo che però non vada bene l'idea di portare direttamente McTominay più su di De Bruyne. Mi piace quando poi ci arriva McTominay partendo da più dietro a stare più avanti rispetto a De Bruyne che viene più indietro, cioè come movimento, ma come schieramento preferisco che McTominay parta nei due e De Bruyne parta nei tre, dietro la prima punta, come giocatore che può, partendo da centrocampo, può salire in quella posizione, diciamo quel 3-1 finale che abbiamo visto in alcuni momenti col Frosinone, con un difensore che poi va a aiutare lo Botka per non lasciarlo solo in mezzo al campo, è una soluzione che mi piace.
4: Ritorniamo al telefono, c'è Biagio. Ciao Biagio.
6: Ciao, buonasera a tutti, complimenti sempre per la trasmissione. Paolo, grazie. Volevo farti giusto due osservazioni che sono poi diventano delle domande, nel senso, la prima, io non riesco a capire come mai tu vedi che il Villarreal gioca con una sola punta e ce ne sono tantissimi che si inseriscono e abbiamo difficoltà a centrocampo dove ci palleggiano in faccia e devi far salire Rafa Marin, che è il terzo difensore nostro, per cercare di sopperire a questa mancanza di un uomo a centrocampo. Voi che eravamo anche disordinati, però questa cosa durante all'inizio della partita tu la puoi correggere immediatamente, ti metti a quattro, perché non riesco a capire perché devo avere tre posizioni fisse lì.
5: Ma guarda che qui il problema è i giocatori, più che perché il Napoli a tratti si metteva a 4, però Rafa di fascia,
6: esatto. No,
5: zero.
6: Ma poi saliva a centrocampo e lo trovavo in diagonale, a volte a Politano che era laterale, cioè mi trovavo in una situazione paradossale che mi faceva il centrocampista centrale che una volta, sì, perché... qualche volta Di Lorenzo quando si inseriva,
5: esatto, Spalletti. hai notato molto bene, bravissimo, hai notato molto bene, ed era una cosa che mi ha sorpreso. Facevo la radiocronaca con Vincenzo e Vincenzo avrà notato il mio stupore quando al che secondo Vincenzo ho dovuto dire: ma che siamo a quattro, siamo sì, un ibrido, sì. Siamo un ibrido a quattro, perché quando abbiamo letto la formazione noi non è che ci siamo tanto scervellati, onestamente. Pensavamo che fosse, visto che c'erano, molto semplice era stata la riflessione, visto che c'erano in campo tre difensori centrali, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile, noi pensavamo che giocavano tale quale a come avevamo giocato con il Frosinone. Invece no, e quindi Giovane avrebbe fatto poi tutta una serie di cose che secondo me erano tutte quante migliorative. Per esempio l'ultima di queste, se faceva questo tipo di schieramento, sarebbe stata Giovane che non doveva andare a sinistra, perché Giovane avrebbe giocato nel 3-4-2-1 davanti a Politano, quindi Politano giocava a destra e Giovane giocava più avanti a destra, come si è fatto con ottimi risultati in passato con Politano e Neres. E invece no, abbiamo voluto stravolgere un po', ha voluto il mister fare un po' di movimenti strani come posizione, che hanno portato molti giocatori a non trovarsi nella zona di campo dove esprimono al meglio le loro qualità. Quindi tu dicevi bene.
4: Grazie Biagio, ciao.
6: Voglio fare
4: un altro veloce.
6: Sì, perché giusto una cosa, Paolo, invece io credo che il problema sia un altro con Allegri non ha un'identità di gioco, si è basato molto spesso sull'individualità, strutturando la squadra con una compattezza che per esempio la Juventus con gli uomini che aveva all'epoca se lo poteva permettere, avendo uomini come Higuain, Mandžukić, Douglas Costa, i tre difensori che conosciamo e via dicendo. Quando deve dare poi un'identità e non riesce a darla, si deve basare per forza sull'individualità. Nel momento che lui va a cambiare tanto, a volte alcuni uomini, questa identità non la trova neanche con la presenza degli uomini in campo. Non so se rendo l'idea.
5: No, hai reso l'idea benissimo, hai fatto una fotografia perfetta. Se noi dobbiamo puntare, come dice Allegri, non come stiamo dicendo noi, come dice Allegri, che poi alla fine le giocate decisive nascono grazie alle individualità, non grazie, diciamo, a una proposta di gioco ben definita. Ed è vero, ma in parte vero, perché secondo me è un'abbinata delle due cose, perché più c'è una proposta di gioco finalizzata a costruire situazioni favorevoli, azioni da gol, più poi possono venire fuori e devono venire fuori quelle qualità individuali. Cioè, esatto, se tu organizzi il gioco benissimo, però davanti ci stiamo a me e te, non succede niente. Però se tu organizzi benissimo e davanti giocano 10 palloni nelle condizioni giuste, gente come De Bruyne, come Neres, come lo stesso Giovane, come Højlund, qualche cosa succede. Noi ancora stiamo con le dita della mano che sono sufficienti e abbondanti per contare quante volte siamo pericolosi. E invece dovremmo produrre di più per la qualità che abbiamo in tutto lo sviluppo dei giocatori che mandiamo in campo.
6: Certo, e quindi mancando questa identità trovi ancora più difficoltà facendo poi dei cambi strutturali e poi neanche mettendo i propri uomini nel proprio ruolo, diventa ancora più difficile poter individuare una parvenza di Napoli quando la vediamo giocare. Questo volevo intendere. Va bene,
5: hai ragione. Grazie. Okay,
4: grazie. Ciao Biagio, grazie davvero. Grazie a Biagio per averci chiamato allo 081 546 6873. Accogliamo a 442 anche Vittorio. Ciao Vittorio.
7: Ciao a tutti e due. A Biagio mi ha un po' steso perché è stato veramente molto bravo. Come vorrei fare i complimenti a te per le telecronache, che sei migliorato tantissimo per quanto riguarda le prime partite.
4: Grazie.
7: Perciò anche tu hai trovato la quadra, speriamo che la trovi anche Andrea. Io volevo dire due cose a Paolo. Secondo me, Paolo, non so se sei d'accordo, ma magari sto dicendo una baggianata terribile. Quando tu hai giocatori come Bonucci, Chiellini, Thiago Silva, cioè gente che ha esperienza di carattere, il carisma Allegri riesce a trasmettertelo meglio, non lo so, o cioè fa un po' più fatica con gente un po' del calibro di quelli che abbiamo noi, insomma. Ho questa sensazione. E poi, così sono veloce, e poi la seconda è questa qua, vi ricordate Maradona quando palleggiava l'Olympia Stadium là di Monaco, che ballava in campo, era un modo per trasmettere ai compagni
5: serenità,
7: perché i giocatori ti guardano, poi soprattutto quando sei Maradona. Secondo me questo grande campione che è De Bruyne, perché lo è, però De Bruyne funziona sempre in un contesto che va bene. Col Frosinone tutti hanno girato bene, De Bruyne gira bene, gli altri girano male. De Bruyne non ha la cazzimma di trasmettere la sua,
5: però ti faccio una domanda Vito, quando sì. Le cose, hai ragione, però Maradona, diciamo, lasciamo sta Maradona, Maradona veramente forse è stato l'unico esempio al mondo sicuro, che non c'è tema di smentita nell'affermazione che io sto facendo e che tutti condividono, che veramente migliorava tutti i compagni di squadra. Quindi se i compagni di squadra un giorno non stavano in condizione, lui li migliorava tutti, con il carisma, con la tecnica, con la serenità che trasmette, con tutto quello che lo ha reso il miglior giocatore di tutti i tempi. Qui stiamo parlando di un grande calciatore, ma non di un giocatore che entrerà nell'Olimpo dei 3-4 giocatori più forti di tutti i tempi. Lo dice un grandissimo estimatore di De Bruyne, cioè io, però chiaramente so che De Bruyne non è che lo mettiamo poi con Messi, con Ronaldo, con Pelé, con Ronaldinho e con questi qui, non lo mettiamo in quel novero ristrettissimo di fenomeni del calcio mondiale. È un ottimo giocatore, ma nella categoria ottimo, nella categoria, Vittorio, la domanda è la seguente: nella categoria ottimi calciatori, grandi calciatori, che in Italia più di quello non possiamo avere, perché non è che ci andiamo a prendere alla Mignamal, questo scordiamoci, in Italia non ci metterà mai piede la Mignamal. Quindi nella categoria ottimi calciatori, tu mi sai dire qualcuno che da solo vince le partite se la squadra non funziona?
7: No, nessuno assolutamente, sono d'accordo con te.
5: E quindi pure De Bruyne, noi non ci dobbiamo aspettare questo. Lui ha detto una cosa che è stata sottovalutata. Ragazzi, ma io sto giocando bene per quelle che sono le mie possibilità. Noi siamo degli ignorantoni, perché pensiamo che De Bruyne, solo perché ha fatto quello che ha fatto in carriera, cose straordinarie, vinca le partite anche quando la squadra non funziona. Quando non funziona, hai detto bene, ma non ci sta, non è colpa nemmeno di De Bruyne. Quando la squadra non funziona, lo dice uno dei più grandi estimatori di De Bruyne, Paolo Del Gen, De Bruyne verrà risucchiato nella prestazione mediocre. Quando funziona sarà quello che poi ti fa vincere la partita. Dice: ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Noi 10 punti teniamo e 9, le 3 vittorie le abbiamo fatte con De Bruyne migliore in campo.
7: E per quanto riguarda Allegri, la pensi come me, Paolo?
5: In che senso?
7: Che riusciva a lavorare bene con giocatori d'esperienza.
5: Bravo, il problema è il tempo verbale che dobbiamo usare, quello è passato, il passato è passato, le cose che hai fatto una volta e che sono andate bene non si possono proporre più. Io ho avuto 10.000 richieste, ringrazio tutti quelli che me le hanno fatte, di riproporre, tutti quanti dicevano, scusate questo momento di autocelebrazione, però come esempio è valido, tutti quanti, rifai la lavagnetta, era stupendo quando tu facevi la lavagnetta. Io la lavagnetta alla fine dico non la faccio più, perché oramai ci sono dei sistemi, la tecnologia è andata avanti e si può fare con il campetto in grafica che i giocatori si muovono, che rende molto più all'occhio invece che la lavagnetta mia con le calamite, e quindi io non l'ho fatta più, perché bisogna aggiornarsi. Cioè la faccio in alcune trasmissioni, la faccio insieme a un match analyst, a Sappengue, la facciamo, ma la facciamo con il campetto grafico, cioè mi avvalgo e ci avvaliamo delle tecnologie che oggi portano a visualizzare meglio le cose, cioè le cose cambiano. Allora quello che faceva Allegri con la Juventus, cose buonissime, tutti gli scudetti, 2 finali di Champions, cose straordinarie, oggi non sarebbe più riproponibile, credetemi, non sarebbe più proponibile, non vincerebbe più se facesse quel calcio con tutti i Bonucci, Chiellini che vuole lui, non vincerebbe più con quel calcio lì. In quel momento storico era buono, oggi è cambiato.
4: Grazie a Vittorio, e andiamo a salutare lo 081-546-6873, anche Guido. Ciao Guido.
8: Buonasera Paolo.
5: Ciao, buonasera.
8: Complimenti per la trasmissione. Sono Guido da Massa Rubens.
5: Ciao.
8: Paolo, senti, io vorrei che Allegri facesse una conferenza stampa a voi giornalisti.
5: Domani.
8: A voi giornalisti con, che, con le domande specifiche voi perché dovete fare l'Allegra. Allegra deve rispondere in questo modo. Voi dovete dire a Allegri bisogna prendere un centrocampista di rottura a mezzo campo, possibilmente anche dalla Serie B, e un attaccante anche dalla Serie B, e metterli in campo, perché noi è quello che ci manca proprio, ci manca di questi punti, queste partite che noi abbiamo perse, è perché al centrocampo non abbiamo un giocatore potente come anche sa quando stava bene, non ce l'abbiamo. Allora lui deve fare una conferenza stampa e voi dovete dire signor Allegri, mister, chiamate come volete, andate dal presidente e dite che a gennaio deve prendere un centrocampista anche dalla Serie B.
4: Grazie Guido, tutto chiaro.
8: Che sta giocando
4: tutto chiaro. Tutto chiaro Guido, grazie davvero. Paolo.
5: Poi bisogna sempre trovare uno qualsiasi anche dalla Serie B, non lo so. Certo, in tutti i ruoli si può migliorare, ecco, facciamo questo discorso qua piuttosto. Quindi se arrivasse un centrocampista forte e un attaccante che fa più gol, sarebbe meglio che se non arrivano, direbbe Catalano. Però insomma, ora che noi andiamo alla conferenza stampa e facciamo la domanda, possiamo pure farlo, non è che qualche collega, può darsi pure che la farà, però Allegri ti risponde delle cose di mercato, se ne occupa la società, non me ne occupo io. B, seppure Allegri vuole condividere il nostro pensiero, non è che poi in automatico la cosa si realizza. Quindi che noi andiamo a fare le domande lì, mettendoci, che poi non sarebbero le domande, perché come la posta il nostro amico Guido, più che una domanda è un suggerimento. Quindi se noi andiamo lì e diamo un suggerimento, secondo me prima cosa non ci stanno a sentire, e seconda cosa ci esporremmo un attimino al ridicolo di pensare che ci avevano bisogno di noi che glielo dicevamo.
4: Eh no, anche perché poi tra l'altro Massimiliano Allegri non fa il direttore sportivo, quindi tra l'altro io sono d'accordo.
5: Ma ci sono arrivati, Vincenzo.
4: La prima risposta sarebbe quella lì, se ne
5: occupa
4: la società.
5: Ora più che guardare avanti, ora a gennaio vediamo che mercato vorrà fare il Napoli. Su tutte le perplessità che ci sono sul mercato, non mercato estivo scorso, io sono del parere che non è che la società non le sapeva tutte queste cose che noi, cominciando da noi, giornalisti, tifosi, ogni tanto pensiamo di averle individuate noi, e le abbiamo individuate noi, però pensiamo che la società non se n'era accorta, cioè che stavano dormendo, cioè che non lo sapevano che tutti i giocatori avevano problemi fisici. Allora io direi di fare passare il concetto dell'impossibilità, per ragioni che a noi possono sfuggire, economiche, di qualsiasi natura siano state, difficoltà oggettive di mercato, ci sono state delle impossibilità. Ma che Napoli volesse fare altre cose al mercato, io ne sono convinto, e non è riuscito, ragazzi, perché non è come andiamo noi il mercato mondiale.
4: Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
9: Buonasera Paolo, buonasera Forza Napoli a tutti. Io mi ricarico sempre con la carica di Carlo Albino, perché sono un tifoso un po' deluso, però ci vuole quella giusta carica per andare avanti. Io volevo allargare un po' il discorso. Più che a dispetto del programma, del titolo del programma, più che della tattica, secondo me si sono abbandonati un po' i fondamentali del calcio. Io parlo del calcio in genere italiano, di come è scaduto. Noi parliamo dell'Inter che dovrebbe avere i migliori giocatori, però evidentemente per prendere quelle batoste evidentemente c'è qualcosa che non va nell'uno contro uno, nel marcare un giocatore, nel fare un passaggio, nel controllare la palla. Evidentemente al di là della tattica ci sono queste carenze che noi abbiamo nel calcio italiano e che si rivestono anche nella nazionale.
4: Grazie Salvatore, ti lascio rispondere. Paolo.
5: Troppo generale il discorso, non ce la faccio a rispondere. A me piace rispondere quando ci sono domande nel particolare. Ora in generale, chiaramente l'altra sera hai visto l'Inter che ha preso 4 gol e sta prendendo spesso gol, e ci dobbiamo buttare in mezzo tutto il calcio italiano. Oramai si segna di più, pure il Bayern Monaco mi sembra che non si possono lamentare, ha preso 3 gol in Norvegia, no? Sì. Tutti quanti stanno prendendo i gol, si gioca come diciamo prima in maniera diversa, non bisogna vedere se il nostro focus è cosa fare per prenderne di meno o cosa fare per segnarne uno di più. Io credo che dobbiamo andare nella direzione, anche l'Italia, la direzione dove sta andando il calcio, cioè che è quella lì di segnarne uno di più. Barcellona, Paris Saint-Germain, che l'anno scorso ha vinto 5-4 contro il Bayern, non ce lo dimentichiamo, e poi ha vinto la Champions, ha preso 4 gol, cioè una squadra che prende 4 gol può mai vincere la Champions? Avrebbero detto i soliti soloni del calcio che sono rimasti al passato, impossibile, una squadra che prende 4 gol in una partita non può mai vincere la Champions. Stank del Paris Saint Germain li ha presi e ha vinto la Champions. Quindi tutti i dogmi calcisti sono crollati, ecco perché io non riesco a rispondere in linea generale. Nel particolare dico che l'Inter si sta prendendo un sacco di gol, però fino a prova contraria l'Inter ad oggi ha ragione, perché ha vinto lo scudetto, è in testa alla classifica, in Champions ha sbagliato una partita, quella col Brucio, l'altra a Madrid l'ha fatta pure bene, meritava un risultato diverso. Quindi io direi che pure l'Inter non è che se c'è tanto da drammatizzare, ha sbagliato una partita e in Europa siamo in difficoltà. Perché siamo in difficoltà? Perché sono cresciute molto le squadre anche di paesi che una volta sembravano portare alla manifestazione più importante la Champions delle squadre, come si diceva una volta, cuscinetto, no? Oggi non ti devi fidare nemmeno di quella dell'Azerbaigian, non dico manchi, cioè pensare che le norvegesi, che noi dovremmo affrontare due norvegesi e una dell'Azerbaigian, quindi non sto facendo esempi a caso, sto parlando del Napoli, noi dobbiamo affrontare due norvegesi e una dell'Azerbaigian, e stiamo facendo un discorso orripilante secondo me noi, quando diciamo tanto noi poi 12 punti li teniamo garantiti perché le due norvegesi vengono a Napoli, in Azerbaigian andiamo a vincere. Aspetta un momento, dobbiamo farle queste cose e non sono scontate.
4: No, non lo sono per nulla. Paolo, ci dobbiamo fermare, poi rush finale di questo appuntamento con 442. State lì.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Rush finale di questo appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873 con le vostre telefonate, ma anche con i vostri WhatsApp. E allora, caro Paolo, ti leggo questo di Massimo che ci scrive: l'anno scorso avevamo uno come Elmas, che era un jolly, sarebbe stato utile anche quest'anno, o mi sbaglio, Paolo?
7: No, non si sbaglia, perché l'anno scorso non ci dimentichiamo che nella fase critica proprio dei tanti infortunati sono tornati molto utili Elmas, che lo mettevi un po' da tutte le parti, e Gutierrez pure, che lo portavi da una fascia all'altra, lo mettevi quarto, lo mettevi quinto. Quindi giocatori che sanno fare più cose e che, fortuna nostra, l'anno scorso sono stati tra i pochi a non farsi mai male, andavano tutelati al massimo, andava... Però lì è prevalsi da questa valutazione che, ripeto, sono convinto che il Napoli avrà fatto. Cioè, alla domanda, ma possono essere utili Elmas e Gutierrez? Sì, sono sicuramente due giocatori che possono essere utili in un organico come quello del Napoli. Possono essere utili per la questione economica? Nel caso di Gutierrez, purtroppo, la risposta che è venuta fuori è stata sì, e quindi è stato ceduto. E nel caso di Elmas è stata la richiesta che ci ha fatto il Lipsia, c'è la richiesta, l'accordo che c'era con l'Ipsia per la cifra prestabilita per il diritto di riscatto era alta, e non si è riusciti a lavorare di nuovo sul prestito. Ora mi sfugge se l'Atalanta l'abbia preso a titolo definitivo o in prestito dall'Ipsia, questo prestito, non lo ricordo.
6: In prestito.
7: Quindi forse a quel punto il Napoli ci poteva riprovare, però poi, perché si lesse poi negli ultimi giorni di mercato che era rivenuta l'idea Elmas, però a quel punto poi c'era il problema delle liste.
6: Sì.
7: Forse questo.
6: Abbiamo un minuto scarso, quindi chiedo a Salvatore, che è l'ultima telefonata, di essere velocissimo.
8: Buonasera.
6: Ciao Salvatore.
8: Concittadino mio.
6: Oh, grande Salvatore da Pianura, ciao.
8: Ciao. Allora, un bacio a te, all'amico Paolo. Paolo, un giudizio veloce e nel minuto. Io ho giocato a calcio in eccellenza, ero difensore.
6: Beh.
8: Allora, la fase di gioco. Politano sta di spalle. Il portiere vede che ci sta l'attaccante come un falco, che gli spedizio veloce e nel minuto. Io ho giocato a calcio in eccellenza, ero difensore.
6: Beh.
8: Allora, la fase di gioco. Politano sta di spalle. Il portiere vede che ci sta l'attaccante come un falco, che gli praticamente al momento all'altro aspetta uno sbagliatore,

0: giustamente, io sono contro l'ottimismo nel calcio, però lì sei giustamente ottimista perché è una giocata talmente facile. Il Politano deve metterci un po' più di forza in quel pallone, arriva a Milinkovic, Milinkovic lo butta per aria sulla pressione di Mikautadze e non succede nulla.
1: Paolo, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento, ovviamente buona serata e ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 18 con il tuo 4-4-2, io e te invece ci ritroviamo per il racconto di Venezia-Napoli sabato alle 15. Ciao Paolo, buon lavoro.
0: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Grazie al nostro Paolo Del Genio, tra pochissimo arriva il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera insieme dalle 19 alle 20. Grazie alla regia audio Ciro Froio, alla regia video Anello Iorio, da parte mia Vincenzo Perna. Per adesso è tutto, ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando.

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, condannato per una lunga serie di reati, Enrico Liale, latitante da 2 anni e mezzo, rapinatore seriale che nel 2022 tentò anche di sparare alle forze dell'ordine impegnate nella sua cattura, dopo uno dei suoi colpi è stato rintracciato e arrestato in Spagna nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. L'uomo è destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti per i reati di detenzione, porto abusivi di armi, associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ancora cronaca, un patrimonio del valore di circa 220 milioni di euro è stato sequestrato dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli e Bologna a un imprenditore campano dei settori edilizio e immobiliare, ritenuto in affari con la criminalità organizzata, e alla sua famiglia. Il provvedimento è stato emesso su proposta della DDA partenopea. Il sequestro riguarda partecipazioni societarie bene riconducibili a 3 società operanti nei settori immobiliare e sanitario, oltre a 394 unità immobiliari, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari comprendenti disponibilità bancarie, strumenti finanziari e prodotti assicurativi. Le indagini hanno consentito di fare luce sui rapporti d'affari che, secondo gli inquirenti, l'imprenditore aveva intessuto con persone ritenute legate alla criminalità organizzata, e anche di accertare una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile all'imprenditore e ai suoi familiari. Cambiamo argomento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha incontrato il neoquestore Fausto Lamparelli, insediatosi nel capoluogo campano, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro. L'incontro ha rappresentato l'occasione di un primo scambio di vedute sulle principali tematiche legate alla sicurezza del territorio provinciale, dalla cooperazione interforze al continuo rafforzamento delle prossimità della Polizia di Stato ai cittadini. Lamparelli ha espresso piena disponibilità a proseguire la sinergia istituzionale con la prefettura e con altre forze dell'ordine nel segno di una presenza dello Stato costante vicina al territorio. E 2 interventi della polizia locale a Napoli. In piazza Cavour gli agenti dell'unità operativa Stella hanno rinvenuto una pistola replica modificata priva del tappo rosso, nascosta in un'aiuola vicino all'uscita della metropolitana. Non si esclude che l'arma possa essere stata utilizzata per compiere rapine. La pistola è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. E nel quartiere Porto invece è chiuso per 15 giorni un bar il cui titolare è stato denunciato per aver venduto ripetutamente alcolici a minori di 15 anni. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Napoli. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Napoli a Castelvetrano, dove proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15 in trasferta contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attività fisica con mobilità sugli ostacoli allunghi. A Venezia possibile turnover per Allegri in vista anche della gara di Champions martedì contro il Bodo Glimt. Marianucci e Lucca sperano in una chance dal primo minuto. Intanto non arrivano buone notizie dall'infermeria. Neres si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì a tutti amici Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, buon lavoro a Ciro Froio e Annello Iorio che cureranno la parte tecnica radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al nostro filo diretto: 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un audio WhatsApp o scritto 342 00 00 100. E come ha detto il buon Vincenzo Perna al nostro notiziario, proseguono gli allenamenti in vista della partita di sabato a Venezia per il Napoli. Si è fermato Neres per una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra. Non gravissimo, penso che nel giro di 2 settimane potrebbe ritornare a disposizione. Un Napoli che può però ritrovare comunque anche chissà Alisson, Oliveira per la convocazione di Venezia. A quanto ci risulta si potrebbe vedere un po' di turnover, vista anche la partita di martedì di Champions. Si è parlato di Lucca, si è parlato di Marianucci o di Beukema. Io mi auguro comunque di vedere Beukema, perché comunque ancora non l'abbiamo visto, anche per capire se questo giocatore ci può realmente dare una mano, anche se lo preferisco a 4 e non a 3. Però in questo momento c'è bisogno di tutti, avere quasi tutta la rosa a disposizione di sicuro è un'arma in più per Allegri, e vediamo se sabato c'è una reazione da parte del Napoli, perché diciamo che il Napoli attualmente deve trovare ancora la sua identità, perché non si capisce qual è il vero Napoli, se è quello visto col Frosinone, se è quello visto con il Villarreal, perché è stato un Napoli completamente a due facce. Quindi speriamo nella miglior condizione, speriamo dell'atteggiamento sia completamente diverso rispetto a quello visto con il Villarreal. C'è da dire che in Champions tutte e quattro squadre hanno perso. Forse la batosta più grande l'ha presa la Roma, che sul 3-1 ha preso 3 gol nel giro di 10 minuti su palle inattive. Questa è la testimonianza che in Italia l'atteggiamento deve essere diverso, ci vuole più concentrazione. In Europa ti castigano subito, ci sono ritmi completamente diversi, e comunque anche stesso il Real Madrid, nonostante il 3-1, ha continuato a giocare, a premere. È chiaro che Real Madrid è Real Madrid, ma altre squadre poi riescono comunque a recuperare un risultato. Non capisco perché il Napoli non riesca a fare questo e non ha avuto la reazione nel secondo tempo, e tutti ci aspettavamo, perché va bene l'errore di Politano, che è un infortunio che può capitare a tutti, ma non è che sul 2-1 a fine primo tempo la partita è finita. Quindi c'è stata proprio la reazione, la non reazione è quella che mi fa più paura, e quella è una reazione che mi auguro che sabato dobbiamo vedere, perché il Napoli è una partita che deve vincere a Venezia, perché si deve avvicinare alle prime, perché arrivare tra le prime 4 è vitale, è di vitale importanza, perché sai come per i bilanci quanto è importante comunque la Champions League, e poi deve ovviamente marciare anche in Champions League, perché c'è bisogno di fare punti, e ne dovremmo fare 11-12, il Bodo Glimt è una di quelle squadre che ha la portata, come lo era secondo me il Villarreal, che il Bodo Glimt ci può permettere di fare questi 3 punti. Ma come ho detto, il Napoli, se fa il Napoli, ha l'atteggiamento propositivo, cattivo sulle seconde palle, ha va a occupare gli spazi, sta bene fisicamente, quello visto col Frosinone, allora le speranze sono buone. Se il Napoli non fa questo, allora il Napoli diventa una squadra normalissima e può andare in difficoltà con chiunque, compreso il Venezia, che ha cambiato allenatore, ha preso Davide Nicola, e comunque quando c'è un cambio di allenatore gli stimoli sono diversi. Nicola, in tutte le squadre dove è subentrato nella prima partita, non ha mai perso, quindi comunque non sarà una partita facile e il Napoli deve fare il Napoli, e ci auguriamo che faccia il Napoli anche con le alternative, perché le partite sono tante, martedì si rigioca e quindi è giusto anche sfruttare la rosa che hai a disposizione. Si stanno giocando le partite di Europa League Conference italiane in campo. In questo momento c'è solo il Milan che vince 1-0 a Salisburgo, poi ci sarà il turno della Juve con il Celta Vigo e l'Atalanta in casa con il Pafos. Iniziamo, apriamo il nostro filo diretto, andiamo da Raimondo. Ciao Raimondo, buonasera.
1: Sì, ciao Manu, è davvero un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao.
1: Ti volevo chiedere un paio di cose, due tuoi pareri. Sì. Innanzitutto, se per la partita con il Villarreal, se ti è piaciuto anche a te Badiashile, l'approccio alla partita e un po' come ha interpretato la gara, e poi in merito agli infortunati, qual è il tuo pensiero adesso che abbiamo perso anche Neres? Grazie e ti seguo per radio.
0: Allora, per quanto riguarda Badiashile, diciamo rispetto al Frosinone ha fatto un passettino indietro. Diciamo che io nella partita con il Villarreal, stranamente anche fuori ruolo, diciamo che il migliore in campo per me è stato il capitano Di Lorenzo, che anche a sinistra ha fatto il suo. Quindi Badiashile è un giocatore che se entra in condizione e ha bisogno di giocare partita dopo partita, perché è così che poi alla fine arrivi al 100%. È un giocatore che ci puoi fare affidamento perché è fisico, è veloce, anche nell'impostazione c'ha un piede mancino educato. Quindi conto molto su di lui, come conto molto in Marianucci, in Beuche, ma ci potrebbero dare una grossa mano. Per quanto riguarda gli infortuni, ragazzi, gli infortuni ci sono nel calcio in continuazione, non vediamo solo il Napoli. Ieri è successo, sono fermati Dybala, si è fermato Koné della Roma, si è fermato Lautaro, che deve stare, non può giocare per 7 partite. Quindi ragazzi, si gioca ogni 3 giorni, quando c'è la sosta vanno a giocare in nazionale. Neres comunque si sa che comunque in carriera di questi infortuni, soprattutto al bicipite femorale, li ha avuti sempre, quindi ci stanno, possiamo fare ben poco. Andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, io sono sempre d'accordo con le tue, diciamo, assezioni, perché chiaramente sei stato un ottimo calciatore, conosci bene sia le cose di campo che fuori. Io sarei contrario a ogni ipotesi di ritiro del Napoli, e penso che Allegri debba mettere De Bruyne nelle migliori condizioni, così come gioca con il Belgio, perché è il miglior calciatore, diciamo, a livello tecnico insieme a Højlund. Senza evitando, diciamo, eventuali discorsi, stiamo recuperando i difensori, invece, diciamo, la parte offensiva siamo punto da capo, abbiamo perso Neres, e quindi, diciamo, dobbiamo utilizzare i migliori calciatori che abbiamo, con il recupero anche di Alisson e poi a centrocampo di Anghissa. Purtroppo, come hai detto te, andiamo a giocare con Neres, Nicola è un buon allenatore, però io penso che il Napoli abbia un'ottima rosa, e quindi praticamente anche con Venezia, Bodo, Monza e Juve faremo un'ottima gara. Volevo sapere tu che tipo di modulo adotteresti adesso con i calciatori a disposizione. Grazie, forza Napoli.
0: Ciao Luca, grazie a te. Ragazzi, sapete come la penso. Il Napoli ha caratteristiche con i giocatori che può giocare sia a 3 che a 4. Non la faccio un discorso di modulo, ma faccio un discorso di atteggiamento, e di un Napoli che in qualsiasi modulo faccia deve essere propositivo e coraggioso. Quindi questo è quello che penso, è l'atteggiamento che fa la differenza. Se l'approccio col Frosinone è giustissimo e l'atteggiamento è stato giusto, il Napoli, anche se giocava a 4, vedendo la voglia che aveva di vincere la partita, la vinceva uguale. Quindi il Napoli può riscendere in campo tranquillamente a 3, magari facendo giocare Beukema o Marianucci, che sono a disposizione. Può ritornare a 4, adesso c'è l'opportunità pure di Oliveira che è rientrato, quindi volendo il cambio ce l'hai. C'hai anche Alisson, puoi giocare con i due esterni di ruolo, quindi le soluzioni ce le hai. Ovviamente come rosa sei superiore al Venezia, ma ripeto, se non hai l'atteggiamento, se non pareggi l'atteggiamento che può avere il Venezia, vincendo i duelli, far capire che vuoi vincere, andare a occupare bene gli spazi, un Napoli aggressivo con la difesa alta, se non fai questo, la partita col Venezia diventa assolutamente insidiosa. Un concetto per quanto mi riguarda De Bruyne, per come la penso io. Allora, per me De Bruyne per il campionato italiano, per la qualità bassa che ci sta nel campionato italiano, De Bruyne è un giocatore che dovrebbe sempre giocare, perché la tecnica che ha De Bruyne vede delle cose che altri giocatori non vedono, quindi messo nelle condizioni migliori, nella posizione giusta, che può esaltare le sue caratteristiche, sicuramente è un giocatore che fa la differenza, come ha fatto col Belgio, come ha fatto col Frosinone. Non sono d'accordo sul, diciamo, il carattere di De Bruyne, è quello che, diciamo, mi fa fa rimanere un po' amareggiato, perché vista la professionalità e il campione che è, diciamo, quelle risposte, le sbracciate che fa durante la partita non deve farle, perché lui si deve comportare da leader, e in questo momento col Villarreal non l'ha fatto, e che da lui ci si aspetta sempre tanto, sono le partite come quelle del Villarreal che bisogna che De Bruyne faccia la differenza. E non è piaciuto come ha risposto ad Allegri, come non ha fatto quello che l'allenatore gli ha chiesto, perché Allegri lo ha richiamato, perché anzi voleva aiutarlo dicendogli di stare più dietro, come ha fatto con il Frosinone, impostando lui da dietro e lasciare magari McTominay più avanti, perché lui è più bravo con i piedi. Lui è rimasto lì, infatti, diciamo, poi è sparito, cioè ha fatto una brutta partita De Bruyne col Villarreal. Ha fatto benissimo quando ha fatto una sorta di doppio play con il Frosinone. E lui da Allegri stava dicendo la stessa cosa, di impostare e partire da dietro. E lui non l'ha fatto. Bisogna che anche De Bruyne capisca che siamo a Napoli, e gioca nel Napoli, e nel campionato di Serie A, non siamo in Premier, non siamo nel Manchester City, quindi si deve mettere a disposizione della squadra e deve aiutare la squadra, e deve ascoltare l'allenatore, perché ovviamente cerca di sfruttare le sue caratteristiche e trovandogli la posizione migliore. Non capisco perché magari col Frosinone l'ha fatto e ha fatto una grande partita, col Villarreal, quando gli ha chiesto questo Allegri, e lui molto molto nervoso, e quindi lui è un leader, deve fare il leader, perché può essere un valore aggiunto anche a livello mentale, e deve lui trainare i suoi compagni, ma avendo questo atteggiamento si mette a pari degli altri e non va bene. Andiamo da Pino. Ciao Pino, buonasera.
3: Ciao
0: Pino, ti sento male.
3: Bene?
0: Adesso meglio.
3: Ok, no, io sarei curioso di conoscere le motivazioni che hanno spinto Allegri ad accettare questo incarico, perché in tutta onestà, con la sua esperienza, con le sue qualità, a disposizione una rosa così mandata, non voglio usare termini troppo offensivi, ma avere a disposizione una rosa sfruttata, spremuta e forse anche senza motivazioni, poche motivazioni. Io personalmente non l'avrei accettato.
0: Ma sai Pino cos'è? Che comunque al di là che comunque ha avuto comunque un ingaggio importante, ha fallito e non solo per colpa sua, ha fallito al Milan. E nonostante abbia fallito al Milan, gli è capitata questa possibilità di Napoli, avendo un obiettivo di arrivare tra le prime quattro e di migliorare la Champions. Quindi lui ha accettato perché ha pensato anche lui che con la rosa che ha il Napoli, tutti a disposizione, senza infortuni, poteva rendere al meglio e comunque cercare una rivalsa per l'anno che ha fatto comunque l'anno scorso al Milan, perché negli ultimi anni Allegri non ha fatto, diciamo, dei grandi campionati. Quindi gli è arrivata questa occasione del Napoli, difficile non accettare in questa condizione.
1: Ho capito.
0: Anche se ovviamente la rosa è quella che è, il Napoli non ha potuto fare mercato, però lui è un allenatore che quello che gli danno a disposizione allena, nella speranza che magari a gennaio può fare eventualmente qualcosa.
3: No, io non sono d'accordo. Quando si raggiungono determinati obiettivi, quando si raggiunge un livello come l'ha raggiunto lui, che sia antipatico, sia simpatico, questo è un altro discorso. Quando si sono raggiunti determinati obiettivi e determinati livelli, io credo che o c'è stato il diniego di altre squadre che lo volevano, per cui c'era rimasta una unica possibilità, oppure voglio dire gli è stato promesso qualcosa che poi non è potuto usare, ma credo, okay? Onestamente cioè, è una cosa che non capisco.
0: Guarda Pino, io penso che è da anni che comunque
3: tu, Arciere, anche tu sei dello stesso avviso. Io ne sono sicuro, sono tranquillo.
0: No, io ovviamente posso avere solo fiducia in quello che comunque negli anni ha fatto De Laurentiis. È un vecchio pallino di De Laurentiis da anni e voleva un allenatore di spessore con più o meno le stesse qualità di Conte, un allenatore esperto che comunque ha esperienza in Champions League, e quindi penso che è stata questa la scelta, anche perché Pino non è che c'erano altri allenatori che il Napoli poteva prendere, si era pensato Italiano, ma Italiano per prendere Italiano per il suo gioco gli avrà chiesto al presidente 3-4 giocatori, il Napoli non può fare mercato e quindi diciamo sulla piazza un allenatore bravo, furbo, d'esperienza, e comunque c'era Allegri, che io ovviamente per parere mio personale non è un allenatore che mi fa impazzire, però penso che per quello che c'era a disposizione De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta, anche perché io poi in questo momento non voglio mettere nella graticola Allegri, perché diciamo le colpe bisogna che se le dividono un po' tutti, società, calciatori e allenatori, come quando fai le vittorie nei momenti delle difficoltà non c'è un unico colpevole, quindi posso essere non d'accordo su magari le scelte che ha potuto fare col Villarreal, però quando ti trovi comunque a sbagliare dei gol incredibili come anche San Milano, quando ti trovi a fare degli errori come Politano, come Rachmani col Como, non vedo perché devo dare colpa all'allenatore, quindi penso che tutti quanti in questo momento si devono rimboccare le maniche e avere una reazione, e deve essere sicuramente bravo l'allenatore a far uscire questa reazione ai giocatori, ma in campo vanno loro e ci sono dei momenti della partita dove sono loro che devono comunque tirarsi fuori da un momento delicato. Allora noi ci fermiamo perché voglio mandare l'estratto di Bruscolotti che è stato intervistato dal nostro Gianluca Miranda, ha parlato del momento del Napoli, della difesa, e poi andiamo in pubblicità, quindi dico a Valerio di aspettare qualche minuto.
4: La conferenza stampa del musical El Diego all'interno del Maschio Angioino con il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao capitano, come stai?
5: Bene, grazie.
4: Capitano, chi era Maradona per i napoletani?
5: Chi era? A dire Dio, l'hanno detto tante volte, il Dio del calcio, quindi dice tutto.
4: E oggi è un qualcosa di speciale perché si presenterà in conferenza stampa il musical El Diego, tratto dal libro dell'avvocato Pisani, L'avvocato del Dios. Insomma, sarà una grande emozione per i napoletani andare al Teatro Palapartenope nel mese di febbraio per capire anche quella che è stata la storia, il rapporto di Diego con Napoli, capitano.
5: Ah certo, è sempre bello vedere e sentire tutti i racconti della storia di Diego a Napoli, perché comunque lui rappresenta tutto per i napoletani, quindi qualsiasi gesto, qualsiasi cosa che c'è l'immagine e il nome di Diego, insomma la gente gioisce, perché sappiamo noi quando la gente ama e amerà sempre questo personaggio, perché questo amore non finirà mai da parte di tutti, compreso me, principalmente io e poi tutti gli altri.
4: È vero, è proprio così. Capitano, un breve diciamo volo pindarico dal Napoli di allora al Napoli di oggi, la brutta sconfitta di Villarreal, un Napoli senza identità, un Napoli che non è stato squadra, e questa forse è la cosa che fa più male di quella sera, no?
5: Ma sai, ho giocato a calcio, quindi so che significa trovarsi in questi momenti, però mi faccio anch'io delle domande. Dopo tanti anni che ho giocato e cose, sinceramente non riesco a venirne fuori da questa situazione, perché è una squadra che veramente non lo so cosa c'è all'interno, il perché di questi alti e bassi. Francamente posso immaginare qualcosa, però è giusto che insomma lo dicano i diretti interessati, responsabili di tutta questa situazione.
4: Bisogna ripartire subito da Venezia sabato, non c'è tempo diciamo per aspettare.
5: No, aspettare non si può aspettare, perché comunque gli impegni si susseguono, ogni 3 giorni si gioca e quindi bisogna essere pronti anche in quello, quindi determinate scelte sì vanno ponderate, però la prima cosa bisogna guardare sempre alla prossima partita, insomma poi dopo il resto viene dopo.
4: Massimiliano Allegri è l'allenatore giusto per questo Napoli? Dalla tua esperienza, capitano?
5: È giusto quando si vince, se non si vince non è giusto, questo è il discorso. Perché tutti i personaggi, tutti gli allenatori sono legati ai risultati, quindi il suo curriculum parla chiaro, però insomma non si vive solo di ricordi, sono belli i ricordi, ma il presente è quello che conta poi.
4: E nel presente e nel futuro dove puoi arrivare il Napoli, secondo te?
5: Questo non sono un veggente, non lo so, quindi io mi auguro da buon napoletano, da giocatore del Napoli di tanti anni, mi auguro sempre che Napoli possa stare ai vertici delle classifiche.
4: Un'ultima sulla difesa a 3, è un modulo che ti convince, che ti piace come si difende, come si attacca, ma come si imposta soprattutto dalla parte difensiva l'azione?
5: Ma io parlo solo della difesa, per me dovrebbe riguardare molto, molto la fase difensiva, perché è dove noi commettiamo molti errori, specialmente dei singoli, e lì credo che si può correggere col lavoro.
4: Grazie capitano.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Andiamo da Valerio. Ciao Valerio, buonasera.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Innanzitutto complimenti per la bellissima trasmissione, per tenerci compagnia, ma grazie soprattutto per tutto quello che hai regalato a Napoli.
2: Grazie, grazie, è un piacere, Valerio.
3: E volevo dire la mia fondamentalmente da inesperto che quale sono, però se riguardiamo un attimo, vorrei spezzare una lancia a favore di Politano, anche se oggi capisco che è l'imputato principale, ma mi insegni che nel calcio l'errore sta dietro l'angolo, sempre.
2: Lo possono fare tutti l'errore, purtroppo.
3: Esattamente, esattamente. Abbiamo visto grandissimi campioni sbagliare, vorrei dire, non stiamo qui a lapidare adesso Politano per un errore che ha commesso durante una partita, sicuramente importante, però. Dicevo, per quanto riguarda l'azione che ha portato poi all'errore di Politano, se andiamo a vedere e andiamo ad analizzare, è vero che sì, sicuramente ha fatto un passaggio completamente sbagliato, ma non aveva appoggi se non quello al portiere, quindi già questo ci dovrebbe dire tanto su quello che è stato l'assetto tattico fino in quel momento del Napoli, che poi si è perso, sì. Okay? E altra cosa che vorrei dire, considerazione mia, un campione non si vede soltanto dalle giocate, ma si vede soprattutto da come poi reagisce a determinate situazioni in campo, e se mi posso permettere, ad oggi non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di De Bruyne, perché da che mondo è mondo, è sempre il calciatore a mettersi a disposizione dell'allenatore, e non posso vedere che per tutto il primo tempo c'era Allegri che urlava Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, e lui neanche gli degnava di uno sguardo. Questo non è un campione, per quanto mi riguarda. Poi puoi avere tutte le partite in Champions che vuole, tutti i trofei del mondo che ha vinto, non mi interessa, è una questione di educazione e di rispetto in primis verso l'allenatore che ti sta dando fiducia nonostante la tua età. Poi che sia un campione nessuno lo mette in dubbio, ok?
2: Certo.
3: Però l'atteggiamento è quello che proprio è mancato anche da parte sua. Gli diceva di arretrare per liberare Scott, per dargli più spazio, e lui non se ne è fregato neanche minimamente. Volevo appunto sentire quella che era la tua fondamentalmente considerazione sotto questo punto di vista, e ti ascolto per radio. Grazie per la disponibilità.
2: Grazie a te Valerio, grazie a te. Io non so se hai sentito prima della pubblicità, ho fatto un appunto su De Bruyne, dove ho detto che comunque il campione si vede dentro e fuori dal campo, soprattutto in alcuni momenti della partita. Ripeto, gioca a Napoli, dove comunque c'è bisogno, non è al Manchester City che c'ha altri 15 top player, ma gioca nel Napoli in un campionato italiano, in una rosa che non è sicuramente la rosa del Manchester City, e di sicuro si deve mettere a disposizione. È voluto venire a Napoli, ed è giusto che rispetta con quelle che sono le indicazioni che gli dà l'allenatore. Tra l'altro indicazioni che erano fatte per lui, cioè per cercare di essere più libero, magari poter impostare, di liberarsi, di avere un po' più spazio, di venirsi a prendere la palla dietro, come ha fatto il Frosinone, per lasciare magari più McTominay in avanti. E lui non ha degnato di uno sguardo neanche Allegri, ogni errore che facevano comunque i compagni sbracciava, e questo non è sintomo di professionalità. Io mi auguro che ci sia stato un chiarimento con Allegri, che le cose si possono aggiustare. Adesso deve sicuramente cambiare l'atteggiamento, e ci deve essere una reazione da parte sua e da parte di tutta la squadra. Di Politano ne abbiamo già parlato, ragazzi. Purtroppo in queste prime partite gli episodi negativi sono tutti verso il Napoli, perché ce ne sono stati tanti di errori e sono costati punti, e purtroppo quando ti capitano questi episodi, soprattutto in Champions, li paghi caramente. È chiaro che Politano, più che l'appoggio, è stato più l'errore del disimpegno, nel senso ha dato una palla troppo lenta a Milinkovic, oppure tranquillamente quando non si può comunque giocare e impostare, anche girarsi e buttare la palla fuori se non sei tranquillo lateralmente e ti rimetti a posto, voglio dire, non è un problema. Però, ripeto, gli errori ne hanno fatti Meret, ne hanno fatti Milinkovic e gli attaccanti sbagliano i rigori, Anguissa nella linea di porta a Milano ha sbagliato, tutti questi episodi fanno la differenza, ma possono capitare, quindi sicuramente non c'è da massacrarlo a Politano, perché si può dire di tutto, ma su questo ragazzo, comunque, per tutti gli anni che ha fatto il Napoli, ha dimostrato sempre attaccamento alla maglia e impegno. Poi magari tecnicamente non ha performato alcune partite, ma diciamo la maglia se la suda sempre. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
4: Ciao, buonasera. No, io sono un poco critico, non con la squadra, perché io ritengo che questa squadra è fortissima. Sono gli episodi che ci hanno condannato e poi questi tifosi che se la prendono con un singolo giocatore, con l'Allegri che è venuto a Napoli. Ma secondo te questo film che dice sempre la stessa cosa, l'Allegri è venuto a Napoli, Allegri, cioè io non me l'aspettavo. Ma tu sei juventino cioè, secondo me, per quello che io magari posso capire, ma io penso che una cosa che non ci rendiamo conto, che il calcio italiano, per quello che si sta vedendo, è proprio il calcio italiano che non va con la nazionale. Vedi l'Inter, la Roma ieri stessa 3-1, 3-4-3, cioè, ma ci rendiamo conto? Perché parliamo solo, cioè non si allarga il discorso che il problema non è solo il Napoli, che sta attraversando il Napoli per perdere una partita, ci devolviamo, e quando si vince tutta la saltare la rosa, Allegri, del presidente, ma perché succede solo questo a Napoli? Cioè, io penso che critiche ci vogliono, ma non queste distruttive. Cioè, io sento proprio che la gente non aspetta altro che il Napoli perde, per far sì che poi chiama il presidente, non è buono, se ne è io, ha fatto il tempo suo. Ma quando mai ammazzate in questa condizione?
2: È chiaro Antonio che è normale.
4: Io
2: che poi
4: ricordo che siamo stati così in alto per tanto tempo, così soddisfazione, pure quando giocavi tu, io ti avrei scala in Serie C, Serie B.
2: No, quello sicuramente è normale che
4: stavano quando pareggiavano come un anno in casa, cioè, ma ci siamo imborghiositi.
2: Sì, cioè, diciamo che negli ultimi anni
4: la squadra del Napoli, io ritengo che una delle migliori squadre italiane, cioè, ma quella rosa che c'è il Napoli, ma chi ce l'ha? Solo l'Inter un poco più alto, cioè togli gli infortuni, perché poi in effetti e gli infortuni che succedono a Napoli, che gli dà soddisfazione a questa gente di parlare, secondo me. Poi ognuno la pensa
2: certo,
4: come vuole.
2: Certo, grazie Antonio, io ti ringrazio. Capisco la tua considerazione. È chiaro che poi ognuno ha il proprio pensiero. È chiaro che poi la realtà è quella che comunque ripeto, il Napoli sono comunque anni che comunque lotta per i primi posti, ha fatto sempre la Champions League, è sempre stato un crescendo, poi magari i due scudetti gli ultimi 4 anni, sai, la Supercoppa, diciamo un po' di imborghesimento c'è stato, però bisogna sempre considerare che comunque il Napoli è una società che comunque deve anche guardare ai bilanci economici. Ci sono delle volte che non può, come quest'anno, fare mercato, non si può, non ha lo stesso fatturato che magari ci hanno le squadre del nord o altri top club europei. La politica di De Laurentiis è sempre stata quella e ha portato sempre buoni risultati, tranne magari il decimo posto del post scudetto. L'abbiamo detto, sarà un anno complicato. Perché comunque tante squadre si sono rinforzate. Secondo me il Napoli è una buona rosa, ma sono le alternative che secondo me non sono all'altezza su alcuni reparti. Altre squadre invece hanno rinforzato le seconde linee e quindi sia in Italia che in Champions sarà un anno di sofferenza, anche perché in questo momento il Napoli non ha ancora trovato la sua identità. È un Napoli che abbiamo visto diverso in alcune partite, e quindi dobbiamo capire col tempo l'identità che c'ha questo Napoli, se il Napoli è quello col Frosinone o è il Napoli che è quello del Villarreal. Ma ripeto, al di là della rosa, al di là dei moduli, io penso che è l'atteggiamento e la reazione che comunque non si è vista, ed è preoccupante, perché il secondo tempo è stato pessimo. Non c'è stato più un movimento senza palla, tutti che venivano incontro al pallone a volere la palla nei piedi, ha fatto ben poco, ed è questo non va bene, perché una squadra esperta come il Napoli, che tanti giocatori hanno tante partite alle spalle, sa benissimo che le partite possono iniziare male, poi le puoi sempre riprendere, perché nel calcio, e l'abbiamo visto anche un'altra cosa ieri con la Roma, il calcio è strano e bisogna sempre stare sul pezzo, perché il Villarreal non mi è sembrato il Real Madrid, non mi è sembrato il Barcellona, e secondo me è una rosa il Villarreal alla portata del Napoli. E la cosa che mi fa rabbia è non aver visto una reazione, perché anche se perdi 2-1 con un infortunio, con un episodio che ti ha dato sfavore, tu comunque la partita la puoi sempre riprendere. E invece è mancata la voglia di riprendere questa partita, una squadra scarica, si sono perse le misure. Nel calcio ci sono dei momenti di difficoltà nei 90 minuti, e basta comunque sempre essere in partita e non sfilacciarsi mai, non mollare mai, avere quell'attenzione giusta che la puoi anche pareggiare o addirittura ribaltare la partita, come ha fatto il Villarreal. Perché in un potenziale 2-0 per noi, dopo il gol mangiato da McTominay e la traversa di Højlund, dal 2-0 si è andato 2-1. E questo è il calcio. Speriamo che comunque anche questa partita serva comunque d'esperienza e da insegnamento al Napoli a non mollare mai, e di comunque continuare sempre a giocare, perché il risultato si può ribaltare in qualsiasi momento. Andiamo da Diego. Ciao Diego, buonasera.
5: Ciao, buonasera Bomber.
2: Ciao.
5: Ma niente, io sento delle cose veramente bruttissime, cioè veramente, cioè c'è disfattismo, figurati, non è questo. Io vedere De Bruyne in mezzo al campo per me è bellissimo, però forse non ci vuoi rendere conto che quantomeno io penso di aver visto dei déjà vu, cioè sono 3 anni, cioè 2 passati e più questo, che secondo me poi sbaglierò, secondo me, ma gli allenatori non sono all'altezza. E ti dico anche il perché non può essere che questi ragazzi si sono dimenticati di come si gioca a calcio, specialmente De Bruyne, prestazione epica, perché gioca 20 metri avanti, poi ci lamentiamo che De Bruyne in nazionale gioca meglio, perché con il Frosinone ha fatto quell'esploit, fatto la mega partita, uno per il tasso tecnico e due perché ho 20 metri avanti. Poi vogliamo dire che Allegri si è infuriato, ma a me mi sembra di ritornare di nuovo indietro. È la squadra e i ragazzi e non hanno voglia, e non c'è voglia, non c'è carattere, ma secondo me l'allenatore non ha, tra virgolette, uso gli attributi per poter mettere la squadra in avanti, perché tu, cioè, magari mi sbaglio, però io vedo Giovanni a sinistra, Largo a sinistra, e vedo Di Lorenzo a sinistra, io non faccio l'allenatore, ma Rafa Marin ci gioca a sinistra, ma perché non metti i giocatori come devono essere messi? Qua specialmente Giovane che gioca già pochissime partite, è un team tra virgolette anche fuori luogo, anche fuori ruolo. Qualcuno ha detto no, mi senti?
2: Sì, ti senti, ascolto. Ah, okay.
5: No, dicevo, pensavo che stavo parlando da
2: solo. No.
5: No, lo mettiamo già dove gioca poche, poi lo mettiamo pure diciamo a sinistra, largo a sinistra, perché poi non si fa mai una seconda punta, non stava facendo, cioè stava a fa proprio all'esterno a sinistra alto. Cioè, io non lo so.
2: Ma guarda, guarda Diego, io ti dico la mia, nel senso. È chiaro che poi la materia prima del calcio è il risultato, è normale che poi dal risultato poi le opinioni...
5: Sì, scusami un attimo, hai ragione, scusami se ti interrompo,
2: sì.
5: il risultato, ma ti ripeto, noi non siamo il Real Madrid, già l'abbiamo fatto questo discorso, già l'ho ribadito, cioè quando mi riguarda noi non siamo il Real Madrid, cioè se il Napoli non vince la Champions League non è obbligato a vincere la Champions League il campionato, quindi già sta parte che noi non siamo quelle squadre.
2: No, certo, se noi dobbiamo partire
5: viene dopo.
2: No, no, quello ovviamente se noi ci mettiamo in testa che ogni anno dobbiamo vincere lo scudetto o vogliamo vincere la Champions, siamo fuori strada.
5: Ma questo è stato inculcato non so dagli opinionisti, da giornalisti, che il Napoli parte per vincere lo scudetto, ma il Napoli tra virgolette è diventato grande quando ha iniziato veramente a acquistare giocatori che all'inizio, quando sono stati, io faccio l'esempio di Kvara perché non voglio fare l'esempio di Osimhen,
2: ma ce ne sono tanti di esempi,
5: quello dico io, se noi vogliamo adesso sederci al tavolo dei grandi, purtroppo nessuna squadra italiana si può sedere al tavolo dei grandi, perché quando arriva un Paris Saint Germain che ti mette 12 milioni a stagione, 80 milioni di cartellina, tu non puoi competere.
2: No, non puoi competere,
5: cioè, devi andare.
2: Allora, con queste squadre non puoi competere.
5: Quello che De Laurentiis ha fatto da 20 anni a questa parte, comprare giocatori utili alla causa che esplodono e vanno venduti. Io ho sentito fare i paragoni con Antonio Conte che ha fatto? Ha vinto un campionato con 82 punti che non si vinceva dal 2010, quando è stato l'Inter che ha fatto il tripletto, è arrivato secondo in campionato con 73 punti, 74 punti, qualificandosi secondo in campionato attualmente, che era la soglia minima per entrare in Champions League, ma sono venute a mancare altre squadre, cioè è vero, sì, il risultato, tutto quello che vogliamo, il risultato c'è stato, ha vinto un campionato con 82 punti, ma noi, ma scusami se ti do del tu, posso? Beh.
2: No, assolutamente.
5: Ma quando è che non si vince questo campionato con 82 punti?
2: Lo so, però
5: allora di che parliamo?
2: Non possiamo dire che le vittorie ogni volta che si fanno è sempre per demerito del Napoli e per merito delle altre squadre che non hanno performato.
5: Io non ho detto.
2: Cioè, nel senso, ci sono campionati e campionati. Alcune volte vinci campionati, per esempio, Sarri con 91 punti non l'ha vinto il campionato, per farti un esempio.
5: Siamo stati fortunati in quei due anni di Antonio Conte.
2: Fortunati, sì, siamo stati fortunati, ma c'è anche la bravura, c'è anche la voglia comunque della squadra di lottare.
5: Però quante volte abbiamo visto queste prestazioni, vai in vantaggio e ti chiudi in difesa?
2: Ma ne abbiamo viste tante. Poi
5: l'ha fatta martedì Allegri, come ha segnato il gol, è andato 1-0, ha avviato una traversa, ha avuto un'occasione con McTominay e ha iniziato ad abbassarsi. Cioè il Napoli non è una squadra che può gestire, il Napoli non è una squadra che non ha mai gestito risultati. Io sono una ventina d'anni che guardo il calcio, penso pure qualcosa in più, ma il Napoli non ha mai saputo gestire.
2: Vabbè, l'ha sempre gestito con Spalletti, ma quell'anno lì eri superiore a tutti.
5: L'attaccava. Cioè il Napoli gestiva la palla perché faceva pressione alta.
2: Sì, vabbè, ma in quell'anno il Napoli poteva fare quello che voleva, ma è stato nettamente più forte delle altre.
5: Sì, però c'erano pure delle idee, perché tu ricordi benissimo, come lo ricordo pure io, che Osimhen nei primi due anni che è stato a Napoli, prima che arrivasse il signor Spalletti, ci ricordiamo che Osimhen faceva 15 gol, 14 gol, sempre infortunato.
2: È chiaro che poi ogni allenatore ha le proprie idee, nel senso.
5: Io sento di nuovo Allegri, mi sembrano le stesse conferenze stampa di Antonio Conte, cioè a me lo parlano proprio uguale. E poi mi ha ricordato, cioè
6: Scusami se te lo dico, vedere Di Lorenzo a sinistra era come vedere Gutiérrez a destra. Cioè, io non lo so.
2: Lo so, però era l'unico. Se Spinazzola non stava bene, era l'unico che poteva fare il terzino sinistro.
6: Hai giocato con il Frosinone. Cioè, io dico una cosa, dico, tu fai turnover, vuoi fare girare la squadra, ma falla col Frosinone, non in Champions League. Perché se tu vedi la partita la settimana prima del sabato, quando ha giocato contro il Real Madrid, il Villarreal, batta a breghe la partita. Io non penso che lui non l'abbia vista.
2: No, come no, l'ha vista, l'ha vista. Real Madrid,
6: Villarreal, hai visto che ha combinato un Villarreal misocampo? E il Villarreal io non penso che sia superiore al Napoli.
2: No.
6: Perché il Napoli, quando ha attaccato, gli ha messi in
2: sé. Ma è infatti la rabbia viene per questo.
6: Quella.
2: La rabbia viene per questo.
6: Vedete De Bruyne all'ottantesimo rincorrere l'attaccante, perché poi, cioè, alla fine ha tolto McTominay, che è passato col centrocampo a due. Vedete che De Bruyne a 35 anni con due infortuni, perché poi vogliono parlare di De Bruyne, dice che De Bruyne non va buono. A me sta cosa mi fa arrabbiare. Andare a prendere il centrocampista a Mourinho e tirarselo e prendere il cartellino giallo, gli si è fatto 50 metri di campo.
2: No.
6: E noi dobbiamo avere sempre il secondo gol, come è nato, nessuno è andato a bloccare. De Bruyne vuole giocare 20 metri avanti perché ha sempre uguale 20 metri andando. È lì che c'è la qualità di De Bruyne. Se tu allunghi la carriera mettendolo a fianco a Lobotka o a Gilmour, ho capito, ma se lui ama giocare 20 metri avanti ed è lì che dà il meglio, perché anche il nazionale dà il meglio lì e l'ha sempre dato lì.
2: Vabbè,
6: contro il Frosinone, è vero che nel Frosinone ha giocato a centrocampo a fianco come player, ma se tu vedi dove ha giocato, hai giocato 20 metri
2: più avanti. Vabbè, per come gli piace a lui. Diego, io devo andare in pubblicità, ti devo salutare.
6: Ciao Diego.
2: Noi andiamo in pubblicità e poi ultimo rush del calcio della serie.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Gaeta si illumina con da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera. E leggiamo comunque un messaggio. Buonasera grandissimo Caraglia, ascolta, questo ovviamente è un mio pensiero, se vogliamo dirla tutta, il Napoli i primi 20-25 minuti stava dominando, fai gol, prendi un palo, ti mangi un gol eccetera eccetera, poi ti capita un errore, un fuoriclasse che invidia a incitare i compagni, si sbatteva e criticava, non ascoltava il mister, ma di che parliamo? Tu sei stato un grande giocatore, chiedo a te come potevi stare con la testa con quel comportamento. Saluti da Vincenzo da Napoli. No, l'abbiamo detto, di sicuro il comportamento di De Bruyne non è stato professionale, non è stato idoneo, perché comunque devi dare sempre comunque retta all'allenatore, che comunque quando ti dice qualcosa. Anche perché poi quando poi non hai rispetto oppure non lo guardi neanche, poi la squadra comunque lo assorbe questo fatto qua, e possono entrare meccanismi in uno spogliatoio un po' magari non è visto bene come magari poteva essere il giocatore che appena è venuto qua, tutti erano entusiasti della sua professionalità la sua personalità che si è messa a disposizione, come se un po', diciamo, questa cosa l'avesse persa. Non sei ben visto quando fai queste cose da comunque i tuoi compagni di squadra. Detto questo, io sono d'accordo, cioè nel senso, l'abbiamo detto anche nella mia disamina, i primi 20-25 minuti fatti benissimo, non sei ben visto quando fai queste cose da comunque i tuoi compagni di squadra. Detto questo, io sono d'accordo, cioè nel senso, l'abbiamo detto anche nella mia disamina, i primi 20-25 minuti fatti benissimo, il Napoli poteva andare sul 2-0.

0: giuste. Poi si perde, si fa un brutto secondo tempo e allora le scelte scriteriate di Allegri pesano. Bisogna essere sempre un po' equilibrati, perché capisco che poi alla fine il risultato fa cambiare comunque i giudizi. È tutta, secondo me, una questione mentale, una questione fisica. Il Napoli ha perso le misure, non aveva più energia di attaccare come ha fatto i primi 20-25 minuti. Anche con gli innesti sono entrati dalla panchina nel momento dove il Napoli comunque non stava più attaccando, era scarico. Però la cosa che dispiace è appunto quella, che il Villarreal non mi è sembrato irresistibile e ti concedeva anche. Quindi se avessi avuto un atteggiamento diverso, una reazione diversa, tu potevi mettere ancora in difficoltà il Villarreal. Se perché nei primi 20-25 minuti andava a attaccare gli spazi e correvi, poi non l'hai fatto più, venivi sempre incontro a prenderti la palla, un possesso palla sterile, quindi è normale che il Villarreal ha visto il Napoli in queste condizioni e ha fatto il suo gioco, dove faceva possesso, perdeva tempo, tanto il Napoli non attaccava bene, e quindi poi alla fine è andata male. Comunque il Napoli sicuramente deve avere una reazione immediata subito col Venezia. Allora, noi siamo in chiusura e vi lascio con l'intervista di Gianluca Miranda fatta a Badiashile. Io saluto e ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio, hanno curato la parte tecnica radio e TV. L'appuntamento è sempre domani ore 19 col Calcio della Sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, buona serata.
1: Benoit Badiashile a Kiskis Napoli, come stai Benoit innanzitutto? Ciao,
2: tutto bene, grazie.
1: Benoit, come stai? Quanto sei felice di far parte del Napoli?
2: Really happy.
3: Sono molto felice di essere arrivato in uno dei club più importanti d'Italia ed Europa. Sono contento di far parte di questa squadra.
1: Napoli è un club con una tifoseria molto importante. Qual è stata la tua prima impressione della città e dei suoi tifosi?
3: Prima di venire sapevo quanta passione hanno i tifosi del Napoli per questa squadra. Me ne ero reso conto l'anno scorso in prima persona quando sono venuto a giocare qui con il Chelsea in Champions League. Arrivato allo stadio ho percepito l'atmosfera pazzesca che si respirava. Aspettavo con impazienza di arrivare a Napoli ed essere parte di questo progetto.
1: Come ti descriveresti come calciatore sia in campo che fuori?
3: Sono una persona calma e questo lato del mio carattere lo esprimo anche quando sono in campo. Quando non ho da fare mi piace stare con la mia famiglia e in campo cerco sempre di aiutare i miei compagni trasmettendo positività e calma.
1: Senti, Napoli ha una forte identità e una mentalità vincente. Quanto è importante per te sentirti parte di questo progetto?
3: Sono fiero di rappresentare questa città e sono fiero di indossare questa maglia. Come ho già detto, questa squadra è tra le più grandi d'Europa. Si avverte una forte identità calcistica e questa è una motivazione che ti porta a voler vincere con questa maglia.
1: Da difensore, qual è il tuo punto di forza principale? La fisicità, la lettura del gioco, la capacità di impostare l'azione da dietro?
3: Credo di avere una buona tecnica di base quando ho il possesso della palla. Cerco di giocare con serenità, una serenità che provo a trasmettere anche ai miei compagni.
1: Quali sono le principali differenze tra la Premier League e la Serie A?
3: In Serie A viene data un po' più importanza alla tattica rispetto all'Inghilterra. In Premier i ritmi sono più veloci e si gioca sempre box to box. Qui il gioco è un po' più lento, hai più tempo per ragionare sulla giocata da fare, ma alla fine mi piace come si interpreta il calcio in Italia.
1: Senti, la sconfitta contro il Villarreal in Spagna è già un brutto ricordo per la squadra.
3: Dobbiamo dimenticare il prima possibile la nostra ultima sconfitta, non possiamo fare altrimenti. Ora l'obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara, questa è la cosa più importante.
1: Secondo te cosa è mancato martedì sera?
3: Credo ai dettagli. Quando giochi in Champions League ogni errore viene punito dall'avversario, quindi dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in difesa, essere più attenti nelle chiusure in area di rigore e puliti e precisi nelle uscite palla a terra da dietro.
1: La squadra è unita e pronta a ripartire?
3: Sì, naturalmente. Siamo tutti uniti in questo momento ed in particolare in questa situazione difficile. Sono sicuro che supereremo insieme questa fase negativa.
1: Senti di migliorare ogni giorno da quando sei arrivato qui?
3: Certamente. La mia prima partita

0: Partita. È stata difficile perché non ero abituato a certi meccanismi di gioco del calcio italiano, ma ora mi sento più a mio agio dopo tanti allenamenti e dopo aver parlato tanto sia con l'allenatore che con i miei compagni. Adesso ho capito il modo in cui il mister vuole che si difenda. Ora le cose vanno molto meglio per me.
1: A proposito del coach di mister Allegri, cosa pensi di lui? Quanto può aiutarti a crescere come calciatore e come lavori con lui?
0: È una delle ragioni principali che mi hanno spinto ad accettare di venire a Napoli. Penso sia uno degli allenatori più grandi che ci sia nel mondo, ma questo lo sanno tutti. Giorno dopo giorno cerco di ascoltare le sue indicazioni perché so che ha tanto da insegnarmi sul modo di difendere. Sono molto orgoglioso di giocare per lui.
1: Qual è la differenza più grande tra giocare nel Napoli e giocare nel Chelsea?
2: I think it's pretty much the same because,
0: sono club che si assomigliano tanto. Si avverte molta pressione sia lì che qui, perché sono due squadre in cui c'è l'obbligo di vincere ogni partita. Non ci sono tante differenze, forse solo dal punto di vista della cultura.
1: Senti, quali qualità ruberesti ai tuoi compagni di reparto?
0: Hanno tutti grandi qualità, quindi non riuscirei ad elencarle tutte. Se proprio devo scegliere, direi l'esperienza di Amir Rahman. Ha giocato tante partite ad alto livello, quindi ha un vissuto calcistico molto ampio.
1: Ultima domanda, vuoi fare un appello ai tifosi del Napoli e soprattutto se siete tutti carichi per la partita di sabato contro il Venezia?
0: Abbiamo bisogno che stiano dalla nostra parte, a maggior ragione in questo momento. L'unico modo per superare questa situazione complicata è stando tutti dalla stessa parte. Abbiamo la necessità di sentire il loro sostegno.
1: Nevo Squisei, forza Napoli sempre.
2: Sì, sì, forza Napoli.
1: Grazie Benoit.
2: Grazie.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
6: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di collegarci anche con il bar dello sport e con il nostro Gianluca Vigliotti per dirci bacco. Iniziamo questa nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. Siamo pronti, amiche, amici, buongiorno. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul 76 del digitale terrestre. Sono le 10 in punto, esce lui, Rosario Verde.
1: No, per un song elegante, questa mattina venitemi a vedere, non ti piaccio?
0: Chissà, tu chissà cosa vai a fare dopo la radio, perché ultimamente ti stai mettendo troppo a tiro. Chissà dove vai.
1: Si sa dove vado, con mare a parte, signore e signori, il mio compare, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Chiama la moglie di Rosario, Zago, mettiamogli, non so,
1: chi
0: agenti,
1: che non piace una cosa al trick,
0: investigatori privati.
1: Che ne sai.
0: C'è Simone Zagaria che curerà la parte tecnica. Siamo prontissimi ovviamente con le nostre due ore. Per Dindirindina al 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Ma come sempre, prima c'è un pizzico di musica, c'è Peggy Gue.

0: kırdı değil, ıslamadım.
1: He? He?
2: Maçı inurem, daruma giriyoruz ayakta.
3: Ma non è stato facendo, ne sono bellino proprio, cioè sono carino, sono bellino.
4: Sì, ma è strano.
3: Piaccio.
4: È strano, due su due.
3: Un naso importante, affascinante, però le donne piace sta cosa.
4: Ma vedi che anche allora, i nostri ascoltatori e le ascoltatrici ti conoscono molto bene.
3: Tu mormolie, capito?
4: Due su due, camicia e giacca, non la conti giusta, capito? Cioè, ma, se anche domani vuol dire che qualcosa c'è, qualcosa c'è.
3: Come fa Barb stamattina, non te ne va la mente.
4: Ma roba, come tu ti conosci ciò?
3: Spendo 25 euro me la metta roppe, allora questa è
4: i problemi dei ricchi, ragazzi.
3: Napoli, la radio ufficiale del Napoli, lo sapete tutti, quindi chi ci ascolta è un tifoso mediamente, no? Mediamente, sì. piace il calcio, voglio sapere.
4: Una volta ci ascoltavano anche i giuventini, ti ricordi?
3: Ma penso pure mo penso che ci ascolterò anche qualche interista, milanista, romanista, ce ne stanno un sacco a Napoli. Ecco, volevo sapere da voi, cari tifosi, se è vera sta cosa, chi è malato può parlare. Ditemi se è vera. Allora, sempre meno gente guarda le partite di Serie A in TV e per 14 squadre è un grosso problema. La Serie A sta perdendo un gran numero di spettatori, questo può rappresentare un grosso problema per buona parte della società del massimo campionato di calcio italiano. E allora, ben 625.000 spettatori in meno, è la sensazione che quello di questa giornata possa essere considerato come un forte campanello d'allarme, dice il giornalista, già perché sembra che continuare il trend negativo della Serie A su Danzon rispetto allo scorso anno ha perso circa 1 milione di spettatori totali nelle prime 6 giornate rispetto alle prime 6 giornate della passata stagione, meno 10,7% sono stati registrati in meno. Quest'anno il boom si è stato soltanto registrato solo con la seconda giornata, con un totale di 4.776.000 di spettatori, più 444.000 rispetto all'anno prima, ed era il match Napoli-Como. Comunque dice che c'è, non vi voglio tediare dice che le probabili cose siano che non è l'esclusiva delle partite, stanno forse su altre piattaforme, prezzi troppo alti contestati dagli utenti, nonché le tante disdette registrate in 12 mesi, cioè praticamente dice che stanno proprio disdicendo i tifosi, sono le possibili cause del trend negativo. Allora fateci sapere un attimo se è vera questa cosa, tu radio tifoso malato che stai a casa, che andavi a fare una magnata o una camminata, ma
4: perché c'è la partita,
3: un pallone, cioè l'ammavrì, come dire, tu ce l'hai da zona? No, non c'è più un calcio. Pronto?
4: Hanno smesso Buongiorno. Anche di mandarmi le mail, pensa.
5: Città mondiale.
3: Oui, Carmine, come stai?
5: Oggi un buongiorno, com'è bello iniziare adesso il primo la giornata con voi.
3: Grazie, hai visto? Amico mio, grazie.
5: Dai, niente, io non ho argomento, anche perché dico la verità. Io il calcio lo guardo, sono tifoso del Napoli, ma non sono un tifoso stupido, capo futbolo da sempre c'è un Napoli. A me negli ultimi tempi il Napoli non mi sta piacendo. Non mi piace Allegri, cosa tu mo quasi ne aspetti, mo può capire.
3: Ha
5: decisificato un Napoli muovica quando perché io sto pigliando un fegato.
3: Quindi è uno sciopero, è una specie di sciopero che stai facendo.
5: No, sto scioperando, è tutto buono, fra, sto scioperando.
3: Vediamo un attimo anche gli altri, vediamo se è vero.
5: Dimmi. Ma sabato sono in città città, vi posso venire a prendere il caffè da voi, vi porto un buon caffè e tengo sempre domaggio
3: per i marchi. Aspetta, Zaccaria, stai 2 turni sabato?
4: No, sabato no.
3: Allora può venire, ok, si faceva una capa così, Zaccaria, no.
4: Carmine, passa, non ti preoccupare,
3: passa, grazie.
5: Siamo dopo mezzogiorno,
3: grazie assai, mi dico.
5: Un bacio, ciao. Ragazzi.
3: Ciao.
4: Io dico che tra gli spettatori non sono diminuiti, solo gli ascolti lo sono. Quindi questo messaggio lascia intendere forse diverse o alternative a quelli che sono i sistemi canonici, se vogliamo. Rosario, Marco, forse perché i prezzi troppo alti controllate è aumentata l'affluenza con il pezzotto.
3: Un milione, ragazzi, dice un milione in meno.
4: No, leggendo l'articolo sembrerebbe che al netto di persone che hanno fatto proprio la disdetta dalle piattaforme, diciamo che ci sono gli abbonati che potrebbero vedere le partite che non le stanno vedendo. Cioè, tipo, io magari mi sono visto giusto la partita della squadra che mi piace.
3: Cioè, c'è l'abbonamento da non dovire, capito?
4: Il che sarebbe ancora più significativo.
3: Ma che ne, non lo so, ragazzi, mi stanno arrivando da ovunque per venire. Non mai visto uno bellino con la giacca?
4: No, evidentemente no. Sai cosa manca sotto questa giacca?
3: Che manca?
4: Un bel gilet. Secondo me dovresti mettere un bel gilet.
3: Si portava negli anni Ottanta, no? Poi no.
4: Come si vede che non è fuori dalla moda? Come si vede? Intanto quello lì mio sarebbe benissimo. Come colori è perfetto.
3: Ma per la politica.
4: Che c'ha praticamente la giacca a tinta unita, sì, la camicia a tinta unita, quindi qualcosa che dà un motivo ci potrebbe
3: Pronto,
4: stare.
3: Pronto, chi sei? Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao, chi sei?
6: Pietro, ragazzi, ciao, sono sincero, ho fatto la disdetta a tutte le piattaforme che seguivo.
3: Perché
6: facendomi un calcolo annue, la spesa era abbastanza elevata.
3: Quindi un fatto economico, non di disaffezione al calcio.
6: Ma anche, lo so, perché sinceramente pure la partita di ieri, che a quanto ho capito l'altro ieri del Napoli, che è stata proprio obbrobriosa, sono più contento di aver fatto disdetta. E ci tengo a precisare che non faccio il pezzotto. Sono sempre stato contro sta cosa, perché per me sono un po' come Marco, l'ideologia e l'anno è come quella di Marco, quindi sono del pensiero.
3: Cioè, ma stai dicendo che Marco no, è dell'ideologia e no, vi faccio cose.
6: No,
3: sono grommi e medi.
4: Vabbè, ma semplicemente che la vedo bene.
3: Ho capito, un fazio.
4: Ma come per maloso?
3: Sto scherzando.
6: No, non mi permetterei mai, per l'amor di Dio.
3: No, sul pazziano.
6: Sono un po' più giovane e quindi più approcciato all'ideologia del.
3: Ho capito. Quindi comunque è un fatto
4: ma
3: economico.
4: Ma non ti vergognare, dillo apertamente. No, non ti fare intimorire dalle sue risposte.
3: Ma dai, ma quando mai?
6: Ragazzi, vi voglio bene, comunque no al pezzotto. E se una cosa non si può fare, semplicemente
3: Non so fa.
4: Va bene, allora andiamo ancora con un po' di musica. Nel frattempo diteci la vostra, 342 00 00 100, scusatemi. E poi parliamo ancora con voi dopo.

0: i vostri messaggi. Stiamo parlando, se vogliamo, di questa emorragia di spettatori legato alla Serie A, alle partite. Si registrano in queste prime partite di questa nuova stagione sensibili cali di ascolto, il che non significa necessariamente abbonati che non si sono abbonati solamente, ma proprio persone che hanno l'abbonamento però poi non guardano più di tanto le partite.
1: Un po' di disaffezione.
0: Vabbè, ognuno poi può avere la sua teoria. Stiamo sentendo le vostre. Nel frattempo ho cercato che comunque ci sono 3 milioni di abbonati attivi con le IPT illegali in Italia.
1: E mi verrebbe da dire, in Italia. È che denaro.
0: È un bel mercato. Pensa se solo la metà di questi 3 milioni tornassero ad essere abbonati attivi alle piattaforme di broadcaster. Sono soldi, amico mio.
1: Che soldi.
0: Ragazzi, io sono abbonato a Sky, però mi piace vedere la partita al centro commerciale. Ormai abbiamo fatto proprio una comitiva di tifosi e così si perde
1: l'audience.
0: L'audience,
1: per esempio, se la va a vedere là, giustamente non risulta che suo in Coppa da Zone.
0: No, certo, il suo account.
1: Però già, Richard, sono conoscendo commerciale, non ti devo pensare, così no.
0: Io avevo Mediaset Premium quando si poteva comprare la singola partita della propria squadra senza fare abbonamento, con la scheda dove caricavi e pagavi la singola gara. Poi ho smesso sto formato e ho levato tutto da mezzo. Ci vogliono troppe piattaforme, troppi soldi per guardare il calcio. Sì, sta cosa, diciamo, resta un po'.
1: I calciatori costano. Allora 081 546 6877, ma adesso mi mettere pure a pagamento su programma nostro. Se mi fai 400 euro al mese.
0: Come? Tu che sei per il popolare, tu che sei per il popolo.
1: Andiamo in Italia.
0: Sei per dare una mano a chi non può cacciare soldi per fruire un intrattenimento, vuoi metterti a pagamento?
1: Facciamo abbonamento.
0: Ma no,
1: idioti non cambiano idea, pensa che. Allora 081 546 6873, se volete, le linee sono libere, vai.
0: Attenzione, Rosario, Marco, sono d'accordo, perché pure io ho fatto una cosa che non ho mai fatto. Proprio quando c'era la partita di Champions, quindi quella dell'altro giorno, ho preferito vedere la fine di un film che vedere la partita dall'inizio.
1: Tagliit, si sta perdendo un po' di appeal, un po' di fascino. Pronto?
2: Eccomi, Michele Caruso.
1: Qui, Michele Caruso.
0: Michelone.
1: Carissimo, come stai?
2: Buongiorno, un saluto
0: complesso grigio. Se si sentisse qualcosa.
1: Se si sentisse qualcosa, non si sente niente, Michele. Babu.
2: Sì. Good morning,
1: pure a te, ciao. Sì.
0: Vabbè.
2: Allora, parliamo di un argomento che a me piace molto.
1: Dice.
2: Si tratta di una bella poesia che vorrei dedicare a mio.
0: No, non si è capito
1: niente. Vabbè,
0: andiamo avanti. Buongiorno, vogliamo che facciamo 3-4 abbonamenti per guardare la propria squadra, tipo 100 euro al mese? Sono pazzi e pensano che le persone siano ricche. Effettivamente, poi a quel punto non conviene fare l'abbonamento allo stadio. Parlo da persona che non ha mai fatto l'abbonamento.
1: Canzone ha fatto pure l'abbonamento solo per la squadra del Napoli, no?
0: Solo
1: Napoli, 10 euro al mese.
0: Però poi se vuoi vedere la Champions
1: si è appassionato, 10 euro, che su.
0: Però sa, ma vedi come ha detto l'amico di prima, metti quei 10 euro là, metti quei.
1: Vabbè, poi non tengo mettere in giudizio, che te ne rendi sordo, allora sai, faccio muovere 1.000 euro, facile. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Angelo da Torre.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao.
3: Ragazzi, allora io ne faccio una questione prettamente economica. Io praticamente vi spiego, io praticamente ho 55 anni, sono abbonato a Sky quando ancora era Telepiù.
0: Wow.
3: Quindi saranno almeno 30 anni, no? Il problema è che loro ci hanno portato a fare il pezzotto e io lo faccio, dico la verità. Nonostante sono ancora tuttora abbonato a Sky, faccio il pezzotto perché? Perché negli anni, da quando si poteva vedere la singola partita, fare un abbonamento abbordabile, ci hanno portato che per vedere le partite della squadra del cuore si deve spendere qualcosa come 100-120 euro al mese.
0: Scusami, perdonami, parlo contro la mia ideologia, ma se c'è il pezzotto perché continui a pagare Sky?
3: Io ho abbonamento, diciamo, basic a Sky per vedere intrattenimento.
1: Ah, vedi film, sì.
3: Ma, per vedere le partite, ragazzi, ma te hai capito, devi fare abbonamento per la Champions a Sky, abbonamento per il campionato a DAZN, abbonamento a Prime, perché sennò quando fai le partite di mercoledì di Champions non la vedi.
1: E insomma le pecore non si fanno più tosare, pensa cani.
0: Ah, si vorrei stanno, tosare, si dice.
1: Le pecore non si fanno più tosare. Non,
3: Cioè, una volta tu facevi l'abbonamento, dove avevi la partita, sapevi che spendevi, che ne so, 30 euro al mese.
1: Tu dici hanno esagerato un poco, stanno esagerando un poco.
3: Questo è il discorso, poi vabbè, questo per me questo è.
1: Va bene, grazie amico mio, grazie. Ragazzi, ciao. Ciao, ciao.
0: Ragazzi, buongiorno. Personalmente credo che non siano tifosi veri, perché se gioca il Napoli per me non esiste nient'altro. Però poi sono due le piattaforme, DAZN e Now, credo che Amazon Prime lo abbiano tutti. E non è vero, non tutti comunque, magari hanno l'abbonamento a Prime e comunque non vedi tutte le partite della Champions su Prime, almeno del Napoli. Io pago in totale 80 euro al mese, compreso il wifi, DAZN, Now, Netflix, eccetera.
1: Non mi manco. Macchina, 80 euro al mese, pronto?
0: 80 euro al mese sono soldi, ragazzi.
1: Dire tu, pronto?
0: Sono 1000 euro all'anno.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Sono
4: Fiamma Gialla.
1: Ciao caro.
4: Io volevo dare due dati reali,
1: sì.
4: Ok? Premesso che la cosa, lo Stato italiano la sta seguendo, le forze dell'ordine la seguono, fanno un giro lungo, ma prima o poi tutti i signori pezzottari, diciamo così, avranno delle comunicazioni. Ora, che siano altissimi gli abbonamenti, noi siamo d'accordo, e magari non è neanche giusto pagare quella cifra, ma nessuno vi obbliga a pagarla. Detto questo, voglio precisare che è un reato di fatto fare il pezzotto.
0: Sì, no, ma al di là di questo, che è una tematica che abbiamo già trattato, probabile anche.
1: Cioè, questo è amico di Marco, tu sei.
0: Il punto è che sembra che anche chi paghi l'abbonamento
1: Cicino
0: regolare.
1: Sì, sì.
0: Il punto è che anche chi paga l'abbonamento regolare comunque non si vede la partita, o almeno non vede più di una partita, magari come faceva prima. Cioè, sembra che ci sia comunque un appeal minore proprio al mondo Serie A.
4: Assolutamente, molto probabile che le nuove generazioni.
1: Senti, ma una curiosità mia, ma perché ti senti così preso da Zone, queste cose qua, che perdi questi soldi? Cioè, sei.
4: No, ma semplicemente perché lo.
1: Sei legalitario, tu sei.
4: Sì, l'ostinanza a fare un qualcosa e a sfociare in un reato per una cosa così blanda, mi sembra quasi di andare nell'assurdo.
1: Ho capito.
4: Per me, avere una fedina penale sporca.
1: Vabbè, non pensi che si sporca. No,
0: magari la fedina penale ce l'ha chi ha messo su il sistema di broadcasting.
1: Penso che sia un reato minore, penso che è un reato civile.
0: Cioè, ti becchi la multa alla peggio se ti beccano col pezzotto.
4: Ragazzi, comunque una segnalazione.
1: Sì.
4: Quindi fate bene i due conti. Poi lo sa, 1000 euro che tu spargi così tanto. Ma vuoi mi fa una revisione con passo conto corrente?
1: A mia?
4: Mo
1: stanno giurendo, troppi soldi e mo giurano.
0: Ecco il motivo della giacca, direttore di banca dopo.
1: Vai. Ciao amico mio.
0: Chiudiamo
1: ciao,
0: con
1: ciao.
0: Questo messaggio.
1: Denunci, giurate la
0: No, aspetta, questo è interessante. Buongiorno ragazzi, argomento molto attuale. Io ho sempre fatto tutto in regola, ma onestamente oggi non lo faccio più. Troppo costoso e, attenzione, io sono d'accordo forse anche con questa parte, spettacolo non all'altezza. Detto ciò, ho anche app alternative con le quali si può vedere tutto. Questo è il messaggio di Antonio, che abbracciamo e salutiamo.
1: Chi si ci verrà a pigliare?
0: Fermi lì, torniamo subito.

0: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo sempre testi impegnati qui su Kiss Kiss Napoli all'interno di essa non Kiss Kiss. No, no, Marco, che dici? Che
1: sta è un'altra importante collaborazione. Giovanotti si sta abbracciando un po' di giovani. Alfa prima, Samurai G adesso.
0: Oh, so che Samurai G che si sta abbracciando a Kiss, io so.
1: È un abbraccio, è 50-50.
0: Ognuno si abbraccia mai su, che sta già dicendo?
1: Arrivano sempre commenti molto saggi che purtroppo non possiamo condividere.
0: Non possiamo passare, non già se ne chiuso, vai.
1: Mai fatto il pezzotto, a volte me ne sono pentito perché parlo unico strunza, ecco, detta in francese. Telefono, casa, internet, quasi tutte le piattaforme, 78 euro. Il problema che il calcio in particolare, prendi il mio caso, solo da Zon, non vedi la Champions e poi ti fanno scocciare, dice Paolo. Poi un po' secondo me, insomma, anche questa cosa rientra in tutta questa... questa storia molto brutta degli ultimi anni con gli aumenti dei costi un po' in generale, no? Perché effettivamente, dico banalmente, no? L'ultima cosa che è aumentata in maniera netta e inequivocabile è benzina e diesel. Alla fine tu, se poi metti più soldi per fare quelle cose lì e poi ci devi rimettere i soldi 80-90 euro al mese per tutto il resto, incominci forse a fare due ragionamenti in più. Partendo dal presupposto che reputo sbagliato usare il pezzotto, una sentenza di Bari stabilisce che si paga la sanzione di 154 euro e non è un reato, come dice l'altro amico. La giudice Roberta Maggio scrive nella sentenza: non esistono elementi tali di provare che gli imputati abbiano partecipato alle attività di produzione e immissione in circolazione dei supporti informatici, né che li abbiano detenuti per immetterli in commercio. Quindi, insomma, tu paghi la sanzione, tu fruitore della,
0: sì, sì,
1: del pezzotto,
0: civile,
1: fondamentalmente.
0: Non è penale, sì.
1: Sono 30 anni, sempre la stessa storia, da delle più a stream, eccetera, eccetera. Ti estingui mutuo con quello che risparmi oggi. Questo per chi non ha il ciò come Rosario. Vi ascolto, siete grandi.
0: Pronto, pronto.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, chi sta la voce Lucio Ciò? Come stai a Ciò Ciò tu? Come stai?
2: Guaiatemi se brucio.
0: Allora,
2: aspetta, torniamo un attimo all'argomento.
0: Sì.
2: Quello perché non guardiamo le partite o quello del pezzotto?
0: Tutte e due. Allora, perché non si stanno vedendo più le partite?
2: Secondo me il problema sono due. Per quando non si guardano le partite, prima, tanti anni fa, era che le partite stavano in quattro fasce orarie: una il sabato alle 18, una il sabato alle 20, le 7 la domenica alle 3 e una la domenica alle 20. Quindi tu a pranzo che facevi? Mettevi la partita, avevi 7 partite tra cui scegliere, ti faceva compagnia dopo il pranzo della domenica.
0: Sì.
2: E ora invece, quindi pure se trovavi una partita un po' fiacca, tu cambiavi canale e mettivi un'altra partita. Ora invece praticamente abbiamo 8 orari su cui scegliere, 8 partite, cioè le 10 partite sono divise in 8 orari. E tu mettendo che ci sta una partita un po' moscia, che non riesci a guardare.
1: Dici tu, devi restare per forza là, quindi poi levo direttamente e me ne vado.
2: Esatto, a questo punto però lì c'è anche la concorrenzialità che prima non esisteva, nel senso che io a quel punto, se non muovevo la partita, metto un film in coppa una piattaforma.
0: Eh sì.
2: Pagna la domenica di pranzo. E quindi non muovevo la partita moscia, ma muovevo film.
0: Però sai, un tifoso che ti parla di partita moscia, non mi trovo.
2: Attenzione, attenzione, io sto dicendo per la... Sì, io sono tifoso, la partita me la guardo.
1: Beh, lui parla di guardare le altre partite, capito? Cioè, se tu becchi un Roma Como, faccio un esempio a casaccio proprio, che però la partita non parte, dopo i primi 30 minuti hanno fatto mezzo tiro a porta, tu prendi lui magari ma cambia.
0: Ma siete esperti di calcio, no? Come fai? Siete vedere tutto il partito.
1: Eccolo là, sta partendo l'esperto, eccolo là.
0: Devi vedere tutto il partito, che poi puoi stabilire come è più forte, come certo. Meno forte. Oh no, così è, no?
2: Poi io vi dico un'altra cosa, questo riguarda esclusivamente me. Sinceramente, no, tutti questi partiti spezzettati che non c'è l'orario, che poi ad un certo punto tu è nata fatica solo per capire gli orari in cui fatica, ma sinceramente no, io voglio stare con la mia famiglia, voglio stare in grande, quindi
1: guarda, c'ho il calendario della prossima giornata, no? C'è una partita domani, ci sono 3 partite sabato, ci sono 4 partite domenica, ci sono altre 2 partite lunedì. Senza contare poi gli impegni della Champions o delle altre coppe che ci saranno nei prossimi giorni.
2: Io sto dicendo, cioè, se tu metti una partita a orario, ma se la partita non mi piace, non mi vedi. Mentre se tu avevi 7 partite, l'orario di pranzo tu te la vedi.
1: Scusate, ma qua stiamo dicendo che il troppo storpia, ragazzi, siamo arrivati che il troppo storpia, orario, troppo pallone.
2: Questi orari non sono fatti per il pubblico, sono fatti perché tu dalle sono state fatte a favore di chi vende i servizi, in modo che tu possa vedere più partite.
0: E ma certo, è un handicap. Stanno massimizzando, no, sono andati troppi sui soldi. Grazie fratello, ciao ciao. Ciao, ciao ragazzi, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: andiamo, che capolavoro, ragazzi. Daft Punk,
1: ah, One More Time. Ah, no, sì, la canzone. No, la canzone.
2: Guarda, Magic, capolavoro.
0: Una volta.
2: Ce l'ha con me, ce l'ha con me.
0: No, no, no. Una volta aspettavo il fine settimana per vedere la partita, o il sabato o la domenica, oggi tra campionato spalmato dal venerdì al lunedì, le coppe praticamente.
2: Insomma, possiamo tirare.
0: C'è una partita ogni giorno.
2: Tiriamo le somme, vi siete un pochettino scocciati. Ecco, siete un po' scocciati dell'iper proposta di cose, giustamente il troppo storpia, da quello che ho potuto capire, ecco perché questa.
0: Mi ha appena citato, voglio
2: dire. Il troppo storpia.
0: Sì, il troppo storpia, abbiamo detto prima. Pronto?
2: Ah.
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: ciao,
2: chi
0: caro.
2: Sei?
3: Non mi riconoscete più?
2: Gianni Vendimia?
3: Sì.
0: Ah. Guarda, io me l'ero dimenticata la tua voce.
2: Il bar Rendezvous al portico di Caserta abbiamo fatto. Ciao, caro.
0: Ma
2: ciao,
0: caro.
2: Regalo, caro. Ma ci ha patati e due, vai.
0: Ah, vabbè. Buongiorno.
2: Allora, questo stavo dicendo, allora, sempre meno gente guarda le partite di Serie A. Io volevo chiedere a voi tifosi perché, insomma, che è successo? E pare quello Marco che è la troppa offerta che
0: ma a un certo punto, capito?
2: Sta scocciando
0: uno vorrebbe anche la semplicità, cioè alla fine della fiera, se ci pensi, uno vuole vedere una partita.
2: Ma chi la tira? Quindi diventa un business.
0: Però poi quando si esagera, il popolo, il pubblico, l'audience risponde, e infatti i dati al momento non sono proprio dei più rassicuranti. Pronto?
2: E attenzione, la notizia non è che stanno dicendo, cioè che hanno gli abbonamenti a DAZN, per esempio, c'è la partita e non se la vedono.
0: Esatto.
2: Cioè quella è la notizia, cioè io tengo spendo 80 euro al mese e non mi vega partita, perché? Che è successo? Chi sei? Pronto?
0: Verrebbe da dire, no, che sono sto stronzo?
2: Non lo so, sono stronzo, dimmi.
3: Pronto, mi senti?
2: Sì, forte e chiaro, vai.
3: Allora, ciao Rosario, ciao Marco.
2: Ciao.
3: Marco, io sono quella persona che facessi spostare la macchina a parco mentre facevi la guardia. Ti volevo salutare.
2: Facevi guardia?
0: No, aspetta,
2: guardia.
0: Ricordami il dove, quando e perché.
3: Ad agosto, al parco che venisti a me di Dio, chi ha messo la macchina a posto mio? Ero io.
2: Ah,
0: ok. Ciao caro, ciao.
3: Ciao. Ragazzi, noi siamo cresciuti a pane e pallone, specialmente io ho 51 anni, la mia generazione è cresciuta a pane e pallone.
2: Mm-mm.
3: Non se ne può più. Non se ne può più, perché troppe partite, con tutti questi scandali che succedono, c'è uno si scoccia anche più di ragionare. Io mi vedo il Napoli e poi spengo, nonostante pago abbonamento e tutto.
2: Vedi?
3: Vedo il Napoli e poi spengo, e credo che le generazioni future andando verso altri sport, ragazzi.
0: Guarda, negli ultimi tempi, per esempio, il tennis ha avuto una rinascita pazzesca. Voi, grazie a Sinner, ma anche già Berrettini prima.
2: Io ho avuto la sensazione differente da te, perché tu sai, io non sono un tifoso,
0: pallavolo,
2: che capisce di calcio. Ma sto facendo questo programma di pallone, c'è la nostra inviata che sta fuori allo stadio, e quello che vedo sono un sacco di bambini. Cioè, ma proprio un sacco di bambini, papà che portano i bambini. La cosa mi piaceva perché è un po' quando ero piccolo io che c'erano un sacco di bambini. Mo sarà una sensazione, può darsi pure, però vedo un sacco di bambini, pure competenti, perché ci vedo avanti.
0: Certo.
2: E vedo come fanno a disamare la partita.
0: Lo stadio, secondo me, fa il discorso,
2: è una sensazione
0: parte,
2: mia.
0: Perché vedi, lo stadio poi riprende una fetta di tifosi, diciamo proprio attivi, che sono quelli che
2: 40,
0: vanno 50, proprio
2: persone,
0: a sostenere, però poi rispetto ai numeri che sono i 700, i 2 milioni e 2 che hanno fatto nelle stagioni passate altre partite.
2: Quell'articolo lo dice anche il fatto di orari, per esempio alle 3 del pomeriggio sta pure gente che lavora, oppure non c'è mai, capito? Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Sei un bellissimo.
2: Sì, grazie, sono io, chi è a telefono?
4: E sta chiamando, coppo cellulare tu? Quando
2: vuoi saldare la città troppo? Atta!
0: Vedi come esco?
2: Atta! La città appena se ne palle sorda, attacca, come la già
0: vedi. Sono usciti fuori gli altarini, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimino, mettiamo una canzone, poche pubblicità, una canzoncina e poi l'ultima parte della prima ora. Va bene? Vai, vai,
5: let's go.

0: canzoncina, pubblicità, canzoncina, e ti ruba la raionata. Luca, ecco. Piazza Municipio, ti voglio bene.
1: Ciao Luca, meno male che ci va bene.
2: Ti devi sempre far riconoscere.
1: Adesso gli tempi, non è che faccio in più e meno.
2: Va bene. Lei. Allora ragazzi, abbiamo parlato in questa prima ora se è vero oppure no che c'è una certa disaffezione verso un po' il mondo del calcio, inteso come guardare le partite da casa, no? Vedere le partite ovviamente da casa. Ci state dicendo un po' quali possono essere i vostri motivi, e diciamo che stiamo centrando e in certo qual modo verificando tutto quello che dice anche l'articolo di Fanpage da cui siamo partiti, ovvero costi comunque molto alti, qualità a volte non proprio delle migliori del campionato o delle partite, che fanno sì che uno magari ovviamente vede altro e non ha più quel credo fisso che si guarda le partite, punto e basta. Pronto?
3: Delle partite che fanno sì che.
1: Ma già l'accendisi su fatto.
2: Dimmi, l'ho chi appena è? Detto tra le altre cose.
1: andiamo avanti, vai.
2: Oh, ragazzi. Allora, buongiorno, sono Salvatore. E come in tutte le cose, il troppo storpia.
1: Pronto? Citato. Pronto?
2: Bravo. Allora, l'ideatore principale di Steam e cofondatore di Valve, che non so cos'è, ragazzi, è Gabe Newell, e disse: il modo più semplice per fermare la pirateria non è mettere in atto tecnologia antipirateria, è dare a quelle persone un servizio migliore di quello che ricevono dai pirati. Pirateria intesa sia di eventi live che di streaming, film, serie, eccetera. Oggi non si è più padroni di nulla. Fai l'abbonamento a Netflix per un film preferito e magari l'hanno ceduto a Prime e così via. Un servizio migliore di quello che ricevono dai pirati. Pirateria intesa sia di eventi live che di streaming, film, serie, eccetera. Oggi non si è più padroni di nulla. Fai l'abbonamento a Netflix per un film preferito e magari l'hanno ceduto a Prime e così via.
1: Beh, ragazzi,
2: se

0: perché c'ha l'attività che va, che guadagna, e lui ha la libertà di potersi mettere lì a telefonare.
1: No Marco, allora ti spiego, io ci sono passato a quel bar perché lì sta a Portico di casa, ci sono passato all'interno di una pompa di benzina, è un bar che è rimasto fermo agli anni 80.
2: Ah, va bene.
1: Lui sembra Nico Desideri anni 80, con capello lungo riccio, un po' che
0: è un po' vintage, no?
2: Salutiamo Nico Desideri.
0: Ciao, ciao Nico,
2: ciao ciao. Vai.
0: Allora, la vita aumentata, le spese necessarie sono imprescindibili, quindi se proprio si deve tagliare qualcosa, si taglia l'intrattenimento.
2: Amico mio, sì, ci sta chi non se lo fa più oppure lo disdice, però qua dici che non se la vede, cioè ce l'hanno l'abbonamento, non se la vede una partita, chi lo vuoi.
0: Però tornando un attimo al discorso di chi poi si è tolto l'abbonamento, effettivamente 70-80 euro al mese.
2: Sai.
0: Con quei soldi oggi ci fai la benzina, ci fai la spesa, cioè fai fronte ai costi che sono aumentati di altre cose.
2: Cioè come dire le sigarette oppure andare al cinema.
0: I vizi però si possono togliere, quindi abbiamo una prova provata.
2: Una pizza, per esempio uscire a mangiare una pizza, tu dici vabbè, ma metti la benzina, ma che mangia, che camba fa,
0: quello
2: poi alla fine vivere anche questo.
0: La pizza la scegli se poi vai o non vai, l'abbonamento se l'hai fatto poi te lo devi tenere, cioè capito, sono soldi che ormai se ne sono andati.
2: Sì, tifoso, sai, chi è tifoso ci gode. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
2: Ciao Pasquale.
1: Ragazzi, buongiorno, sta tutto parla, però nessuno dice la verità sul calcio.
0: Eccola, dilla tu.
1: Allora, dico, il calcio italiano è molto scadente negli ultimi anni, nei confronti delle altre nazioni, è scadente.
0: Sì,
1: tutti abbiamo una nazionale che i giovani lo conoscono proprio. Secondo, una Federcalcio commissariato. Il spettacolo del calcio in Italia è scadente.
0: Cioè tu dici anche tutte le polemiche che ci sono state con la nazionale recentemente fanno sì che un po' di disaffezione arriva.
2: Non lo so.
1: E poi i grandi campioni quando vengono tutti, perché non ci sono i soldi per poterli pagare.
2: Vabbè, grazie fratello, non ho tutto qualche dubbio, grazie.
0: In realtà non ha detto proprio tutte sciocchezze rispetto a una decina d'anni
2: problema,
0: fa.
2: Non è che non sono fan, sono tenuto un abbonamento, si vede una partita, cioè
0: ma perché spisa, non ti vedi la partita? Perché magari
2: che le spese ha fatto Andero, cioè, capito?
0: Faccio un esempio, noi siamo tifosi del Napoli, a proposito, aperta e chiusa parentesi, forza Napoli sempre, ma magari tu te la vedi la partita di una squadra che magari non ti è manco particolarmente simpatica, perché sai che c'è quel campione, cioè tipo metti che viene Mbappé a giocare in un club di Serie A, tu probabilmente quella partita te la vai a vedere lo stesso anche se non è la tua squadra, perché c'è un campione Mbappé che sta giocando.
2: Sì, quando uno segue il campionato, io non lo faccio, però so che chi segue il campionato segue il campionato, no? Vira l'Inter con Mioc,
0: la vedono come
2: Roma con Mioc, cioè quando tu incontrai sennò tecnica sì, dico. Potrei fare la domanda, ma la facciamo domani, perché dopo parliamo di un'altra cosa. Ma che
0: conto
2: significa essere tifoso? Ma che è essere
0: cosa,
2: tifoso?
0: Tieni conto però solo di una cosa: che molte persone,
2: solo Napoli, capisco, solo in Napoli. Cioè.
0: Tieni conto che molte persone vogliono solo vedere una partita per vedere giocare bene una partita di calcio. Ci sono anche loro. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Ci sono le ultime notizie. Poi Trebbi Meteo e poi a seguire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: E allora andiamo con la seconda ora di Astaro Kiss Kiss. Momenti ipnotici da condividere qui con noi, con lui Rosario Verde,
1: anche con lui Marco Pesacane,
0: ma soprattutto con lui Simone Zagaria. E seconda ora
1: che è venuto a fare? Che è venuto a fare?
0: Ma com'è che è venuto a fare?
1: È venuto a fare.
0: Ma ha un contributo fondamentale per questa trasmissione.
1: Ma fa male al caldino, mi fa male. Io sono lui e c'è lui. Meno male che è un sinistro, se no ci va bene.
0: Magari sei mancino. Che ne sappiamo?
1: Non sono mancino.
0: Allora. Seconda ora, come sempre, altro giro anche di notizie. Di cosa ci vuoi parlare?
1: Non è proprio un giro di notizie, signori. Miracolo! È avvenuto il miracolo di Piazza del Municipio. Praticamente dopo 25 anni di cantiere. Piazza Municipio si ritrova con un marciapiede di due colori.
0: Olè!
1: 25 anni, pensate, sono andato a fare una ricerca. Le piramidi di Giza,
0: sì,
1: le piramidi di Cheope, là che sta in Egitto, ci hanno messo, pensate, 10.000 anni fa, ci hanno messo fra i 15 e i 30. E non se ne va una rota, è l'epoca del bronzo, figurato, hanno alzato tre piramidi, che la maniera. Noi a Napoli, dopo 25 anni di cantiere, Piazza Municipio si ritrova con questo marciapiede che praticamente al posto dei basoli vesuviani è stato usato da parte la pietra etnea, come già successo a Mezzogiorno. È bella, il consigliere Paipais si chiama così, dice. Arlecchinata. I marciapiedi di Piazza Municipio rifatto in due pietre diverse di colore differente. Invece dei basili vesuviani utilizzata la pietra etnea, si ripete la storia che già è avvenuta a via Mezzocannone nel centro storico UNESCO prima dell'estate, come riporto appunto.
0: Non impariamo Pampeggio. Mai quindi.
1: Questa volta i marciapiedi in questione è quella di via Vittorio Emanuele III, una delle strade della piazza. Molto utilizzata dai turisti perché collega l'area di San Giacomo a quella della stazione marittima di via del Maschio Angioino e da qui ai cavalli di bronzo al Teatro San Carlo di Piazza del Plebiscito. Mi direi trenino. E piramide tanto facendo lo stesso colore te tre, per dire.
0: E magari all'epoca non avevano che so la cazzuola, non sapevano cos'era il pantone per
1: 25 anni cantiere per trovare marciapiede con due pietre completamente differenti. Ma dico io, non avete più quella là la pietra lavica, mettiteci solo la pietra etnea. No,
0: dovresti togliere la precedente e cambiare
1: la
0: tutto
1: precedente, se certo. Non ti trovi è il salotto di Napoli, quella è proprio la prima prima kit che la
0: è
1: vedono
0: nuovo,
1: la prima kit la vedono i turisti, pensiamo quella là,
0: ma al di là di quello è una cosa nuova non può sapere di pezzottato o di rattoppato, perché così sembra, capito, che tu hai fatto dei lavori solo lì e hai fatto un rappezzo, una cosa un po' così. Pronto?
2: Chi è? Che si è venuto a fare? Non passi nuovo calo, che si è venuto a fare?
1: Che is? Non passi? Che si è venuto a fare un passo nuovo vocale, no.
0: Allora, se non l'hai capito tu,
1: Cucchillo c'ha ragione, un passo nuovo vocale.
0: Ah, il
1: che
0: vocale,
1: si è venuto a fare un passo nuovo, io le tradurre.
0: Meno male che ci sei tu, meno male. No, è significativa la cosa, ricordiamolo, il cantiere è durato tanti anni perché nel mentre che si facevano i lavori sono stati trovati i resti, eccetera, eccetera, quindi insomma la cosa si è protratta veramente per tanto tempo.
1: Dice Dimitrio Papais di Forza Italia, che l'ha mai intervistato qualche volta questo consigliere,
0: chiamiamolo
1: sapeva proprio Demetrio, che era un nonno che l'hanno chiamata così. Avevamo chiesto di allargare i marciapiedi per agevolare il transito dei pedoni e dei turisti, capisci? Avevano chiesto dei turisti, afferma l'esponente azzurro, ma non di utilizzare pietre diverse. Il risultato è che i marciapiedi adesso hanno due colori e forme diverse, un impatto non gradevole alla vista in uno dei luoghi cartolina di Napoli, dice il consigliere Paipais, si chiama così. Vabbè, 081 546 6873, se volete le linee sono libere.
0: Allora, anche i messaggi, vediamo un po'. Piazza Municipio oppure Piazza Ringo Bicolore?
1: Bicolore, sì, ma già l'hanno fatto abbiamo il suo cannone.
0: Beh, anche in questo caso è una piazza inclusiva, vedi? Perché deve essere tutto uguale? Mettiamo cose diverse di tanto in tanto. Buongiorno.
1: La
0: io
1: domanda
0: vedo...
1: è: ma si può fare questa cosa? Cioè...
0: L'hanno fatto. Arriva tardi questa domanda perché ormai l'hanno fatto. Io vedo molto calcio spagnolo e inglese, d'italiano vedo solo il nostro Napoli, dice Salvatore, ricollegandosi a quello che dicevamo prima. E, poi ancora, ragazzi, io gli abbonamenti ce li ho pure, ma sono costretto a uscire e sentirla in macchina alla radio. Il motivo è che di fronte a casa mia c'è un'agenzia scommesse che trasmette le partite. Quindi a loro il gol arriva 10-15 secondi prima e non c'è proprio sfizio. Quando non vado allo stadio me la sento in auto e vi devo dire che non mi dispiace per niente, anzi mi rilassa.
1: Questo è un altro problema. Pronto? Bassa la radio. Bassa la radio, chi sei? Pronto? Questa è nonna Giù.
0: Sempre nonna Giù, sì, sono lei. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, buongiorno Vagliù. Rosà dice va bene Pino Daniele, Napoli è mille culura, Juan Unir la cimitile.
1: Sì, Juan.
0: Si ricollega.
1: Sì.
0: Ragazzi, pronto, andiamo al telefono.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Chicco.
3: Ciao ragazzi, allora volevo dire a proposito del marciapiede Bicolore, madonna mia, un vuoto di memoria, ma scusate che era rigida.
1: E che fa? Basta che ci hai chiamato, tanto ci ha pure fermato. Dimmi.
3: E allora, per l'argomento di prima, la cosa che mi volevo dire, secondo me l'80-90% dei ragazzi che vedono partite delle squadre di cui non sono tifosi è anche legato al fantacalcio.
1: Anche.
3: Secondo me che sposta molti.
0: Vabbè, però sai, lì basterebbe avere una qualsiasi app o sito di live che ti dà i risultati e i marcatori in tempo abbastanza reale.
3: Ah, no, vabbè, però tu per il giocatore c'è una squadra, lo vuoi vedere, soprattutto se è un attaccante.
1: Ma poi ti piace il pallone, pensi che a chi piace il calcio se vedi partite, sì, no? Sì. Penso, non lo so.
0: Evidentemente non piace più come prima.
1: Ciao fratello, ciao, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: come dice Giuliano San Giorgi con i Planet Funk, ma Piazza Municipio dopo 25 anni di lavori tolto il cantiere non è proprio perfetta, perché ci abbiamo due colori di pavimentazione e proprio di materiali completamente diversi. Una volta, ti ricordi, festeggiavamo i compleanni dei fossi e dei cantieri, ma qua c'è poco da festeggiare, non è riuscito particolarmente bene sto ma,
1: io so, 0815466873, se volete anche messaggi al 342 000 100.
0: Andiamo al telefono, chi è?
2: Pronto ragazzi, scusatemi, sono di nuovo io, mi sono ricordato quello che volevo dire.
0: Ah, bravo, vai, l'ho smemorato.
2: Allora, ricordate la scena del film Io speriamo che me la cavo? Ci sta la scena della ragazza, la bambina che scrive la lettera, cioè la casa scarupata.
0: Sì, scarupata.
2: Pure Piazza Municipio mo è scarupata, perché...
1: No, l'hanno finita,
0: è scolorata più che sgarrupata.
1: Sono durati 25 anni i lavori, però. Pensa, ha cominciato quando teneva 30 anni.
2: È venuto brutto, mo, ma ci sono già delle immagini.
1: Non hanno ancora. Circola un attimo.
2: Ma metteteci un bel pulcinella a forma fallica. Pure su
1: non da pensate,
0: ragazzi,
1: non dare idee.
0: Perdonatemi. Al netto di tutto quello che sta succedendo, quella resta forse una delle idee migliori e delle installazioni riuscite a Napoli negli ultimi anni,
1: cioè, che sei l'idea a lui, che
0: è una cosa fantastica, il successo clamoroso che ebbe quell'opera, insomma, voglio dire.
1: Vabbè, ciao fratello, ciao. 0815466873.
0: Vedi? Vabbè, ma siete troppo precisini. Chi l'ha detto che deve essere tutto uguale?
3: 25 anni, lo so, 25.
1: Sì. E piramidi da 15 anni.
3: 15 anni che tenevo un pezzotto, teneva. La guagione mi ha fatto lavare perché si mette a paura, capito?
1: Non ci sei, manca 25 anni fu.
0: Cioè avevo 18 anni quando ho iniziato i lavori a Piazza Municipio, mamma mia.
1: Hai capito? Proprio a giovani. Vabbè, ciao Carmeni.
0: Io oltre al Napoli non guardo altre partite, mi annoiano, preferisco tennis, volley oppure il beach volley femminile, quello mi appassiona tantissimo, capisci a me, trivellone.
1: Vabbè, ti piace.
0: Lo capisco, gran bello sport quello lì.
1: Grande Rattuso. Pronto? Ci stai? Sei?
0: Buongiorno, no. Sono Ugo da Napoli. In merito ai lavori in Piazza Municipio, invece di fare solo una colata di cemento, potevano creare un po' di verde come era prima. Questa poi è un'altra
1: ragazzi,
0: tematica.
1: Verde vuole manutenzione, soldo non ce ne stanno. Pronto, a Mamurie Cavera, dimmi.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Ciao, ehi, caro.
0: Ciao, caro.
4: Mi sono svegliato adesso. Oh. Qual è l'argomento del giorno, ragazzi?
1: Hanno fatto, dopo 25 anni, si è aperto il cantiere a Piazza Municipio. Cioè, hanno finito e hanno trovato un marciapiede ricoluro. Hanno usato due tipi di mattonelle differenti. Vai, insomma.
4: Ma neanche a Scobaleno l'hanno trovato.
1: Era più simpatico. Si facevano russo, verde, sai, così forse era più simpatico. Senta, perché decidi a che ora? Fai tardi la notte? Che è successo?
4: Ricotta? Per recuperare, perché la statistica era bassa. Allora ho visto un po' di partite e allora...
1: ti sei visto tu le partite per far salire la
0: parte. Ti sei sacrificato.
4: Ragazzi... Però devo dire la verità, la vostra trasmissione è uno spettacolo, perché avete a diversi, avete il filosofo, Massimo il filosofo, avete il terzo conduttore che fa il tassista come hobby. Non mi permetterei mai di...
1: No, di chi, non ti preoccupare.
4: Cioè, quindi è bella, è ricca, mi sembra...
1: I simili si attraggono, come dire.
4: In una commedia di Pirandello, uno, nessuno e 100.000.
1: Ciao,
4: ragazzi.
1: Ciao, caro, ciao.
0: Sì, allora, in questo caso abbiamo fatto un passaggio di pirandelliana memoria. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
5: Lo so, 25, just 25 anni.
1: 25, Gabriele.
5: 25 anni. Che te ne avevo pezzotto, voglio mi ha fatto trovare perché si mette a paura. 25 anni.
1: Cazzo.
5: Non lo faccio, non sto nervoso.
1: Ma 25 anni fa gestivo il pezzotto, se all'inizio internet.
0: No, io credo che lui l'ha avuto per 25 anni il pezzotto, poi si è messo con una che gliel'ha fatto togliere, ho capito bene?
1: Ho capito, sì, sì.
5: Ho potuto fare Sky perché a me mi piace la Formula 1 e l'NBA, oltre al calcio, ovviamente. Ma ci spendi i soldi, ci aspetti.
1: Spendi i soldi.
0: Vabbè, ma tu ce l'hai.
5: Lo so,
1: ho avuto la pizza che da Giarici, io spengo, io tengo ciao, spengo. Stato buono, frate, ciao.
0: Io sono incredibilmente affascinato dalla filosofia di questo.
1: Sì.
0: No, sì, era un altro.
1: Era un altro che ha detto.
0: Era un altro, era un altro, era un altro.
1: Sì, sì.
0: Zaccaria, ti stai confondendo stamattina?
1: Spero.
0: Si sta preoccupando. Tu hai bisogno di un sorso di caffè, dobbiamo provvedere. È stato fatto bicolore il marciapiede per far giocare alla settimana sui marcipiedi. Riguardo il Napoli, sono diventato un tifo sotto dal 2018, dal famoso scudetto perso in albergo. Vedi, lui si è scorato all'epoca di Sarri, praticamente.
1: Gli anni 80 ci ho lasciato. Pronto? Pronto? Sì.
0: Momento di pausa. Messaggio rivolto a Rosario: il calcio è come la ciuccia, quando la tieni troppo a disposizione e poi ti viene lo schifo, dice Andrea da Maddaloni.
1: Ma concordo? Non lo so, lo schifo non lo so, ragazzi. Pronto?
6: Mi sentite, ragazzi? Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao bella, dimmi.
6: No, io volevo dire due cose. Uno, siete dilettanti, perché Uzzotto esiste dai tempi di Telepiù, che carte che facevano.
0: Sì, sì, è vero.
6: Niente tabaccheria.
1: Sì, Telepiù che andava in Inter.
6: È sempre esistito Uzzotto e a Napoli l'hanno sempre tenuto, punto uno.
0: Ma esisteva sì. Però la card Pezzotta.
6: Punto due, per quanto riguarda i lavori, qua mi faccio serio, per quanto riguarda i lavori di piazza municipio, la problematica principale, lo so perché io studiavo a Viacton, alla sede della Patena per Viacton, e quando andiamo, a me piaceva vedere molto, diciamo, gli scavi eccetera, quando avevo tempo andavo sempre lì a vedere, chiedevo e mi informavo, là ogni volta che scavavano un pezzettino di terreno trovavano un reperto archeologico, quindi è questo che ha rallentato molto i lavori di piazza municipio, il fatto che là sotto hanno trovato il mondo per quanto riguarda.
0: Ma tu passavi per quella pedana di legno che c'era un po' di anni fa, che era proprio tra il cantiere e il castello, che tu praticamente potevi proprio affacciarti e vedere tutto quello che c'era sotto. Bellissimo.
6: Io là mi mettevo esatto. Era bellissimo, perché poi vedevi anche come era costruita la vecchia città, perché poi c'erano anche le mura della vecchia città, era una cosa stupenda da vedere gli scavi diciamo di quella zona.
0: E credo siano visitabili ora da sotto, cioè avranno fatto in modo che tu da giù puoi visitare tipo museo quello che hanno trovato.
6: No, perché poi avendo finito gli studi poi non ho frequentato più
0: la zona.
6: Non so adesso come la situazione.
1: Spero che non l'hanno atterrato nata voto. Grazie. Pensi no.
0: Magari con due colori diversi poi l'hanno atterrata.
7: Buongiorno, conoscete la mia passione per il Napoli, ma io amo il calcio e credo di essere una delle pochissime donne che guarda tutte le partite. È da premettere che non faccio il fantacalcio. A me piace proprio guardare le squadre come giocano, chi gioca meglio, Quindi Rosa, se ti serve una subrettina...
1: ti chiamassi.
7: Il tuo programma, sto qua.
1: Ok, ti tengo presente. Ciao Tina, ciao. No, ma io questo so, infatti vedo i malati di calcio che si vedono tutte le partite per vedere l'altra squadra, l'avversario come gioca, quel giocatore com'è. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, vai.

0: Insieme Angelina Mango, Che bella vita, questa è la loro nuova canzone. 11, scusate, e 28 minuti, torniamo al telefono, pronto?
1: Vi chiedo scusa, sono di nuovo io. Scusate.
0: Eccoci, ciao caro.
1: Rosario, scusami, ma tu che sei più anziano di me, no? Io da quando lavoro da 25 anni, cambio un po' argomento.
2: Sì.
1: Io non ho mai sentito tutti questi scioperi che stanno succedendo, dici Belinda a chi stanno? Ci capito che ci ammorimmo tutti quanti di fame, anche se uno guadagna e non ce la fa più. Ma che tu ti ricordi, c'è stato un momento storico dove ci stavano tutti questi scioperi, una pressanata, proprio ti mette proprio in disagio, diciamo, capite? Se ho passato il mese, ti capite quello che voglio dire?
2: Ma perché? Quali scioperi ci stanno? Ci stanno i scioperi dei ragazzi, mo?
1: L'ILM stanno scioperando, sia a Pazzi,
0: vabbè, grazie.
1: E sono 19.000 famiglie che vanno in mezzo alla vita.
2: Hai capito?
1: A scuola! Voi tengo, figliamo che va a scuola, 2 anni e mezzo, la SIL, 3 anni, mo. Comunque, la scuola in 15 giorni già ha fatto 2 scioperi, mo Viernerina hanno fanato. Cioè, ma dico, ma io non ho mai affrontato questi problemi.
0: È un periodo di grande confusione, Luca.
2: Forse non ci hai fatto caso. Forse non ci ha fatto caso, ma
1: perché non l'ho vissuto, non l'ho vissuto, perché a scuola come non buttava che facevano, si facevano scioperi, non c'era a scuola, cioè non è che il problema. Però dico, è proprio strano, ma perché non sapere che cosa da fare sul vero senso della parola? Perché cavolo, veramente per scioperare tutto quanto significa stamma chi pensa
2: fronte. Ci sta la crisi, c'è crisi, fratello.
0: Beh, sull'Ilva non so se sai la notizia, ormai è definitivamente fermo tutto lì, cioè si sta andando alla chiusura completa e totale con tutto quello che ne comporterà.
1: A Taranto vai a buttare 5-6.000 famiglie in mezzo a una via, ma chissà come ci vanno trovando.
2: No, vabbè, il fatto che chiuda è un fatto di salute là, cioè stavano morendo tutti di cancro. Il problema è che non hanno trovato un'alternativa, quello è il problema.
1: E non hanno trovato l'alternativa, chi cristiano che hanno a fare, boh, stanno in mezzo a via.
2: Hanno tu quanto in Parlamento, vai, facciamo leggere a tutto quanto. Ciao, voglio.
1: Ciao, bello.
2: Allora, ragazzi, se volete potete chiamare, pronto?
3: Ragazzi, Jerry da Nola, buongiorno.
2: Ciao Jerry.
3: Argomento calcio, beh, io sono del 72, lo sa, quindi un po' come te, quindi io mi ricordo a ore pranzo, nel primo pomeriggio, io sentivo attraverso la radio, no, le partite e facevo mascherina.
2: Sì,
3: poi,
2: bello.
3: Perché i giovani non seguono più il calcio, perché secondo me, io tengo 3 figli, nessuno di li è appassionato al calcio, ma vogliamo parlare di questo calcio? Rosario, è un calcio costruito, non è più spontaneo.
2: Guarda, io l'ho lasciato negli anni 80, ti ricordi quando vincemmo il secondo scudetto, se non mi sbaglio, l'anno dopo lasciai proprio il calcio, ti ricordi che scoppiò lo scandalo delle scommesse a nero là?
3: Esatto, ma poi lo sai.
2: Mi venne un po' di scoramento e l'ho lasciato, mo pure i ragazzi, dimmi.
3: Questi calciatori fanno sempre la sensazione, perché loro se la studiano a tavolino l'azione, non è più spontanea, non è più quel calcio vissuto per l'amore, è un prodotto. Mettetelo in testa, il calcio è un prodotto, quindi devono raggiungere un obiettivo, devono vincere.
2: Ma guarda,
3: per vedere questi robot.
2: Una volta era uno sport, mo è finanza, vedi pure compravendi dei giocatori, cose.
3: Quando morì Morosini, se ve lo ricordate,
2: sì.
3: Coccolo detto pure a dice, ma noi giochiamo troppe partite. Noi giochiamo, poi dico, ma tu ti pigli un milione, 2 milioni, 5 milioni, tu lo fai, manca 3 partite alla settimana, cioè casa alla gente, che vedi, un grasso cuore, perché qua c'è gente che si fa stile a fatica per 1.500 euro a mattina, un cazzatore che si fa stile a fatica per 6 milioni di euro all'anno a partita, cioè, capisci?
2: Come, non ti capisco.
3: E quindi sono umani.
2: Tu ce l'hai, tu c'hai l'abbonamento, vedi la partita, che fai?
3: Assolutamente, io se io vedo l'Italia, ti dico la verità, a me sta serie B non mi frega proprio niente.
2: Vabbè.
3: L'Italia che purtroppo non ci dà soddisfazione, quindi non ci stiamo vedendo manco l'Italia.
2: Infatti, sono 12 anni andando in una partita.
0: Vabbè, nella Nation League qualcosa è uscito dall'Italia, dai, speriamo che possiamo continuare bene.
3: Buona giornata.
2: Ciao,
0: però
2: buona
0: guarda,
2: giornata.
0: Mi ricordavo di questa cosa, ho ritrovato l'articolo e se non ricordo anche male c'è proprio un allarme di De Laurentiis già da tempo sulla cosa, sul come i giovani poi fruiscono il calcio, perché oggi le nuove generazioni preferiscono gli highlights, il fast content, cioè praticamente finita la partita si vedono solo il riassuntone con le cose eclatanti.
2: Ma positivo, si fa sempre vedere la partita, è finita.
0: Esatto, pronto. Quello è, cioè, se guardano la partita c'hanno sempre l'altro schermo per commentare nei gruppi, perché magari oppure seguono su Twitch, su YouTube qualcuno che commenta in modo alternativo, quindi forse anche questa frammentata varietà di alternative sta dando un contraccolpo serio ai 90 minuti davanti alla TV.
2: Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Qui, cara, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao ragazzi. No, io volevo dire una cosa anche sulla politica dei Green e i Verdi di sinistra. No, ragazzi.
0: E c'entra proprio con la tematica di oggi.
2: Veloce, veloce, vai.
4: No, ma Rosario, vedi se siete d'accordo con me.
2: Dimmi.
4: Allora, la macchina diesel no.
2: Sì.
4: La benzina, vogliono queste macchine elettriche, ma per far chi i cinesi, lo sa.
2: Madonna, dai, poi non ce l'hanno mai produrre, chi lo vuoi? Ciao amica. Cioè, facimmelo pure, però insomma. Però più c'è la mandamma che i cinesi tengono loro le macchine elettriche. Vabbè. Ciao amica mia, ci fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo subito, vai.

0: Ci ricordava anche la nostra redazione esterna Pio Russo, Share con Believe, canzone del 1998, dove è stata usata per la prima volta l'autotune, non tanto per la voce di Share, che è meravigliosa, ma per esaltare l'effetto, che poi è stato utilizzato e abusato probabilmente in modo sconsiderato da chiunque. Rosario, c'è un tuo fan lì che vuole dirti qualche cosa.
1: Sei sempre un grande.
0: Pronto. Srotola la tua passione, amico.
1: Bravo.
0: Pronto.
1: Chi sei?
2: Ragazzi, buongiorno, Fabio da Napoli.
1: Qui, caro, ciao.
2: Ragazzi, innanzitutto a me, Rosario, volevo fare i complimenti perché in onda sulle reti locali stanno uscendo un'altra volta i programmi nostri della gioventù.
1: Ma dai, vero? Stanno facendo in replica? Sì.
2: Sì, stanno facendo tra Telenomero, Canale 21, ma non mi ricordo, comunque sono le reti nostre nazionali, se mi sbaglio, Canale 9, dovrebbe essere.
1: Canale 9, Canale 9.
2: Eri vestito da...
1: Ah, ciaccati ha messo, sì. Infatti io dicendo, come non metti le repliche di ciaccati?
0: Sì, è stato
1: grezza, grezza.
2: Non mi pensi perché la differenza ci sta, l'età ci sta, però comunque la comicità è sempre la stessa, quindi complimenti ancora.
1: Grazie, amico.
0: Ma tu reputi che da giovane Rosario era bellissimo come lo è oggi?
2: No, si è fatto più brutto forse.
0: Ecco.
1: non farsi domande.
0: È lo spirito dello speaker radiofonico, lo spirito.
1: Ciao amico mio, grazie, ciao bello.
0: Allora andiamo ancora a leggere qualche messaggio. Il costo degli abbonamenti è troppo alto per un servizio mediocre. Ho letto che il tempo effettivo di gioco mediamente di una partita è di 54-60 minuti, praticamente ogni partita di 90 minuti mediamente mezz'ora si perde tempo e non si gioca.
1: Gesù, com'è sta cosa? Non mi trovo. Pronto?
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Prima il fatto dell'amico che ha detto il fatto dello sciopero, no? Tu da quanti anni segui la politica? Da molto?
1: Da ragazzo
2: E ti è mai capitato di vedere tutti questi scioperi che non vengono passati per la TV?
1: Ah, che non vengono passati, questo mai, cioè sì. Infatti
2: ma
1: non li passa.
2: È una cosa incredibile, la notizia della Calabria che si è fermata non la fanno vedere.
1: Niente, no.
2: Niente. Gli autotrasportatori che
1: neanche
2: hanno
1: le hanno fatti vedere, sì.
2: Non la fanno vedere.
1: Ma stiamo inguaiati perché stiamo accesi in coppa all'informazione.
2: È una censura bella e buona.
1: Stiamo proprio accesi.
2: Ciao, ragazzi,
1: sì.
2: Buona giornata.
1: Ciao amico mio, ciao.
2: Bellissimo.
1: Lo saccio, fratello, ma no, per niente siamo quasi ultimi, siamo troppo Zimbabwe.
0: Il paradosso, per esempio, sugli autotrasportatori è che magari sulle grandi testate non hai dei titoli in prima pagina o un riferimento chiaro e subito agganciabile. Poi ci sono altre realtà. Sentivo un'altra radio che stava facendo un approfondimento pazzesco su questa cosa. E effettivamente situazione molto preoccupante.
1: Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno dal profondo nord.
1: Qui, ciao Gianni, ciao.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao Bill.
2: Allora, io ho un po' tutto, come voi sapete, abbonamento, la Sky.
0: Vabbè, tu scendi a Napoli poi per vedere la partita quando a volte anche, sulla storia.
2: Anche. E poi c'ho anche la zona. Allora, detto ciò, io l'anno scorso avevo fatto la disetta da zona, ma non perché giustamente è un periodo che anche io non guardo quasi più le partite, perché prima mi sto accorgendo che anche i telecronisti sono veramente molto più scarsi di quelli di una volta. Molto più faziosi a seconda delle loro idee.
1: Sì, ormai sono tifosi,
2: esatto, e quindi non hanno questa, diciamo, non mi danno gioia, ecco, detto proprio per papà. Come non mi dà gioia ultimamente nemmeno la televisione, perché quando guardo un film che poi è stato fatto, tritato e ritritato, poi vecchio, e spengo e meno vado. Cioè, quindi si sta perdendo onestamente quel modo di fare televisione che si faceva una volta. Stavo sentendo il tuo amico prima che diceva che stanno rifacendo delle repliche su quelle che erano belle televisioni di una volta, che onestamente oggi non si riesce più a fare. Oggi sono molte televisioni fatte per gruppi.
1: Amico mio, nel mio lavoro una volta c'erano gli artisti, cioè c'era la televisione che andava a prendere gli artisti, vari artisti. Oggi ci sono le agenzie, le televisioni si rivolgono alle agenzie, ogni agenzia ha i suoi, c'ha il suo giro, la sua cosa.
2: Bravissimo.
1: E poi si va a paranza, che è il punto credere.
2: Scusami, ritornando a Dazzone, io avevo fatto la disetta e mi era arrivato un email dove diceva: senti, guarda, se vuoi fare solamente la tua squadra, te lo facciamo a 9,99. e dico vabbè, tanto io a Napoli ci tengo, quindi faccio la mia squadra a 9,99. Dopo un paio di mesi mi ha detto: guarda, ma se vuoi vedere tutto il calcio te lo faccio a 10 euro in più, quindi 19,99. Dico: ah, sì, tanto per quello che vedo, e l'ho fatto. Questa volta invece ho fatto la disdetta, perché l'ultima volta, vedendo due partite, come torna di Petro, ho spento e me ne sono andato. Mi hanno mandato ho fatto la disdetta e mi hanno detto: guarda, se tu vuoi abbonare, invece di pagare 38 euro al mese, 39 euro al mese, ti faccio 30 euro. Ma ne manco per sogno, perché onestamente, per la qualità di video che tu vedi, che non è bella, cioè una
0: guarda Gianni, io posso dire una cosa, a me è successo con un'altra cosa anche, ma io ho fatto lo stesso meccanismo all'epoca con Sky. Spendevo 80 euro al mese, tolsi tutto, spendevo poco e niente, ci avevo tutto, poi ho tolto definitivamente. E ora reputo che forse ci sono anche i margini per dire che è una cosa un po' sbagliata questa, perché è vero che è un meccanismo usato da tutti, però poi alla fine della fiera tu vai a vantaggio di chi ha fatto la disdetta, che comunque poi per quell'anno magari risparmia qualcosa, rispetto al fedelissimo che ti paga sempre lo stesso e non gli fai mai un'attenzione.
2: Ma no, ma io ho ragione, io su Sky, mia moglie abbonamento a Sky dai tempi di Telepiù, quindi figurati di quanti anni ti parlo.
1: Voglio. A me fa la mia compagnia telefonico, no?
0: Bravo.
1: Sì. Cioè, la compagnia telefonica dove sto io, fai abbonamento a 5 euro, a me viene a fare 25 euro.
0: Bravo.
1: Vabbè, mi vedi, però quando vai all'estero, telefono solito. Ciao Gianni, ci fermiamo un attimo, vai.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.

0: eccoci, ultima parte di Yesano Chischissa in questo giovedì 15 ottobre. E abbiamo ovviamente parlato di un bel po' di cose, abbiamo anche un po' navigato lasciami nelle vostre fare considerazioni sulle partite. Ovviamente.
1: Lasciami fare anche i complimenti alla metropolitana di Napoli, Pisacane.
0: Oh, incredibile.
1: Possiamo parlare, l'altro giorno l'ho presa, sembrava di stare a Londra.
0: Visto che bella?
1: Cioè, arrivai che era partita, dicetti ok, ma non subito.
0: Subito dopo.
1: Arrivai un ritorno, bello.
0: La linea 1 è veramente affidabile. Già dice
1: la verità.
0: Possiamo dirlo.
1: Bravi. Quando sanno a ricere, cosa sanno a ricere? Sembrava di stare a Londra.
0: Spero vivamente che anche nel giro di poco, la dico grossa, la circumvesuviana, così come dicono, possa
1: risorgere. Si mette nei treni, sì.
0: Esatto. Speriamo bene, perché a quel punto io veramente la macchina la lascio a casa. Pronto?
2: Ragazzi, salve, piacere, Alessio.
1: Ciao Alessio.
2: Guardo affatto del pezzotto, volevo esprimere una mia considerazione. Allora, io ho avuto Sky per 10 anni, ero un cliente fisso, proprio fisso, quindi ho cominciato a pagare una sessantina di euro al mese, proprio i primi periodi. Sì. Poi cominci, diciamo, a diminuire, essendo abbonato da 20 anni, e va bene. Quando è successo quest'anno all'improvviso mi arriva una fattura di 80 euro.
0: Oh, di Sky?
2: Ma che si sommate, 80 euro, sì. In pratica loro che fanno? Ti fanno il contratto, poi il contratto scade,
0: certo.
2: Non te lo dicono, e tu paghi il mensile a prezzo pieno.
0: In realtà, aspetta, non diciamo una cosa sbagliata, perché sennò poi passiamo. No, loro te lo dicono, lo devi andare a vedere bene nel contratto,
2: però loro te lo
0: scrivono che succede questo, e attenzione.
2: Ma ti rendi conto, però, cioè io cliente da 10 anni, cioè mi fai pagare 80 euro.
1: Ma puttana euro, poi perdono cliente, no? Tu mo ci sei ancora? Con Sky?
2: No, sapere che cosa ho fatto? Mi sono fatti il pezzotto, ho pagato 70 euro tutto l'anno.
1: Questa assicurazione al pezzotto.
2: Mi pento di non averlo fatto prima.
0: Non dire così, non è vero. Ciao caro, un abbraccio.
1: Ciao. Ecco, vedi, su queste piccole furbate che poi perdi il cliente, perché poi si disamora il
0: cliente.
1: Ma loro
0: come te la vedono? Perché altrimenti sarebbe sarebbe una pratica commerciale sbagliata, no? Loro dicono no, resta con noi, ti faccio un'offerta per un anno. Poi tu torni, cioè ti si rinnova automaticamente, se non disdici prima, ti si rinnova automaticamente al prezzo pieno. Allora poi loro lavorano, giocano sulla dimenticanza fondamentalmente.
1: Ma tu fai stare furbato, tu perdi il cliente. Cioè, vedi.
0: Io pure ho sempre pensato che forse se mettessero il prezzo molto basso, generalizzato per tutti, ci guadagnerebbero, perché forse
1: perdi clienti, lo faremo. Poi, no? Pronto?
3: Fratario, con questo brand Purina dopo delle puntate su Canale 9, quella che stanno girando.
1: Ciaccati.
3: Ma stai pigliando una cosa di soldi? Perché così
1: no, fratello, no, pigliavano un sacco di soldi.
0: Diritti posteriori non ce ne sono.
3: Non te li danno i diritti, lo sa?
1: Non ho capito?
3: Non te li danno i diritti?
1: No, perché le televisioni locali non pagano i diritti d'autore, le nazionali sì. Se fosse nazionale, se facessi scappi al proprio sordo.
3: Metaci sul cliente, mi pigli una rotella, mi era 5 euro in caso mai.
0: Okay. Dice Giacaria, poi si fanno il pezzotto e gira e rigira. Ce ne fuse pure due a sto gira. Che vuoi fare? Pronto?
4: Secondo, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te,
0: ciao. Bello.
4: Ragazzi, posso uscire un attimo fuori tema?
1: Figurati, vai
0: ormai.
4: Perché vi devo raccontare queste cose che vi fa denotare la scemità della gioventù di oggi.
1: Dici.
4: Allora, io lavoro a stretto contatto con la motorizzazione.
1: Sì.
4: Ho portato un ragazzo a fare un esame teorico per la patente.
0: Bene.
4: Bello e buono, ma ha chiamato l'esaminatore, puoi venire un attimo perché abbiamo problemi di riconoscimento del ragazzo.
1: Sì.
0: Addirittura.
4: Comunque, quando ci ha domandato a suo agione dove sei nato, suo agione ha guardato a me, ha guardato all'esaminatore, e dopo tre secondi Paolo è buono, ma ha chiamato l'esaminatore, puoi venire un attimo perché abbiamo problemi di riconoscimento del ragazzo.
1: Sì,
0: addirittura.
4: Comunque, quando ci ha domandato a suo agione dove sei nato, suo agione ha guardato a me, ha guardato all'esaminatore, e dopo tre secondi pausa ha detto ospitale.

0: Hard, no?
1: Ciao bello, ciao.
2: Facciamo il pezzotto di Ciaccati, amici.
1: Perché è libero, non si paga, quindi.
2: Assolutamente no.
1: È liberissimo.
2: Ragazzi, possiamo dire che il pezzotto per le partite è l'equivalente delle targhe polacche per le macchine, Marco da Torre del Greco.
1: Ma
2: non, non lo so.
1: Vabbè, Nara mi ha dato su tasto, vai.
2: Rosario, guarda che sul pezzotto ci sono tutte le puntate di Telegaribaldi e anche di Pirati.
1: Ma dai, vero?
2: Forse sì, su alcuni probabili.
1: Sul pezzotto.
2: Probabile.
1: Ma che canale 9 è libero, cioè non
2: vabbè,
1: è
2: però criptato, tu non te la puoi vedere quando vuoi tu.
1: Ma sarà una messa a disposizione dell'emittente.
2: Messa lì è come se tu ce l'avessi nel catalogo di Netflix, capito? C'era lì, lo puoi vedere come, dove e quando vuoi.
1: Ma dopo canale YouTube, pronto?
3: Sì, pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, per parlare con la diretta per il fatto del pezzotto.
2: Sei in onda,
1: sì,
2: vai.
1: Sei in onda, vai.
3: Sono in onda, salve, sì. Sono Giovanni.
1: Ciao.
3: Il fatto del pezzotto, no? Io giustamente, come stavate dicendo, ho fatto il contratto di 10 euro squadra del club.
1: Sì.
3: Beh. Squadra del club. Dopo un anno che me l'ha venduto stesso la team.
1: Sì.
3: L'operatore della team, no, non ti preoccupare, quello poi l'anno prossimo si rinnova, tutto in automatico.
1: Tutto sì. In automatico. Invece?
3: Vabbè, ho detto va bene. Mi sono trovato ad adesso a pagare dai 10 euro a 30 euro e sono obbligato a pagare.
1: Certo.
3: Perché non posso dire, perché non mi sono letto il contratto, dovevo fare la disdetta.
2: Almeno un giorno prima dal rinnovo, teoricamente.
3: Prima dal rinnovo.
1: Ma sono pratiche comunque che disaffezionano i clienti, queste. Vabbè, comunque.
2: Là però forse è stata una, chiamiamola, mancanza dell'operatore all'epoca, perché per farti chiudere il contratto ti ha omesso questa cosa qua.
1: Comunque
2: ma loro, loro lo sanno.
1: Signore e signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani venerdì tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
2: A domani anche con lui Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.